0: dietro di noi, guarda quante ecco, cose che abbiamo.
1: Ma già iniziato, guarda. Hey! I want to
0: break. Che immagine forte, io, guarda, io veramente vorrei, Comollo.
2: Io ti vorrei mamma vestito, mia. Vestito in quel modo, cioè, con no, la lucidatrice. Aveva la lucidatrice, l'aspirapolvere. Aveva la lucidatrice,
1: sì, una di quelle sì. Bellissime col, anni set, col filo.
2: Ma voi
1: non
2: vi ricordate
1: quelle...
2: le lucidatrici degli anni 70?
1: Beh, non, secondo sì. Me degli oggetti no, dal design no. Bellissimo, tra l'altro.
3: Con i dischi, tre dischi davanti.
2: Tre dischi. Secondo me sono arrivati fino agli anni 90, quando c'erano i pavimenti in marmo. Quando c'erano sì, i pavimenti, sì, certo. Le piastrelle no, c'erano i pavimenti in marmo. Bisogna
1: sì, perché c'è anche un oggetto, uno di quelle macchine che piomba, cioè ti rigenera il marmo.
2: Sì, quelli,
1: dice, perché lo sai, perché quando abbiamo preso la casa c'era il marmo, allora ci hanno detto, ma lasciatelo.
2: È piombatrice,
1: esatto, esatto. Lasciatelo e lo piombate.
2: Tu non
1: diventa
2: mai
1: esterno,
2: sì, sì. Ma no, tu sei giovane.
0: Ah,
2: non
0: sono nata molti anni dopo.
2: Le lucidatrici, cioè, sotto avevano tre spazzole sì, o addirittura sì. Tre filtri e servivano per lucidare. Terra.
3: E avevano la luce.
0: Però sai
3: la
0: che
3: luce.
0: Mio papà le usa ancora, le usava vedi? Ancora, poi è andato in pensione, quando doveva stendere la resina per terra.
1: Ma quella è un'altra macchina ancora,
0: non magari
1: me.
0: Esatto, proprio la lucidatrice, ma una roba simile.
2: Sì, credo di sì, perché va levigata in qualche modo. Noi la usiamo per gli orologi. Abbiamo degli orologi talmente grandi che usiamo.
0: Che ti ci puoi specchiare dentro.
1: Esatto, no, ma lei esatto, è già esatto. Della Dyson Generation.
0: Sì, sì, sì. Oddio, anche prima, anche la quell'azienda che inizia per Folle e finisce per Etto.
2: Sì, sì, sì.
1: Li facciamo il porta a porta loro. Esiste ancora.
0: Ma sa che lo fanno ancora, sai? Forte.
2: In realtà noi non siamo della generazione lucidatrici, siamo della generazione dell'acqua, quello che buttava per terra l'acqua e aspirava, che facevano tanta pubblicità, ve lo ricordate? Era una
1: vagamente,
2: roba, era una roba che buttava acqua e l'aspirava dall'altra parte e tirava su l'acqua.
1: Quindi puliva,
2: mamma mia,
1: puliva, lucidava.
2: Ci tediavano con questa roba che si chiamava acqua qualcosa.
0: Ma poi funzionava.
2: Sì, io credo di sì. Ma c'è stato un periodo in cui dovevi averla per forza.
1: Poi a un certo punto è
2: arrivato. C'era anche quella industriale enorme.
1: Sì, quella gigante. Poi è arrivato Rumba e tutti dovevano avere sto Rumba. Certo. L'abbiamo usato per 6 mesi e poi nessuno l'ha più.
0: Ma c'è stato proprio il periodo di quelle televendite pazzesche che sembravano delle sitcom, in cui tu compravi qualunque cosa loro ti proponessero perché sembrava un'innovazione straordinaria.
2: Ma no? Sì, rotto,
1: faceva così. Gira, scegli. Roto wash.
2: Cioè, noi, tu non l'hai mai sentita?
0: No, non l'ho mai sentita.
2: Gli anni 90-2000 no. Era roto wash.
1: È vero, quanti ce lo stati? Guarda,
2: c'è una roba scrivono, mamma mia.
1: Scusate, questa digressione sull'aspirapolvere dintorni non era.
2: Però,
1: sì.
2: Però
1: gira,
2: vi dico,
1: gira.
2: Sentiamo.
1: Gira. Scegli roto wash.
2: Però che il video di
4: io scelto roto.
1: Ma è Tony!
5: Con acqua ed stupenda! Non schiumoso.
1: È Tony!
5: È lava moquette. No, è no. Lava pavimenti. Sì, Rotowash fa proprio quello che dice.
2: No.
5: Rotowash sì. È garanzia di sicurezza perché è approvato dal marchio di qualità.
2: Ma c'è ancora, credo.
1: Che bravo, faceva tutti i personaggi, Tony.
0: Comunque i dialoghi erano avanguardia pura, eh. Erano avanguardia pura. Sì, Rotowash
2: no,
0: funziona.
2: C'è ancora, ragazzi, c'è ancora. Esiste ancora.
1: Signor Rotowash, pubblicità. Si becchi sto marchettone gratuito.
2: A me piace molto. A me piace molto quando la radio ti sblocca un ricordo.
1: Sì, proprio così.
2: A me piace tirar fuori queste cose. Perché guarda in quanti lo scrivono. Rotovo.
1: Gira, scegli. Come direbbe Picozzi, un neurone incrostato. Anzi, un nuovo Picozzi così. Neurone incrostato.
2: Sei un cretino. Sei veramente.
0: Ma è uguale.
2: Sei veramente.
0: Ma
2: questo,
0: stai scherzando?
2: Questo è criminal shaming.
1: Voice shaming.
2: È criminologo shaming.
1: Tra l'altro, ero al Salone Oddio. Del Libro e quindi mi riallaccio. Cosa avete fatto questo weekend? Sono andato a fare un giro al Salone del Libro. Ho incontrato una persona di una famosa compagnia che produce audiolibri. E cosa mi ha detto? Aspettavamo Picozzi.
2: Non è venuto.
1: Ci ha paccato perché non stava bene. Povero, no?
0: Povero Picozzino, no?
1: Picozzi in questo periodo così è un po' fracile.
0: È un po' diva.
2: È un po' fracile.
1: Che casino al Salone del Libro. Hai un sacco di ascoltatori, peraltro, quindi vedi a conferma del fatto che.
2: Quindi tu dici, ecco quel che.
1: 105 Friends è un programma ascoltato da persone molto alfabetizzate.
2: È tutto un magna. Lui scrive i libri, il Salone del Libro.
1: Quanta gente mi ha detto, grande, molto più che se vado.
2: al Salone
3: alle mie
2: della...
3: serate,
1: al Motor Show. Esiste ancora il Motor
2: Show?
1: Credo di sì. Vabbè, comunque insomma è stato un piacere.
2: Vabbè, inizia tu, cosa avete fatto questo weekend? Inizia
1: allora,
2: tu,
1: appunto, Salone del Libro, affollatissimo, veramente incredibile.
2: Sì.
1: Ho incontrato tanti amici, insomma, è stato carino. E poi il giorno dopo, saggio di mia figlia.
0: Ma saggio di ginnastica artistica,
1: sì.
0: E come ci siamo piazzati?
1: No, non c'era la non
0: ah,
1: c'era
0: meno
1: la
0: male, meno
1: la cosa bella è che
0: l'esibizione.
2: Ha vinto Sinner comunque,
1: anche lì,
2: anche al saggio di sua figlia.
1: No, la cosa bella è che c'erano loro molto piccole, poi c'erano quelle più grandi, quelle ancora più grandi e quelle di 18 anni. Quelle di 18 anni facevano delle evoluzioni e io ho detto all'insegnante: "Ma mia figlia arriverà a fare quelle cose?" E lei mi ha detto: "Beh, vediamo,
2: vediamo,
1: non è detto, però tanto si divertirà
2: lui,
1: anche
2: lui
1: se non
2: logicamente era interessato subito,
0: certo.
2: Ha visto quelle di 18 e quelle
0: il
2: da
0: potenziale.
2: Marito potenziale da marito,
1: no,
2: che
1: ci
2: ha pensato, che
1: ci mancherebbe altro,
2: beh, 2 anni, 3
1: in effetti. No, non scherziamo. No, erano bravissimi. E lì poi mi sono detto: a me sembrano già un livello, facevano delle evoluzioni che mi. Cioè, non trovavo molta differenza.
2: Ma guarda che le ginnastiche
1: tra quello
2: fanno...
1: e le Olimpiadi. Cioè...
2: Ma guarda che hanno 16 anni quelli che fanno.
1: Sì, sì, però...
0: sono piccolissime.
1: Però bravissime,
0: sì.
1: Bravissime. Vabbè, quindi è stato un weekend così.
2: Manolita, tu cosa hai fatto?
0: Ma sono ancora stanca.
2: Perché?
0: No, ho fatto un sacco di cose. Sono ancora stanca. Ho fatto un sacco di cose. Sono andata a vedere gli internazionali, sia semifinale che finale. Semifinale male perché a un certo punto è venuto giù il disastro e quindi siamo andati via, sì, per forza ha piovuto tantissimo, quindi siamo andati via tutti bagnati come dei pulcini. Poi la partita è ripresa alle 18, ma l'italiano ha avuto la peggio, tant'è vero che ieri la finale tra Sinner e l'altro
1: Rude.
0: Che no, Casper Ruud, esatto, era proprio con Ruud e non con l'italiano. Detto ciò, internazionali venerdì, poi matrimonio sabato dalle 18 alle
2: si è sposata finalmente.
0: No, non io, non io, una mia amica, tra l'altro ha sposato uno dei campioni più illustri, diciamo, di questo sport, che sport è sicuramente, ma credo più una disciplina, che è l'MMA.
1: Ah,
0: quindi
1: certo,
0: voi immaginate. Cos'è? Immaginate, cioè, che
1: lottatori.
0: Gli invitati erano degli energumeni, cioè, erano degli armadi, quindi tutti gli invitati di lui erano degli armadi. Io mi sono sentita un po' pollicina, effettivamente.
2: Hanno fatto la festa
0: però...
2: d'IKEA.
0: Mamma mia.
2: Senti, puoi salutarci le due tue amiche della foto. E comunque,
0: allora, Ludovica e Anita?
2: Credo, non...
0: La bionda e la rossa?
2: Esattamente.
0: Ma guarda che sei veramente un osservatore molto
2: attento.
0: Tra l'altro,
2: se non sbaglio, la ragazza rossa attrice, io l'ho vista da ragazzina in qualche cosa.
0: Sì.
2: Attrice
0: Ludovic
2: da ragazzina Zaglia. In
0: Ne ha fatti, forse era una fiction, però non ricordo.
1: Quindi eravate un trio compatto?
0: Ha fatto anche Un posto al sole lei per tanti anni.
1: Eravate un trio compatto al Foro Italico?
0: Sì, ma poi la bionda, la rossa e la mora. Cioè.
1: The Charlie's Angels.
2: Comolli, tu cosa hai fatto?
1: Ah, scusa, in tutto ciò, prima che Comollo dica, complimenti a Sinner che è leggenda,
2: no,
1: certo. Cioè sempre di più. Ha fatto cose che voi umani, che
3: è vero.
1: L'unico a fare la sequenza, la quantità di vittorie, tutto quel complesso di cose che io non vi spiego perché l'avete già letta. L'unico è stato Djokovic, ma ci è arrivato a 31 anni, lui a 24, cioè una cosa sconvolgente. Più, credo sia destinato forse a diventare il più forte di tutti.
2: Però io lo vedo in vecchia velocissima.
0: Sì, esatto.
1: Vorrei invecchiare io come lui.
0: Poi volevo mettere le mani avanti, perché tanto me lo chiederanno. Del derby non parlerò, va bene, non me ne frega niente.
1: Già,
0: è andata come è andata. Chiusa parentesi.
2: Beh, complimenti all'Inter, però.
1: Sì.
2: Ieri c'è stato una festa a Milano.
3: Sì.
1: Il derby ha vinto la Roma invece.
2: Con i calciatori che hanno girato Milano con il pullman aperto.
1: Tanta
2: cosa
1: gente con il completino dell'Inter.
3: Io mi sono dedicato al cesarismo, nel senso che sabato c'è stata una festa di compleanno.
2: Sì.
3: E solito bambini, per fortuna eravamo in un posto all'aperto, quindi ci siamo divertiti. Ieri giro in bici e poi basta. Relax.
1: Family man, anche
3: sì,
1: tu.
3: Sì. Vabbè,
2: io bici e sono andato al cinema a vedere Michael Jackson.
3: Com'è?
0: Ah, com'era?
1: Mannaggia, devo andare anch'io.
2: Molto bello. Molto carino. All'inizio un po' così ti fa capire delle cose, però sapere che mi hanno detto, io non lo sapevo, che il protagonista, quello che fa Michael Jackson, è proprio lui, il figlio di Jermaine Jackson.
0: Sì,
2: l'avevamo detto.
0: Comunque
2: lui, è un po' strano quando lui parla da grande, ma parlava così Michael Jackson, quindi
1: con un
2: aveva
1: filo
2: una voce,
1: di voce
2: molto,
1: no?
2: Sottile,
1: sì,
2: molto,
1: sì.
2: Molto strana, molto
1: penso che lui abbia studiato
2: aliena.
1: Anche per imitarlo.
2: Mamma mia, sì, balla che fa paura.
1: Ma anche la voce allora.
2: Sì, balla che fa paura. Ed è il figlio di Jermaine Jackson.
0: Mm-hmm.
2: Scopro che si dice Jermaine e non Jermaine, come ho sempre detto,
1: Jermaine Jackson, sì,
2: come dicono nel film,
0: Germano.
6: Io sono stato a vedere un gruppo
2: molto carino, molto carino,
6: islandese, e poi sono andato col maione.
2: Chi è questa, Ilene?
6: Ho mangiato un kebab e poi sono andato
3: all'hotel.
0: Basta. Ho fatto con una mia amica e sono tornata a casa.
2: Esatto. Voi cosa avete fatto? Ditecelo, perché noi spargiamo, capito? Rimbalziamo il verbo. Poi alle 11.30
1: yes,
2: arriverà da noi
1: Riccardo Zanotti, dei Pinguini Tattici Nucleari. Ci presenta il nuovo singolo, il tour, tante cose da raccontarci. Insomma, siamo contenti di incontrarlo. È un ragazzo sempre piacevole da incontrare.
2: Sì.
1: Scriveteci al 342 41 15 105. Baby.

0: successe tante cose nel weekend, non tutte belle, ovviamente. Stiamo parlando, anzi, non ancora, mi sto riferendo, e avete già capito, a quello che è successo a Modena. Tanti ascoltatori scrivono, perché credo che sia una città dove abbiamo tantissimo ascolto. Che dire?
1: È una città normalmente molto, molto tranquilla.
0: Pacifica, tranquilla.
1: Sì, sì.
0: Quello che è successo è una tragedia.
1: Di lavoro.
0: Una tragedia pazzesca. E bello, secondo me, il modo in cui la città ha reagito, unendosi, tenendosi stretta, mostrando partecipazione, non divisione. Secondo me in questi casi è molto importante che accada quello.
1: Stamattina stavo guardando, stavo sentendo in televisione che è nato a Bergamo, è laureato.
0: In economia aziendale, sì.
1: La polizia
0: ha problemi psichici.
1: E la polizia ha cercato a casa sua qualcosa che potesse trovare come pista, magari radicalizzazione, nulla di nulla.
0: Sembra di no.
2: Infatti quindi... il problema è a monte, seppure avesse dei problemi, avesse avuto in passato, avesse dei problemi a livello psichiatrico, forse non avrebbe dovuto avere nemmeno la patente, un'auto a disposizione.
1: Sapete che dicono che c'è stata proprio una stretta riguardo farmaci, riguardo cure, a chi ne avrebbe bisogno, come ne aveva bisogno lui, e questo crea una serie di problemi in molte persone. Ci sono un sacco di persone attenzionate, leggevo da altre parti che ci sono un sacco di persone con una mente instabile che in questo momento hanno dei problemi proprio perché mancano i farmaci, perché non sono più passati.
0: Sì, ma lì poi cambiano
1: bene
0: i protocolli un attimo. Però secondo me, per esempio, questo è l'approccio secondo me per parlare di queste cose, e mi fa piacere che i modenesi, che sono persone civili e intelligenti, abbiano scelto questo approccio, al netto invece di qualcuno che come al solito cerca di vedere invece la vicenda da un punto di vista che...
1: Adesso hanno litigato anche Tajani con lui.
0: No, Tajani, anche Piantedosi, secondo me hanno detto le cose come andavano dette. No, invece
1: abbiamo
0: qualcuno...
1: un governo che si ammazzano tra loro, no?
0: Sì, ma meno male che gli altri abbiano riportato le cose, no, nella dimensione giusta. Non c'entra ovviamente niente, tutto il resto poteva essere... chiunque altro. Se uno ha problemi psichici, quello che lo spinge a fare un gesto del genere è il problema psichico, non è quello che da dove
1: non
0: arriva.
1: C'è un retro,
0: non c'è un retropensiero, non c'è, almeno fino a prova contraria.
1: No, ma tra l'altro leggevo, non so se l'avete visto anche voi, Mattarella gli ha stretto la mano, l'ha ringraziato a nome dell'Italia, l'ha ringraziato per il suo coraggio.
0: I tre che hanno firmato sono un italiano e due egiziani.
1: Appunto, un pakistano e un egiziano, ho letto. Vabbè,
2: sì,
1: comunque,
2: sì, cioè,
1: sono due islamici.
0: Un padre e un figlio egiziano,
2: no,
0: che sono residenti a Milano peraltro, erano lì a lavorare perché sono dei muratori.
2: Sì. Tra l'altro si è preso anche una coltellata l'italiano, cioè non è che è stata semplice.
0: Peraltro avevano invitato anche il signore egiziano all'incontro con Mattarella, ma lui ha detto non ho la macchina e non passava il pullman, quindi non potevo venire, sarei venuto volentieri a omaggiare, a salutare il presidente.
2: Comunque un abbraccio se posso anche soprattutto ai feriti, perché io ci ho pensato e ripensato, no, a quelle persone che si sono svegliate l'indomani mattina in quelle condizioni, inaspettatamente.
1: Cosa è successo a Modena?
2: Mi si è spezzato il cuore. Veramente spezzato il cuore.
1: Che un uomo con una macchina di anche piccola si è buttato a tutta velocità su dei pedoni nel centro di Modena, tra l'altro è una strada chiusa.
0: Sì, diciamo che la possibilità della matrice terroristica è data dal fatto che questa tipologia di incidente è stata spesso usata da terroristi.
1: Quanti morti? Tre morti?
0: No, nessuno ancora.
2: No, per adesso nessuno. Feriti molto gravi.
1: Due feriti gravi. Ma sai cos'è? Che ho visto il filmato. C'è una signora, se non sbaglio.
0: Allora, due signore hanno subito, credo, l'amputazione delle gambe.
2: Esatto.
0: Una è in pericolo di vita, ma fin qua.
1: C'è un signore in bici che viene travolto signora che vola via. Perché lui arriva a tutta velocità. Va bene.
0: Comunque, un abbraccio a tutte le persone che hanno vissuto veramente delle ore complicate. Peraltro, nei giorni scorsi è successa anche un'altra cosa terribile a Taranto, di quel ragazzo di origine africana che è stato accerchiato, ucciso da questi ragazzi. Insomma, per fortuna, cioè, la cosa da fare, secondo me, è non pensare che questa sia la regola, perché, come dico sempre, nel resto del paese il 99% delle volte tutto funziona. Cioè, non è che ogni giorno, no, però uno, quando legge queste notizie, è portato a pensare che sia sempre così, che ce ne siano un milione al giorno. Per fortuna non è così, quindi restiamo lucidi e quando succede pensiamo che per fortuna altrove, e la regola è che non succedano queste cose, che tutto si svolga pacificamente, no? Dopotutto. lo so, vi lascio, ho creato il gelo, no, volevo dire solo che...
2: No, però è innescato sicuramente una riflessione.
0: No, perché uno poi si fa prendere lo sconforto, ma in realtà, per fortuna, succede raramente, ecco.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
1: Ma se il coraggio allora spara, spara, lacrime nella tua aranciata.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: cinema a vedere Michael Jackson. Ero al cinema e pensavo, domani non vedo l'ora di andare in radio
1: a
0: per
1: raccontare.
0: Sentire il 105 Select.
1: Ma invece il film...
2: mentre guardavi il film?
0: Sì, no, guardavo nei momenti in cui non cantava.
1: Anche, diceva anche, sì, che sì. Bello, domani lo racconta. La terza volta, una signora dalla terza fila, ha detto, ah, adesso però hai rotto i coglioni. Cioè.
0: No, non era così. Comunque Lady Gaga con Runaway, il nostro 105 Select.
1: Sì, che peraltro sì, è da un altro film che prima o poi andremo a vedere.
0: Andremo a vedere. No, devo dire che...
1: Ce l'hanno ancora, in programmazione.
2: Ma l'hanno tolto ormai dal botteghino,
1: ma no?
2: No, dice, quanto resterà?
1: Beh, un film grosso, secondo me resta.
2: A me sembra un anno.
1: Parliamo del Diavolo Veste Prada 2.
2: Vabbè.
1: Non ci vai.
0: No, no.
1: Mia moglie vuole andare, neanche io sono sicuro.
0: No, io non ho voglia.
2: È carino, fidati.
1: Perché secondo me è perfetto
0: per la televisione.
1: Quando arriva in TV, anche secondo me.
0: Mi spiace,
1: invece
0: ma...
1: Michael andrò.
0: No, Michael andrò. Al cinema. Poi avevo dietro di me dei ragazzini, ma giovani. Questo mi piaceva tanto, che cantavano. Che applaudivano come se fossero a un concerto.
1: Comunque perché, l'altro giorno Graziano,
0: perché giovani vuol dire che il papà o la mamma gliel'hanno
1: detto. Ma sì, ma è uno di quegli artisti trasversali, come Vasco, no? L'altro giorno Graziano ha detto che era accanto invece a due persone grandi. Grandi vuol dire, lui diceva 60 anni.
2: Che hanno cominciato a fare moonwalk.
1: No, che facevano. Sai che Michael Jackson aveva tutta una serie di cose proverbiali, espressioni che usava solo lui. Per esempio diceva Shamona, invece che come on, lui cambiava, diceva Shamona. E allora Graziano mi ha detto, c'erano questi due sciuri che dicevano Shamona. Ma dicendolo,
0: non l'ho sentito,
1: tipo,
0: no.
1: Shamona.
0: A me ha fatto strano nel film
1: italiano.
0: Ha fatto strano nel film vedere la figura del padre che lì è
1: un bel personaggino,
0: è tremendo, loro
1: era tremendo, dico.
0: Era tremendo. E certo, il film è stato fatto dai fratelli, quindi e lo interpreta, come prima dicevamo, il nipote, e quindi avranno detto la verità. In realtà le parti scomode non ci sono. Non ci sono le parti della plastica facciale, se non il nasino che si era rifatto tanti anni fa.
1: E ovviamente non c'è tutta quella roba lì.
0: Non c'è l'ultima parte di Michael Jackson, che è morto nel
1: 2005.
0: 2009.
1: Ah, ok. 2009.
2: Io 12, dico solo perché 5, lui no, cioè
0: era una
2: detto
0: media.
2: Tutte le date, sì.
0: Che sono tanti, se ci pensate. Sono 17 anni fa.
1: Io lì mi chiedo
0: sono
1: sempre:
0: tanti anni, non
1: cosa
0: sembra,
1: avrebbe fatto con la musica di oggi? Che disco avrebbe fatto oggi? Uno così avanti, no? Pensa che disco avrebbe fatto oggi.
2: Secondo perché... me avrebbe smesso ad un certo punto,
1: no,
2: invece, sai?
0: So, perché lui
2: secondo
0: nel
2: me
0: film,
2: avrebbe mollato.
0: Nel film si vede proprio che lui si chiude nello studio di registrazione, che cerca delle robe. Era una persona, un genio, quindi era dire normale in quel caso non si può effettivamente,
1: no, certo,
0: perché era veramente
1: certo.
0: strano
1: allora,
0: senza amici, con
1: lungi
0: i suoi animaletti.
1: Da noi, sì, come abbiamo raccontato quella roba del supermercato, che secondo me racconta benissimo come viveva lui, no?
0: Lui si vede,
1: non si vede nel film questa
0: si
1: roba,
0: si vede lui in un negozio di giocattoli che inizia a prendere tutti i giocattoli insieme alla sua guardia del corpo di sempre, che sarebbe il suo autista, compra tanti giocattoli, arrivano i bambini e lui inizia a firmare a tutti. Però più che firmare i bambini, firma con i nomi delle mamme, cioè sono le mamme che vogliono,
1: beh, papà, certo, certo.
0: Che vogliono
1: certo.
0: La firma.
1: Sono fan a loro volta.
0: E lui ha questa stanza piena di giochi. Quando uno dei suoi manager vuol fargli un regalo, gli regala un topolino.
2: Beh, ma lui è mancata l'infanzia.
0: Sì, è mancata l'infanzia.
2: Non l'ha vissuta, certo. L'ha
0: film,
2: saltata a pie pari.
0: Il film vuole raccontare questo, che aveva un padre despota, ma certo. In una maniera incredibile. La madre è testimone di Geova, quindi anche lei è abbastanza particolare per certe cose. Non che lo siano i testimoni di Geova, però... Stranamente nel film lo dicono tre volte e quindi volevano evidentemente sì, io non conosco questa religione.
1: Anche
0: quindi
1: Prince
0: non so
1: era testimone di Geova, peraltro.
0: Sì, non so perché lo sottolineano tre volte nel film, piacerebbe capirlo. E poi che è stato del tutto derubato della sua infanzia, quindi è rimasto sempre un bambino.
2: Un eterno bambino.
1: Ma infatti
0: con
1: chi,
0: i suoi animali, aveva una giraffa.
1: Diciamo così, innocentista poi su quell'altra parte che nel film viene raccontata, dice che era solo lì il problema. Lui, i bambini, lì, stiamo andando su un terreno scivolosissimo, li frequentava proprio perché non aveva avuto un'infanzia. Poi,
2: lui aveva avuto poi, a che fare anche con cose tanto da adulti, perché sì, i fratelli più grandi durante il periodo di maggior successo avevano le loro gruppi,
1: insomma
2: che seguivano il gruppo.
1: Dicevi
2: quindi,
1: bene tu, tutto tranne che una vita normale.
2: Tutto tranne che una vita normale,
0: addirittura,
2: o da bambino.
0: Addirittura a un certo punto il padre lo obbliga a fare un tour e lui fa questo tour, il Victory Tour, proprio credo per dare soldi, per dare potere, per dare notorietà ai fratelli. E poi li molla, dopo aver fatto tre date, dice signori, adesso ritorno come era già prima da solista.
1: Peraltro
0: e
1: i fratelli
0: poi quell'incidente.
1: Piuttosto bravi, solo che se sì, poi sì. arriva un altro fratello,
2: arriva
1: Michael
2: Jackson, capisci bene che
1: è come se tu giochi a tennis e poi tuo fratellino è Sinner, dici ma come faccio?
2: Esatto,
1: come
2: bravo,
1: posso mai?
2: Però...
0: Sì, sì, sì, Germaine, Latoya, tutti bravi. Latoya non ha mai cantato però in questi concerti,
1: no,
0: con lui.
1: No, è sempre andata un po' fuori, sì, sempre andata fuori. Piccola, credo.
0: E poi questi animaletti che si portava e poi l'incidente avuto mentre sì, pubblicizzava
1: esatto.
0: E quell'incidente lì quell'incidente gli ha portato ad avere questi dolori perché aveva lesionato cronici. Dei nervi.
1: Si era bruciato i capelli anche, no?
0: E quella cosa lì, cuoio bruciando capelluto. I capelli, ha preso fuoco pure i capelli, lui ha bruciato il cuoio capelluto e ha lesionato i nervi che passano sotto. Sotto
1: come,
0: il cuoio capelluto.
1: Come se non bastasse.
0: Quella roba lì.
1: Comunque, vabbè. Prima di raccontare i vostri weekend, visto che ci sono tanti messaggi, volevo rispondere in modo sereno,
0: garbato.
1: Garbato, a un ascoltatore che dice: riuscite a criticare il governo parlando di quello che è successo a Modena. Ma state bene. Vorrei chiedere a te se stai bene, perché abbiamo parlato bene del governo. E forse la prima volta abbiamo detto che Tajani e Piantedosi hanno fatto delle dichiarazioni molto equilibrate. Quindi tu esattamente che cosa hai sentito? Ma lo dico no, con no. serenità. Cosa hai sentito? Abbiamo detto, hanno fatto benissimo, hanno risposto benissimo a un altro rappresentante del governo che aveva tentato sui suoi social.
2: Vedo le fiamme dietro.
1: Ufficialmente, no, ufficialmente il governo ha risposto invece molto bene. Quindi non abbiamo parlato male, abbiamo parlato bene.
0: Diciamo, diciamo parte del governo, tranne il vice.
1: Però il vice presidente del consiglio ha fatto le dichiarazioni che fa lui sui social, mentre in modo ufficiale Tajani e Piantedosi hanno risposto che in un modo secondo me molto, quindi abbiamo fatto bene. E mettitela via perché non so quante altre volte
0: è Mattarella,
2: Mattarella, posso stemperare un attimo
0: Mattarella
2: dicendo...
0: è andato insieme al presidente del consiglio è andato a trovare in ospedale, certo.
1: Stempera, vince.
2: No, perché scrivono stempera. Mamma mia. Perché dicono, ma sapete che la stessa guardia del corpo di Michael ora è la guardia del corpo della figlia di Michael?
0: Ah, ritornando al film.
2: Non
0: dici.
2: Sapevamo, sì. Sì,
0: no,
2: sì
0: non
2: io non sapevo. Ma ci avrà una certa.
0: Ma
2: no,
0: infatti già nel film ha una certezza.
2: Cioè, sembra strano.
0: Perché
2: però,
0: nel film è un po' anzianotto alla fine quando Michael Jackson ha 40 anni.

0: c'è un ascoltatore che dice una roba, cari amici di 105 Friends.
1: Bello quello, eh.
0: Dice Tony, nel lungometraggio, ah, stiamo pensavo, di nuovo parlando.
2: Che cosa?
1: Pensavo quello dell'altro. Che diceva del weekend che fa
0: no, no, quello è, lo leggiamo adesso, leggiamo qualcuno del weekend, però visto che ho parlato dei testimoni di Geova e mi chiedevo perché la mamma citasse tre volte Geova, non diceva siamo dei te, diceva, parlava di Geova, e mi spiega, viene richiamato molto spesso perché è stato citato dalla mamma come insegnamento morale per incoraggiare Michael a credere in se stesso. La fede ha rappresentato infatti una parte importante e anche conflittuale della sua giovinezza. Bravo, grazie che mi ha spiegato questa cosa, Jonathan. Un abbraccio a Tony Rose, mi spiace non...
3: Manola no.
2: Non ci sono io.
0: L'abbraccio
2: però...
0: io mercoledì. Quando viene Milano?
2: Mercoledì sono da te.
1: Ma no!
2: Però la! Guarda, posso... Allora, posso rimanere solo
0: detto
2: un'ora
0: prima
2: con
0: io,
2: voi.
0: Manola!
1: Questa è una super gag.
2: Come posso rimanere un'ora? Solo un'ora
0: ancora.
2: Con voi, poi da... è ora.
0: Ancora, sta cosa dell'ora.
1: Scusa, rifacciamolo, ok? Tu di che vieni mercoledì, vai.
2: Verrò mercoledì. Davvero.
1: Manola! Che piacere, ma che sarà
2: qui. Sì. Però adesso da, solo un'ora. Poi me ne vado.
0: A furia di dire questa cosa di un'ora, ormai la chiamano Manora.
2: Poi scendo giù.
0: Manora la chiamano.
2: E... invece c'è Cristian da Modena.
0: Sì.
2: Io sono una persona carina, li nomino, gli ascoltatori, mica come loro che fanno finta di niente. Questo weekend non ho fatto
0: lei.
2: Nulla di interessante, ma volevo partecipare comunque al gioco.
1: E questo era il messaggio a cui mi riferivo, che fa troppo
0: stupendo.
1: Ridere.
0: È veramente carino, sì, ma volevo partecipare comunque, bello, bello, bello.
1: Ciao Pupazzoni, ho cominciato la serie delle ancelle di cui ho parlato.
2: Oddio, quanto mi piace.
1: Davvero
2: Ross.
1: Complicato andare avanti, visto il tema pesante. Come me, proprio io non ce l'ho fatta. Paolo
2: io
1: da
2: sono
1: Gardone.
2: Bella avanti, ti devo dire Ross.
1: No, è bellissima.
2: Hai fatto male ad abbandonare perché ne vale tantissimo la pena.
1: Sai, ci sono anche i momenti della vita, in un altro momento magari lo guardo. In questo momento non sono pronto.
0: Qui a Cuneo Barbara ci dice che ieri pomeriggio ha interpretato Fata Risata. È un personaggio nella parata dei personaggi di Gnomovia.
1: Tu,
0: a Mango, provincia di Cuneo. C'è una città in provincia di Cuneo che si chiama Mango. Che bello, Barbara.
1: È vero.
2: Dove sei nata? A Mango.
0: Mango, sono andato
2: carino.
0: A Mango.
3: Mango Puca.
0: Sì, quella a fianco
2: no.
0: È Puca. Poi c'è Pacap. Mango paga,
1: poi c'è mango morto,
0: mango morto. Mango morto.
3: No, è vero.
0: Poi c'è a dirlo più avanti.
1: Mango
0: a dirlo. Poi c'è pensarlo, pensa mango a pensarlo.
1: Ciao Friends, sabato e domenica a casa a riposare, mia moglie è accusa il sesto mese di gravidanza. Non ho mai sentito definirlo così, accusa. In più ha piovuto tutto sabato e quindi Lorenzo va bene, quindi tanti, come si dice, in bocca al lupo.
2: Buona attesa.
1: Come si dice, la formula migliore. Dovremmo chiederlo alla nostra ospite dell'altro giorno, quella della Galateo.
0: Del Galateo per stare
1: alla
0: lì.
1: Motterle.
0: Allora c'è un altro ascoltatore, dico soltanto questo perché chiudiamo, che ci scrive da un ASL della Emilia Romagna. Uh-huh. E più due dice no, attenzione, non è vero che lo Stato ha bloccato la gratuità di certi farmaci o che non sono mutuabili, mentre a Modena, come in tutta Emilia Romagna, questi farmaci continuano a essere erogati dal servizio sanitario. Perché il servizio sanitario, l'ho scoperto qualche anno fa, varia da regione a regione. Pazzesco. Ci sono delle regioni che hanno certe regole e altre che hanno altre. Quindi c'è tutto un, e questo lo sappiamo tutti, c'è tutta una migrazione, un turismo delle medicine, come fanno negli Stati Uniti che vanno in Canada perché
1: in alcune regioni ci sono dei protocolli
0: certo,
1: più no.
0: Il mio papà per esempio prendeva dei farmaci che in Lombardia erano gratuiti e non ricordo dove, in Toscana, in Liguria, forse sì, forse no, insomma li doveva comprare in una regione perché nell'altra non erano gratuiti,
1: certo.
0: E quindi quando andava in vacanza se li doveva portare, non mi ricordo
1: perché,
0: bene,
1: perché cittadino italiano
0: sto
1: tu
0: dicendo...
1: hai accesso a qualsiasi, non è che puoi, cioè, puoi comprarli,
0: no, tu hai
1: dovunque, no?
0: Vuoi prenderli comunque, okay. Però dipende da regione a regione quelli che, a quanto ho capito,
1: speriamo di aver detto le cose giuste. Daniele da San Vincenzo, ero a San Siro con mio figlio e poi in Piazza del Duomo. Tra gli eventi del weekend a Milano, l'abbiamo già detto, non possiamo non segnalare la festa scudetto dell'Inter. Scusa se ancora

Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: ragazzi, io non riesco a resistere.
1: Tony, ma che movimento Latino! Di bacino!
0: Tonino Latino, vai!
1: Quella.
0: Tonino Latino!
2: Guardate che parto con il tour, eh! Io il
1: ma
2: tour.
1: Che bravo!
2: Lo chiamo Victory Tour, lo chiamo.
3: Hanno già fatto.
2: Non credo. Thriller Tour, lo chiamo Tonino Latino Tour.
1: Clappatore, pelvicatore, guarda, ce l'hai
3: pelvicatore.
1: Tutte. Ce l'hai tutte.
2: Pelvicatore non è mai.
3: Dalle pelvi.
2: Ma
3: pelvi.
2: Cos'è che ci stavi mostrando? Delle caramelle nuove?
1: No, siccome io e te siamo appassionati di mentine, sono uscite delle caramelle nuove che bruciano i turbinati. Sono un po' forti.
3: Non dirlo!
2: Hanno sbagliato, sono troppo forti.
1: Sono fortissime, sì. Quindi io non respiro più. Però comunque
3: sai come dice mia figlia? Mia figlia le caramelle alla menta le chiama le caramelline piccanti.
1: Mamma non sono mia, piccanti. Questa, cioè, ho le lacrime,
3: papà,
1: però
3: sono
1: buone.
3: Un po' piccantine.
2: Ma infatti se non sei abituato ci sono delle caramelle che grazie al mentolo e altre robe diventano talmente strane, talmente fredde che danno fin fastidio. Boh, se non sei abituato.
1: Mamma
3: va bene,
1: mia.
3: Ribadiamo va che tra mezz'oretta sarà un po' di meno, sarà con noi Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, è venuto forse ospite non tantissimo tempo fa, quoterei meno di un annetto fa,
2: sì.
3: Però ritorna perché c'è un nuovo singolo.
2: Prima di un bimbo, diciamo.
1: Esatto.
3: Perché ha avuto un bimbo?
1: Sì, ha avuto un bimbo a dicembre.
3: Ah, non sapevo.
1: Eh sì. Sì. È diventato papà.
2: Si è autogenerato, tra l'altro.
1: Esatto, si è riprodotto.
2: È un piccolo pinguino, è nato un piccolo
3: Il nuovo singolo si intitola Sorry, scusa, lo siento. Perché sapete che mi dispiace in spagnolo si dice lo siento.
1: Lo siento.
3: E a riprova del fatto che tanti termini napoletani, grazie o per colpa della dominazione spagnola, perché a Napoli me la sento vuol dire, forse anche in altre regioni forse, però a Napoli in particolare vuol dire mi dispiace.
1: È un po' un manuale di sopravvivenza per voi maschietti quando dovete chiedere scusa, lo sento, mi dispiace,
3: che siamo
1: tutte le lingue del mondo, cioè,
3: che
1: non
3: siamo un po'
1: scusate.
3: Come Fonzi, che sai che non riusciva. Fonzi
2: a me ha sempre fatto impazzire le parole spagnole che in italiano vogliono dire altre cose. E in spagnolo hanno tipo donna, mujer.
3: Che beh, assomiglia a moglie. No?
2: Assomiglia. Ma moglie non è donna.
3: È un'altra cosa, sì.
2: E hanno un sacco di parole che assomigliano alle nostre, ma vogliono dire cose vicine, non la stessa identica cosa.
3: Sì, che uno pensa che lo spagnolo sia tanto tanto prossimo all'italiano.
2: È no. Vero,
3: ma non così, cioè non completamente, certo. È bella questa notizia, ne vogliamo parlare, che noi ogni tanto ci riferiamo all'arte, c'è stata anche la Biennale, peraltro c'era quest'opera che ha fatto molto parlare della donna Batacchio, l'hai vista la donna Batacchio?
2: Hanno appeso una, ma chi è lei?
3: L'artista,
2: che
3: sì.
2: Si è appesa praticamente con i piedi all'interno di una campana
3: e suonava.
2: Qualcuno gli ha anche detto, per chi suona la campana?
1: Mamma mia.
4: Era un disco dance.
2: Triste. Non solo, un'altra
1: forte,
2: ma qua tu... suonata la campanella e lei fa il batacchio, quello che in certe regioni vuol dire un'altra cosa.
3: Esatto.
1: Sarei uscita da lì con l'unico neurone che ancora sopravvive, ormai spiattellato da qualche parte.
2: Ma suonava lei?
3: Florentina Holzinger.
2: Ma suonava?
3: Sì, spero vivamente
2: di no.
3: No, quando suonava non provava dolore. Nell'arte contemporanea sarebbe pure capace, no? Perché
1: certo.
3: Alcune sa che si ferivano.
1: Ben impegnativa, cioè, però, come
3: spero
1: cosa,
3: che lei invece
1: no?
3: Tutto a posto. Però, per dire, a parte che per chi suona la campana lo dicevano sempre alcuni spettatori dei concerti.
1: Lo stai per dire, lo so, guarda, hai fatto una faccia strana.
3: Dimmi
1: vai.
3: L'artista napoletano, Teresa De Sio. Quando Teresa De Sio suonava, c'era sempre uno che arrivava e diceva: per chi suona la campana?
1: Non l'ho capita.
2: Quale campana?
1: Quale campana?
3: Sì, napoletana.
2: Ah, la campana
3: per chi
2: nel senso
3: suona
2: di napoletana, di campana, della Campania.
1: Beh,
3: e l'altro diceva, per noi suona la campana.
1: È troppo sottile. No, è troppo sottile.
2: Io realmente citavo Hemingway, però comunque...
1: Comunque siamo vicini.
3: Allora, l'arte sarebbe, da questa indagine, una specie di elisir di giovinezza. Cioè, hanno scoperto che chi l'ha scoperto l'Università di Londra, la University College London, che dipingere, cantare o anche solo visitare spesso musei o mostre d'arte ti rende più giovane, cioè rallenta l'invecchiamento. Cioè chi va spesso al museo, forse perché c'è molta aria condizionata e quindi tutta la pelle viene distesa? Per quale motivo?
1: Hanno analizzato i dati biologici di oltre 3500 adulti e i risultati sono sbalorditivi, perché chi si dedica ad attività artistiche almeno una volta a settimana risulta, proprio a livello biologico, un anno più giovane rispetto a chi non lo fa. lo dicono loro.
3: Cioè funziona...
1: E non è quella del Massachusetts di università, esatto, ma è quella di Londra. Quindi sarà, io darei
2: questo
1: un po'
2: che
1: più
2: mi
1: di
2: tiene...
1: credibilità.
3: Funzionerebbe addirittura giovane, più della palestra. Cioè i benefici, ammazza, sarebbero, ma... superiori a quelli registrati.
2: Allora, che sia terapeutico, l'ho scoperto andando a vedere quella cosa a Losanna, quel museo dell'arte brutta e grezza, perché tutti quelli che facevano questi quadri, queste cose, erano tutti bisognosi di cure, diciamo, erano malati di mente, erano persone
3: con un'emotività complessa.
2: Quindi effettivamente c'è del terapeutico nelle forme d'arte.
3: Però uno pensa più per la mente e per lo spirito, che sia così per il corpo, cioè che ti fa invecchiare più lentamente, è proprio strano, cioè è una novità.
1: È una supercazzola. L'attività fisica ringiovanisce di 6 mesi, mentre dedicarsi alle arti di un anno. Alla mano.
2: Ci sono certi musei, sono grossi, quindi per guardarli tutti. Quanti chilometri hai fatto oggi? 18. Ci sono certe opere, soprattutto quelle medievali, ci sono delle opere del nostro Rinascimento che sono giganti. Per guardarla è come vedere una partita di tennis, sinistra, destra, sinistra, destra.
3: Anche restare molto tempo in piedi probabilmente fa bene. In teoria, in teoria stare molto tempo in piedi credo non faccia proprio non porti benefici al corpo. Camminare sì, stare
1: alla
3: in piedi
1: postura, insomma.
3: Non lo so. Infatti a me quando vado al museo mi viene il male da museo, quella roba che poi torni a casa c'è un po' la schiena bassa che ti fa un po' male, no? Solo a me è successo, un anziano.
1: Ma quanto tempo ci passi in questo museo per avere dolore alla schiena?
3: Stai 3-4 ore in piedi.
2: Ma perché tu sei tanto alto? Noi no, noi le opere d'arte le guardiamo dal basso verso l'alto, perché sono appese o di fronte a noi o un pochino più in alto.
1: Tu invece... O addirittura io e Tony ci stendiamo a terra e le guardiamo da lì, da quella prospettiva.
2: Tu invece le guardi dall'alto, infatti ti viene anche la pappagorgia.
3: Comunque, se si diffonde questa notizia, sarà pieno di persone che vanno lì pensando di ringiovanirsi. Cioè, se sostituisce la chirurgia estetica, ci guadagniamo tutti.
1: No, però nei chirurghi magari non capiscono perfettamente cos'è che stanno guardando in quel momento, ma
3: escono,
1: la certezza di ringiovanire
3: escono con un bellame dal museo.
2: Correre nei musei addirittura vale doppio.

0: Nudo con tutti i Rolex, nudo. Da radical chic comunista con Rolex, nudo che ascolto
1: nudo?
0: Questa,
1: lo dico io solo prima, con l'orologio.
0: Lo dico io prima che lo dica lui. Come si chiama lui? Il Tonino Latino.
2: Qua. Ma io non avrei detto niente.
0: Dragone,
2: tu che fai?
0: La vestaglia col
1: soprattutto
0: dragone.
1: Non sarebbe stato nudo Tonino Latino.
0: Vabbè, comunque cioè era Sienna Spiro dalla colonna, o Spiro dalla colonna sonora, anche questa del Diavolo Veste Prata.
2: Ma non assomiglia un pochino alla Gemma? Come si chiama? Arterton, quella. No.
0: Ma lei fisicamente?
2: Sì.
0: Sienna?
2: Ma anche sì. Il viso, anche un po' il viso,
0: sì,
2: no?
0: Sì, sì. Anche diviso. Secondo me, quella diviso.
3: Che ridere.
0: Va bene, mercoledì 20 maggio.
2: Sì, sì.
0: Dopo domani.
2: Parliamo di altro, facciamo sì, serio.
0: In prima serata su Canale 5, come dice lo speaker ufficiale. Ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring, speciale edizione primaverile del popolare festival musicale.
2: Chi sarà?
0: Alla conduzione
2: ci saranno Michelle Hunziker e Alvino, detto Alvin.
0: Ciao Alvino, grande Alvino.
1: Nella suggestiva piazza, esatto.
2: Sì, nella sua piazza suggestiva di Trento, piazza Trento Trieste a Ferrara. E nel corso della terza puntata saliranno sul palco non in quest'ordine.
0: Vai!
1: No, in ordine alfabetico. Vai. Forse. Annalisa, J-Ax, Fedez, Marco Masini, Elettra Lamborghini, Tommaso Paradiso, Alfa, Samurai J, The Color, Sammy Schilla, Rocco Ant, Serena Brancale, Levante, Delia, Mick, Fred Palma, Baby K, Knight, Malika Yan, Michele Bravi, Tropico, LDA, K7, DH6, Sara Toscano e Mr. Rain. Ma si non faranno le ore piccolissime.
2: Ma non dirli tutti, non dirli tutti. Volevo dire che in questo elenco questa settimana incontreremo almeno un paio di loro.
0: È vero.
2: Sì. Mi pare Samurai J.
0: Sì.
2: Sì. Vero?
0: Sì.
2: E non ricordo chi altri, perché sono veramente tanti questa settimana gli ospiti che avremo, tra cui poi tra poco troveremo i Pinguini Tattici, giusto?
0: Tutto bravissimo. Questo a mercoledì 20 maggio in prima serata su Canale 5, Team Battiti Live Spring.

Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: questo uptempismo della musica internazionale che mi piace, questo aperitivismo, questa freschezza.
1: Aperitivismo è molto carino come aggettivo.
2: Ti piace?
3: L'aperitivismo? Parecchio, devo dire.
2: Signori, ma se tu non bevi, non fai niente.
3: No, mi piace vederlo negli altri.
2: Ah, negli altri.
3: Perché
2: negli
3: mi diverto altri, tra chi si diverte.
1: Gioisce comunque.
0: Non beve, ricordiamo l'origine del nome della band, eh?
2: Sì,
0: non no, vabbè, c'entra con la birra.
3: Non bevo vuol dire che non bevo quasi mai, certo, nella misura in cui bevo molto poco.
2: Saresti l'unico bergamasco che non beve.
3: Tra l'altro,
2: cioè, scusami, perdonami.
3: Sarei disconosciuto da chiunque, perché, compresi i miei parenti.
2: Ma avete delle, cioè, siete selezionatori di certe grappe, che siete il numero uno. A casa mia, quando vivevo dalle tue parti, Osio sotto stavo, mamma mia, litri con gli amici.
3: Ci abbiamo suonato, peraltro. Sì? No, comunque, diciamo ogni tanto un bicchiere di buon vino e via dicendo me lo faccio, semplicemente sono un po' morigerato, questo diciamo, gli dicevo.
0: Diciamo così, rispetto al panorama della nuova musica italiana, siete tra i più, diciamo, tranquilli.
2: Allora, chi lo presenta? Via.
0: Beh, ma tanto ha una voce che la sua fama lo precede.
2: Poi l'abbiamo già detto 4-5 volte in onda stamattina, quindi non abbiamo
0: Riccardo
2: problemi.
0: Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari.
1: Ciao.
0: Buongiorno.
1: Ben tornato,
0: abbiamo mai fatto ricerche sul più alto dal punto di vista proprio della statura musicista?
3: Io penso sia Mecna.
0: Quanto è alto? Più di due?
3: Per me è più alto di me. Quant'è che è? Quanto è alto? 2 metri e qualcosa, secondo me.
1: Ma non ci credo. Sì, mi era sfuggita sta cosa.
0: Per esempio, anche Sfera non è piccoletto, eh? È abbastanza
1: alto.
0: No, vabbè,
1: alto. Però più piccoletto di loro.
3: Sì, io l'ho incontrato qualche volta nella vita. E Gali è alto.
0: Gali è altissimo, 90 qualcosa. 2 metri, Gali? Ah, Mecna 2 metri.
3: Mecna, okay. Ragazzi, è altissima, è imponente.
0: Scusa, Tony, lo so che non è bello.
2: Sì, infatti, non è bello.
1: Ma infatti, guarda, io sono rimasta a Roma per non essere coinvolta.
2: Non è, bello parlare di queste cose davanti a me, che sono diversamente alto. Ciao, paparino.
3: Dai, così.
1: È un'immagine forte.
2: Ma guarda che faccetta che fa.
3: Così, ci ho messo un attimo a realizzare.
1: Sì, hai ragione, Riccardo.
2: Sei contento?
3: Sì, parecchio.
2: Come si chiama Michael?
3: No, si chiama Alessandro.
2: Alessandro, l'ho letto da qualche parte.
3: Ed è bellissimo, chiaramente. Mi sono preso del tempo da dedicargli in questi ultimi mesi e continuo a farlo. È la cosa più bella del mondo per me.
0: Ed è bello anche
2: che
0: il modo in cui ne parli. La
2: cosa
0: bella è che quando è arrivato, siamo partiti dall'altezza. E allora ho detto complimenti, auguri per Alessandro. E poi ho detto attenzione perché, cioè, te lo dico già, io ho una spalla mezza così, la schiena. E Tony mi fa: sì, ma lui è giovane,
2: a 31 anni
0: non avrà problemi.
2: A 31 anni al limite fa un po' di ginnastica.
3: No, più che altro è un bel pazzo, mio figlio, e quindi mi devo chinare spesso, devo prenderlo. Vuole essere intrattenuto. Penso sia qualcosa di comune a tanti bambini, però non sta mai giù, non sta mai fermo.
0: Lo fai di mestiere, ma non lo vuoi fare per tuo figlio.
3: Sono un intrattenitore per lui adesso.
2: Ma dov'è che ho letto? Ti prego, basta piangere.
3: Per favore, non piangere.
2: Per favore, non piangere.
3: È stata la frase con cui ma in realtà è giusto che bimbi piangano, ovviamente,
2: scherzi,
3: certo.
2: È il loro modo di...
3: però magari non sempre, ecco, per me, ecco,
0: domanda seria sul fatto che sei diventato papà, poi parliamo d'altro. Io un po' l'ho vissuta questa cosa, siccome scrivo libri, mi sarebbe venuto di scrivere una roba su mia figlia, ma poi ho ritenuto che fosse una cosa telefonata, cioè una cosa che magari uno si aspetta, e quindi non l'ho fatto. Ma tu riuscirai a trattenerti dalla tentazione? O magari hai già scritto delle canzoni per lui, non lo so.
3: Ma guarda, io penso che sia un po' triste che le canzoni sui bambini appena nati siano spesso tristi in qualche modo. Cioè, della serie imparerai dai miei errori camminando cadrai.
0: Tipo per te di Giovanotti era tenera, era bella.
3: Ma c'è anche un filo di malinconia che va benissimo.
0: Sì, sì,
3: però
0: sì,
3: dato che l'hanno già fatto in così tanti, questo è vero, discorso.
0: Io
3: vorrei fare qualcosa di un po' più felice. Questa è la mia unica... ci sto pensando, ci sto lavorando in studio, vorrei fare una canzone che sia proprio sprizzante, si dice così, di gioia.
0: Ma io direi, fai tutto il giro, ti do un'idea. Tu col tuo gruppo siete comunque, l'abbiamo detto anche prima a proposito quando scherzavamo sull'alcol, siete comunque un gruppo di ragazzi quotati come bravi ragazzi, no? Se tu mi fai una canzone su tuo figlio dove dici hai rotto i coglioni, secondo me è una roba che nessuno si aspetta. Basta piangere.
1: Oppure per andare oppure per andare controcorrente dovresti scrivergli una canzone quando lui è già grandicello, capito? Perché di solito si fa quando sta per nascere o è nato da poco, ma quando è grandicello già
3: è vero,
1: e comincia a capire. Non
3: ricordo nel caso
1: poche.
3: Di Jovanotti se lei, se Teresa,
1: forse
3: mi pare
1: era un
3: si
1: po' più grande,
3: Teresa,
1: sì.
3: Era un po' più grandicella in effetti in quel caso. Ma guarda, una canzone di quel tipo, come dicevi prima,
0: ironica,
3: no, veramente,
0: ironica,
3: però nascendo proprio mi ha in qualche modo personalmente, una visione personale, completato delle parti della mia vita che erano ancora da in qualche modo che cercavano il proprio contenuto, ecco, diciamo così. Quindi ti dico, io vorrei proprio scrivere una canzone invece gioiosa, felice, spensierata, su quanto è bello che ci sia una nuova vita, una nuova essenza, che trovi anche lei, insomma, il suo, la sua raison d'être, come che dicono bello.
1: Dai, ufficialmente qualcosa... papà, già da come parla, cioè,
2: qualcosa che da grande potrà anche lui, cioè, investirlo e caricarlo, cioè a un certo punto non scrivi mai rotto coglione,
3: poi vai in analisi,
2: scusa,
0: sì, ciao, sono Alessandro, quando avevo 2 anni mio padre ha scritto una canzone in cui diceva che non dormiva e mi trattava male e ora sono qua. Grazie Alessandro per aver rivelato ovviamente era una battuta,
2: ma
0: però
2: no.
0: Trovare un modo, diciamo, alternativo è secondo me la via, perché
3: secondo me
0: fai,
3: sì,
0: una roba che non ci ha fatto.
3: Dobbiamo
0: tutto.
3: Fare quella cosa lì e ci proviamo adesso, ci proviamo.
0: Manola.
1: Allora, parliamo del singolo, parliamo di Sorry, scusa, lo sento. Una cosa che mi ha molto colpito è quando ad un certo punto nella descrizione di questo singolo si parla di un termine che probabilmente chi ha fatto liceo classico come te, Riccardo.
3: No, io ho fatto lo scientifico.
1: Hai fatto lo scientifico? Io mi ricordavo il classico.
2: Tutti hanno fatto
3: uno,
2: lo scientifico.
3: Uno dei nostri ha fatto il classico. Uno è, però quindi hai ragione, ti ricordavi
2: e,
3: bene.
2: E uno di loro non è
1: mi
2: laureato,
1: ricordavo,
2: uno solo.
1: Sì, perché Xenoglossia è un brano che riporta la xenoglossia. Io ho avuto un attimo di emozione, un brivido dietro la schiena.
0: La xenoglossia, e ne parliamo,
1: certo. Perché ne, sì, perché ne è la capacità, no, di parlare in altre lingue pur non conoscendole.
3: Esattamente, l'hai definita alla perfezione, sì. No, ma non è vero invece, perché sono quelle cose che vedi spesso nei film horror anche,
0: dove
3: no?
0: C'è la possessione demoniaca, per
3: esatto,
0: esempio.
3: Magari uno parla l'aramaico antico o il latino, che poi non ho mai capito perché il latino sia sempre la lingua preferita dai demoni e via dicendo. Cioè, una certa, loro hanno deciso...
1: È perché è ancestrale, capito? È
3: però ci sono, c'è un sacco di umanità
2: di
3: prima...
2: Lingue, certo.
3: Cioè, perché non il greco classico?
0: Vai, Tony, vai.
1: Perché...
0: È un suo classico, vai.
2: Questo qui.
4: Perché mi fai questo, Damien? Perché mi fai questo?
2: Damien.
1: Beh, no, però effettivamente è un singolo. Io ho detto prima ai ragazzi, ai miei colleghi, ho detto ragazzi, mi dovete un favore. Ai miei colleghi ho detto che in realtà è un modo, un manuale per i maschietti, insegna ai maschietti a chiedere scusa. Lo fa in tutte le lingue del mondo, quindi non c'hanno scuse. È un brano che un po' li può aiutare in questo senso.
3: Sì, c'era un film, tra l'altro, di Pieraccioni, Ti amo in tutte le lingue del mondo, se non sbaglio. Adesso questa è Scusa in tutte le lingue del mondo. Comunque sì, io chiedo scusa... Mi ritrovo a chiedere scusa parecchio nella vita, devo dire, e quindi
1: bravo.
3: Mi è venuto proprio naturale. È una canzone che in qualche modo parla anche di me, di tutti, insomma, dai.
2: Singolo, l'ascoltiamo?
0: Sì, che ha esordito subito, altissimo, in tutte le classifiche, lo dobbiamo dire? No, perché tu hai il profilo basso del tuo bello. Diciamo solo che è partita molto bene, va bene così?
3: Va bene, va
0: okay,
3: bene.
0: Ok, Pinguini Tattici Nucleari.

0: Ecco, allora la prima regola, se fai la, se fate la canzone per Alessandro, come dicevi prima, up tempo, non ballad.
1: Sì,
0: come questa.
1: Oppure mid tempo, dai.
0: Un mid tempo, sì.
1: Però ballad, adesso lo dico e magari mi viene fuori una ballad.
0: Se
1: però...
0: ti viene la balladona, che fai? Non la pubblichi?
1: No, vedremo. Magari una ballata felice.
2: Potrebbe essere.
3: Riccardo, ma vi vedete ancora come ragazzi, come amici, come gruppo?
1: Sì. Noi sì, poi io sento tante storie di band e anche di gruppi di lavoro in generale, che poi diventi tanto sul lavoro che ti vedi tanto e via dicendo.
3: Quindi non si vedono più fuori.
1: Non ti vedi più fuori. Noi sì, noi parecchio. Stasera, tra l'altro, mi sa che si vedono. Io non riesco ad andare, purtroppo.
3: Come mai?
1: Non te lo devo dire, l'ho detto prima. Però sì, è un po' complessa la mia vita adesso.
3: Sì.
1: Però devo dire che sì, ci vediamo ancora tanto e facciamo un sacco di attività insieme che ci divertono. Anche escape room a volte ci è capitato negli anni.
3: Cosa fanno stasera?
1: Stasera mi sa che giocano a un gioco da tavolo di zombie e cowboy.
0: Posso dire che è proprio da pinguini tattici?
1: Raga, allora qualcuno lo sa di sicuro a che gioco mi riferisco. Scrivetecelo, perché di sicuro qualcuno ci ha già giocato. Non ricordo il nome preciso.
3: Perché c'è un film di Alien contro Cowboy. Zombicide,
1: qualcuno qui Zombicide. Lo sa.
0: Luca, ci giochi? Sei un nerd.
3: Sei uno dei pinguini.
2: Ma poi negli anni spesso e volentieri Riccardo è stato detto: ah vabbè, ma si sono sciolti i pinguini, si sono sciolti. Il vostro segreto, e non era comunque vero, tant'è vero che molti dei vostri parenti, le zie, le mamme, vi hanno chiamato e vi hanno detto: ma com'è possibile che sappiamo da altre fonti che forse vi siete sciolti? Ed era tutto finto. Forse perché il segreto sta proprio in questo: siete innanzitutto amici e poi fate una cosa che amate tutti allo stesso modo e la fate insieme, la musica.
1: Beh sì, sicuramente da una parte è anche stato divertente, perché ricevere la... Io ero in Irlanda quando per la prima volta successe questa cosa di cui parli e mi chiamò mia zia o mia nonna, adesso non ricordo, tutta allarmata, perché poi chiaramente è una cosa che anche in famiglia... Cioè ci conosciamo tutti, tutti le rispettive famiglie degli altri. Quindi è una cosa che è stata divertente da una parte, dall'altra mi ha fatto capire quanto ci sia anche una certa attesa in questo paese, soprattutto perché le cose si sciolgano o finiscano. Noi siamo sempre lì a aspettare che le cose finiscano.
0: Da quanti anni siete insieme adesso?
1: Con questa formazione dal 2015 più o meno. Quindi 11
0: anni. Senti, mi ha molto divertito quello che hai detto quando sei stato da Mattarella. Molto molto divertente. Hai detto, ma dillo tu, parlavi della scelta del nome.
1: Sì,
0: è chiuso in un modo che mi ha proprio
1: perché
0: divertito.
1: Eravamo con la SIAE lì, era una delegazione, parlavamo di intelligenza artificiale. E ho detto, neanche io penso che siamo salvi ancora dall'intelligenza artificiale, perché neanche l'intelligenza artificiale avrebbe saputo creare un nome così sciocco e stupido e assurdo come pinguini tattici nucleari.
0: Ma perché, forse ne abbiamo parlato anche l'altra volta che sei venuto, è un po' un tema questo, cioè tu fai la tua bendina giovanile e in genere la chiami sempre in dei modi discutibili, poi succede che esplodi e ti rimane quel nome lì. Cioè siccome tu
2: e non puoi tornare indietro
0: in un angolo del tuo cuore, forse non dico che l'avresti cambiato, però
1: no, ma può essere, io a una certa ci ho pensato, ma era semplicemente troppo valanga era già partita.
3: Beh, non c'era verso,
0: un bel problema da avere,
1: sai, le email che crei tipo non lo so, cucciolone,
2: ecco.
1: E poi non le puoi cambiare per la vita, ti presenti a un colloquio di lavoro con cucciolone 96.
3: La stessa cosa che fece Lorenzo Giovanotti, da quel momento ha continuato per Giovanotti. Forza. Senti, sarete in tour luglio, agosto, tutto giugno e luglio?
1: Sì, però dell'anno prossimo,
0: sennò non saresti qua a cazzeggiare con noi.
1: No, è il primo
3: Bibione,
1: capitolo,
3: Bologna, questo. Torino, Milano, Padova, Bari, Napoli, Messina, Roma per ora.
2: Tra giugno e luglio 2027.
0: Sì, sarà contenta Valentina da Salerno che scrive: perché non venite mai in Campania in concerto? Non avete mai fatto concerto in Campania?
1: No, ne abbiamo fatte parecchi. Valentina, siamo venuti quest'anno.
0: Valentina, dov'è? Comunque
2: dov'eri, vale.
0: Vanno a Napoli, te lo ricordi a memoria? Sei preparato sulle date?
1: No, perché se l'anno prossimo non me ne ricordo a memoria, devo dire la verità. Però, sai, effettivamente in Campania altrove è un po' che non ci veniamo. Okay, cioè, verremo a Napoli anche questa volta perché c'è lo stadio.
2: Senti, Napoli c'è, ma non c'è ancora una data ufficiale.
1: Esatto.
2: Però arrivano nel 2027.
0: Quindi TBC vuol dire to be confirmed.
2: Esatto.
0: Ok, adesso lo scopro.
1: È la data precisa che dobbiamo capire.
0: Ok, data della località e data. Vabbè. E no, volevo dirti invece: non abbiamo parlato del fatto che poi è troppo buffa sta roba, che Andrea Pisani dei Pampers è protagonista di un film che trae ispirazione dal testo di una tua canzone e in più ti assomiglia. Sembra della stessa persona.
1: Te ne dico un'altra anche. Era in studio quando ho iniziato a scrivere questa canzone, infatti è tra gli autori. Ma sai, sorry, scusa, lo sento, sì, perché mi ha dato due dritte così e devo dire che sì, perché ci vogliamo proprio bene anche con
0: l'avete
1: lui.
0: L'avete mai visti nella stessa stanza? Io no, per me potrebbero essere
3: la stessa persona.
2: Sarebbe un sogno,
1: Clark Kent e Superman.
0: Beh, esatto. Quello è un altro record che avete, che aggiungete a quelli che già avete sulle, sui numeri, sullo streaming. Cioè, non ricordo a memoria di, anche di professionista della radio, di una canzone che ha generato un film, cioè il testo di una canzone che ha ispirato, è una roba bellissima, no?
1: Sì, perché io quando l'ho scritta gliel'ho mandata, perché ci conosciamo da tanto tempo io e Andrea.
0: Parliamo del film di Francesco Mandelli, eh?
2: Sì.
1: Ah, sì, sì, certo, sì, certo, abbiamo... Cena di classe, cena di classe, esatto. Bravissimo. E lui, Andrea, inizialmente, che ha avuto l'idea di partorire tutto, mi fa, c'è già un film dentro qui, dentro in questa canzone. E io gli ho detto, vabbè, dai, sembrava la solita boutade, Andrea invece... ne ha tante di boutade, devo dire la verità. E poi invece in due anni, quasi tre, si è messo a lavorare, a convincere chiunque per fare questo film, e devo dire che il ringraziamento maggiore va a lui, perché il risultato, devo dire, ci ha
0: è molto carino,
1: sì,
2: è molto carino,
0: sì. Molto carino, molto. Infatti, l'abbiamo presentato parlandone anche molto bene, perché è proprio un film interessante. Che bello, che bello. Quando vieni adesso ancora? Perché ormai non puoi stare senza di noi.
3: Mica potrei, no, dobbiamo aspettare il secondo film.
2: No.
1: No, beh, io, allora
0: adesso andiamo,
2: comincio a balbettare.
1: No. È un tema
2: complesso.
1: No, beh, adesso è un periodo in cui ancora, cioè, nel senso, ha sei mesi quasi, quindi certo, dobbiamo metterci lì ancora a capire determinate cose. Però chissà, in futuro è stato molto bello. Questi primi sei mesi sono stati belli.
0: Anche il making non è male, no? Cioè, proprio il farlo.
3: Cioè, e poi, non deve fare molto, quindi in fondo,
2: ma che ne sai te? Cosa ne sai? Magari invece, no?
3: Che va bello, che bello. Noi ci siamo visti prima, un anno fa. Sì, sì, sì, hai ragione, hai ragione.
0: Lo sapevi
1: già? Prima di volta con Max, secondo me, ci eravamo visti.
0: Anche
3: sì?
0: Con Max.
3: Ah, con Max ancora più. Sì. Ah, ma quindi tu lo sapevi?
0: Sì, con Max, secondo me, sì. Quando sei andato da solo, no, con Max, secondo me, sì.
3: Che stavi aspettando?
1: Non me lo ricordo, ti dico la verità. No. Penso, l'ho saputo abbastanza presto. Ma non mi ricordo se lo sapevo o meno. Devo dire la verità, non lo so.
0: Va bene, sorry, scusa, lo sento, il nuovo singolo in uscito appunto il 15 maggio e poi l'anno prossimo ancora in tour. Grazie.
3: Riccardo, fatti vedere più spesso, che intervistarti ci riempie di gioia.
0: È sempre un piacere, davvero.
1: È sempre un piacere anche per me, grazie a tutti e tre, a tutti gli ascoltatori.
2: Ciao, grazie Riccardo.
0: Ciao.
4: Radio 105.

Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
0: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
3: con il sottoscritto Enrico Papi
4: e Lodovica Comello.
3: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
3: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
3: solo su Radio 105.
5: Vi aspettiamo!
6: Gli Squizzati di 105.
7: 105
8: Che storia!
9: Radio 105 compie 50 anni.
10: Che storia!

0: Quindi questo è lo stesso, è la stessa tonalità del nostro Mauri, no?
1: Mamma
0: del nostro
1: sì, certo.
0: Ha detto che io canto come lui, mi
2: esatto.
0: Sembra di capire questo.
2: Commentavamo l'altezza della tonalità di
3: erano, erano i Roxanne che cantavano Police.
2: Esatto, 1978, famosa l'affermazione di Billy Joel che in un documentario, credo sui Police, disse: un giorno ero in macchina, alla radio passarono sta canzone e io proprio inchiodai e dissi: e questi chi cazzo sono? Da dove arrivano questi qua? Sono bravissimi.
0: Che soddisfazione.
3: Signori, abbiamo terminato con i Police, abbiamo terminato la nostra giornata. Domani ci sarà con noi anche Massimo Picozzi. Non solo, ma domani abbiamo un altro ospite, credo prima di Picozzi.
2: Sì. Motto dico, che manca Lidia.
3: Senza Lidia noi ragazzi ci sentiamo bene.
0: Ma siamo sicuri che domani abbiamo un ospite?
3: No, mi sbaglio.
0: Secondo me il 21 Samurai Jay e la chiudo lì.
3: Può darsi.
4: Ah, già
2: no, no, no, ha ragione Tony.
0: Ha ragione Tony? Chi abbiamo?
2: Non ha ragione Tony, il 26 maggio.
3: 26
2: martedì
3: maggio,
2: 26.
3: È martedì l'altro.
0: Anche,
3: è martedì l'altro.
2: No, no, domani nessuno.
3: Grazie Manola da Roma, che
0: grazie
3: tempo
0: voi,
3: c'è?
0: Amici.
3: Ragione che
2: Tony,
0: tempo...
2: c'è Gabbani domani.
3: Domani c'è Gabbani perché Tony è un uomo giusto.
2: Domani,
3: non
2: Tony,
3: mai.
2: Domani,
0: scusa,
2: domani,
0: scusa,
2: domani
0: scusa,
2: c'è Gabbani. Domani, domani. Domani c'è Gabbani.
4: Sì,
2: domani, domani.
3: Ciao,
2: vi lasciamo con Takeaway. Ciao Tony.
0: Comunque a Roma c'è una bellissima giornata per risponderti.
3: Anche da noi. Ciao
2: Takeaway con una sorpresa iniziale.
0: Oddio.
2: Il cast sarà un po' ridotto.
4: Sì. E il signor
0: buon pomeriggio, amici. No?
2: Temo, vediamo.
4: Andiamo. Ciao a tutti.
2: Ciao, domani.
0: Ciao.
2: Allora, qui.
0: Ciao.

0: buongiorno!
1: Buongiorno Adas! Che applausone!
0: Che applausone! Da dove arriva questo applauso?
1: Dal CD Effetti Sonori 1996.
2: Sì, stavo per dire un'altra cosa, poi non potevo dirla.
1: Non potevi dirla.
0: Ma
1: no,
0: che
2: emergenza.
0: Bello.
2: E tu te lo ricordi qual
1: certo,
2: è il CD?
1: Certo, il CD, chiaro, chiaro, un CD. Sai che io penso sempre a questi effetti che abbiamo in onda, c'è l'applauso storico di 105, ve lo puoi mettere, quello classico.
0: Quello con l'intelligenza artificiale, sì. Certo.
1: Quello storico,
2: aspetta, perché c'è un nome diverso, aspetta che lo
0: è
2: devo
0: è quello
2: prendere...
0: che insomma mettiamo ogni
1: sempre.
0: Tanto, no?
1: Sì.
0: Che è un po' il classico applauso fragoroso,
2: sì.
0: Vero?
2: Questo qua è il nostro.
1: No, questo è di 105, cioè questo è nostro.
0: Questo è bellissimo.
1: C'è quello che usa la radio sempre, che io ho scoperto essere dentro una collezione di effetti sonori dell'80.
0: Ah, veramente?
1: Sì, quindi probabilmente quella gente che era lì, che applaudiva e urlava.
2: Questo qua, aspetta.
0: Già 90.
1: Questo, senti che parte sempre con... Vai,
0: ma
1: rimettilo su.
0: Mi è un po' mollo.
1: Vai.
0: Senti. Vai, proviamo.
1: Non sentiamo niente. No, perché è con lo sfumino, devi togliere.
0: Okay, vai, sentiamo, sentiamo.
1: Non si sente niente.
2: No, Fabi, devi tenere sullo sfumino, faccio io.
0: Va bene,
1: no, perché
0: va bene.
1: Parte in un modo, cioè...
0: Vai.
1: Vedi che c'è
0: sì,
1: il...
0: Sì, sì, ma...
1: E piano tesa.
0: Questo... No, io preferisco il nostro.
1: No, ma tutta la vita.
0: Il nostro un po' più violento, un po', insomma...
1: Sì, a parte che questo lo usano tutte le radio del mondo, credo, dall'80.
0: Questo... Devi stare così piano piano ad ascoltare...
1: Eh? Chi? Cosa?
0: L'entusiasmo, insomma.
1: Caga aveva già 90,
0: esatto.
1: Comunque,
0: buongiorno,
1: bene, buongiorno,
0: amici! Buon inizio settimana, buon lunedì pomeriggio. Com'è andato questo weekend,
1: bello,
0: caro Darietto? Bello.
1: Bello, un bel weekend familiare, nel senso
0: sì,
1: che sono stato a trovare mio fratello. E ieri ho fatto una cosa bellissima. Sono stato a Castelfranco,
0: sì,
1: a Verona praticamente, e c'era questo mercatino dell'usato dentro il castello.
0: Bello.
1: Scaligero. Bellissimo.
0: Bellissimo. Poi queste giornate.
1: Stupendo.
0: Stupendo.
1: Una sorta di picnic.
0: Bello, bello,
1: bello. Molto bello, con tutti i cani. Quindi eravamo tutti molto feliciotti. Abbiamo fatto una sorta di picnic lungo, dove io ho speso anche dei soldi che non avevo, non potevo spendere, ma
0: però
1: li ho spesi.
0: Vabbè, d'altronde,
1: vabbè,
0: insomma,
1: figurati,
0: vabbè, sei matto.
1: Non mi è rimasto più niente, siamo
0: vabbè,
1: solo
0: ecco,
1: al 19 di maggio.
0: Vabbè. Normale,
1: no, 18 tra l'altro.
0: Normale, 19. Normale. Allora, salutiamo la nostra Pinnetta che è stata qui a Milano nei giorni scorsi. Credo che insomma sia tornata a casa. La
1: sì,
0: salutiamo.
1: Si vede
0: sì,
1: che è tornata a casa.
0: C'è il sole.
1: C'è il sole.
0: No, però c'è stato il sole anche questo weekend.
1: Sì.
0: Dai, è stato molto bello, molto bello. Salutiamo la zia che è qui in radio, anche lei, insomma, fatto serata, lavorato questo weekend,
2: sì,
0: venerdì,
2: sì,
0: insomma,
2: ma
0: si
2: vi odia già, eh?
0: Perché?
2: Perché oggi c'era sciopero, non l'avete avvisata.
0: Ma no, ma in realtà io ho sentito che c'era sciopero, ma la metropolitana, ragazzi, abbiate pazienza, sto parlando della realtà milanese, funzionava. Io mi sono mossa questa mattina con la metropolitana, tutte le varie metropolitane,
1: sì,
0: varie linee, e non ho avuto nessun tipo di problema, quindi
1: io
0: ero più i treni, forse anche i treni, credo.
1: Treni, la metropolitana, io ho avuto un piccolo disguido stamattina, era chiusa una, diciamo, un ingresso alla metropolitana, però ho scoperto che era aperto l'altro, quindi in fondo
3: io non ho avuto problemi.
1: Vedi?
3: Quindi questo giorno vale doppio,
0: vale,
1: no, non dire,
2: due
1: non dire,
2: giorni a casa,
1: non dire
0: a parte
1: cazzate.
0: Il fatto che è la zia che deve dire a noi quando è sciopero, normalmente funziona,
1: sì,
0: così, non siamo noi a dover comunicare alla zia, è la zia che ci chiama, ci dice: oh ragazzi, guardate
1: non
0: che
1: ci
0: c'è
1: sono
0: sciopero.
1: Per cui no, perché la comunicazione è non ci
0: non
1: sono.
0: Ci sono perché?
1: Perché c'è lo shock.
0: Buongiorno Pivaz, come
2: ciao,
0: stai?
2: Buongiorno. Sto bene,
1: beh,
2: sto bene,
0: tutto
2: dai.
0: Tutto bene, hai
1: sì,
0: lavorato
1: sì,
0: questo weekend?
2: Non ho fatto una cippa.
0: Niente,
1: ma
0: che bello,
1: bello,
0: vedi?
2: E sono molto felice di questo.
0: Certo,
1: ci
0: certo,
1: credo, ci credo.
0: Allora,
1: volevo subito dire una cosa a un ascoltatore, dice Castelfranco in provincia di Treviso. No, c'è anche Castelfranco Veneto in provincia di Verona.
0: Mm-hmm, sì.
1: Ce ne sono tanti Castelfranchi in giro per l'Italia. Andiamo ai santi, non te li ho mandati, ma sono scritti qui.
0: Ah, bello! Tra l'altro è anche il compleanno, io ho un'amica che porta questo nome, oggi è il suo compleanno, quindi faccio doppi auguri, è l'assistente di Dani. Dai, per
2: ah,
0: fatto...
2: Erika!
0: Erika!
1: Tanti
0: grande
1: auguri, buon compleanno anche!
0: Grande
1: allora,
0: Erika! E poi, se fosse con la O?
2: Erico.
1: Erico.
0: O Erico?
1: Sai che non lo so.
0: Potrebbe essere Erico o Erico?
1: Potrebbe essere
2: se
1: Erico.
2: Se Roma, Erico.
1: Erico.
0: Erico.
1: Poi c'è
0: Enrico, ma insomma
1: la Litizzetto
2: Luciana.
1: Molto
0: esatto,
1: bene.
0: Esatto. Poi
1: Allora una donna che vince sempre è una
2: Vittorio Vittoria
0: no, no, no, no.
1: Che vince
2: è vincente.
0: Vincenza e poi questo lo diciamo noi, sì. Venanzio, che non
2: che grande Venanzio.
1: Venanzio, bel nome per un bimbo, Venanzio, va bene.
2: Venanzio,
1: allora.
2: Spada,
1: bello, esatto. Bellissimo. Erika,
0: Venanzio,
1: Luciana,
0: Vincenza
1: e Enrico
0: sono i santi di oggi, auguri.
4: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: Saif, insomma, io veramente lo dico in ogni modo, sì, perché tanto. Poi ogni tanto si fa chiamare Saif, ogni tanto Saif, però insomma è lui, ecco, buona
1: ma
0: domenica.
1: Fabi, è come Castelfranco,
0: sì, no,
1: come
0: dai,
1: Villa Franca,
0: Dario!
1: Sono la stessa cosa, dai.
0: Ma tu
1: adesso
0: vai in un posto, dai, porca miseria.
1: Scusate,
0: devi condividere
1: amici,
0: anche i posti,
2: Dario,
0: che vai a visitare.
1: Sì, è Villa Franca, avete ragione, voi mi avete scritto in 80.000.
0: Esatto.
1: Grazie, sì, Castelfranco è in provincia di Treviso, conosco bene Castelfranco Veneto perché è, insomma, i nostri colleghi di Radio Peter Pan, di una radio.
0: Sì, certo, certo.
1: Lavorano lì, quindi assolutamente sì. E io pensavo si chiamasse Castelfranco.
0: Ma Brusaporco
1: era un castello. Franco invece è a Villa Franca, ma Villa Castello stesso.
0: Ma no, ma non si
1: è
0: fa.
1: È una pezzatura di
0: adesso
1: terra.
0: Te lo ricorderai per tutta
1: ma
0: la
1: per
0: vita,
1: forza,
0: vedi?
1: Certo,
0: ce lo
1: Villa
0: ricorderemo
1: Franca,
0: assolutamente. Amici, è lunedì.
1: Sì.
0: Vogliamo partire belli carichi,
1: bah,
0: con una bella energia positiva?
1: È l'argomento di oggi?
0: No, le good news.
3: Good news. Good news. Le buone notizie da Music & Cars per cominciare la settimana col piede giusto.
1: Me ne ero totalmente dimenticato. Pensavo stessi per lanciare il sì o no.
0: Allora, ma buon venerdì allora, dai, dai.
1: Te l'ho detto che secondo me è venerdì. Hai ragione,
0: allora,
1: però siamo qui.
0: Allora, vai, vai, Darietto.
1: Ad Amsterdam, dal 1 maggio sono vietate le pubblicità che promuovono prodotti e servizi legati a combustibili,
0: sì,
1: fossili e industria della carne.
0: Vero, l'avevo letto recentemente.
1: Sì, sì, sì.
0: In Francia verranno distribuiti pasti a 1 euro in tutte le università. La misura vuole combattere l'insicurezza alimentare ed economica tra gli studenti universitari.
1: Vabbè, vado subito in Francia, mi trasferisco lì.
0: Ci di en France.
1: En France, sì, solo quello, en France. Nel Nuovo Galles, quindi del sud, è stato creato il Great Koala National Park per proteggere i koala e altre 66 specie native, creando corridoi biologici per permettere alle specie di muoversi nei loro habitat. Parliamo di Australia.
0: Sì, certo.
1: Non stiamo parlando,
0: certo,
1: del Nuovo Galles. Nuovo Galles in Australia.
0: Certo. La Grecia, attenzione, ha deciso di aumentare il divieto di ombrelloni, lettini e attività commerciali in 13 nuove spiagge, arrivando quindi a 251. Molte di queste sono habitat di specie a rischio come la foca monaca. Io devo dire, è una cosa bellissima,
1: bella, sì,
0: è molto bella, perché poi non so se voi siete mai andati in Grecia, poi ci sono delle isole più o meno grandi, però effettivamente a volte, quando arrivi poi soprattutto in estate, da luglio, agosto, eccetera,
1: è un carnaio,
0: diventa invivibile.
1: In
0: questo,
1: certo,
0: caso chiaramente lo fanno anche per una sorta di protezione delle specie a rischio, però ci sta.
1: Ci sta. E poi vabbè, una good news che però sanno tutti perché è sicuramente una cosa nazionale, complimenti a Sinner per aver vinto l'internazionale di tennis.
0: Certo.
1: Ha riportato questo trofeo in Italia dopo 50 anni, era una piccola postilla.
0: Bravo, evviva, evviva. Altre good news anche su varie pagine che potete, perché le pagine non è che danno solo cose brutte,
1: no,
0: non
1: infatti
0: ci sono solo notizie negative, però c'è anche questa che è la nostra Lifegate.

0: di 105 Music in Cars, canzone che stiamo ascoltando e che ci ricordava qualcosa, sì, effettivamente.
1: Allora, il campione da cui hanno preso ispirazione è i Basement Jacks, bellissimo, un pezzo di un po' di anni fa, si chiamava Romeo.
0: Mamma, quanto era bello!
1: Another Romeo.
0: Mamma mia, bellissimo, era bellissimo. Lei, vabbè, diciamo che sì, fa colore.
1: Fa colore, arriva, credo che arrivi anche lei dall'Asia, no? Dalla Corea.
0: Immagino di sì, sì, immagino sì, di sì. Allora, amici, oggi è lunedì, caro Darietto, lunedì.
1: Sì, è lunedì, sì, è chiaro, adesso non me lo scordo più. Castelfranco è Veneto, in provincia di Treviso, anche se i castelfranchesi, non so come si chiamano, non sono molto contenti della provincia, da quello che ricevo via messaggio, ricevo e gentilmente pubblico, però è lunedì e quindi giochiamo. È sala giochi sia nella prima che nella seconda ora.
0: Esatto, quindi cominciamo subito col nostro gioco storico che è il sì o no. Se volete partecipare e pensare, sperare di portarvi a casa il kit di Radio 105, dovete mandare un messaggino al 342 41 15 105.
1: Dai, scrivete sì o no. Dai, dai, dai, dai.

0: L'Urisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite L'Urisia, tempo speso bene.
1: Ma se hai coraggio, allora spara, lacrime nella tua aranciata.
2: 105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Allora, sì, cari amici fancarsisti, benvenuti. Sì. Io direi che possiamo creare una nuova rubrica in Music in Cars, caro D'Arieto, se sei d'accordo.
1: Me la sento molto mia, tra l'altro.
0: E fare un riassunto di tutte le, insomma, cazzate precedenti, cioè quelle che abbiamo detto. Allora, siamo partiti dalla roba di Verona.
1: Sì, Castelfranco Veneto non è in Verona, ma è la Villa Franca. Grazie per la base, Pivaz. Okay. Poi, abbiamo sentito il disco nuovo di Pink Panthers.
0: Sì, esatto.
1: Ok.
0: Lei in video sembra un po', io devo dire la verità, sono sincera, non la conosco come artista, però vedendola in video mi sembrava potesse avere anche origini asiatiche.
1: Sì, io...
0: cosa che adesso è abbastanza, insomma, ci sono un sacco di gruppi, di band.
1: Beh, esatto.
0: Insomma.
1: E io infatti ti ho avvalorato un po' quella tesi lì, perché ho detto, secondo me è asiatica, perché mi sono confuso con le Blackpink, che sono un gruppo invece coreano.
0: Sì.
1: Per cui io ho fatto 2+2, per me era coreana anche lei, invece no, è inglese con Mamma Kenyota.
0: Kenyota, vedi, vedi.
1: Vabbè, fa colore.
0: Non c'entra
1: comunque
0: niente. C'entra assolutamente niente, però ecco.
2: Iota bene. Finisce anche Dario oggi.
1: Sì,
2: Iota.
1: Molto, ma io potevo stare a casa,
0: ma dico,
1: oggi.
0: Ma è venerdì!
3: 105 Music and Cars.
1: Mamma mia.
0: Meno male, ma che venerdì. È stata una bella settimana.
1: Beh, è bella, non l'ho
0: breve
1: quasi
0: sentita. Breve ma intensa. Sì, eccolo qui, Dario, da Udine.
1: Ah no, da Udine. Ciao, Dario.
4: In realtà da Udine, ma è originario di Palermo, quindi...
1: Ah!
4: Udinese, diciamo.
0: E vabbè, allora.
1: Ma scusami, un palermitano a Udine che cosa fa? Cosa ci fai?
4: A trovare fortuna.
1: A trovare fortuna.
4: Per lavoro, mi sono trasferito una decina d'anni fa, insomma.
0: Ah, vabbè, comunque tanto, 10 anni, insomma.
4: Sì, e come... dal 2015.
0: E come ti trovi? Pro e contro, dai.
4: Ma molto bene, diciamo che qui ho iniziato a sciare.
1: Ecco,
4: Beh, mi trovo bene, diciamo, a livello di... Poi ho trovato mia moglie, mi sono sposato, ho fatto un bambino di 5 mesi che è nel passeggino, quindi se piange è colpa sua.
1: Ah, okay.
0: Ah, cavolo, l'hai combinato in questi 10 anni comunque,
4: sì,
0: ammazza,
4: sì,
0: dico.
4: Sì.
1: Hai fatto più cose tu in 10 anni a Udine che io in 20 a Milano, è incredibile.
4: Quindi niente, per lavoro però è andato tutto bene, quindi per fortuna siamo qui e possiamo raccontarlo.
1: Giusto,
0: certo,
1: giusto.
0: Assolutamente sì.
1: L'unica cosa che mi viene da pensare è che ti manchi un po' il mare palermitano, cioè quella, soprattutto d'estate.
0: Ragazzi, ma il mare che c'è a Udine,
1: sì,
0: però adesso non è che
1: è così.
4: A Udine c'è Lignano, che insomma, sì, più che mare
0: vicino,
4: sono stabilimenti,
0: certo,
4: balneari, perché il mare, insomma,
1: sì,
4: non è
1: certo,
4: mare.
1: Certo.
4: Vabbè, però vabbè.
1: Sì, vabbè, sì. Vabbè, dai.
0: Attenzione, diciamo, a quello che dici, Dario, perché i nostri ascoltatori, insomma, si ribellano.
1: Ma poi oggi sono incazzosi come non so.
4: Ma non credo.
0: No,
4: ma sai, non credo ci siano frulani che pensino che Lignano sia mare.
0: Sì, no, certo, dai, insomma, si rendono anche conto che
4: dire,
0: beh, sicuramente è un posto di, come dire, grande villeggiatura, chiamiamola così, perché ci sono tante persone,
4: sì,
0: d'estate pieno, ci sono tantissimi servizi,
1: sì,
0: quindi
1: certo,
0: mi rendo conto.
4: Sì, no, quello sicuramente.
1: C'era che... il Festival Bar che facevano sempre a Lignano Sabbia d'Oro, era storico quelle puntate,
4: sì,
1: che facevano a Lignano. Anni fa, Dario,
4: stato...
1: non c'eri ancora tu.
4: Questo weekend c'è stato il Biker Fest, quindi tanta roba.
1: Ah, ok, bello. Ok, con i musicisti di strada, bello.
0: Bello, bellissimo.
1: Allora, Dario, da quanto tempo ci ascolti? Questo per capire se sei ferrato sulle regole del gioco, del sì o no.
4: Allora, vi ascolto da tanto, però io ho sempre mandato il messaggio per giocare alle 5:30, perché ho detto gente finito a quell'ora. Sì, no, l'ho sentito un paio di volte, diciamo... Se mi rinfreschi le regole non sbagliamo.
0: Allora, guarda, noi ti facciamo delle domande e tu devi rispondere senza però dire il sì, il no. Devi rispondere subito, quindi non aspettare. Evita,
4: ah, okay, sì, sì,
0: ok,
4: sì.
0: Ed evita, sì, di rispondere, sì, sì, con la stessa parola.
1: Ecco,
0: due volte.
1: Certo.
0: Ci sei?
4: Certo. D'accordo.
1: Sei pronto?
0: Dai.
1: E allora giochiamo.
0: Vai, vai, giochiamo.
3: Sì.
1: Senti, Dario, prima curiosità: la moglie te l'hai trovata a Udine?
4: Esatto.
1: Ok, quindi è friulana.
4: È nata alla Tisana.
1: È nata alla Tisana.
0: Ah, ok, ma non so, ha dei parenti
1: in zona?
4: Che vivono qua, sì.
1: Ecco, perfetto,
0: vedi,
1: bravo,
0: Dario,
1: Dario.
0: Perfetto,
1: ciao.
0: Grazie, Dario.
4: Oh no.
1: Ferratissimo.
0: Lo so, vabbè. Succede, Dario, vabbè. Succede spesso, non ti preoccupare, saluta chi vuoi.
4: Sì, saluto mia moglie che non mi sta ascoltando perché fa lavoro, i miei amici, tutti i ragazzi del Padel Royale, i miei colleghi e e tutti voi di Radio 105, che siete grandi.
1: Va bene,
0: grazie, grazie Dario, buona settimana.
1: Ciao Dario.
4: Ciao, grazie.
5: Dario,
4: ciao,
5: sei
4: ciao.
5: Un grande.
0: Sei un grande, vedi?
2: Lui in questo caso.
0: Eccolo. Ecco.
4: Ciao, ciao,
0: ciao, ciao,
1: ciao. Ciao. Adriano.
0: Eccomi. Adriano,
6: eccomi, ciao.
0: Come stai?
6: Ciao a tutti. Io bene, bene, grazie. Voi?
0: Bene, bene, benvenuto Adriano da Cologno Monzese.
1: Ah, sei
0: quindi,
1: praticamente
0: insomma, sei qua.
1: Sì.
6: Sono, cioè, sono sì, originario di Puglia, Gargano precisamente.
0: Originario di Puglia.
1: Puglia.
0: E allora
6: della
0: sei
6: Puglia.
0: Della Puglia, da sì. Quanti anni vivi qua?
6: È dal 2016.
0: Da
1: ok,
0: 2016.
1: Anche tu 10 anni.
0: Sì, esatto, più o meno. Beh, anche sì, tu sì, sei arrivato qua, ti sei sposato e hai fatto figli.
6: Esatto.
1: Perfetto.
6: Sì, confermo.
0: Incredibile. E allora che ti chiederemo di più? Giochiamo, vai, vai.
6: Okay, vai. Sì,
1: anche lì, subito, prima curiosità, ma se ti affacci dalla finestra adesso, vedi l'antennone?
6: E purtroppo sono in viaggio, sto venendo a Cologno.
1: Ah,
0: ah,
1: ok, okay.
0: Senti, invece tua moglie, anche lei pugliese?
6: Certo.
0: Ah, vabbè, quindi insomma, anche vostro figlio evidentemente, 100% allora.
6: È nata a San Giovanni, senti a me, al San Raffaele, comunque è nata a Milano.
1: Ah, è nata a Milano, certo, però sangue certo. Pugliese.
0: Quindi scusami, una femmina?
6: Femminuccia.
0: Ok.
1: Ah, una femmina, io pensavo fosse un maschio. Quindi no, stavo dicendo, ma darai, diciamo, tutte le, della Puglia a tua figlia?
0: Sì.
6: È piccolina, ha 3 anni, quindi...
0: Ma è già andata giù?
6: Adesso. Stiamo salendo adesso perché siamo stati in ferie.
0: Ah, ma che bello! Per la prima volta, è stata la sua prima volta?
6: È la terza, se non sbaglio, la terza o la quarta.
0: Ah beh, caspita. Avete un sacco di parenti giù?
6: Certo.
0: Quindi sono tutti felici di averla conosciuta, di averla vista?
6: Ovviamente.
0: E bravo,
1: Adriano! Meno
0: Andiamo
1: male che ci siete voi.
0: Gli ultimi secondi.
1: Sì.
0: Mamma mia, bravo, bravo, bravo Adriano, bravo.
1: Guarda, più bravo di me sicuramente, meno male che c'è Fabiola che fa il sì o no, perché io mi perdo, volevo dire le tradizioni pugliesi, ma non mi veniva.
6: Allora, devo dire che quando sono in ascolto mi è più semplice rispondere, ma adesso che sono in diretta è un po' più complicato.
0: Direi, però sei stato molto bravo, Adriano. Kit di Radio 105, saluta chi vuoi.
6: Sì, saluto mia moglie che è qui dietro, che mi sta praticamente ascoltando, e mia figlia che sta dormendo, anzi si è appena svegliata.
0: Come si chiamano? Come si chiamano?
6: Aurora la piccola e mia moglie Teresa.
0: Evviva, okay. Grandi ragazzi, buon viaggio.
1: Ciao Adriano.
0: Ciao.
6: Grazie,
0: un bacio, ciao, ciao, ciao,
6: ciao. Ciao, ciao.
1: Dobbiamo giocare ancora? No, grazie a Dio.
0: Mamma mia, che fatica. Meno male che è venerdì.

0: Potential.
1: Sai che stavo pensando che mi piacerebbe conoscerlo, Somber, perché mi sembra un bel personaggio.
0: Vabbè,
1: sì,
0: certo,
1: sì,
0: certo.
1: Non è proprio il mio ideale, nel senso, ma immaginavo, musicalmente mi piace molto.
0: Mi piace, esatto. Quindi, vero,
1: mi piacerebbe
0: dal punto di vista musicale, sì.
1: Ma magari quest'estate viene a fare le vacanze a Milano e lo becco.
0: Ah beh, perché no?
1: Perché no?
0: Cosa vuoi che sia? Chi è che non ce l'ha?
1: Chi è che non viene ad agosto a Milano, tra l'altro?
0: È un attimo, soprattutto agosto poi, esatto. Manco giugno, luglio, che sono i concerti.
1: No, agosto.
0: Ad agosto, va bene, lo attendiamo, insomma. Sì,
1: esatto.
0: Sì. Beh, ci saranno anche un sacco di concerti, è vero, eh? Poi
1: ci
0: insomma ne parleremo, perché poi ogni tanto quando suoniamo dei dischi parliamo sempre dei concerti che stanno, insomma, per arrivare,
1: sono
0: veramente
1: tanti,
0: tantissimi. Sì.
1: Molti. A proposito di musica dal vivo,
0: sì,
1: dobbiamo ricordarvi una cosa, perché questo mercoledì 20 maggio in prima serata su Canale 5 l'ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring,
0: speciale edizione primaverile del popolare festival musicale. Qui nella conduzione ne abbiamo già parlato, ci sarà Michel Hunziker con la partecipazione di Alvin,
1: e poi ci sono tantissimi artisti che hanno presenziato proprio sul palco in piazza Trento e Trieste di Ferrara, per esempio Annalisa, J-Ax,
0: Fedez,
1: Marco Masini,
0: Lamborghini,
1: Tommaso Paradiso,
0: Alfa,
1: Samurai J,
0: The Colors,
1: Amy Schilla,
0: Rocco Ante,
1: Serena Brancale,
0: Levante, insomma
1: tantissimi,
0: Palma, Baby K, insomma,
1: sì, sì,
0: tantissimissimissimi.
1: Quindi l'appuntamento è in prima serata su Canale 5 mercoledì 20 maggio.

Happy Bello. Jesse J. Sono le 16:51 minuti, amici Funkers. Happy Bello. Jesse J. Sono le 16:51 minuti, amici Funkers.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: 105
3: Che storia!
4: Radio 105 compie 50 anni.
5: Che storia!

0: your money and run.
1: Ma volentieri, se mi dite dove sono i money, vado.
0: Certo, Steve Miller Band, che belli, che belli questi suoni. Chiudono la prima ora di 105 Music in Cars. Che

0: seconda ora di 105 Music in Cars, amici, benvenuti!
1: Oh, comincia una settimana bella.
0: Senti, possiamo leggere questo messaggio? Lui ci tiene particolarmente, dice: Dario, Fabi, mi aiutate a urlare al mondo che un mese fa, dopo 28 anni, ho rincontrato il grande amore della mia vita.
1: Che bello, ti
0: Fabio
1: amo.
0: Fabio e Barbie.
2: Ma che ce ne fu?
1: No,
2: ma
1: no, bello, ti dai, amo vita mia,
0: scritto con me. Ma è bellissimo,
3: presenta c'è sempre il fesso del giorno.
1: Bisogna sempre sperare, sempre sperare.
0: È vero. Ragazzi, allora, intanto dove siamo? Siamo ad Arzachena.
1: Sì, Sardegna.
0: Sardegna.
1: Il protagonista di questa storia è giovane. Molto giovane.
0: Sì, è un piccolo locker point. nuovo, fresco.
1: Allora,
0: ce ne sono in giro. Insomma, noi per esempio a Milano, nella città di Milano, ci sono un sacco di posti,
1: dove
0: locker point, dove puoi lasciare, insomma,
1: no, dei pacchi. Ma puoi anche farteli recapitare. Io per esempio dietro casa, se non ci fosse il portinaio, io posso decidere di lasciarli in un locker point e vado a ritirarlo lì il mio pacco.
0: Ce ne sono anche all'ingresso di alcuni supermercati, per esempio, per comodità, comunque ti danno la possibilità, insomma, di utilizzarlo proprio per ricevere i pacchi. Cosa che avrà pensato anche questo illuminare, insomma, questo genio, questo protagonista della storia di oggi.
1: 25 anni questo ragazzo, decide di utilizzare il locker point per farsi recapitare un bel pacco.
0: Sì, un bel paccone, d'altronde come tutti.
1: Sì.
0: Solo che evidentemente questa operazione è scattata al termine di un servizio di osservazione predisposto dai militari di Arzachena. Perché, ragazzi, adesso le cose che non è che arrivano così all'improvviso, c'è sempre qualcuno che vi studia, che vi segue, quindi non è che uno pensa: ah no, io ho fatto questa cosa, non ho visto nessuno. Evidentemente vi vedono, ma non si fanno vedere da voi.
1: Sanno tutto.
0: È il loro lavoro, vi seguono, vi studiano e cercano di capire dove andate a parare.
1: No, anche perché io penso, Fabi, permettimi, ma io credo che se tu organizzi una consegna di questo tipo, hai dei contatti con delle persone, no? Cioè, per farti recapitare il pacco di cui adesso vi diremo, però immagino che tu abbia dovuto anche dare delle garanzie a determinate persone. E non sempre quelle persone sono perfettamente intonse.
0: Sì, parliamo di gente, insomma, sicuramente poco raccomandabile in qualche modo.
1: Sì.
0: I carabinieri però hanno seguito questo giovane fino al momento in cui ha prelevato un pacco di grandi dimensioni proprio da questo locker point. Quindi è stato chiaramente arrestato in flagranza di reato, con le mani nel sacco, anzi le mani nel pacco.
1: In realtà ci ha provato, ma il pacco così
0: no,
1: come un cangurotto.
0: Esatto. Allora, che cosa hanno trovato? Dai, amici, vai, Darietto.
1: Nel pacco c'erano oltre 5 kg di hashish divisi in 57 panetti.
0: Esatto.
1: Capito? Quindi era tutto bello precisino lui. Un pacco
0: grande, un paccone.
1: Dentro dei pacchetti più piccoli.
0: Chiaramente la persona che prendono poi non è che la lasciano, non è che dicono: è il pacco, non si limitano a quello.
1: No.
0: Vanno a casa a controllare. Quindi
1: hanno trovato altri 60 grammi di marijuana e 3 bilancini di precisione.
0: Ecco,
1: ben precisi.
4: È un professionista.
0: Effettivamente.
1: Tra l'altro lui era professionista, perché lui questi 60 grammi di marijuana e i bilancini li aveva messi in una stanza nascosta.
0: Sì, vabbè, ho capito.
1: Quindi uno sgabuzzino segreto privato.
0: Che roba.
1: Vabbè, ma dai, ma dai,
4: cioè,
1: dai
4: ragazzi,
0: ma quando uno fa una cosa del genere, adesso io figurati, non l'ho mai fatta e mai la farò, ci mancherebbe anche dell'altro.
1: Però dici: organizzati meglio.
0: Ma no, ma come puoi pensare, insomma, adesso lo sgabuzzino ricavato dietro un armadio può essere un posto nascosto per noi, ma non certo per chi, voglio dire, fa questo lavoro.
1: Vabbè,
0: non
1: però,
0: certo
1: ragazzi,
0: per i militari.
1: Ah, quindi non funziona quello.
0: Ma no, ma dai, è una cavolata.
1: Quindi io a casa devo toglierlo.
0: Togli tutto. Comunque tutto il materiale è stato sequestrato e quindi, insomma, il 25enne è stato trasferito in un carcere dove resta a disposizione delle autorità giudiziarie in attesa dell'udienza di convalida.
1: Allora, il 25enne in questione e anche il locker point
0: Veramente, ragazzi,
1: sono i nostri
0: fesso del giorno. Fessi, mai.

Rivivere un'emozione è come rispolverare un vecchio vinile. Quando la puntina corre sui solchi di un disco, la mente viaggia con lei. Le vibrazioni che senti si uniscono ai ricordi, incisi per sempre su quella superficie e dentro di te. 105 Music & Cars presenta 180 grammi. Pure emozioni concentrate nel peso di un vinile.

0: Anche questo potrebbe essere che storia, devo dire, oltre all'ultimo disco della prima ora, Living for the City.
1: Stevie Wonder, che voce sempre incredibile. Ovunque lo metti, Stevie Wonder sta.
0: Mamma mia,
1: sta proprio
0: sta.
1: Bene proprio.
0: Sta. E oggi sta nel nostro 180 grammi.
1: Bello. Il peso di un vinile, amici. Qua si ride più niente.
0: Mamma mia,
1: io
0: ragazzi,
1: sono rimasto troppo male settimana scorsa.
0: Perché sei cattivo, perché adesso a te non basta la vittoria, cioè tu vuoi veramente affossarmi, che è diverso.
1: No, io non voglio, no,
0: vedi?
1: Allora, non sono cattivo.
0: Cioè tu hai vinto settimana scorsa, hai vinto anche due settimane fa, però ormai la vittoria non ti basta più, vedi?
1: Perché
0: sei cattivo.
1: No, perché io spero, da qui alla fine della stagione di quest'anno, di riuscire almeno una volta
0: farmi il cappottino,
1: a farti una penitenza divertente per tutti.
0: Certo,
1: divertente per tutti.
0: E va bene, amici, intanto oggi è la prima di questa settimana, quindi vediamo. A me piacerebbe anche portarmi a casa la vittoria per una volta. Insomma, adesso è da un po' che non porto a casa la vittoria di questo gioco. Vediamo, 342 41 15 105. Dovete scrivere se volete giocare con noi.
1: Di qua o di là? Già nel nome del gioco c'è un po' da che parte state. Cioè, se state di qua o state di là, voglio dire.
0: Ah, ti stai convincendo?
1: No, vabbè, non mi sto convincendo per niente. Secondo me, per come è cominciata la mia settimana. No, ma voglio dirla questa cosa. Io sono rincoglionitissimo oggi. Cioè,
0: cominciamo forte.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove.

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Sai che suono ha la serata perfetta?
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. anche domenica.
5: Lo rifacciamo?
7: Umbria Jazz a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
8: Umbria Jazz.
7: Biglietti e info su umbriajazz.com.
9: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
11: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Mamma, mi racconti una storia?
2: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
3: Buon Dio, esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter, quale onore!
4: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
5: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E passiamo alla pagina sportiva.
7: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Che confusione sarà perché...
10: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Da mercoledì 27 maggio in prima serata, Canale 5.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Styles. Va bene.
1: Allora, ragazzi, attenzione. Eccoci qua. Sì. Bisogna concentrarsi. Mi piacciono molto le categorie.
0: Molto belle.
1: Sì.
0: Anche non proprio semplicissime. Sono lontanissime quelle che abbiamo scelto oggi l'una dall'altra. Però secondo me stesso grado di difficoltà.
1: Sì, anche
0: a meno
1: secondo
0: che
1: me.
0: Uno non sia un genio, insomma, della matematica,
1: della lampada.
0: Sì, esatto.
1: Allora,
0: va bene.
1: Intanto il primo da Lecce, Tommaso.
2: Ciao,
1: Tommaso,
2: ragazzi.
1: Eccolo!
0: E ci mette un po' perché la telefonata di Tommaso parte da Lecce, va a Reggio Emilia e torna a Milano.
1: Beh, capito? Cioè, d'altronde.
0: Perché è d'altronde.
1: Ragazzi, infatti, come stai tu?
2: D'Italia.
1: Come stai, Tommasino?
2: Bene,
1: tutto
2: bene?
1: Che hai fatto tutto questo weekend? Bene. Ti sei riposato?
2: Sì, tranquillo. Mm. Sono stato un po' in giro qui a Lecce.
1: Sì.
2: Ieri è al mare.
1: Beh, bello.
2: Ma non il bagno, non era
1: in bagno?
2: Troppo bello, però.
1: Ah, cioè, non il bagno. Avevo capito, non il bagno. Cioè, vabbè, questo è un problema tuo. No. Ognuno, insomma. Adesso pensavo volessimo condividere, insomma, questi
0: immagine.
1: Momenti.
0: Cioè, ma perché? Ho fatto un weekend, però in bagno no.
1: In bagno no. D'altronde, insomma. Allora, caro Tommaso, con chi vuoi giocare?
2: Allora, io gioco con te, Fabiola, perché ho sentito che volevi vincere.
1: Sì.
2: Provo, anche se questo gioco mi è sfuggito qualche volta. Gli altri sì o no, sempre sì, però questo mi è sfuggito.
1: Vabbè, cioè, stai facendo un discorso però assurdo. Mi hai detto, allora, gioco con te, perché tu volevi vincere. Però io, sinceramente, un po' sì, un po', però non sempre, come il sì o no, dove invece mi viene meglio.
3: Ma perché non hai capito, quindi... Fabi? Perché lui è Tommaso, figlio di Riccardo, quando eravamo giù come un pallone.
2: Vai tranquillo.
1: Grandelino.
0: Vai tranquillo. Vinciamo. Ah, così proprio
1: vai,
0: la butta.
1: Non diciamo niente, ragazzi.
0: Vabbè,
1: non incominciamo.
0: Allora, conosciamo Bruno, che invece è a Reggio Emilia, quella la città che citavo prima. Bruno.
4: Ciao.
0: Ciao
4: a tutti.
1: Ciao Bruno.
0: Come
1: ciao,
0: stai?
4: Fabio. Tutto bene. Tutto appena rientrato a casa dal lavoro.
1: Sì.
4: Quindi.
1: Bello. Sei bello carico.
0: Sì, ma non mi sembra di Reggio Emilia, però, Bruno.
4: No, le origini sono calabresi.
0: Ah, ecco.
4: Però
0: sono
4: 28 anni che vivo qui a Reggio Emilia.
0: Sì,
1: ammazza,
0: beh,
1: 28 anni sono tanti, devo dire. Sì. 30 anni, quanti ne hai tu? 32, tipo.
4: 40,
1: vabbè, insomma.
0: Va
1: eri
0: bene.
1: Piccolo. Allora ragazzi, vai. Aspetta, facciamo pari o dispari. Vai, decidi tu.
0: Dispari.
1: Vai.
0: Bim, boom, bam.
1: Sei pari.
0: Toma, ti ho anche regalato il pari o
1: allora,
0: dispari.
1: Allora, caro, adesso ti ho
0: mamma
1: regalato.
0: Mia.
1: Ciao. Hai capito?
3: È un pagliaccio di dimensioni colossali.
1: Si sente talmente sicuro di sé che adesso addirittura t'ho regalato.
3: No, è partito il pagliacciometro.
1: È proprio vero, ragazzi.
0: Vedi che non sei già
1: più religione. Alle persone basta dare un po' di potere per capire davvero come sono.
0: Non
1: ricordatevi.
0: Ma allora, non siete
1: hai capito? T'ho regalato.
3: Pagliaccio.
0: Perché ho fatto una cosa che non faccio mai. Ho fatto pu e mi sono portato Iella da solo. Questo volevo dire.
3: Pochi pagliacci.
1: Incredibile, vabbè.
0: Che stai facendo, zia?
1: Allora,
0: vai via,
1: dammi il trolls. The Trolls.
0: Sei una stronza, zia.
1: Ma no,
3: vedi, Modi?
1: Ma scusami,
3: ti ho detto prima che c'è di Modi brutti.
1: Ma veramente, Darietto? Ma come?
0: Guarda
1: che la zia ti ha offerto anche a te. Ha offerto una bambola, una roba insomma che possa.
3: Sì, ma
0: è bambola, è assassina. Ma non l'hai vista quando
3: sì,
0: mi guardava?
3: Quelli che li metti spille in culo.
0: Ma no, non si può mica paragonare il trono. Vabbè, scusate questo cinema.
1: Allora, attenzione, Tommaso.
2: Eccomi.
1: Tu hai la possibilità e la fortuna di poter scegliere con quale categoria giocare. Le categorie sono le seguenti. Allora, numero uno, band rock americane o inglesi. Quindi io ti darò dei nomi e tu mi dici se sono americane o inglesi. Oppure anni bisestili o no. Quindi l'anno bisestile se è divisibile per 4, lo diciamo insomma, in generale.
2: Ok. Facciamo le band rock.
1: Le band rock, quindi io ti do dei nomi, tu mi dici americana, inglese, a seconda di quello che pensi sia giusto, ok?
2: Ok.
1: E allora andiamo, vai.
2: Vai.
1: Attenzione, The Strokes.
2: Inglese.
1: No, The Strokes.
2: Americana.
1: Ok, Rem.
2: Rem americana.
1: Arctic Monkeys.
2: Inglese.
1: Radiohead.
2: Inglese.
1: Foo Fighters.
2: Americana.
1: The Cure.
2: The Cure inglese.
1: Pearl Jam.
4: per Gem americano.
1: Ma andiamo! Noi sette! Sette! E i Trolls comandano! Sei andato alla grande, adesso è chiaramente, però è un ottimo punteggio. In ogni caso, sì, un ottimo bene. Punteggio. Hai fatto una bellissima figura. Sette senza sbagliare, per me hai già vinto in ogni caso, perché sei stato molto bravo. Poi vediamo come andrà.
0: Va bene, vai. Bruno. Bene. Bruno,
4: eccomi.
0: Eccolo qua. Eccomi. Allora, a noi è capitato l'anno bisesto o anno non bisesto, l'anno funesto. La regola, appunto, come diceva Fabiola, un anno bisestile se è divisibile per 4. Vabbè, vai, io ti faccio un elenco di anni, tu mi dici se è bisestile o no, va bene?
4: Va benissimo, ci proviamo.
0: Proviamoci, vai,
4: Dario.
0: Vai. 1996.
4: No,
0: cosa?
4: Non bisestile.
0: No, bisestile. Bisestile. 1996.
4: Okay. Bisestile.
0: 99.
4: Non bisestile.
0: 1900.
4: Bisestile.
0: No, 1996.
4: Bisestile.
0: 1999.
4: Non bisestile.
0: 900.
4: Non bisestile.
0: 2000. Vabbè.
4: Non bisestile.
0: E invece era bisestile. Benissimo,
1: ma
0: zero.
1: Ragazzi, zero. Questa non è una vittoria. Questa è una stracciata. Questa è una roba! Io oggi ho vinto due volte. Beh. Oggi ho vinto il lunedì e ho vinto anche la non possibilità da parte tua di farmi il cappotto. Comunque vada! Yeah! Grandi Trolls, grandi! Sto nasino, capito? Come porta fortuna.
0: Salutiamo Bruno. Grazie Bruno, alla prossima. Saluta
4: voi,
0: pure
1: saluta chi vuoi,
0: vai,
1: Bruno.
0: Bruno.
4: Saluto chi mi ha riconosciuto e tutti voi ragazzi che ci tenete compagnia.
0: Grazie,
4: grazie mille.
1: Sei
0: grazie.
1: Bello carico,
0: sì,
1: Bruno,
0: molto.
1: Bello, grazie.
0: Bravo,
1: grazie Bruno.
4: Ragazzi.
1: Tommaso.
4: Eccomi.
1: Tommaso, senti la base, vai. Senti la base, questa è la base della goduria, della vittoria totale.
4: Grandi.
1: Oh. Che bello!
4: Sono contento di averti fatto vincere.
0: No, ma poi bene anche, sei stato bravo,
4: io
0: devo dire.
4: Io ho sentito alla radio, non vinco questo, insomma, devo mandare il messaggio.
1: Sono felicissima per te, perché tu hai stracciato proprio,
0: sì.
1: Anche hai fatto 7-0, proprio
0: sì,
1: super.
0: Sì, ma anche come punteggio è super,
1: bravo,
0: è incredibile.
1: Bravo, Tommaso, sì. Saluta chi vuoi, vai.
4: Ah, io saluto voi, mia moglie Manela, tutti quanti, i miei nipoti, i miei amici e tutti quelli che ci stanno ascoltando.
1: Campione Tommaso, il primo della settimana, grande
4: dai,
1: campione
4: della settimana.
0: Bravo,
1: hai vinto tu lo scudetto, dobbiamo festeggiare, grande. Ah, come sono proprio contenta, hai visto?
5: Pagliaccio. 105 Music and Cars ha presentato.
1: E ti ho regalato la vittoria, bim bum bam, te l'ho regalata io.

0: Allora, amici, intanto no, bisogna dire una cosa, visto che sono arrivati più messaggi. Il 1900 era uno degli anni in cui Dario, che Dario ha, ha dato, insomma, al nostro amico, non è un anno bisestile, ok?
1: Esattamente. Mentre il 2000 è stato un anno bisestile, anche se avete scritto di no.
0: Esatto, esatto. Perché molte persone hanno scritto no, il 1900 era bisestile. Non è bisestile, no, il 1900, no. Ragazzi,
1: abbiamo cercato, beh, comunque
0: no, poi ci vengono dei dubbi, chiaramente, insomma, ma non è così.
1: No, vabbè, la cosa comunque non cambia, ragazzi, perché io comunque ho fatto zero. E anche se lui avesse vinto avrebbe fatto quattro. Fabio con sette mi ha fatto un mazzo a tarallone.
0: No, però era giusto, era anche giusto, certo. Insomma, no, no, perché noi facciamo questo gioco ogni tanto anche per, insomma, conoscere e imparare, vero, cose nuove.
1: Esattamente.
2: Prima della fine della stagione volevo fare un cappotto, ma va a caca, ti va.
3: Mamma mia, Dario, ma che figura di me!
1: È un pochino,
0: vabbè,
1: sì.
3: Se fai il fenomeno, ti ho regalato la vittoria.
1: No,
0: vedi,
3: sbagliato.
1: Non avete capito.
4: No. Dario, ma non è che il tuo potere era nella cacarella?
0: No,
2: no, Dorietto,
1: spero di no.
2: Tornato.
1: No, mamma, questo.
2: Mi vincevi da tanto, tanto tempo.
1: Palle,
2: ma poi ha vinto Fabiola e se lo merita tutto.
0: Vabbè, io sono contenta.
2: La vittoria.
0: Dai.
1: Ma giustamente,
2: in
1: voglio dire.
2: Dorietto,
1: ma io non sopporto
2: godiamo,
1: lui.
2: Godiamo,
1: non godiamo,
2: godiamo,
1: con questa voce non godi niente.
5: Dorietto!
1: Un altro ce n'è.
0: Ecco.
1: Maria Santa.
4: Splash.
1: Splash. No!
0: Vabbè,
1: no!
0: Ragazzi, un po' di creanza, un minimo di,
1: ecco,
0: di delicatezza, dai, su, un po' di educazione, insomma.
1: No, che poi l'infausto è quello lì, perché lui nel mucchio, nel mazzo, li sceglie lui i peggiori dei pezzi.
0: Certo, certo,
1: sì,
0: una
1: sì.
0: Privati selection.
1: Vabbè, ragazzi. Comunque il 2000
6: dai, basta che arriva Cioffi. Sta zitto.
0: Aspetta, aspetta.
1: No, il 2000 era un anno bisestile.
0: È un anno bisestile. Sì, sì, ragazzi. Cioffi e Noemi. Eccoli.
7: Dimmi come.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: Giustino, what do you mean?
1: What do you mean?
0: Sei felice, caro Danieto, aver chiuso con Justin Bieber?
1: No, quello senza dubbio sì, e sai che mi piace sempre molto. Poi quest'album qua era bellissimo, secondo me. Detto questo, sì, oggi sono un po' meno felice di settimana scorsa,
0: di un'ora fa. Tu un'ora fa
1: eri
0: felice e anche cattivello. Adesso no, in un attimo,
1: no,
0: vedi?
1: Ma no, no, ti devo dire che è solo il tempo che è un po' cambiato.
0: Ah,
1: che mi
0: quello, quello. Cioè. Lo so, lo fanno. Allora, grazie alla nostra Pinnetta, grazie alla zia, grazie Pivati.
1: Grazie,
0: grazie
1: Pivaz.
2: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao, scemo.
0: Sì. Grazie Darietto.
1: Grazie Fabiolina.
0: Grazie a tutti voi amici fancarsisti. Noi vi amoriamo e vi aspettiamo qui alle 16 domani con
1: 105 Music in Cars e il di qua o di là dove vincerò io.
0: Ciao, ciao.
1: Dai, arrivano Paolina e Marti.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Avete capito qual è il titolo?
7: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity, da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.
8: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
9: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
13: Siamo in radio, non si vede nulla.
12: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
14: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
15: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale. Live nel cuore della Toscana. Jamiroquai. Katy Perry. Baby, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su LuccaSummerFestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
16: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
17: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
16: E ora passiamo al cancro.
18: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: Di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

0: L'Urisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite L'Urisia, tempo speso bene.
1: Per molti il futuro è solo incertezza.
2: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
4: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
3: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
4: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
5: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
6: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
7: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
8: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
9: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
11: perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Pronti per ordinare?
16: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
17: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
18: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea insalata in busta Bonduel. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
19: A Radio 105 sono le 6.04. Sasa Kato.
20: Внимание!

0: tutte le mattine dalle 6 alle 7 su Radio 105 c'è
1: Avanti Avanti C'è Posto.
0: Avanti Avanti C'è Posto 2.0 nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti Avanti C'è Posto
0: 2.0, la tua nuova mattina, il tuo nuovo buongiorno, solo su Radio 105.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Buongiorno 105, Edoardo Bennato, viva la mamma! Un saluto a tutti voi, buona giornata!
2: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo! Solo su Radio 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0.
1: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
1: È tutto esaurito.
0: Solo su Radio 105.
2: Trovi in rassegna stampa la regola dei 5 secondi. Io sta roba non la sapevo. Cioè, in parole povere, se un cibo cade a terra entro 5 secondi si può mangiare, la scienza cosa direbbe, Boris?
3: Che l'attacco di fimbri e pili è immediato. Fimbrie e pili.
4: I batteri?
2: Che sono per terra.
3: Fimbri e pili in realtà sono delle, chiamiamole, strutture batteriche molto ampie che vengono racchiuse nelle due macro aree fimbrie e pili. Queste fimbrie e questi pili hanno al loro interno varie tipologie di batteri che attaccano più o meno velocemente un qualsiasi oggetto caduto per terra. Ebbene, la storia dei 5 secondi, su cui molti hanno vissuto, magari qualcuno ricorda da piccolo che cadeva un cracker e la nonna diceva prendilo subito così è ancora pulito. Bene, sì, è un falso mito assoluto.
5: Ma ce lo scrivono.
3: Perché la scienza ha analizzato come cambia l'aggressione violenta da parte di fimbri e pili verso il cibo che cade per terra. E la frase "ma come ho appena pulito" è un ulteriore grave falso mito. Perché già nel momento in cui state passando lo straccio, altri batteri più o meno aggressivi si depositano sulle superfici.
2: Ma allora non si finisce mai con sti pili.
6: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Oggi il protagonista sei tu. Sei tu.
7: Capitano Giurma, buongiorno. Sempre fatto anche io, da quando ero piccolina. Però io sapevo 3 secondi. Se entro 3 secondi lo raccatti, lo puoi mangiare. Me l'hanno sempre detto quando ero piccola. Un bacio alla Chinoppi.
8: Ragazzi, entro i 3 o 5 secondi si mangia tutto, sono tutti anticorpi e tutta salute, così siamo cresciuti noi.
9: Ragazzi, io ho visto cadere i ghiaccioli nella sabbia in spiaggia e farli sciacquare nell'acqua del mare e ridarglielo al proprio figlio da mangiare. Ciao!
10: Io sono un medico e quando cade il ciuccio a terra di mia figlia di 2 anni o qualche pezzettino di cibo, lei tranquillamente lo raccoglie e se lo mangia. Ed è sempre stata benissimo, viva gli anticorpi.
11: Guardate ragazzi, per me voi non guardate per bene come sono messe le nostre strade, i nostri marciapiedi, perché tra pisciate, vomitate, scatarrate, cicche, almeno io abito a Bologna, vedi che se ti cade un panino tipo, non so, in via Indipendenza, che sarebbe la strada clou di Bologna, c'è uno schifo tale per terra che io quando siamo fuori per lavoro faccio fatica ad appoggiare la borsa per terra. Per me è meglio che quel panino lo lasci dov'è. Comunque, se voi lo volete mangiare, ve lo lascio mangiare volentieri. Ciao Luca da Bologna.
12: Capitano, buongiorno, ti dico io la mia scienza. Può stare a terra anche un minuto, io mangio tutto. Non ti dico dove mi è caduta la roba e ho sempre mangiato.
13: Capitano, io quando ero bambino in Calabria, mia mamma, se mi cadeva qualcosa, soffiava e diceva fatti il segno della croce. Adesso ho capito perché. A colazione!
14: Alessio da Genova, ma scusate, ma frutta e verdura, che voglio dire, d'accordo, levi la terra, la sciacqui, tutto quello che vuoi, ma non penso che riusciamo a sciacquare i batteri, no? La scienza lì non si pronuncia, ci pronunciamo solo per il panino. Ciao.
6: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0.
1: Oggi il protagonista sei tu.
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
1: Solo su Radio 105.
5: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Sono le 6:15. Oggi con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. Hai richiesto di essere svegliato così.
15: Ciao capitano, sono un autotrasportatore. Stamattina sono partito all'1:30. Non è che potresti farmi sentire verso le 6:15, ma Immortal di Evanescence. Ti ringrazio ragazzi, siete dei miti.
6: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Decidi tu la canzone.
1: Decidi tu la canzone.
0: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
1: Quando vuoi tu.
0: Solo su Radio 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0. Nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
1: Avanti Avanti c'è posto.
0: Avanti Avanti c'è posto 2.0. La tua nuova mattina. Il tuo nuovo buongiorno. Solo su Radio 105.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
5: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
6: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
7: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti. In the
8: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
12: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
13: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
14: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
15: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
16: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
17: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
18: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
19: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
20: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. 1, 2, 3, let's go! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti. 105, 105.
1: Radio 105. Proud to be different.
2: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Questa richiesta l'hai scelta tu. Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Buongiorno, Michela da Cravegna, vicino a Domodossola. Il mio disco buongiorno è Su di noi di Pupo, che stamattina ne abbiamo bisogno.
4: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. La suoniamo solo su Radio 105.
5: Su di noi

0: solo su Radio 105.
1: Boris, cosa vuol dire sigarette, la campagna per aumentare il prezzo di 5 euro,
2: sì, capitano?
1: A pacchetto, sì. Obiettivo raccogliere 50.000 firme.
3: In realtà sono già effettive le 50.000 firme
1: raccolte. E cosa fanno?
3: L'obiettivo è quello di proporre una petizione popolare per poter chiedere al governo di non mettere tasse sulle tante spese quotidiane, ma di tassare di 5 euro in più il pacchetto
2: le sigarette.
3: Di sigarette.
4: 11
3: così,
4: euro va.
3: Così
4: euro. 80.
3: In questo modo si ha un ritorno sulla salute e un ritorno anche nelle casse dello Stato.
5: E dove si firma?
3: Guarda, ci sono vari
6: online.
3: Sì, esatto, varie possibilità per arrivare.
1: E dove si firma per non farlo?
4: Appunto.
6: Non c'è.
4: E allora non
6: firmi.
4: Firmate, scusa.
6: Se non lo vuoi fare non firmi, Marco.
1: E lanciamo la controfirma.
6: Ma l'hanno già firma. Ah, puoi fare la controfirma?
4: Certo.
6: Diminuiamo le sigarette.
2: Funziona così, cioè non credo.
6: Non credo.
1: Vabbè, no, ma puoi aumentare anche l'alcolici, allora.
4: Appunto.
1: Cosa vuol dire? Aumenta gli alcolici.
3: Sì. È un po' come la tassa sullo zucchero, no? Sulle bevande zuccherose.
1: Beh, vabbè, quello no, io le bevo.
0: Avanti, ci posto! L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: Buongiorno esauriti, è giusto. Uno se fuma si deve pagare le tasse più alte perché deve contribuire alla sanità. Non è giusto che uno non fuma e deve pagare le spese di guarigione a uno che fuma. Se è un tuo vizio, te lo devi mantenere. Punto e fine. Quindi ti paghi le sigarette come è giusto che sia di più. Buona giornata!
8: Figa, capitano, già sono aumentati di 50 centesimi, girano i maroni. Se aumentano di 5 euro, non lo so,
9: Buongiorno ciurma, io sono una fumatrice, però sono d'accordo perché è solo un vizio, però non lo so se poi con quei soldi il governo li investe nella sanità, ho i miei dubbi purtroppo. Ciao Melissa Raffolini.
10: Raga, ma corriamo tutto il giorno, sempre a lavorare, sempre di corsa, sempre presto ai figli, e fateci fumare e bere in pace, ce lo dovete regalare, no le tasse, regalare.
11: Ma al posto di questo aumento del prezzo sulle sigarette, perché chi vuole fumare la salute la sua, ma facciamo una petizione anche per l'aumento del prezzo dell'alcol, perché quelli lì sono più pericolosi alla guida. O facciamo una petizione su un ritiro della patente immediata e più controlli per chi è in giro con il telefono alla guida.
12: Uè, capitano, qui anche gli alcolici adesso tassiamo ancora di più. E le sigarette, ma uno cosa fa? Non fa più niente. Basta, ciao, ignoto da banco.
13: Capitano, buongiorno, Andrea, il sardo da Genova. Aumentate le sigarette e i tabacchi. Così torna il contrabbando e lo Stato non incassa più una lira. Sono geniali queste persone. Mi raccomando, continuate così.
14: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma. Scusate, ma una petizione per far aumentare gli stipendi non la fa nessuno? Fatemi capire. Ciao, Arianna da Padova.
15: Avanti, c'è posto!
0: Avanti, c'è posto 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora!
16: Solo su Radio 105.
0: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Boris Mantova. San Diego, spari in un centro islamico, almeno 3 morti e diversi feriti. I 2 sospettati di 17 e 19 anni sarebbero morti per ferite autoinflitte. Intanto a New York è stata rafforzata la sicurezza nelle moschee. Negoziati seri con l'Iran, lo dice Donald Trump chiarendo di aver fermato un attacco inizialmente programmato per oggi. Teheran avrebbe aperto a un lungo stop del nucleare che comunque il presidente inizialmente aveva bollato come proposta insufficiente. Ora però i 2 paesi si parlano. Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia, imbarcazioni bloccate e abbordate a largo di Cipro, decine gli attivisti fermati, tra cui 12 dei 35 sono italiani e partecipano all'iniziativa per Gaza. Tajani chiede il rilascio immediato, Netanyahu plaude ai suoi militari. Parla dal carcere il Cudri, l'uomo che ha falciato 8 persone a Modena. Sapevo che quel giorno sarei morto, bisogno che qualcuno mi capisca, dice al suo avvocato intenzionato a chiedere perizia psichiatrica. Spuntano le mail di 5 anni fa con frasi rabbiose e ingiuriose verso l'Ateneo di Modena, che non gli dava un giusto impiego. Saranno recuperati oggi 2 corpi dei 4 subitaliani morti durante un'immersione alle Maldive, gli altri 2 domani in un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa. Lo sport calcio, corsa Champions in Serie A, si giocheranno in contemporanea domenica i match clou alle 20.45, Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma, il Napoli contro l'Udinese alle 18, l'Inter a Bologna ma sabato alle 18. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
4: Ciao, sono Mary da Crema e mi piacerebbe sentire I'll Stand By You dei Pretenders, che è la canzone mia e di mio marito di quando ci siamo messi insieme. A colazione!
5: Avanti, avanti, ci posto!
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: Champions.
1: Mamma, ma a me che mi ha portato la cicogna? Ma non so, Nini, un uccello grosso l'era.
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: È finito.
4: Il quesito.
3: Sì, tutto esaurito.
4: Il tutto esaurito.
5: Parliamo di medicina questa mattina nel quesito di tutto esaurito. Buongiorno, può essere locale o totale e i medici la praticano per evitare di farci sentire dolore durante un intervento. Si tratta della...
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
3: Manda un messaggio!
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
3: 105!
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato!
8: 105 Traffic.
9: Questa è la situazione su strade autostrade Liguria. Lungo la 10 c'è un incidente tra Genova Peglia e Genova Aeroporto verso il capoluogo. Code a tratti segnalati in Lombardia. Sulla 4 tra Monza e Cormano in direzione Torino c'è una perdita di carico in Emilia. Sulla 13 tra Ferrara Sud e Ferrara Nord per chi è diretto verso Padova. Sul tratto laziale della 1 troviamo un incidente tra Ceprano e Frosinone verso Roma. Sulla tangenziale di Napoli code per traffico intenso tra Doganella e Corso Matta per chi diretto verso Pozzuoli. Ultima segnalazione sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, c'è un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Verano Brianza in direzione incrocio Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Fino a 27 km con un litro,
11: 116 cavalli.
12: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
13: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
14: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
16: Siamo in radio, non si vede nulla.
15: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
17: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
18: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
19: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
18: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
20: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
21: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Ciuba ciuba.
2: La soluzione.
3: Quesito di tutto esaurito.
1: Quesito.
2: Quesito di tutto esaurito.
4: Ecco la risposta al quesito di oggi. Vi abbiamo detto che i medici la praticano per evitare di farci sentire dolore durante un intervento. Di cosa si tratta? Dell'anestesia. E questa è la risposta corretta.
5: Fuck. Ma vuoi far tutto te?
1: No, no, ti ringrazio, Pizza. Anche se questa mattina mi sento un po' anestetizzata.
5: Sì?
1: Buongiorno, amici. Buongiorno a tutti voi. Buon martedì.
3: Ma buongiorno a te, cara Elenia. Diamo un bel buongiorno al nostro Fabio Liuzza Milano. E
6: io sono anestetizzato. Sono andato dal dentista.
1: Ma povero.
6: Non riesco a parlare.
1: Guardalo, in effetti ha una guancia gonfia.
6: Parlate voi.
3: Ciao, il nostro Max. Maria Roma.
1: Esattamente, possiamo dare un bel buongiorno anche a lui. Allora, attenzione, amici, abbiamo già il vincitore con tanto di busta del quesito di tutto esaurito di questa mattina.
6: Stai
1: parlando con Batatai. Siamo alla follia più totale. Amici, attenzione, però, perché scatta l'operazione disco buongiorno. E quindi sotto con le vostre richieste musicali. Dove, come, quando?
3: Adesso al 342 41 15 105, anche tramite WhatsApp vocale la tua canzone con scritto disco buongiorno.
1: L'apri tu o l'apro io?
3: L'apro io.
1: Apri tu, dai, fai tutto tu.
3: Dominaries, Carlo da Tortore.
1: E qui ti voglio. Provincia di
3: Teramo.
1: Mamma mia, le sa tutte.
7: Tutte. Dovremmo anestetizzare. Sì.
8: Marco Galli presenta Il buongiorno si sente dal mattino. Il buongiorno si sente dal mattino. Buongiorno.

0: Solo su Radio 105.
1: Attenzione, arriva dalla Francia, ma potrebbe arrivare anche in Italia, chi lo può dire? L'Assemblea Nazionale abolisce ufficialmente il dovere coniugale. La modifica alla legge per chiarire l'assenza di qualsiasi dovere sessuale tra coniugi. Boris!
2: È un dato di fatto, in realtà il codice civile francese non ha mai esplicato il fatto che ci fosse un dovere coniugale, ma sempre più sentenze riportavano nelle cause di separazione la motivazione non abbiamo rapporti, e quindi il magistrato addebitava la colpa,
3: sì,
2: pur non essendoci nel codice civile, perché lo faceva per diciamo orientamento giurisprudenziale. Alla fine la Francia si adegua, non è previsto nel matrimonio quel tipo di dovere.
4: Quindi il rapporto, il rapporto, perché per dovere coniugale potrebbe essere anche la fedeltà.
2: No, dovere coniugale è inteso come retaggio del passato, quella frase che si diceva.
4: Ok.
5: Capitano, Cristina da Grosseto ci scrive, ma c'era già in tutto il mondo, si chiama mal di testa.
6: Avanti, avanti, ci posto!
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: Se una persona non ha voglia di adempiere i suoi doveri coniugali, probabilmente i problemi sono più profondi, semplicemente non si può dare l'addebito per quello.
8: Ragazzi, buongiorno, ma scusate, ma che gusto c'è a farlo con una persona che sai che lo sta facendo per dovere? Cioè, io piuttosto sto senza, c'è un problema di fondo in questo caso, se già si deve parlare di doveri. Ciao, Stefano da Forlì.
9: Buongiorno capitano, Andrea dalla Svizzera. Se io non mangio a casa, vado a disoneste! Tanto qua ci sono!
10: Mia nonna ha 90 anni e a Natale, quando mio marito le è passato davanti chiedendole scusa per prendere il pane a tavola, l'ha guardato negli occhi e fa: Matteo, a tavola e a letto nessun rispetto, ricordalo sempre.
11: Capitano Ciurma, mio nonno diceva: la figa è come la ciclette, te la metti in casa perché pensi di usarla sempre, invece... Ciao!
12: Marco, Marco, buongiorno. Qui ci ciulano a noi, a casa non puoi ciulare, se lo fai fuori è tradimento e devi pagare gli alimenti e non ci sposiamo più allora, a colazione!
13: Secondo me ha ragione Marrakesh quando nella sua canzone dice: la coppia è un'invenzione dell'uomo. Marina da Treviglio, separata da 10 anni.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
2: Solo su Radio 105.
3: Tra poco su Radio 105.
4: Buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Inizio di settimana da noi, sì. Dalla ciurma di tutto esaurito, un bacio enorme, un abbraccio al nostro capitano Marco Galli. Torna, perché torna, state buon inizio di settimana da noi, sì. Dalla ciurma di tutto esaurito, un bacio enorme, un abbraccio al nostro capitano Marco Galli. Torna.

0: Bella, sentila, sentila.
1: Sentila.
0: Oh, lei è uno spettacolo.
2: Lei è carina,
3: figuriamoci. Respira per te, Pizza.
2: No. Pizza, qual è la tua analisi tecnica, diciamo?
0: Che c'erano tante belle cantanti.
4: Lo sapevo.
0: Belle.
3: Adesso parte, eh. Senti quando parte.

0: Capito, ma sì, la canzone, dai.
1: Bella la canzone, meglio lei però.
2: No, quest'ora effettivamente una bella pizzetta.
1: Vai,
2: ci
1: vai in panetteria e compratela. Ah, sì. Un attimo,
2: per
1: vai,
2: esempio, io adesso la vorrei. A me piace molto quella napoletana, ma sì, in questo momento la vorrei. Bassa bassa, scrocchiariella. Sì. Sì. Un po' tipo quella toscana.
3: La pinza, tipo la pinza. La,
2: sì, ma ancora più croccante, fine fine, piegata.
1: Sì, quella al forno proprio.
2: Piegata in quattro.
1: Piegata a portafoglio.
2: A portafoglio. Quattro mozziche.
1: Che esce il sugo da tutte le parti.
2: Sì,
1: solo
2: bravo,
1: col sugo.
2: Sì, tutto uno schifo.
1: Proprio unta. C'è un pizzaiolo a Milano che porta la pizza scrocchiarella.
2: No, no, no, per carità.
4: Tutto esaurito è qua. Tra poco tutto esaurito con Marco Galli. Marco Galli ti darà la carica. Solo su Radio 105.
5: Buongiorno, buongiorno.
2: Ah, buongiorno.
5: Buongiorno.
1: Oggi è il peggio dell'ottimismo.
2: Tutto il giorno, ragazzi.
5: Vola,
2: vola. Allora, ci siamo, amici. Avete mandato tantissime richieste musicali anche questa mattina al nostro numero
3: 342-41-15-105.
2: Hai cambiato? No, è sempre lo stesso numero, no? Sì. Giusto, sì, sì.
1: Se vuoi lo cambiamo.
2: No.
1: Vuoi che do quello di pizza?
2: Per carità. Ci sono già pochissime certezze nella vita ultimamente, almeno il numero.
1: Beh, anche il tuo è il tuo.
2: Sì, sì, sì.
1: Il mio è mio.
2: Certo.
1: Non è una certezza questa?
2: Vi stiamo chiamando.
1: Non è vero, perché sto parlando. Adesso se mi dai il tempo chiamo.
2: Ah, già, perché Fabio fa tutto.
1: Devo prendere un attimo, cioè siamo lunghi, corti, stretti e larghi.
2: No, dai, sono le 6.55, siamo in ottimo orario, amici. Fissate il cellulare.
3: Siamo noi.
2: Avete cambiato numero anche voi?
1: Sì, stiamo chiamando Ilenia.
2: Ma non è vero, non squilla, non secondo.
6: Buongiorno.
2: Bravo.
3: Buongiorno.
2: Non so se lui ha cambiato numero. Ciao, benvenuto, chi sei? Pronto?
6: Sì, mi sento in ritardo.
2: Ah.
1: Allora, anticipa un attimo la telefonica. Tu parla prima.
2: Pronto?
6: Sì, sì, mi sento, mi sento.
2: Adesso ci senti? Buongiorno, benvenuto.
6: Sì, buongiorno.
2: Ciao.
6: Buongiorno.
3: Ciao.
2: Chi sei?
6: Daniele d'Arezzo.
2: Ciao, oh, Daniele, buongiorno, buongiorno da Arezzo. Hai cambiato cellulare, hai cambiato numero, Daniele, negli ultimi tempi?
6: No, sempre lo stesso.
2: Te l'ho detto, pizza.
1: L'abbiamo chiamato nel 2022 l'ultima volta, sempre uguale.
2: E tu te lo ricordavi, Daniele?
1: Certo.
2: Avevi già parlato con noi?
6: Sicuramente no.
2: No, è vero.
1: No, me lo ricordo io, ho fatto il presepe di Paolino e Martin.
2: Oh, mamma mia, quante le sai.
1: Tutti le ascoltatori.
2: Quante le sai.
1: Tutti me le ricordo.
2: Daniele, che fai ad Arezzo?
6: Faccio movimento terra, lavoro con le ruspe.
2: Con le ruspe, con le ruspe. Sei già sulla ruspa adesso, no?
6: Sì, sì.
2: Ah, sì?
3: Sì. Ah, sei ruspante.
2: Ruspante.
1: Posso fare una domanda? Ma certo. grattando, avete mai trovato qualcosa di valore nei terreni? Nelle... No, perché è una domanda che ho sempre voluto fare.
2: Può essere,
6: io
2: no?
6: mai trovato niente.
2: Mai
6: solo
2: trovato
6: terra.
2: Niente, Daniele. Mai una gioia.
1: Terra.
2: Mai una gioia.
1: Sì, era
2: mai
1: già,
2: una
1: gioia, era mai già una passato gioia. Qualcun altro con un'altra ruspa.
2: Già. Caro il nostro Daniele, canzone che scegli perché?
6: Perché questa è la mia vita.
2: Sì, certo. E tu la vuoi dedicare a qualcuno, oltre che immagino a te stesso a questo punto.
6: A tutti voi che ci fate compagnia tutto il giorno.
1: Grazie
2: Daniele, un piacere immenso.
3: Grazie.
2: E allora, buon lavoro, buona settimana da noi, annunciala tu.
6: It's My Life di Bon Jovi.
5: Buongiorno.
2: Ciao Daniele.
3: Buongiorno.
2: Ciao.
1: Puoi cambiare numero adesso, Daniele.
5: Tutto il giorno.
3: Che spavento.
2: Che cosa?
3: È strano.
2: Passami la

0: life!
1: Dai, racconta.
2: È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema.
3: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
4: Quanto ridere,
5: mamma mia, sì.
4: Direbbe la Betty, quanto ridere. Non è giovedì.
6: A Radio 105 sono le 7:02.
7: Sassacato
8: dallo studio centrale di Radio 105.
7: Ah già, è martedì. Quindi aspettavo, ma il mio mistero
9: tutto esaurito.
7: Sono le 7. Sai che martedì? Ah, è

0: Buongiorno! Buongiorno amici dalla ciurma di Tutto Esaurito, 7-3 minuti, dai che ci siamo, dai che torna anche il sole, dai!
1: Sì, il sole, quando il sole?
0: Oggi. Mo sentirai, ci sono ottime notizie nell'aria.
2: Meno male.
3: Io non lo voglio il sole.
0: E come non lo vuoi il sole? Il sole è vita, il sole è gioia.
3: Ma adesso 3 mesi di sole, basta.
4: Sì, no, il caldo.
0: Sì.
3: Che bello il caldo afoso.
0: Sì. Ah, fa zanzare tutta. Appiccicati.
3: Mamma mia, che sudi, bello, a voi piace?
4: Non incominciate a rompere con l'afa, le zanzare.
0: Bravo, diglielo.
4: Godetevi il momento, oh. Caldo, estate.
3: Appunto, zanzare, afa,
0: guarda che
3: sudi.
0: Passa in un attimo, dura così poco, Fabio Liucci.
3: Ascella pezzata, mezzi sudati. Allora, sui mezzi, tutti unti.
0: Andiamo con ordine, intanto andiamo. Celebriamo il ritorno, finalmente si illumina d'immenso anche lo studio romano del nostro gladiatore, il rientro di Max Maddi e Massimo Mongiardo insieme.
5: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
6: Ciao,
0: bentornato. Grazie. A casa.
4: Finita la festa?
0: È finita la pacchia, Max.
6: Sì, è finito tutto. Sì.
0: Festeggiato la Roma?
6: Sì, abbiamo fatto bene. Sì. Chiaramente bisognava festeggiare, voglio dire.
0: Certo.
6: La partita era un bel risultato.
1: Raccontaci di Nicola. Tutti vogliamo sapere.
0: Di tuo suocero, infatti, com'è andata? Un weekend intero di festeggiamenti.
4: Ha offerto
0: signori,
4: da bere al quartiere, Nicola.
6: I ricordi sono un po' offuscati.
0: Ci credo.
6: È normale, voglio dire, perché eravamo tutti un po', andanti. Però,
0: andanti.
6: È stato, sì, bello. Festeggiato per tutte le strade, per tutto il quartiere, per tutta Roma.
3: Tu non lo sai, Lenia, ma Max fa come i cinesi. Al loro matrimonio beve il testimone. E quindi festeggiava Nicola, beveva Max.
0: Perché nei matrimoni cinesi è il testimone che beve, non lo sposo.
3: Ovviamente se lo sposo non vuole bere, beve il testimone. Hai capito? No, quindi
6: me rifilano tutto,
0: certo.
3: Mangia,
6: e poi passano, sì.
0: Posso dire?
3: È finito il cassonetto dell'umido. È incredibile.
0: Che bella tradizione, mi piace. Va bene, Max, bentornato. Allora, grazie. La ciurma quindi si ricompatta. Siamo al completo. Boris, veniamo subito da te, buongiorno.
7: Serena giornata, Elenia, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Allora,
4: buongiorno.
0: L'abbiamo detto, sta arrivando il sole finalmente.
7: Sì, almeno nelle prossime ore.
0: Dai,
7: oggi
0: dai,
7: resta un po' di instabilità sulle zone del nord, in particolare sulle Alpi, anche su quelle più interne del sud. Dopodiché già avremo nel fine settimana, possiamo già proiettarci con una tendenza abbastanza veritiera verso un assaggio d'estate. Un assaggio d'estate con temperature sopra la media che riporteranno il caldo quasi da nord a sud. E poi a seguire, è un po' troppo in là, ma dovrebbe mantenersi questo clima. Nel frattempo oggi però rimaniamo su queste ore. Attenzione, portate ancora l'ombrello perché sono possibili improvvisi rovesci e temporali, specie nel pomeriggio sulle Alpi orientali, sulle zone interne delle coste, su quelle centrali, sull'Appennino Campano, su Basilicata, Calabria, Sicilia e su Sardegna. I venti di maestrale sono a rinforzo, lasciamo passare quest'ultima perturbazione, poi da domani possiamo già proiettarci verso un assaggio d'estate.
0: Va che bello, quindi bravo. Amici, noi ve lo diciamo, preparatevi, in tutta Italia da domani ci sveglieremo con 40 gradi.
3: Non è vero, dai.
0: No, 40 no, però ormai ci siamo abituati così, no? Qui si passa dalla sera alla mattina veramente da 12-13 gradi in questi giorni, più o meno le mattine sono così, a 28.
7: Saremo sui 25 gradi di media nazionale,
0: tanto.
7: Con punte di 28.
4: Grande, come
0: vedi,
4: Cristiano scrive.
0: Cosa dice?
4: Non vediamo, cioè, la voglia proprio di vedere le immagini degli anziani con i fazzoletti in testa. Vicino alle fontane, il caldo proprio, la gente.
3: Ma se tu segui pizza tutto il giorno, prima o poi quella cosa la fa. Non ci vuole tanto.
0: Io voglio vedere pizza con le ciabattine.
8: Arriverò, tranquilla. Poi ho comprato anche il cappellino con la zanzariera.
0: Cos'è il cappellino con la zanzariera?
3: È la moda dell'estate.
4: Quello serve quando tagli l'erba.
8: Bravo.
4: Che ci sono le zanzare in giardino.
1: Ma qui proprio non ti serve.
3: Come no? Lo vedono tutti quel cappellino.
8: le zanzare.
0: No, Pizzo, ti prego, sto volando. Domani... Cos'è? Quindi è un berretto tipo quello che assomiglia adesso, ma no, davanti a una zanzariera.
8: Sì, correttino. Domani lo porto.
0: Ma poi si aggancia? Cioè, lo devi annodare dietro al collo? Come funziona?
8: Come
0: è
8: muore,
0: libero?
8: O se no, metti una bella polo e te la sì? metti dentro la maglietta.
3: Elena, è presente le donne in lutto quando si mettono il velo sì, nero davanti? Sì, la stessa roba.
0: Ma tu vai in giro così, Pizza, quest'estate?
3: Sì, una settimana intera.
0: Nuovo trend, tendenza estate 2026. È fantastico.
4: Sei il nostro Kanye West.
3: Il nostro Kanye West.
0: E poi ciabatte rigorosamente col calzino?
8: Sempre col calzino.
0: Vabbè, dai.
3: Ovvio.
8: Perché le zanzare colpiscono le caviglie, ragazzi.
0: Mamma mia.
3: Caviglie golfe per gli anziani è un problema, lo sai, Elena.
0: Dai, dai, dai. Allora, c'è Mauda Alessandria, per esempio. Buongiorno, Mao, che ci scrive. Io amo le temperature un po' più basse, però mi piace il sole e il bel tempo perché... Sai perché? Sapete perché?
4: No, perché?
0: Dice perché le ragazze si scoprono e regalano meravigliose visioni.
3: Oh,
4: maniaco.
3: Non vediamo l'ora, Betty. Ti scopri anche tu?
8: Sì.
1: Assolutamente sì.
3: Vedi.
0: Che poi ti scopri? Che ti scopri?
8: Appunto.
3: È tutto.
0: Quando inizia a far caldo, ragazzi, qui è una tragedia nel nostro studio.
1: Hai ragione,
3: che
1: anche
3: senso
1: qua
3: si scopre
1: il
3: mio.
0: Perché mettete l'aria condizionata a manetta, quindi noi abbiamo freddo. Ci
3: se
0: dobbiamo coprire pure di più, tu pensa.
3: Se vi scoprite, stai serena che ci saranno 29 gradi qua dentro.
0: Allora, Albe da Saronno ti scrive: Pizza, ma sei sicuro che non sia la tuta per le api, quella che metti te con il retino davanti? È vero, sono quelle degli apicoltori.
8: Domani vi prometto che lo porto e ve lo farò vedere ed è spettacolare.
0: Noi non vediamo l'ora, Pizza. Intanto Adelchi Boris ti scrive: Boris, siamo sicuri che possiamo mettere in soffitta i dopo sci?
4: Sì. Non ancora, non del tutto.
3: Come?
4: Perché
3: come dopo sci?
8: Lo sta dicendo, arriva la neve?
7: Perché al momento ci siamo già spinti ben oltre la tendenza, parlando di fine settimana. Oggi è martedì, non sappiamo se dovessero arrivare nelle prossime settimane, diciamo sul finire di maggio, delle sul finire di maggio delle ipotetiche nuove perturbazioni.
8: Sì.
7: Per ora preparatevi a
1: neve.
8: Sì, l'ha detto.
0: Ma l'ha detto, sì,
8: ragazzi. Sì, l'ha detto prima.
7: Non ho mai detto. Spesso si è portati a una certa età a sentire cose inesistenti. Sono le voci,
1: che normale.
7: Detto questo, dovrebbe rimanere così il tempo, per la verità. Anzi, ci sono le previsioni di Copernicus, il servizio meteo europeo,
8: famoso,
7: che sono abbastanza insomma nette per questa estate, ma prenderei ancora un po' di tempo per verificarle. Poi...
8: ce l'ha lì in bocca da dire.
0: Vabbè, intanto ci scrivete qui 6 gradi e mezzo e speriamo che arrivi il caldo. Ce lo dice Emanuela, Porta del Lazio. Mamma mia, 6 gradi e mezzo, Porta del Lazio.
8: Vabbè, ma anche ieri sera facevo frescolino.
0: Sì, un fresco pazzesco. Chi è Betty?
2: Ho fatto fare ieri la pulizia dei condizionatori.
0: Bravo,
2: che tra l'altro a me danno pure fastidio in casa. Ne vado in taverna che ho 22-23 gradi costanti, intanto suono anche un po' di musica alla mia console. DJ Fabio da Oriolit.
0: Grande Fabio. DJ Fabio, ma ce ne veniamo pure noi nella tua taverna.
8: Ma certo.
3: Facciamo i vocalist.
0: Vocalista. Beh, insomma, è una figata comunque pazzesca, no? Avere una taverna è come un po' come avere una cantina che rimane bene o male sempre bella fresca.
3: Sì, devi fare una diretta su TikTok da qualche parte, sennò chi cavolo ti ascolta, scusami.
4: Bella umida,
3: suoni
4: bella
3: da solo.
0: Già si portano avanti, Boris, e i nostri ascoltatori si chiedono previsioni meteo per il ponte del 2 giugno, ma ragazzi,
8: no,
0: è presto.
8: Attenzione!
0: Cosa?
8: Attenzione!
3: Molto male!
0: È presto!
8: Non è presto!
1: Attenzione, cosa?
3: Molto male.
8: Non pensate.
0: Cosa?
1: Ma che pensa?
8: Pioverà, ragazzi.
0: Ma è presto, dai, ma è presto. Allora, no, piuttosto. Dobbiamo dire qualcosa sul nostro capitano.
8: Ma certo.
0: Ecco, intanto gli mandiamo un abbraccio enorme, un bacio. Forza Marco.
8: Ciao Martino.
0: Siamo con te. Ti aspettiamo presto, ti vogliamo bene, vi vorremmo tranquillizzare in tal senso. Non c'è nulla di grave. Sta bene. Però Boris, ci sono delle questioni, diciamo, familiari che Marco in questo momento è chiamato a risolvere.
7: Mettiamola così, siamo sempre abituati a vederlo come un superuomo, come un capitano, ma spesso è un uomo come tanti e quindi deve affrontare i problemi logistici, pratici, che tutti noi nella vita abbiamo. Diamogli il tempo di farlo con serenità e tornerà, perché torna. Lo sgombriamo il campo da ogni dubbio. non è ricoverato, non sta male, non è in pensione.
0: Non è in pensione, signori.
7: Non è in pensione, ve lo assicuriamo. Rientrerà, diamogli il tempo di farlo e in questo tempo diamogli la serenità di sapere che gli ascoltatori sono più o meno in buone mani.
9: Ok.
0: Beh, adesso poi dipende un po' dal punto di vista, però.
3: Il più Elena è meno la bella.
7: Vedo che Fabio ha perfettamente interpretato.
0: Vabbè. Va bene, Marchino, quindi forza, ti vogliamo bene, siamo con te, torna presto.
10: È scelto da...
0: E naturalmente arrivano tantissimi messaggi per il nostro capitano, grazie di cuore, glieli gireremo tutti. Allora, primo disco di oggi, è presto questa mattina, siamo in super orario, 7:13 minuti. Ce ne andiamo nella provincia di Cagliari.
4: Andiamo a conoscere Carla.
3: Farà caldo lì, caldissimo.
0: Cara grande. Carla, benvenuta, buongiorno.
11: Ciao.
0: Eccola qua, buongiorno.
9: Ciao.
0: Carla, fa caldo già da quelle parti?
11: No, purtroppo no.
0: No, arriva
11: no,
0: però.
11: Anche qua. Sì, forse la settimana prossima, però per ora proprio c'è un tempato. C'è freddo.
0: C'è freddo ancora, ma veramente. Sì. Tu dove stai esattamente, Carla? Come si chiama il tuo paese?
11: Il mio paese si chiama Donori, è in provincia di Cagliari, sta insomma a 20 km circa.
0: Ok.
11: Da Cagliari.
0: Sì.
11: Però lavoro a Monferrato, che è appunto insomma nell'Interland cagliaritano, lavoro al policlinico. Sono infermiera.
0: Infermiera, noi ne approfittiamo. Qualche giorno fa è stata poi tra l'altro la giornata mondiale. Sì. Degli infermieri, delle infermiere.
11: 12 maggio.
0: Brava, brava Carla. Infatti ne approfittiamo e li salutiamo tutti gli infermieri d'Italia che fanno un lavoro veramente straordinario.
11: Grazie, grazie. Colleghi.
0: Brava, che spesso Carla è anche poco riconosciuto, invece è prezioso estremamente.
11: Assolutamente, sia a livello economico che diciamo, insomma, che
0: sì, anche come riconoscimento proprio morale,
11: sì,
0: no?
11: Morale, brava, bravissima,
0: in
11: esatto.
0: Generale, brava la nostra Carla. Poi ci sono i turni anche immagino, no? Che sono stressanti.
11: Sì. Sì, abbastanza. Anche quello, poco personale, sì, purtroppo, insomma. La situazione è questa un po' in tutta Italia, non solo in Sardegna.
0: È
11: infatti
0: lì.
11: Tantissimi infermieri adesso stanno andando a lavorare all'estero.
9: Per forza.
11: Perché comunque sono pagati meglio.
9: Sì,
11: il riconoscimento sociale che economico.
0: È vero, sì, in molti casi.
3: Però ti devi trasferire, devi cambiare vita, insomma non è una cosa
11: esatto,
3: semplice.
11: Ma infatti per me, io allora qualche anno fa probabilmente l'avrei fatto. Mm-hmm. Poi è chiaro che insomma una volta che sono creata la famiglia, sono nati i bambini, è un po' più difficile.
0: Certo.
11: Però sì, un po', cioè ora agli studenti che magari seguiamo noi consiglio di scappare,
3: emigrare.
0: No dai Carlo,
3: ma no, mi consigli la fuga di cervelli? No, dai.
11: Sì, perché comunque è veramente una vita difficile, insomma. Sì. Fare l'infermiera in Italia non è facile,
9: non è
11: gratificante,
9: brava.
11: Non è gratificante,
9: è vero. È vero,
3: dai, ti muove la passione almeno la
0: cara
3: passione.
0: Nostra Carla,
11: sì, ma infatti guarda, solo per quello, perché se non ci fosse la passione non ne varrebbe la pena.
0: No, ma certo, possiamo immaginare. Carla, tu adesso stai andando al lavoro o hai appena terminato, hai smontato la notte?
11: No, sto per entrare.
0: Stai per entrare
11: al lavoro.
0: Bene. Allora, hai visto il film? Scegli questo artista perché sei andata magari al cinema?
11: Purtroppo non sono ancora riuscita ad andare. No, infatti vorrei, adesso cerco di organizzarmi questa settimana.
0: Sì.
9: Se vuoi ti racconto la fine.
0: Ma che fine? Che dici?
4: La conoscono tutti, la fine.
3: In generale.
0: Naturalmente posso spoilerare, Carla, stiamo parlando del grande film del pop, insomma, del grande Michael Jackson. Sì, neanch'io l'ho visto il film. Miccio, per esempio, che l'ha visto, ce lo consiglia vivamente.
4: Bellissimo.
0: Fatto veramente, veramente bene. Allora Carla, a chi dedichi la tua canzone? Sei il primo disco di oggi.
11: La dedico a mio fratello Roberto. Sì. Anche a Daniele, però principalmente a Roberto perché vi segue tantissimo, cioè segue già sempre 105.
0: Grazie, lo salutiamo anche noi, ciao bro.
3: Ciao bella.
0: Carla, l'augurio di una buona giornata da tutti noi. Grazie per esserci, annunciala tu, vai.
11: Grazie a tutti, ciao, un bacio, ciao.
0: Facciamo noi allora, ciao bella.

0: Guaio, siete il meglio che c'è.
1: Ma siete voi la nostra passione.
2: Magari sarò un po' malato, però tutte le mattine mi sono io felice.
1: 105 tutto esaurito, a colazione.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone e sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
8: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
9: Deliveroo!
8: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
11: Pronto?
12: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
13: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.

0: Betty, che giorno è?
1: Buongiorno a tutti, oggi martedì 19 maggio 2026.
2: Sì.
1: Si festeggiano San Celestino V Papa, noto per la sua rinuncia al pontificato, e Sant'Ivo, sacerdote conosciuto per aver difeso gratuitamente i poveri e gli oppressi.
2: Auguri.
1: Oggi è la giornata mondiale del medico di famiglia.
0: Se lo trovi,
1: istituita nel 2010 dall'Organizzazione Mondiale dei Medici di Famiglia.
2: Vedi, abbiamo parlato, Betty, poco fa con la nostra ascoltatrice Carla del ruolo importante degli infermieri in Italia, ma anche il medico di famiglia, assolutamente prezioso per l'assistenza sua primaria, no? Sanitaria primaria, quindi salutiamo tutti i medici di famiglia.
1: Per il tuffo nel passato, 71 anni fa, nel 1965, posata la prima pietra per la costruzione dell'autostrada del sole, che collegherà Milano a Napoli, la A1, l'autosole. E nel 1991, primo e purtroppo unico scudetto della Sampdoria. E nel 2018, 8 anni fa, il principe britannico Harry sposa l'ex attrice americana Meghan Markle. E per l'angolo musicale, ben 48 anni fa, nel 1978, Pizza se lo ricorda sicuramente, i Dire Straits pubblicano Sultan of Swing, il loro primo singolo. Pensate, registrato con un budget di sole 120 sterline.
2: Cioè con niente praticamente hanno fatto un capolavoro così.
1: Grande Dire Straits. Passiamo all'oroscopo. I segni propizi di oggi sono Gemelli.
3: Bravo. Il nostro Max.
1: La vostra originalità non passerà inosservata.
3: Grande Max.
1: E anche Scorpione. Farfalle nello stomaco che vi incolleranno il sorriso sulle labbra.
2: Bello.
1: Invece, ahimè, il segno nefasto di oggi è la bilancia.
2: No, Boris, come mai?
1: Pelle secca e ruvida.
0: Sempre detto.
1: Tendente alla desquamazione. Provate con delle maschere a base di burro e olio di oliva. Vieni, Boris, che te ne faccio una adesso, E chiudo con il proverbio. Chi sa piegarla la schiena,
0: attenzione,
1: si ritrova la tasca piena.
0: Ma dai!
1: Che significa che le persone che hanno davvero voglia di lavorare hanno sicuramente un buon ritorno economico. Sarà vero,
3: ma insomma.
1: Il proverbio dice così.
2: Ahimè, purtroppo non sempre. Grazie.

0: Milo.
1: E voi lo dovete scoprire, amici, perché ritorna l'intruso a tutto esaurito. Quindi un tema, un argomento, quattro elementi. Come sapete, uno di questi però è intruso.
2: Ma certo, esatto.
1: Perché non c'entra, c'entra proprio nulla con gli altri. Ma... allora, se tu lo sai o pensi di saperlo, poi lo scrivi e ce lo mandi con un WhatsApp.
0: Ma certo, al 342 41 15 105. Ed è facile oggi.
1: È molto facile oggi.
0: Ma...
1: allora, attenzione, amici. Qual è il tema dell'intruso di oggi?
3: Ministeri italiani.
1: Oh. I ministeri italiani?
0: Sì, sì,
1: non
0: esatto.
1: Non è tanto facile, però.
3: Vedrai, difficile. Vedrai. Ascolta, al numero uno, Ministero della Giustizia.
1: Ministero della Giustizia, ok?
3: Numero due, Ministero della Gnagna.
1: Quello meglio c'è sempre, questo.
0: C'è sempre stato.
3: Numero tre, Ministero della Difesa. Numero 4, Ministero dell'Interno.
1: Hai capito?
0: Ma dai.
4: Lo ricordo anche in un film. Vai, vieni a vedere il ministero.
1: Era
4: quello, no?
1: Quale sarà l'intruso tra Ministero della Giustizia, della Gnagna, della Difesa, dell'Interno?
0: Pensi di sapere.

0: speciale.
1: Manciugali!
2: Mi smuove tutto l'ormone.
0: 105 tutto esaurito.
2: Io muoio.
0: Fondamentale.
3: Un programma che si chiama Tutto Esaurito. Che cazzo ti aspetti?
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte Cystiset Forte.
6: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicezia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: E 5, 6, 7. E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7. Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
7: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
8: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì, piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Permesso? Che bel parquet!
9: Ha visto?
10: E che bel freschetto, condizionatore!
9: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
10: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
9: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
10: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Senti come nasce il risparmio.
14: Oh, wow!
13: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
15: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%, solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: chi è? L'hanno scoperto i nostri esauriti?
1: Certo!
2: L'hanno scoperto!
0: Ma sono stati bravissimi!
1: Ce ne sono tre di intrusi!
0: Ah sì, qualcuno ha scritto un messaggio prima, me lo leggevi fuori onda, molto divertente! Allora, si parla di ministeri italiani, corretto?
2: Corretto, al numero uno abbiamo Ministero della Giustizia, numero due Ministero della Gnagna, numero tre Ministero della Difesa, numero quattro Ministero dell'Interno.
0: Dai, è facile, qual è l'intruso, amici? Attenzione, perché vi stiamo chiamando, come sapete potete rispondere anche con un pronto secco, primo intanto.
1: Ma la domanda tu chi sei, la risposta è io.
2: L'intruso.
1: Sì, sì,
0: pronto?
1: Prete?
0: Sotto ha risposto.
1: Prete?
0: Pronto? Ciao.
3: Pronto?
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ci senti? Pronto,
3: sì.
0: Pronto? Ciao, benvenuta.
3: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno,
1: ciao.
0: Buongiorno a te. Ma tu chi sei?
3: Io sono Valentina e quindi non mi
0: sorprendo. Valentina, alla domanda tu chi sei? La risposta è io sono l'intruso.
2: Valentina.
1: Esatto.
0: No, Valentina.
1: Mi dispiace per Kevin. No.
0: Purtroppo...
3: Kevin non lo sapeva però.
0: Non lo sapeva Kevin.
3: È vero.
0: Mannaggia. Ragazzi, ci dispiace tantissimo.
4: Non ho capito ancora.
0: No. Alla domanda tu chi sei? La risposta è io sono l'intruso.
3: Io sono Kevin. Intruso.
0: Amore, Kevin.
2: Io sono Kevin.
0: Fa una piega, però. Però purtroppo non possiamo darvela buona,
1: no,
0: ragazzi.
1: Che cattiva.
0: Mannaggia. Però potete sempre riprovare. E tutti i saluti del mondo, quelli che volete, ovviamente li potete fare. Andate liberi, Valentina, Kevin. Da Roma, giusto?
3: Sì.
0: Chi saluti, Kevin?
3: Voglio salutare mio padre.
0: Il papà, come si chiama il papà?
3: Riccardo.
2: Grande.
0: Un bacio, ciao, papà Riccardo. Kevin, gioca ancora con noi.
2: Dai.
3: Ciao ragazzi.
0: Mamma mia, quanto mi dispiace.
1: Sì. Andiamo da Sara da Padova.
0: Sara.
2: Buongiorno.
0: Sara.
3: Buongiorno.
0: Sara.
5: Con me anche mia figlia Jennifer.
3: Buongiorno.
0: Ciao Jennifer.
4: Jennifer e Kevin li possiamo accoppiare.
0: Amore.
4: Dei nomi importanti.
0: Sara, Jennifer, ma voi chi siete?
5: Siamo le intruse.
0: Ragazzi. Brave. Allora, Sara, qual era l'intruso? O Jennifer?
5: Lo dice Jennifer, che è più brava di me.
0: Sì.
5: Il ministero della gnagna.
0: E della gnagna.
2: Che è perfetto per la bimba.
5: Non ho mai sentito parlare, sinceramente.
0: Pizza, tu ne hai mai sentito?
4: Arriverà il momento. Non
0: paralisi. Tu, Pizza, ne hai mai sentito parlare?
1: Per bacco.
0: No, vabbè.
4: Era ministro, sì, Pizza, una volta.
1: Una volta.
0: Laura dalla Toscana dice che è l'unico che funziona in Italia. Vabbè, ma chiudiamo qui.
1: Sì.
0: Sara, Jennifer, allora, complimenti. La maglietta di Radio 105
2: è
0: praticamente
2: vostra,
0: ve la mandiamo lì a Padova, bella, pulita, lavata, stirata, piegata.
4: È inutile andare avanti.
0: Che si fa, ragazze?
2: Volete andare avanti? O vi fermate? Se andate avanti e perdete poi tutto,
0: Altrimenti, se vincete c'è un bel raddoppio, perché oltre alla maglietta di 105 arrivano altri gadget, arriva un bel paccone.
5: Proviamo.
0: Regali.
5: Se la rischiano,
0: hai capito, le ragazze.
4: Aia.
0: Se la rischiano.
4: È molto difficile oggi.
1: È facile, dai.
5: No, dai.
0: Allora, c'è anche da dire che voi siete proprio originarie di Padova, sì.
4: Non vi hanno clonato.
0: Nel senso, non c'entrate niente con Milano, Sara, Jennifer, o il dialetto milanese vi gira.
5: No.
4: È dura.
1: Allora,
0: vai, Micci.
2: Dialetto milanese.
0: Sì, è proprio questo il tema del raddoppio. Dialetto milanese.
2: Uno, bauscia.
1: Dite se è un bauscia.
2: 2, barlafus.
0: E dite se è un barlafus.
2: 3, scassamin.
0: Scassamin? Scassamin?
4: E lì è uno scassamin.
2: 4, schiscetta.
1: Uè, quella schiscetta che...
0: Allora, Sara, Jennifer, sono parole, non tutte ovviamente, non c'entra nulla con le altre, milanesi. È vero che voi non siete milanesi, però sono parole che magari avete sentito anche in qualche film. Allora, il primo elemento è bauscha. Il secondo è barlafus. Il terzo è scassamin. e il quarto è la schiscetta. Sara Jennifer, qual è l'intruso?
1: Dai,
5: aia. La seconda.
1: Aia, no.
5: La seconda. La terza.
0: Brava! È la vostra risposta definitiva, è la terza. Non è milanese, brava ragazzi.
2: Scassamin.
1: Che aiuto.
5: Grazie a te, grazie a te.

0: Vi salutiamo, voi chi salutate?
1: Allora, io vabbè, saluto tutti voi chiaramente.
2: Grazie.
1: E saluto anche l'associazione Vela per non vedenti, che è a Bogliacco.
0: Sì.
1: E a Genova, in Italia.
0: Okay. E a Genova, e li salutiamo anche noi, ci uniamo naturalmente a questo saluto. Ciao. Ragazze.

0: questa proposta è stato un nostro 105 selection, che insomma entra di diritto nella programmazione musicale di 105. Buongiorno dalla Ciurma.
1: Buongiorno.
0: Buon martedì, chi è Betty?
2: Buongiorno Ciurma.
0: Ciao.
2: Giuseppe da Torino. Fareste gli auguri a Clara che oggi compie 16 anni? Tanti auguri Clara da mamma, papà e Alessia.
1: Auguri
0: anche da parte nostra. Sì. Allora, attenzione amici, 7:47 minuti in Combe Big Smile, le barzellette, ma prima qui aumenta tutto, caro Vita. Caro Vita, guarda, ne stavamo parlando poco fa tra di noi, insomma, fuori onda, e Pizza ci stava così raccontando, spiegando degli escamotage
1: ma
0: che
1: certo.
0: lui applica studiati nel tempo, nei mesi, per risparmiare un po', ove possibile naturalmente, perché non è semplice neanche risparmiare.
3: Studiati
0: comunque
3: nel tempo per chi ha tempo, lui lo ha.
0: Sicuramente ci vuole anche il tempo, su questo non c'è dubbio. Comunque il risparmio è diventato prioritario oggi per gli italiani. Gli italiani a quanto pare pianificano di più. Noi intanto ve lo chiediamo: su cosa risparmiate, se riuscite a risparmiare, o comunque
4: il marketing,
0: a cosa fate più attenzione?
1: Ma ditecelo e scrivetecelo al 342 41 15 105.
0: Boris,
5: c'è poco da fare, la guerra in Iran pesa, i blocchi anche l'inflazione corre. Questo, diciamo, effetto combinato porta un aumento mediamente del 40%. Parliamo di gasolio, di verdura, di prezzi alimentari, tutto ciò che è quotidianità quasi indispensabile per gli italiani. Per esempio il gasolio per va già solo nell'ultimo bimestre registra un aumento di quasi il 39%, i pomodori freschi del 28,5%, i finocchi del 23,5%, il diesel non ne parliamo nemmeno, se oramai si è arrivati quasi allo stesso prezzo diesel e benzina, siamo ampiamente oltre i 2 euro. Il problema è strutturale e lo stiamo pagando, se ricordate lo avevamo detto all'inizio del conflitto, vedrete col passare del tempo come oltre la benzina anche su prodotti di prima necessità. Sapete che da Hormuz passa la gran parte dei fertilizzanti.
0: Certo.
5: Questa è la situazione. Per non parlare poi dei mezzi di trasporto, degli aerei, più in prospettiva questo va detto, il trasporto delle acque internazionali, il trasporto per via delle acque internazionali aumenta mediamente qualsiasi trasporto del 14,8%.
0: Allora, so che è stata fatta un'indagine nazionale recente che evidenzia che ci sono alcuni prodotti che sono un po' più attenzionati e monitorati di altri, su cui gli italiani stanno effettivamente facendo delle considerazioni non indifferenti prima magari di acquistarli.
1: Certo.
0: Ci stanno pensando su più volte. Tra questi, per esempio, spiccano elettrodomestici in generale, soprattutto gli smartphone, corretto?
5: Sì, perché è qualcosa che possiamo evitare, cioè se il telefono
0: giusto,
5: distrutto,
0: se funziona va avanti,
5: il sistema operativo viaggia ancora, posso rimandare l'acquisto del nuovo smartphone. Ovviamente con i figli cambia tutto, perché quasi viene preteso questo cambio, però più in generale ci sono alcuni elettrodomestici su cui gli italiani rinviano le spese per far fronte alle spese quotidiane. Cioè stiamo andando incontro all'estate, ma per dirvene una, meloni e cocomeri registrano un aumento di oltre il 12%.
0: Meloni
5: mediamente.
0: E cocomeri?
1: Sì, che sì, poi esatto. non è nemmeno stagione, in generale.
5: Sì, non lo è ancora, ma ci avviamo verso quello.
1: Sì.
5: Occhi puntati dunque sui negoziati, poi dopo ne parleremo ampiamente di questi elettrodomestici. Occhi puntati sui negoziati, questa mattina l'Iran stava per essere colpito da nuovi raid americani, poi è prevalso il dialogo. In questo momento sono in corso delle trattative, vediamo se saranno risolutive del conflitto.
0: Allora ci torniamo, intanto un messaggio è quello di Massimo da Padova che dice: quando cucino la pasta per esempio a metà cottura spengo il fuoco, tanto si cucina lo stesso, ci metterà un paio di minuti in più ma così risparmio. Questo
6: risparmio
0: è un ottimo modo, vedi? Bravo Massimo.
6: Risparmia gas o energia.
0: Chi è Betty?
7: Buongiorno, sono Savino da Cerignola.
0: Ciao Savino.
7: Io sono un divoratore di volantini.
1: È
7: sul
1: vero.
7: Volantino segno con la penna quello che devo comprare al supermercato e spesso faccio scorte quando il prezzo è veramente stracciato. Tipo per esempio sto già mettendo da parte il materiale per il campeggio che andrò a fare il mese di luglio. Bevande, succhi, birre, snack, a lunga conservazione.
0: Quello che ti occorre.
7: Quando le trovi in offerta ne approfitto. Ma così come la carta igienica, tonno, tutta merce che può stare, la compro solo e sempre in offerta.
0: Sempre solo in offerta.
1: Bravo,
0: vedi? Molto
1: Savino.
0: Bravo. Allora ci torniamo. Intanto attenzione, big smile anche oggi, 4 barzellette. Qual è la più bella? Qual è la più divertente? Tocca a voi, dovete votarla voi. La 1,
1: la 2,
0: la 3,
1: la 4.
0: Vamos!
4: Big smile. 1.
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Rossano da Roma. Ciao. E questa Ciao. È la mia barzelletta mentre sono in viaggio. Allora, c'è sta uno che stacca la macchina, a un certo momento fermano i carabinieri. Ma buongiorno, ma lei dice, lo sa che c'è l'obbligo delle gomme termiche o delle catene a bordo? Sì, lo so. Dice, a lei, dice, non c'ha né gomme termiche e né quantomeno le catene. Sono 80 euro. 80 euro. E vabbè, montale, il gommista mio mi ha chiesto 250.
4: Due.
6: Ciao, sono Francesco da Varese. Ciao, e questa è la mia barzelletta. Allora, c'è Pizza che ha due settimane di ferie e decide di andare a Miami. Allora va all'aeroporto a prendere l'aereo, sale sull'aereo, si siede, arriva la hostess e gli dice: no, guardi signore, che lei ha un biglietto in business e questa qui è la prima classe, quindi si dovrebbe spostare. No. Pizza aereo, si siede, arriva la hostess e gli dice: no, guardi signore, che lei ha un biglietto in business e questa qui è la prima classe, quindi si dovrebbe spostare.

0: Torino non mi piace tantissimo, io da qui non mi sposto. Torna indietro e dice, neanche io sono riuscito a convincerla. Il capitano, che ha visto tutta la scena, dice, non preoccupatevi, ci penso io. Vado a Pizza, gli parla e Pizza prende tutte le sue cose, si alza e si sposta in business. Torna dalle due hostess stupefatte che gli chiedono, ma capitano, cosa gli ha detto? Che noi non siamo riusciti a convincerlo. E il capitano dice, ma è stato semplice, non gli ho detto niente di che. Gli ho solo detto che la prima classe non va a Miami.
1: Che pista.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno Surma, Yuri da Prato. Questa
1: ciao,
2: è la
1: ciao.
2: Allora c'è uno, ma un giocatore di golf, ma bravo, bravo, proprio uno di quelli che con un colpo a volte c'entra la buca, ma c'ha un problema, non ci vede, quindi quando tira la pallina è un vedendo va. E un giorno mentre giocavano, quello che gli portava le mazze gli fa, guarda, io c'ho un amico che c'ha una vista, ma guarda, ma una vista impressionante, gli fa, fammelo venire, gli fa, ma c'ha un problema, gli ha 95 anni, vabbè, ci si starà attenti, digli che insomma lo pago, non è che non lo pago, fallo venire, che la volta dopo si ritrovano lì nel campo, questo piazza la pallina a terra e tira la pallina. Il vecchietto mette la mano sugli occhi, guarda, quello lì posa la mazza, si gira verso il vecchietto lo guarda, questo gli fa, che l'ha vista la pallina? Gli fa, e l'ho vista sì, ecco, non gli è andata, a ricordarselo.
3: Bellissimo.
4: Buongiorno Surma, sono Stefano da Pescara.
1: Ciao,
4: e questa è la mia barzelletta.
1: Vai.
4: C'è un datore di lavoro che all'interno di un'azienda sta facendo dei colloqui, solo che a questo datore di lavoro gli manca un orecchio e a lui dà molto fastidio che gli venga fatta notare questa cosa. Allora entra il primo, tu che difetto ho? Li guarda e manca un orecchio, fuori, vai fuori, e gli va fuori. Entra il secondo, tu che difetto ho? Lo guarda un po', manca un orecchio, fuori, vai fuori immediatamente. Da un po', il terzo, il quarto, il quinto, tutto il mondo comincia a girare la voce. E insomma, entra questo qui, allora il datore di lavoro gli fa, tu, che difetto ho? E lui guarda. A un certo punto fa, porti le lenti al contatto. Bravo, complimenti. Come hai fatto a indovinare? Perché se ci avevi l'altro orecchio portavi gli occhiali.
5: Ragazzi, complimenti. Bravi. Sono tutte belle, poi originali. Qual è la più divertente? Però tocca a voi adesso, votate.
6: Per votare 342 41 15 105, se volete registrare una barzelletta, usate il WhatsApp
5: vocale. Stanno a Miami?
7: Che ti è piaciuta di più?
5: Bella.
7: Attraverso il nostro barzellettometro alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi.
8: Big Smile.
9: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
10: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
11: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
12: Chi è?
11: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
12: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
11: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
13: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
15: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il

0: benessere.
1: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto allaccia la libertà!
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.
6: I polli allevati senza uso di antibiotici.
5: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
7: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
9: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
10: Amore, mi racconti una storia?
11: Va bene, dai.
12: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
13: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
14: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
15: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex.
16: Come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3.
17: Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99€.
18: Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
19: Porca vacca, non sul tappeto!
20: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
21: Ascoltate Radio 105. Tutto esaurito.
22: Ascoltiamo Radio 105. Tutto esaurito. A colazione.
23: Anna, buongiorno.
24: Ciao.
23: Buongiorno Anna. Anna, quale potrebbe essere il tuo verso?
24: Saluto tutti quelli che mi conosco, saluto voi che vi ascolto da 20 anni. Sono emozionatissima, super
23: Stellina.
24: Felice. Mio marito si è appena svegliato, che stava dormendo.
23: È già lì, è arrivato?
24: No, è ancora di sopra.
23: Ah, ma ti sente lui che parli?
24: Sì.
23: Anna, fagli il verso, fagli capire che ti stai liberando. Pensa al marito di sopra, dirà mica che giornata oggi, ragazzi. Brava Anna, così ti vogliamo, sei una leonessa, brava Stellina, brava.
25: Stai ascoltando 105 Tutto Esaurito con il capitano Marco Galli.
23: Grazie. Va bene, grazie Anna. E qual è la canzone?
24: 105, amore.
23: Cosa ha detto?
26: Adesso la sente.
27: È arrivato il marito.
24: Sì, scusate, è arrivato mio marito. Gli ho detto che sono in linea con voi.
23: che bello però, come eri amorosa. Ma lui è contento,
24: sì. Si è fermato sulle scale in modo un po' interdetto.
23: Ci credo. Ti sentiva ululare di sotto, dire che cazzo gli è venuto. Anna, ma nell'intimità come lo chiami?
24: Come ti chiami nell'intimità?
23: Sì, dai, dai, Trottolino, è normale, dai. E lui come ti chiama, Trottolina?
24: Scimmietta.
23: Ma belli loro.
0: 105 Tutto Esaurito con Marco Galli, dal lunedì al sabato alle 7, solo su Radio 105.
1: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: colonna sonora del diavolo, Best Prada, Prada, Prada 2. Il nostro 105
1: Selection.

0: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
1: No, no, no, non voglio.
0: Sì, ma la nostra qualità.
1: No, certo.
0: Eh beh, ma i nostri controlli.
1: No, no, sono migliori.
0: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
1: MV-Line.
0: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Oh là là, oh, de toto. A Radio 105 sono le 8.07, Sasà Cato!
4: Professional!
5: Il capitano Marco Galli presenta...
4: Ciao Marchino!
5: Ciao!

0: abbraccio al nostro capitano Marco Galli. Ti vogliamo bene, Marchino.
1: Ciao,
0: ti aspettiamo. Torna presto. 8 minuti. Il saluto, intanto l'augurio di una buona giornata. Buon martedì. Vi è arrivata la ciurma. Ciao. Che però al completo, insomma, ci ricompattiamo in qualche modo. Rientra dopo i festeggiamenti lunghi, lunghissimi del weekend.
2: Del grande derby.
0: Del grande derby da Roma. Anche il nostro gladiator Max Maddi. Bentornato.
1: Ciao.
0: Era buio e scuro lo studio romano ieri. Ci sei mancato.
1: Sì, tanto.
0: Soprattutto a pizza.
1: Molto.
3: Sì, grazie.
1: Ciao.
0: È tornato, Tatti. Sì,
2: gioia,
0: felice,
2: gioia,
0: gioia.
2: Sì, felice.
4: Sì, bella parentesi di radio, complimenti, grazie.
0: Chi è Betty?
5: Un capitano, abbiamo un capitano, un capitano. Grande Marco, siamo con te, un abbraccio grande.
0: Belli siete.
5: Ciurma.
0: Un bacio enorme,
1: grazie,
0: a te.
1: Grazie, grazie.
0: Allora, Boris, caro Vita, l'abbiamo detto, aumentano i prezzi e il risparmio ormai è un obbligo, è diventato assolutamente prioritario per gli italiani che pianificano di più. Su cosa risparmiate? Vi abbiamo chiesto tantissimi messaggi, ma vediamo nel dettaglio che cosa dice questo sondaggio nazionale.
6: Che sostanzialmente gli italiani si affidano agli alert, cioè quelli più tecnologici, che non diciamo sono soliti solo girare i supermercati con il volantino alla mano, hanno sul loro cellulare un alert perché gli venga notificato quando il prezzo di quell'elettrodomestico fondamentale viene ribassato, perché ne esce uno più aggiornato o semplicemente perché c'è una promozione, lo sconta tutto, lo sconta IVA, insomma, al di là delle varie proposte di marketing, gli italiani oramai ragionano così: meglio affidarsi alla tecnologia per risparmiare proprio sulla tecnologia.
2: Sulla tecnologia o anche sulla spesa alimentare? Che sulla gli spesa arrivano anche sulla spesa alimentare.
0: Io leggevo che gli italiani purtroppo risparmiano anche sui farmaci.
6: Purtroppo sì, cioè dovete sapere che gli italiani in Europa sono quelli che hanno l'armadietto dei medicinali più fornito, anche quando non hanno una patologia, cioè hanno sempre il paracetamolo pronto, hanno sempre l'antidolorifico pronto. Ora, anziché fare scorta di medicinali da tenere nell'armadietto, li compro se necessario, anche perché sembra magari qualcosa da sottovalutare. Invece una spesa generica, antidolorifici, paracetamolo, come dicevamo, inizia a costare un po' se non vengono prescritti,
0: certo,
6: per la necessità di prenderli. Dunque quello è un elemento. I prezzi, vado a fare la spesa solo sui prodotti che sono in offerta, o meglio ancora in un orario in cui, e su questo lascio ovviamente spazio a chi è più esperto di me, in cui il costo scende, perché magari a una certa ora quel prodotto domani andrebbe buttato, quindi c'è un ribasso. In generale non vi dico le marche, però sono tanti i prodotti, per lo più cellulari, lavastoviglie, lavatrici. Su questi gli italiani attendono i famosi alert di scontatutto, vengono monitorati addirittura per settimane, e quando il prezzo effettivamente è basso, allora si procede all'acquisto, per lo più a rate.
0: Ma c'è un sito di riferimento, un'app specifica che manda questi alert? Perché obiettivamente io non la conosco, non ne ho mai sentito
6: ne sono
0: parlare.
6: Varie. Più in generale, se non volessimo trovare un alert, poi chiediamo a Mongiardo, che anche su questo è molto più esperto di me. Basta registrarsi sui siti dei grandi distributori, delle catene dove si vanno a comprare gli elettrodomestici, e avere anziché la mail che finisce in spam, l'alert specifico su quel tipo di prodotto.
0: Ah, vedi?
6: È così, Mongiardo, è così? Confermi?
3: Sì, sì, basta vedere, sì, basta selezionare quello che stai cercando, quello che stai.
0: Sì.
3: E una volta che l'hai messo, ti dice quando c'è il prezzo più basso. Ci sono diverse applicazioni, a dire il vero, che adesso fanno questo.
0: Vabbè, ce ne puoi dire una?
2: Viene monitorato, quindi da.
6: Mentre lui vi dice qual è, posso così darvi come idea che nel 2025 sono stati registrati 10.000 alert sulle categorie cucina e piano cottura.
0: Ma vedi, quindi prevalentemente comunque si parla di elettrodomestici, quindi acquisti, diciamo, importanti. Chi è Betty?
1: Ciurma, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sì, è vero, aumenta tutto. E quindi sapete che bisogna fare?
0: Bisogna
1: imparare intanto a guidare con testa e non prendere contravvenzioni.
7: Bravo.
1: Poi bisogna rinunciare a tutte le cose superflue. No, vedo tanto. Gente che compra i giocattolini per il cane e per il gatto a 200, 250 euro. Ma come state? E terzo, allora, un'ottima soluzione è imparare a fare i lavoretti di riparazione in casa. Io personalmente guardo un tutorial e aggiusto lavatrici, qualunque cosa, sempre nel rispetto della sicurezza. Andrea, Genova.
7: Bravo Andrea.
2: Ciao Andrea. Ciao,
0: ciao, Andrea. Ciao. Vedi, Muccio da Monza ci scrive: io risparmio anche i VAF, perché ormai anche il VAF ha un costo.
7: Ah, certo.
8: Proprio così?
4: Di ospedale, secondo me di ospedale il costo.
0: Chi è Betty? Chi è?
9: Adesso. Allora, in realtà io mi sono accorto che le verdure costano una fucilata.
0: Una fucilata,
9: cioè,
0: ragazzi.
9: Adesso sto facendo una dieta, quindi mangio molte più verdure, cerco di stare attento alla linea e quindi ho cominciato a guardare zucchine, insalata, carote, pomodori, eccetera, eccetera. È assurdo, per fortuna, e qui mi salva, i miei genitori lavorano in un'azienda agricola e quindi diciamo che la verdura mi arriva senza
2: arriva
9: pagarla
2: fresca.
9: O comunque con degli sconti molto molto agevolati.
0: Sì, sì, sì, questa è una fortuna, indubbiamente.
6: Tra l'altro, se posso, proprio i prezzi di stagione stanno aumentando, perché per esempio...
0: Sì, una volta è vero, Boris, hai ragione, erano i fuori stagione a costare tanto, ma anche giustamente.
6: Beh, c'era un processo diverso. Le primizie un tempo, giusto, pizza, costavano di più perché erano le migliori. Adesso, per esempio, per dirvene uno, cavolfiori e broccoli aumentano quasi del 13%, i peperoni del 5%, gli ortaggi, il frutto fresco, siamo intorno a più 8%. Qualcuno potrebbe dire più 4, più 8, come diceva il principe della risata De Curtis, è la somma che fa il
0: totale. Che fa il totale, certo. Per esempio, Alessandro da Salento dice: ma scusate, ciurma, Boris, anche i finocchi passano da Hormuz?
6: Sono i finocchi che passano da Hormuz, sono i fertilizzanti. Mi rendo conto che sia difficile immaginare come tutto passi da Hormuz, ma anche ciò che non passa da Hormuz
7: aumenta.
6: Subisce un aumento per effetto di una concorrenza che non c'è. Cioè, Hormuz è bloccato, solo io te li do, bene, aumento allora anche io. E questo è il senso.
0: Chi è Betty?
10: Il pomeriggio in un supermercato della provincia di Cuneo ho visto le ciliegie 500 grammi a 5,99 euro, cioè
2: anche
10: 6
2: bene.
10: Euro a mezzo chilo, 12 euro al chilo le ciliegie. Mario da Cuneo.
0: Ciao Mario, le ciliegie, ragazzi, sono diventate pepite d'oro.
2: Io ciliegie a 7 euro le ho trovate.
0: È follia. Fragole non lo so perché non mi fanno impazzire, ma le ciliegie, per cui vado matta. Forse è anche un po' presto adesso per le ciliegie, non è proprio stagione, ma ho visto che costano come...
7: Avete
0: come comprare dei diamanti. Ho detto: vabbè, aspettiamo un attimo. Quest'anno le ciliegie mi sa che le mangiamo l'anno prossimo.
2: Io ho l'albero di ciliegie, se vuoi vieni a raccoglierle.
0: Questo è interessante.
2: Puoi venire a raccoglierle.
8: Sono già cresciute?
2: Che ogni anno non so mai chi va lì a raccogliere.
4: Però un chiletto di ciliegie ti fa fare un
2: Ci sono gli uccelli che se le mangiano tutte. Ma
7: tu raccogliele tu, no?
2: E non faccio mai in tempo, perdo sempre l'attimo.
0: Raccogliele tu e portaci un cadeau, scusami.
4: Con i tuoi ritmi, invece, le ciliegie le raccogli a ottobre.
0: Ma guarda che tremendo questo qua. Allora, abbiamo dei professionisti, ragazzi, del risparmio. Per esempio, aiutatemi a capire che cosa ci scrive Giada da Cesenatico. Dice: mi aiuto tanto con il metodo cash stuffing o metodo delle buste e creando un portafoglio, vabbè, lo diciamo, Satispay automatico settimanale, dove ogni settimana finiscono tot euro.
7: Certo.
6: È un'usanza che sta andando molto di moda. È come se fosse un piano di accumulo. Puntualmente, direttamente dal conto, tu stabilisci quanto togliere e mettere da parte. Non è per i figli, non è per acquistare l'auto, ma è poter far fronte a determinate spese. E si chiama metodo delle buste, richiamando la busta delle cerimonie, perché tu puoi dividere per busta. Allora, questo mese togli 2 euro per dire per la spesa, 4 euro per la benzina, 5, ogni volta, ogni giorno, magari ogni settimana, a seconda delle proprie tasche. E tu a quel punto è come se avessi le buste divise per le spese che hai mensili.
0: Vedi.
6: Le bollette in primis, è un metodo molto usato per le bollette.
0: Beh, allora proverò fantastico. Intanto Max, ci stai scrivendo, ma se vuoi dirli tu nomi insomma di alcune app indispensabili proprio in questo senso, no? Che monitorano i prezzi soprattutto sì, di elettrodomestici grandi e piccoli, e che mandano degli alert sui nostri cellulari per dirci: guarda, adesso puoi andare a comprare la lavatrice perché è ribassata di tot. Per esempio Kipa suggerivi per Amazon.
3: Sì, vabbè, questo ne avevamo forse già parlato. Kipa per Amazon, per seguire i prezzi di, del prodotto che vi interessa e riuscire a, magari a comprarlo nel momento in cui il prezzo è più basso nel grafico che vedete. Quindi, ok. Sì. Poi c'è anche Idealo, oppure Trova Prezzi, oppure che sono i più comuni, che sono a largo consumo, oppure Dove Conviene. Sono tutte quelle app. Sì. Diciamo a largo spettro, perché poi è chiaro che se cercate voli o altre robe ci sono app dedicate apposta, insomma, un
0: non
3: po'
0: c'è
3: per
0: dubbio
3: tutto.
0: E poi c'è un'app, ne abbiamo parlato più volte, anche a tutto esaurito, ce la segnala Massimo da Trieste, per Too Good To Go, che vende a prezzo basso le rimanenze di, non so, ristoranti, panetterie, alimenti più in generale. E lui dice: trovi quello che insomma avanza tra virgolette nella tua zona, per esempio a 1,99 euro si prende un sacchetto pieno di prodotti,
2: per evitare
0: niente
2: gli
0: male
2: sprechi.
0: Bravissimo, che altrimenti andrebbero buttati. Ed è comodissimo, soprattutto se avete famiglie numerose. Chi è Betty?
11: In realtà ti volevo mandare il messaggio su Tugo.
0: Molto utile.
12: Buongiorno Ciurma.
0: Ciao.
12: Io per risparmiare mi affido molto all'app Too Good To Go.
0: Sì, no, ma è
12: utilissima. Dove acquisto delle magic box, si chiamano così, a prezzi ridotti di frutta, verdura, pane, di qualsiasi genere alimentare. E poi quando ci sono delle offerte in negozio faccio delle gran scorte, così si risparmia. Santo da Sassuolo.
0: Ciao Santo. Beh, insomma, bravi i nostri esauriti comunque.
13: Così vi vogliamo.
0: E allora, anche in un'ottica di risparmio, Boris, stavamo leggendo, poi magari dopo ne parliamo meglio, che l'Unione Europea ha in serbo per noi un biglietto unico del treno.
13: Sì.
0: Per consentirci di viaggiare in tutta Europa.
2: Ma dai. Per essere comodi.
6: È una proposta che renderebbe i viaggi più semplici, cioè un biglietto ferroviario europeo che permetta a un viaggiatore di acquistare servizi ferroviari in diversi paesi, senza pensare ai vettori dell'Italia piuttosto che della Germania, della Francia e così via. L'idea, il biglietto unico europeo, in realtà è già stata attivata in parte nel 2026 con programmi che mettono a disposizione dei viaggi unici, e se ragionate si sta allargando anche lo spettro d'azione delle tratte, cioè da Milano per esempio a Monaco di Baviera in un unico viaggio. Però l'idea è proprio diversa: un viaggio, un biglietto, diritto completo per tutti.
2: Con per semplificare,
0: ma immagino anche con delle tariffe calmierate, insomma.
6: No, il problema qual è? Che se tu devi viaggiare a Monaco di Baviera, cercherai il biglietto che dall'Italia, ho detto Monaco per dire, da Milano.
13: Fai Parigi.
6: Facciamo Parigi.
2: Sì, ma anche paesi più piccoli in altre realtà.
6: Esatto. Allora,
2: il discorso che prima... scusa Boris, ogni azienda chiaramente in ogni nazione ha i suoi prezzi,
0: Vabbè, certo, le proprie tariffe, non c'è dubbio.
2: In questa maniera qua tu puoi viaggiare con un unico biglietto. Lo fai alla partenza e sei a posto.
0: Va bene, viaggiamo, dai, anche noi raggiungiamo i nostri 4 barzellettieri. Questa mattina li abbiamo lasciati lì appesi, tantissimi voti anche oggi. 4 barzellette sono andate in sfida, una sola vince e se ne va in finale, la finalissima di venerdì. Max, quando vuoi.
3: Vado.
0: Vai.
14: Inizializzazione sistema. In linea. Siete collegati con il barzellettometro di Tutto Esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 4.
0: È Stefano da Pescara. Vai Stefano.
15: Buongiorno Ciurma, sono Stefano da Pescara. Ciao. E questa è la mia barzelletta. C'è un datore di lavoro che all'interno di un'azienda sta facendo dei colloqui, solo che a questo datore di lavoro gli manca un orecchio, e a lui dà molto fastidio che gli venga fatta notare questa cosa. Allora entra il primo. Tu che difetto ho? Riguarda, manca un orecchio. Fuori, vai fuori. E gli va fuori. Entra il secondo. Tu che difetto ho? Lo guarda un po'. Manca un orecchio. Fuori, vai fuori immediatamente. Un po'. il terzo, il quarto, il quinto, tutto il mondo comincia a girare la voce. Insomma, entra questo qui, allora il datore di lavoro gli fa: tu, che difetto ho? E lui guarda. A un certo punto fa: porti le lenti al contatto. Bravo, complimenti. Come hai fatto a indovinare? Perché se ci avevi l'altro orecchio portavi gli occhiali.
0: Oh, Stefano, devo dire molto belle le barzellette di questa mattina, ma a trionfare la numero 4, appunto, il nostro Stefano se ne va in finale, finalissima di venerdì, dove risentiremo questa e le altre barzellette più divertenti della settimana. Anche tu hai una barzelletta in testa?
13: Ma registrala subito al 342 41 15 105 col WhatsApp.
4: Vocale!
0: È gratis, non si paga, è gratis! No, perché qua ormai...

0: Giocano, vedi sul risparmio. Intanto Cristiano ci scrive: ragazzi, proprio domenica scorsa ho raccolto circa 10 kg di ciliegie dagli alberi di mia suocera. Grazie. E ci avrei potuto farci un centello, se mettiamo un banchetto in strada, come facevamo noi da piccoli, no? Quando facevamo questi mercatini con la roba, insomma, usata per tirar su qualcosa. Chi è Betty?
1: Buongiorno Ciurma, su Telegram c'è una pagina, si chiama Alien Sales, e anche lì mettono di continuo tutte le offerte, gli errori dei vari siti dove abbassano i prezzi, magari non se ne accorgono, e c'è veramente di tutto.
0: Ah, vedi, molto utile. Allora, attenzione amici, gioco nuovo, pizza, ma come funziona il gioco
2: funziona?
0: Nuovo?
2: Noi vi diciamo una consonante, una vocale, voi dovete trovare una parola con questa consonante vocale, questo è il reclutamento, la lunghezza è a piacere.
0: Bravo.
2: Della parola, mi raccomando. Non valgono inglesismi, nomi propri, nomi di città, patate e banana.
3: Bravissimo.
2: Grazie.
0: Allora, le lettere, attenzione, di oggi per la fase di reclutamento del gioco nuovo sono...
3: La A di Ancona e la R di Roma.
0: A di Ancona, R di Roma, parole, mandatele al...
2: 342 41 15 105!
4: Gioco nuovo!
5: Il gioco nuovo!
6: Torna tra poco!

0: Pronti amici, 8:29 minuti puntualissimi, si gioca al gioco nuovo. Oggi c'era la A di Ancona
1: e la R di Roma.
0: Corretto, allora moltissime parole sono arrivate anche questa mattina, tra l'altro con la A e con la R parola.
2: È facile.
0: Dai. Vi stiamo chiamando però, attenzione amici, non vale il pronto.
2: No, dovete rispondere con la parola che avete scritto, Attenzione.
0: Esatto, entro il quinto squillo. Quindi direttamente con la parola che avete scritto e mandato al nostro numero di WhatsApp. Volevo salutare Manuel da Flambro, provincia di Udine, che dice: proprio per i prezzi della verdura, specialmente che stanno aumentando tutti, io ho 4 orticelli, 6 metri per 3. E quindi un po' mi rilassa stare nell'orto, un po' naturalmente mangi quello che ti dà la terra, per cui è qualcosa di sano e di buono, e Manuel si sta organizzando così.
2: Bravo. Così si fa.
1: Faticoso a lavorare la terra.
2: La terra è bassa, ci si amala, ti diverti, amò. È bello. Fatemi salutare Daniele il maresciallo. Ciao Daniele,
0: maresciallo
2: dell'esercito. Ciao fratello.
0: Ciao, grande.
1: Adesso così.
0: Così, vabbè, mi è venuto in mente, fatto qualche strana associazione di idee.
1: Terzo
0: è il terzo? Sei sicuro?
1: Sì.
3: Antartide.
0: Bravissima! Con la A e con la R, Antartide, corretto.
1: Bravissima.
0: Brava! Presa, sei la prima, benvenuta. Ciao.
3: Grazie, me lo sentivo, ciao.
2: Ma ciao.
0: Tu te lo sentivi questa mattina, eh? E quando uno se lo sente.
3: È da una vita che vi ascolto.
0: Grazie.
3: Da veramente una vita. Avevo 15 anni.
2: Una bambina.
1: Wow.
3: Sì. E ora ho l'età della radio.
0: Auguri, così in generale. Ecco. Ma chi sei? Benvenuta.
3: Sono Barbara dalla provincia di Lecce.
0: Ciao Barbara.
3: Sono un'infermiera e ho appena smontato dalla notte e ho portato uno dei miei 3 figli a scuola.
0: E adesso Barbara, riesci poi ad andare a casa e riposare un po'?
3: Pochissimo, quasi niente.
2: Pochissimo, il tempo di un pasticciotto e basta.
0: Che buono, sì, un pasticciotto con un cappuccino. Barbara, questa mattina abbiamo avuto una tua collega, però sarda, Carla, sempre un'infermiera come te. Tu smonti dalla notte, lei invece iniziava. Insomma, faceva il turno diurno. E abbiamo... ne abbiamo approfittato anche questa mattina per ringraziare, lo facciamo anche con te pubblicamente, tutti gli infermieri d'Italia che fanno un lavoro durissimo, spesso veramente poco riconosciuto nel nostro paese.
1: Grazie.
0: Quindi grazie Barbara, anche a nome nostro. Sei la prima, scopriamo cara Barbara chi giocherà con te questa mattina, quindi chi si piazza proprio dietro di te.
2: Attenzione.
0: Fate come Barbara, se squilla il vostro cellulare siamo noi, non dite pronto, rispondete direttamente con la parola che avete scritto e mandato nel vostro messaggio. Zone. Battaglione. Salutate Riccardo, oggi fa una settimana e mamma Alice, che è una forza della natura, che bello.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao Riccardo.
1: Ciao.
0: Piccolino. Allora, Barbara da Lecce è la prima, gioco nuovo, ma stiamo cercando uno di voi, attenzione. Questo era il segnale?
1: Sì. Non squilla.
2: No!
0: È sotto?
4: Posto mobile, messaggio gratuito.
0: Niente, no, purtroppo questa non...
2: Che peccato!
0: Non è valida! Eh sì, ci ha chiuso mi sa in faccia, no? Era Rossella!
2: Da Marsala,
0: e allora riserva! Tienes la riserva, por favor! Sì, la riserva è già pronta! Da Crema c'è Ambra!
1: Buongiorno, Ambra!
0: Ambra, benvenuta, buongiorno!
5: Buongiorno, ciao.
0: Come stai, Ambra?
5: Sono a Crema, sto andando al lavoro. Sto guidando, ma è Bluetooth, quindi sono sicura.
0: Sei sicura, okay, brava Ambra. Così, qual era la tua parola con la A e con la R?
1: Cosa hai scritto?
5: Mare.
0: Mare.
2: Certo.
0: Ambra, hai voglia di andare al mare, vero?
5: Tantissimo, speriamo di riuscire a partire con tutto questo problema dei voli, speriamo bene.
0: Speriamo, dai, incrociamo le dita.
1: Hai già prenotato, Ambra? Sei già alla tua meta?
5: Sì.
1: Dove andrai? Dove hai prenotato? E sono curioso.
5: A Lampedusa.
0: Lampedusa. Che meraviglia. Ad agosto però. Sì. Luglio, agosto. Manca un po'.
5: A luglio.
2: Il mese migliore.
0: Sì. Neanche moltissimo. No, dai. Vedrai che andrà tutto bene. Noi incrociamo le dita naturalmente. Allora, la squadra l'abbiamo composta. Sono due donne. E che donne.
2: Mamma mia.
0: Barbara, la prima, dalla provincia di Lecce. A seguire a Crema c'è Ambra. Ma attenzione, Salvatore, perché noi giochiamo anche con voi da casa.
2: Tenetevi pronti, Salvatori, aprite bene le orecchie.
0: Perché potete rubarvi anche questa mattina non uno, ma due premi. Ma ben due premi. Allora, se tutto è pronto, andiamo in provincia di Lecce. Barbara?
1: Barbara, pronto, ci sei?
0: Pronto. Ci sei? Ecco, sei carica? Qui. Sei pronta? Sì. Sei tranquilla?
5: Tranquilla.
0: No, sentiamo.
5: Si fa per dire.
1: Abbassa il volume della televisione.
0: Un po' di sportello sotto.
5: Ok. Il volume della televisione.
0: Ah, è la TV. Io pensavo fosse in un bar nel frattempo, che avesse seguito il consiglio di pizza e fosse andata a mangiarsi un pasticciotto.
1: Ma
0: no,
1: sei,
0: la TV.
1: Non sei da sola, sei in compagnia.
5: Sì, guardate, adesso mi sono fermata a casa di un'amica a prendere il solito caffè e quindi spero che mi aiutano.
1: Dai,
0: aiutate Barbara. Ragazze, come si chiamano le tue amiche, Barbara?
5: Luciana e Roberta.
1: Ciao,
0: Luciana, dai. Forza Roberta, datele una mano. Allora Barbara, concentrata perché stanno per partire i tuoi primi 5 secondi.
1: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la E di Empoli e la T di Taranto.
5: Paese.
0: No, aspetta.
6: Non
0: hai
6: è
0: detto
6: corretto.
0: Paese.
5: Ah, la T.
0: Sì. Barbarella, la T di Taranto. Vabbè, poco male, dai. Perché tanto questa mancia è praticamente tutta nelle mani di Ambra. Quindi ce ne andiamo a Crema, Ambra.
5: Sì?
0: Hai una grande responsabilità, salvare te stessa, ma salvare anche la tua compagna Barbara. Allora, concentrata, mi raccomando, partono i tuoi primi 5 secondi, vai Mitch.
1: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la I di Imola e la V di Venezia.
5: Visto.
0: Visto, mi sa che buona.
6: Corretto.
0: Boris, brava!
1: Brava!
0: Il primo ostacolo è superato, la prima manche l'abbiamo superata, quindi Salvatore che vanno in bianco, loro bravissime, si accede così alla seconda manche. Attenzione perché vi invertite adesso, c'è il giro del non, le lettere diventano 6.
7: Ma
0: soprattutto tutto sarà nelle mani di Barbara, ma andiamo con noi.
7: Che lettera cambierà quella
0: volta? No, e dai!
7: Sono curioso.
0: Un po'
7: io.
0: Di ottimismo.
7: Sì, certo.
0: Ambra, sei tu la prima questa volta, ok?
5: Ok.
0: Sei pronta?
5: Sì.
0: Allora, 6 le lettere, il giro del non, vai Mitch.
1: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la I di Imola e la R di Roma.
0: Ambra.
5: Maglia.
2: Prego.
0: Maglia.
7: Sono 5.
5: Maglia.
0: C'è la
6: non
0: I
6: è
0: però,
6: corretto.
0: Non è corretto.
1: Maglia.
0: Purtroppo no, Ambra.
1: Maia.
0: Comunque c'era la I, giusto? Ah, maglia, io ho capito maglia.
5: Ah, è vero! È vero.
0: Mannaggia. Allora,
5: non mi veniva in mente nulla.
0: Vabbè, Ambra, succede, non è facile, soprattutto il giro del non, ma non è detta. L'ultima!
2: No, no, no. È vero.
0: Perché Barbara, insieme alle sue amiche, può assolutamente restituirti il favore.
7: Come no?
0: Barbara!
5: Speriamo.
1: Dai.
0: Che si sappia che qui c'è gente che non crede in te.
2: Non è vero, non è vero.
5: Non fa niente.
0: Buon amore.
2: Salvatori, mi raccomando.
0: Barbara, concentrati. Stanno per partire i tuoi ultimi 5 secondi.
1: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la E di Empoli e la M di Milano.
0: Ho sentito qualcosa?
5: Carota!
0: Noè, Noemme Carota, Boris.
1: Si è sentito in lontananza?
0: Io l'ho sentito in lontananza prima.
6: Sì, ma non è stato pronunciato dalla concorrente.
0: E no,
5: Carota.
6: Ed era fuori.
5: L'ha detto.
6: No, no, ho capito.
7: Se lo dice il vicino di casa non vale.
6: Mi dispiace, andiamo ai Salvatori.
0: No.
2: Che cattivo che sei.
0: Mamma mia, Barbara.
1: Ma non giocava in coppia, non giocava con le amiche.
0: Ci dicono che è fuori tempo, purtroppo. Io l'avevo sentito,
2: anch'io.
0: Ma lo dovevi ovviamente dire tu, no? Insomma, ripetere tu. E ci scrive anche il nostro Max Madi da Roma,
5: ma
0: che è fuori
5: detto,
0: il tempo massimo.
5: L'ha detto forse un paio di volte.
7: L'ha detto tre volte, l'ha detto.
0: Ma anche secondo me è buona, però io non decido niente. Boris dice no, la barra
6: il
0: da Roma dice no.
6: Il regolamento dice no, tu in qualità di conduttrice, se vuoi, hai le deroghe.
0: No,
7: deroghiamo, Ilenia.
0: Urca.
7: Dai, Carota, bel nome.
6: Io mi limito al regolamento, non posso fare altro. Tu, se vuoi, hai una deroga.
7: C'hai trattato male Kevin stamattina, diamo un premio.
0: Io ho trattato male Kevin.
1: Io, tutti amici qua in legno sono, capito?
0: Mamma mia, veramente, guarda come ti giri, ti accoltellano. Va bene, quante deroghe ho, Boris? Ce considerato n'è. Naturalmente che poi tornerà il capitano, avrà le sue o si sommano le nostre deroghe? No,
2: no,
0: iniziamo
2: non si
0: a capire.
2: Sommano.
6: Non si sommano a seconda dei conduttori.
2: Bravo.
6: Infatti la deroga di Marco Galli è stata data il 28 gennaio 2026.
0: Ne abbiamo tre a testa?
6: Esattamente.
0: Questo ci stai dicendo?
6: Esattamente.
0: Beh, io raga, allora io deroga, no, tu non ne hai.
7: Dai,
0: no. Vabbè, allora
7: decidi,
0: scusate,
7: Lega.
0: Io so dalla parte delle donne,
7: brava,
0: la legge, le sue amiche. Se ho questa facoltà, con tutto il bene del mondo, già che è andata male questa mattina con l'intruso Barbara e anche Ambra, avete vinto.
5: Grazie.
0: E così,
1: noi l'abbiamo sentito, Carota.
0: No, no, no, anch'io l'avevo sentito. Barbara, che salutate.
5: Saluto le mie amiche che mi hanno aiutato,
6: sì.
5: E mio marito che sta lavorando, i miei figli e tutti voi che mi tenete compagnia sempre.
0: Ed è un piacere, Barbara, ti abbracciamo forte, e buon riposo,
2: Lecce.
0: Da noi, e forza Lecce.
5: Ciao.
0: Ambra!
5: Ah.
0: Hai vinto!
5: Entrerò al lavoro più contenta stamattina.
0: Oh, guarda, noi siamo felici, molto felici di questo. Ambra, tu chi saluti da Crema?
5: Allora, io saluto il mio compagno che sicuramente sta lavorando in questo momento e non sta ascoltando, non ascoltava la radio, ma gli mando comunque un saluto virtuale.
0: Sì.
5: Saluto tutti quelli che mi conoscono. Saluto voi, è una delle poche volte che gioco e mi è andata anche bene, per cui sono contenta così. Un saluto a tutti e vi auguro buona giornata.
0: Grazie, grazie. Un bacio a te. Gioco nuovo.
2: Ciao,
0: torna domani.

0: 5 è tutto esaurito, è come lo vuoi tu.
1: Dovresti sentire che spettacolo.
0: Lo ascolti?
2: Ho bisogno di ridere un pochettino, ragazzi.
0: E ti tira su.
1: Forse non ci siamo spiegate.
0: 105 è tutto esaurito.
1: Ho tutto esaurito. Ho niente.
3: Voglia d'estate? Allora prenotate oggi una vacanza Costa. Facile, flessibile e senza stress. Infatti, con la formula Cambia Gratis potete organizzare il viaggio in anticipo con la libertà di cambiare piani senza pensieri. Se prenotate una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, potete cambiare data o destinazione fino a 31 giorni prima della partenza. Perché con Costa la vacanza è organizzata e tutelata dall'inizio alla fine, anche nella gestione degli imprevisti. Partire è più comodo se la vacanza è Costa.
4: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
5: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
7: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Questa è la via.
5: Dal 20 maggio al cinema.
8: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
10: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
11: Per me è un Heineken. Questa è totale.
12: Vero, ma da qui non vedo niente.
11: Ti faccio spazio, ne ordino una anche per te.
12: Grazie.
11: Allora, un'altra per...
12: Andrea.
11: Una Heineken per Andrea.
13: Scopri quanto è semplice diventare amici. Vieni a provare Clinker al Nameless. Heineken, Music Connects. Clinker, makes it last. Bevi responsabilmente.
14: Scelgo sempre la formazione più adatta.
15: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
16: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
17: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
18: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
19: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
20: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
21: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
22: E i consumi?
21: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
23: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
24: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
25: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
24: E il signor Alessandro Volta?
26: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
24: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
27: La spesa intelligente!
28: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
29: Ops.
28: Ops.
29: Ops.
28: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
29: Ops.
28: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
30: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
0: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
2: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
3: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Andiamo ragazzi, c'è il sole!
6: Sì, con l'energia del capitano Marco Galli.
5: 105, tutto esaurito, il mio programma preferito.
6: Resta qui con noi, questo è 105, tutto esaurito.
5: Dai, non c'è storia.

0: signori, BBM mio, tramo molto naturalmente amici. Allora, come funziona? Avete una dedica speciale, una canzone che vi frulla per la testa? La volete riascoltare qui tra poco? Mandatecela, scrivetela al
1: 342 41 15 105. Vale anche il WhatsApp
2: vocale, le suoniamo tutte, signori, tutte.
0: Scusate, io e Pizza eravamo in bagno insieme, tra l'altro.
3: No. Chi è che ha aperto il rubinetto per l'altro?
0: No, io gli tenevo la porta. Che non si chiude.
4: Forza ragazzi, tutti ascoltare 105.
5: Tutto esaurito, la sveglia più bella che c'è.
6: 105 Traffic.
7: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Firenze-Roma, un incidente causa code tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Firenze. Nella carreggiata opposta, code per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, incolonnamenti tra Pistoia e il bivio per l'autosole in direzione Firenze. Sulla A14 Adriatica si resta in coda tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione Bologna. Code per un veicolo in panne invece tra Faenza e Cesena Nord in direzione Ancona. Sul tratto urbano della A4, code tra Pero e la diramazione Molino Dorino in direzione Milano. Sulla A3 Napoli-Salerno si è verificato un incidente tra Ercolano Portici e Portici Bella Vista in direzione Napoli. Sulla statale 127 settentrionale sarda, rallentamenti per un cantiere tra Martis e Nulvi. Infine sulla statale 1 via Aurelia, segnalato una frana a Recco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
2: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
3: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
4: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Pronti per ordinare?
10: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
11: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
12: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
13: Bravo Carlo, sono venute bene?
12: In realtà no, direi proprio di no.
13: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV le avresti dovute far stampare da...
12: Flyer Alarm.
13: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
14: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
15: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
14: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
15: Grazie, mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: Stamattina mattinata un po' giù, meno male che ci siete voi, mi fate sorridere.
17: Ascolto Radio 105, tutto esaurito!
18: Ma che bello!
19: E la giornata passa, è un piacere.
20: Buongiorno, buongiorno, buongiorno! Buongiorno.

0: faggia, no, una natura
1: morta. Marco Galli davanti e dietro a tutti quanti.
0: Se voi accendete il canale 66, vi mettete davanti al video, sentirete proprio i flussi, proprio sentirete proprio,
2: capitano,
0: capito?
2: Viene fuori un odore tipo autunno, foliage.
0: Muschio, bravissima, grazie. Brava Ile, sì, tipo le terme, come andare alle terme. Se voi mettete il canale 66, è come se fare i fanghi. Avete mai fatto i fanghi?
3: Marco, scusa, con le tre che abbiamo ci sono le tarme.
4: I bagni di fieno, Marco.
0: Ecco, come un bagno di fieno. Come cazzo è il bagno di fieno? Cosa vuol dire?
5: E se proprio non ce la fate, ascoltate Tutto Esaurito.
2: Bello il bagno di fieno.
6: Veramente?
2: Sì, che rilassa.
4: Ah, e come?
0: Per me il bagno di fieno non gli attira.
2: È bello.
0: Per me il bagno di fieno non va nessuno davanti al canale 66.
6: Comunque i ricchi hanno tutta un'altra esperienza.
0: Voi andate lì, voi andate lì e godete a piene mani.
7: 105 Tutto Esaurito con Marco Galli dal lunedì al sabato alle 7 solo su Radio 105.
8: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. Donald Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran che era programmato per oggi. I negoziati sono ripresi in maniera seria, dice il presidente, che avverte però di essere pronto a sferrare in qualunque momento raid su vasta scala qualora non venga raggiunta un'intesa accettabile. Al centro dei negoziati il lungo stop del nucleare per Teheran, che il presidente inizialmente aveva bollato comunque come proposta insufficiente. Assalto al centro islamico di San Diego in California, tre le vittime, fra i quali una guardia giurata, eroe, padre di 8 figli, morti anche gli aggressori di 17 e 19 anni per ferite autoinflitte. Nell'auto c'erano messaggi antislamici, una tanica con simboli SS, innalzato il livello di protezione in tutto il paese per le moschee. Dopo essere stato in silenzio di fronte ai magistrati, inizia a parlare dal carcere il Cudri, che sabato a Modena ha falciato 8 persone. Sapevo che quel giorno sarei morto, ha detto. Ho bisogno che qualcuno mi capisca, le parole al suo avvocato intenzionato a chiedere perizia psichiatrica. Ora ha chiesto anche un prete e una Bibbia. Intanto in ospedale restano 4 feriti. Migliora però la donna di 69 anni con le gambe amputate. Nuovo blitz di Israele contro flottiglie e imbarcazioni bloccate e abbordate al largo di Cipro, decine gli attivisti fermati, tra i quali 12 dei 35 italiani. Elly Schlein denuncia l'ennesimo atto di pirateria in acque internazionali da parte di Israele, si muove il governo, Tajani chiede immediato rilascio per gli italiani. Alle Maldive sono iniziate poco fa le operazioni di recupero dei 4 italiani rimasti intrappolati in profondità. Oggi i primi 2 corpi, domani gli altri 2, operazione tecnicamente complessa, anche perché il terzo ambiente della grotta è a 60 metri di profondità, in un incavo non facile da raggiungere. Lei li aveva denunciati per uno stupro consumato durante un raduno di scherma in Toscana. Il tribunale però li ha assolti perché il fatto non sussiste, a fronte di una richiesta di condanna a 5 anni e 4 mesi della procura. Fernanda Herrera, la vittima schermitrice della nazionale uzbeka.
2: Non ci posso credere che le cose sono andate così, ma io andrò fino alla fine. Sono qua per tutte che hanno sofferto una cosa del genere. E per favore, dovete dire quando gli hanno fatto una cosa così brutta come a me. E non mi fermerò mai.
1: Lo sport calcio, corsa Champions, in Serie A si giocheranno in contemporanea i match clou domenica alle 20:45. Parliamo di Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Il Napoli contro l'Udinese alle 18. Invece sabato tocca ai campioni d'Italia alle 18 a Bologna l'Inter. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No, diciamo, certo.
3: Eh beh, ma i nostri controlli.
4: No, no, le mie sono migliori.
3: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV-Line.
3: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: A Radio 105 sono le 9:06. Sassa a catto
7: dallo studio centrale di Radio 105.
8: Ciao Giuseppe, ciao Ferrara. Auguri alla piccola Berea. Auguri.
9: Auguri. Auguri.

0: amici dalla turma.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Un abbraccio fortissimo al nostro capitano Marco Galli. E noi ci siamo con tutte le vostre richieste musicali. Belle. Che potete continuare a mandare al nostro numero SMS, WhatsApp, Telegram, anche vocale
2: 342 41 15 105, perché le suoneremo
0: tutte. Allora, sì, sentite un po' qua. C'è uno studio, non credo che sia italiano, c'è un nome tutto strano, sì, che sulla base di alcuni parametri che adesso naturalmente Boris ci dirà, ha stabilito ogni quanto dovremmo fermarci, prenderci una pausa dal lavoro, dai ritmi frenetici della vita moderna, immagino anche dalla scuola, e stare a casa
3: per
0: o andare
3: bene,
0: da qualche parte, fare le ferie, ma comunque interrompere tutte le nostre attività. E mi sa che alla fine, zitto quarto, quello che ha capito tutto nella vita in generale è proprio il nostro pizza.
1: C'hai ragione.
2: Io vi adoro, ragazzi.
0: Ma anche noi, moltissimo. Allora, Boris, cosa dice la scienza a questo punto? Cioè, ogni quanto dovremmo fermarci?
4: In realtà è d'obbligo fare una piccola premessa, nel senso che gli italiani sono molto legati per tradizione, per folklore, ma anche per modo di vivere, alle vacanze in agosto. Vacanze in agosto che non sono più però il tema dell'attualità necessaria, perché non bastano due settimane, in realtà per alcuni non bastano tre settimane, per molti già due sono pochissime. Immaginate chi ne fa una, chi fa un weekend o chi non le fa proprio. È evidente che il corpo non si rilassa, la mente peggio, si entra in un circolo vizioso per cui iniziare l'anno di lavoro, professionale, quel che sia, di scuola, porti un bagaglio sulle spalle che piano piano appesantisce fino a stendervi. E allora, perché non adottare il metodo che hanno altri paesi? E cioè, le vacanze in agosto, se capitano, altrimenti una vacanza ogni due mesi.
3: Ogni due mesi? Proprio vacanza?
0: Allora, aspetta, diciamo vacanza, ma anche relax, uno può stare a casa, è un periodo di pausa, di stop ogni due mesi.
3: Ma uno può prendere anche due o tre giorni, capito?
4: Signore, attenzione, atteniamoci per favore allo studio scientifico, perché altrimenti ognuno dice la sua e non va bene. Secondo gli esperti, focalizzare le vacanze, il piano ferie su luglio e, peggio ancora, agosto, non è sano, non è salutare per la nostra salute mentale, perché non abbiamo il tempo di ricaricarci, perché siamo abituati che ad agosto si va, addirittura per alcuni inizia a essere usurante, andiamo sempre lì, cerca la spiaggia, cerca il posto in montagna.
0: A parte che poi, soprattutto in Italia, se vanno tutti ad agosto trovi spiagge piene, tutto super affollato, quindi
3: costi,
0: parti da una situazione di stress, di lavoro tutto l'anno, per poi andare in un'altra situazione di forte stress.
4: Esatto,
0: il massimo della vita.
4: Voi non immaginate che lo stress delle vacanze, per quanto possa sembrare assurdo, perché qualcuno dirà io manco le faccio, beati voi che avete lo stress delle vacanze, figurati se fai due settimane in pieno anno, in piena attività lavorativa, mentre gli altri lavorano.
3: Sai che
0: pizza,
3: stress.
0: Sai che stress.
4: Detto questo, sulla vostra mente c'è un fattore ridondante, che è la vacanza tipica di agosto. Farla con i canoni italiani, oramai li dobbiamo definire, è sbagliato. E allora, perché non prendere un weekend intero, magari anche quattro giorni, minimo quattro giorni, anche durante l'anno, ogni due mesi una vacanza? Se fate il calcolo, a seconda dei giorni di ferie e dei vari contratti collettivi nazionali, in realtà ci potrebbe stare attaccato a un fine settimana o a un ponte.
3: Le cosiddette micro vacanze, che secondo me costano anche molto meno rispetto a una vacanza lunga.
0: Beh, questo dipende anche da dove vai, da cosa fai. Ma uno può anche stare a casa, cioè,
2: ma
0: non
2: certamente
0: è che devi per forza andare in giro chissà dove. Ogni
3: deve...
0: due mesi ti fermi quattro giorni, non è male. Cioè, un weekend lungo, attacchi il venerdì e il lunedì. Per esempio.
4: E ad agosto quattro giorni attaccati al ferragosto diventano una settimana.
0: Beh,
4: per
0: sarebbe
4: esempio
0: perfetto. Ma Boris, le aziende sarebbero pronte a concedere questo, secondo te? Perché poi spesso noi parliamo di dipendenti prevalentemente, già qualcuno ci scrive, beh, ma perché non menzionate le partite IVA? Ora ci arriviamo naturalmente. Molto spesso sono proprio le aziende che chiudono tutto il mese di agosto.
4: Sì, è vero, perché esistono le chiusure aziendali, infatti abbiamo parlato di tema prettamente italiano. Ma parliamo di dipendenti. chi ha l'officina dice: se io abbasso la serranda non sono ferie, io non ho soldi perché in quel momento non sto lavorando.
0: Certo.
4: Il concetto è meramente mentale. Anziché chiudere ad agosto, se lo fate, partite Bravo. IVA, dipendenti, sì. chiunque sia, fatelo per due giorni oppure lasciate un sostituto ove possibile. Poi voglio dire, non dobbiamo per forza difendere questo studio. Vi cito un dato, quello del Camper Days, Osservatorio 2026, che stabilisce come il 34% degli italiani si stressi anche solo a pianificare la vacanza, litigando con amici o partner.
0: Mamma mia.
2: Sì, sì, è vero.
0: Beh, in effetti, però può essere fonte di stress anche quella parte lì, sì, dell'organizzazione. Certo. Andiamo al mare, no, andiamo in montagna. Partiamo il 2 agosto, no, partiamo il 4. Andiamo in macchina, andiamo in aereo. Poi se vai con il partner e la famiglia, i figli ancora. Pensa quando invece decidi di fare le vacanze anche con amici, anche con parenti. Ognuno dice la sua, propone la propria. Certo. Quindi sei stressato ancora prima di partire.
3: Il vantaggio è che magari economia, capito, da quel punto di vista lì, l'economia familiare o l'economia singola giova, ne giova, perché se vai in bassa stagione sicuramente spendi di meno.
0: Costa meno.
2: Se vai finite le scuole, perché chi ha i figli, vero, giustamente, finite le scuole, quando finiscono a giugno. Ti fai una settimana dopo giugno, è bello, tranquillo, lo risparmi e te la godi bene. Mm-mm. E poi magari te la puoi fare l'ultima settimana di agosto.
0: Bello sarebbe. Chi è intanto, Betty?
1: Buongiorno esauditi. Buongiorno. Sono Angelo da Marzamemi, ho 42 anni e da più di 20 anni faccio 3-4 weekend l'anno in giro per l'Europa, per il mondo, e poi a settembre una settimana, una vacanza, diciamo, di appunto 7-8 giorni. Mm-hmm. A colazione.
0: Vedi, lui ha già adottato, certo, insomma, questo sistema, questa tecnica, potendolo fare naturalmente. Soer dalla Valle d'Aosta ci dice: Boris, io ti do perfettamente ragione, però se le fabbriche chiudono ad agosto, certo, siamo un po' condizionati. Certo.
4: Ma questo è un dato di fatto, c'è chi non riesce, chi invece per esempio è miracolato perché prenota col direttore circa un anno prima le sue vacanze. Ma niente, il consiglio se ne esce.
3: Il resort di lusso, direi, aggiungerei anche.
2: Io ho già prenotato le ferie dell'anno prossimo
3: e con
2: ragazzi,
3: viaggi intercontinentali tra l'altro, prendendo aerei e tutto il resto.
0: Sì, Boris,
4: ci fa molto piacere che tu abbia prenotato.
0: Bravo.
4: Il concetto è lo stesso, cambiare la mentalità dove possibile. È chiaro che non possiamo tutti cambiarla così d'amblè. Però lentamente il consiglio degli esperti è questo, perché altrimenti si rischia di entrare in un circolo vizioso. Magari cambierà col tempo. Un tempo si facevano, almeno io ricordo, 2 mesi di vacanza. Oggi le cose sono cambiate, magari cambieranno in me.
0: 2 mesi di vacanza, ma quando mai? Vabbè, quando
4: luglio,
0: andavamo
4: agosto,
0: a scuola,
4: quando andavamo a scuola, certo, eravamo piccoli, io ricordo
5: anche
4: che alcune,
5: tre allora.
4: Esattamente, che finita la scuola si andava nella casa affittata o per chi proprietario terriero.
0: Sì, o c'erano le colonie, si andava con i nonni, con qualche amico. Sì, assolutamente. Stefano Milano, se potessi fare le vacanze a giugno-luglio, dici, ma ci metterei la firma,
2: vero,
0: per rimanere a lavorare a Milano ad agosto, che poi molto spesso, poiché la città si svuota, è anche una pacchia, no?
2: Esatto,
0: per chi resta,
2: esatto,
0: trova parcheggio, non
2: si
0: trova code nei
2: benissimo
0: supermercati.
2: Conosci la tua città che non hai mai visto così.
0: Sì. Chi è Betty?
6: Giurma, settembre-ottobre vai in un posto esotico,
0: anche
6: spendi meno che andare via ad agosto,
2: certo,
6: a Cattolica.
2: È
6: questo,
2: vero,
6: è poco ma è sicuro.
2: È vero.
0: Benissimo, ci scrivono in poche parole: pizza già prenotato dall'1 al 14 giugno, vero? Sì, perché tu attaccherai adesso il ponte 1-2 giugno,
2: sì,
0: e poi dopo ti farai anche degli altri giorni dopo,
2: ma
0: sicuro.
2: Ma certamente, sì, tanto sto a casa.
0: Senti Boris, ma ne avevamo parlato anche qui a Tutto Esaurito, si parlava anche di una vacanza diversa pure per gli studenti. So che era allo studio un piano per evitare che
4: nelle
0: anche
4: scuole,
0: gli studenti,
4: dici,
0: esatto,
4: sì,
0: facessero
4: il modello
0: una pausa
4: francese,
0: estiva,
4: sì,
0: così lunga.
4: Non è al momento proprio nelle indicazioni,
0: no,
4: non c'è nessun disegno di legge in tal senso che stia per veder la luce, anche perché è difficile sradicare certe tradizioni, anche pensa banalmente i genitori, cioè se i bambini stanno a casa, i ragazzi stanno a casa una settimana ogni 2 mesi, anziché diventare una spinta a migliorarsi, a fare vacanze, per i genitori è un problema.
0: Eh beh, certo.
4: È un problema già adesso, per non parlare dei costi dei centri estivi. esatto, che diventano non proibitivi, ma in alcuni casi veramente dei salassi.
3: Sono delle genitori... proprie vere vacanze.
4: Sono vacanze a parte. Vacanze e i genitori sono costretti a pagarle perché devono lavorare.
0: Pazzesco.
4: E ad oggi l'unica cosa di positivo che il Covid ci ha lasciato è lo smart working, che per fortuna, almeno in alcuni casi, in alcuni, chi può farli, aiuta.
0: Perché in Francia, per esempio, ogni quanto si fermano gli studenti?
4: Ogni due mesi circa.
2: Ah, sì.
0: Ah, ogni due hanno tipo una settimana di stop, quindi
4: sì,
0: evitano di stare a casa da metà giugno, metà settembre.
4: Di due settimane ogni 6-8 settimane, quindi due al mese, diciamo, due ogni due mesi.
5: Sono in Italia. Vanno a scuola gli stessi giorni che andiamo noi in Italia?
4: Guarda, loro hanno le vacanze di ogni santi, per esempio, paese molto cattolico, le vacanze di Natale, due settimane a cavallo tra dicembre e gennaio, poi se non erro hanno le vacanze invernali divise in zone, si chiamano février se non erro, cioè quelle scaglionate a febbraio, per cui si va tra inizio febbraio, metà febbraio, zona A, zona B, zona C e fine febbraio. In questo mese loro si dividono le vacanze.
2: Bello.
4: E poi tra aprile e maggio, inizio luglio e poi vacanze estive.
0: Vabbè, insomma, è tutto un modello completamente diverso. Vedi, poi c'è Cristina da Leinate che dice: io avrei la possibilità di fare le ferie quando voglio, perché l'azienda nella quale lavoro non chiude mai, ma le faccio comunque in agosto perché non mi piace rimanere, insomma, in città quando non c'è nessuno. Poi quelle, insomma, sono delle scelte personali, magari uno abbia facoltà di scegliere. Chi è Betty?
7: Certo. Buongiorno, Franco da Napoli.
0: Ciao Franco.
7: Beati chi può fare tutte queste cose. Io che faccio l'autista, stiamo facendo pure la guerra adesso per andare in ferie. Cioè, non possiamo fare né questo né quello. Siamo proprio rovinati.
3: Certo, perché sono in tanti, magari tutti scelgono lo stesso periodo.
2: Però sei a Napoli, fratello. Quindi... stupenda, dai. È bellissima
3: la propria città, può risultare bella, però sai, se c'è l'impegno lavorativo,
0: esatto, è totalmente insomma diverso. Lavoro in un settore dove a luglio ci sono le ferie e maggio-giugno sono dedicati alla preparazione del materiale, quindi è impossibile fermarsi. In Italia poi ci scrivono, io non la so questa cosa, perché noi non siamo lavoratori dipendenti, sono obbligatorie due settimane consecutive, cioè c'è un obbligo di questo genere.
3: Ma
0: Boris, che tu sappia.
4: A
0: per
4: risulta.
0: I lavoratori dipendenti non
4: vorrei sbagliare,
0: non
4: ma
0: credo.
4: Le ferie sono un diritto dei dipendenti da fruire secondo le modalità erogate dall'azienda. Quindi significa che io non posso pretendere, per dire, di avere quattro settimane di ferie di seguito, ma anche devo smaltire le ferie in eccesso, perché altrimenti rischio di perderle.
2: Certo.
4: Per una, poi cambia la seconda dei contratti.
0: Vabbè, sì,
4: che io sappia, non esiste
0: non
4: il dovere
0: obbligo,
4: di fare due settimane.
0: A meno che lui non abbia un obbligo di questo genere imposto dall'azienda.
4: Esatto, oppure abbiamo la spiegazione del motivo per cui uno di noi le ha fatte.
0: Ritorniamo al nostro PDP. Intanto arrivano chiarimenti dalla France, dalla Francia. Ci sono tantissimi esauriti che ci ascoltano dalla Francia.
2: Ciao,
0: grazie,
2: buongiorno,
0: ragazzi.
2: Ciao.
0: Bonjour, vi salutiamo. Maria Grazia da Lione, da Lyon. Ogni sei settimane due di vacanza in Francia. Quindi per gli studenti. In Francia le scuole rimangono aperte e offrono laboratori per chi non fa le vacanze di due settimane, ce lo dice Claudia. Questo è un modello che secondo me può essere interessante.
4: Vedi, hai l'organizzazione però, cioè a fronte dei ragazzi che non vanno a scuola si fanno dei laboratori. Qui se tu facessi ora d'amblè questo progetto non sapresti cosa far fare ai bambini, se non nella migliore delle ipotesi, ringraziamo Dio che esistono i nonni.
3: Sono in mezzo alla strada, In Belgio ci scrivono ad esempio ogni 6-7 settimane ce ne sono due di vacanze, quindi è davvero complicato gestire il lavoro con un calendario scolastico così.
0: Poi c'è il rovescio anche della medaglia, anche in quel caso. Chi è Betty?
8: Boris, guarda, non voglio dirtelo, ma sono molto stressato nel programmare il tutto. Sono appena tornato da Santo Domingo, una settimana, adesso mi farò 15 giorni qui nelle spiagge del Veneto e poi a dicembre me ne andrò probabilmente a Sharm el Sheikh.
2: Ma sì.
8: Lo so, è molto dura prenotare, è molto stressante, sai. Ciao Enrico da Vicenza.
2: Ciao.
0: Enrico, se vuoi ti vengo a dare una mano io nella pianificazione. Io non mi stresso.
2: Ma tieni la valigia di Santo Domingo già pronta per andare a Sharm.

0: facevi già 3 settimane di ferie durante l'anno?
1: No, non si poteva.
2: Che musica, maestro!
3: PBM mio.
0: Dai, che c'è il PBM mio, tornate protagonisti. Scegliete la musica, in tutta quest'ora venite in onda con noi. Se vi va, fate anche una dedica, ci date il vostro numero fortunato. Si vince sempre.
1: Sempre.
0: Polemiche non ce ne sono,
1: no,
0: in questo
1: oggi
0: caso.
1: No,
0: oggi,
1: oggi no.
0: No, ragazzi. Dove andiamo e da chi?
1: Andiamo a Mileno da Marco.
2: Buongiorno, Marco.
4: Buongiorno ciurma, come state?
0: Grande Marco, tutto bene, tu come stai?
4: Bene ciurma, grazie, sono emozionatissimo perché siete i miei compagni di viaggio da oltre 30 anni perché vi ascolto dai tempi dell'università e quindi è veramente un'emozione grandissima parlare con voi.
0: Bello, grazie, Marco, noi non possiamo che ringraziarti naturalmente per sceglierci ogni giorno, tutte le mattine da tanto tempo.
4: È un piacere,
0: è scontato. Come siamo come compagni di viaggio, quindi un po' rumorosi?
4: No, sempre bello e siete quei compagni di viaggio che ti fanno alzare tutte le mattine e ti fanno dire dai che ce la facciamo anche oggi, quindi è bellissimo.
1: Se ce la
4: cosa.
1: Fanno loro, tu dici figo,
4: alla grande, vai.
2: Dai che ce la fai, è così.
0: Ma perché, Marco, scusami, forse mi è sfuggito, che lavoro fai?
4: No, beh, io sono responsabile di manutenzione per l'ATM di Milano, di tutti i veicoli gomma che girano qui a Milano, quindi autobus e filobus. E quindi, insomma, però, insomma, sai, quando ci si sveglia presto la mattina, voi date sempre il sorriso, è della cosa veramente più bella. Anche in quell'ora di viaggio mi fate sempre ridere, qualche volta anche piangere, ma è bello così, dai.
1: Grazie.
4: Ci piace un sacco.
2: Mi ricorda un po' Max Pezzali,
0: Sì, infatti, hai scelto un pezzo degli 883. No, anche se
4: vado a vederla a dicembre. Grande Max, grandissimo Max.
2: Il tuo numero.
0: Marco, prima del numero al volissimo, una mia curiosità, il manutentore, cioè se si rompe un autobus chiamano te, Marco, tu ripari?
4: Praticamente sì, cioè, esatto, quando si rompono gli autobus ce li portano, ce li portano qua e noi organizziamo e cerchiamo di rimetterli a posto.
0: Grandissimo. vai col numero fortunato.
2: Il tuo numero, Marco?
4: Il mio numero è l'8.
0: Preso, primo numero di oggi, amici, segnatelo anche voi da qualche parte perché poi vi chiederemo la somma che fa il total. Allora, no, non sceglie Pezzali, ma sceglie un altro grande artista, interprete, poeta della musica italiana, il nostro Marco.
4: Esatto, ho scelto Vasco, vado a vederlo il 5 giugno a Ferrara. Bravo. Ho scelto Ridere di te, Vasco, perché è bellissima. E così ne approfitto per salutare il nostro capitano e anche il nostro comandante.
0: Grazie.
2: Bello.
4: E lo dedico a mia moglie perché quest'anno faccio 20 anni di matrimonio e quindi lo dedico a lei e appunto facciamo 20 anni di matrimonio e anche a mio figlio Alessandro.
2: Come si chiama la moglie? Dai.
4: La moglie Manuela.
0: Molti auguri ragazzi, 20 anni, è una tappa molto importante, tanti auguri. Marco,
4: esatto.
0: Vasco Rossi, grazie. È tua.
4: Ciurma, un bacione a tutti e un abbraccio, grazie.
2: Ciao.
0: A te.
2: Ciao.

0: Vasco.
1: È mio.
2: È mio.
3: No, è mio.
4: È mio.
2: PBM. Mio.
5: Mio!
0: Dai che c'è il PBM mio, ve le stiamo suonando tutte. Voi scrivete la vostra canzone, magari anche una dedica speciale, noi vi richiamiamo e venite in onda con noi. Ma così la semplice. Dedicate voi, la annunciate voi.
1: Come ha fatto Ilaria da Massa.
0: Eccola qua. Ciao Ilaria.
6: Ciao.
0: Benvenuta.
6: Ciao.
0: Ciao ciao. Grazie. Ciao Ila. Ciao. Allora, arriveremo alla tua canzone, c'è tempo, ma siccome ho già sbirciato, so già che farai felice un po' tutti, ma soprattutto pizza.
1: È vero.
6: Bene, sono contenta.
1: È vero.
7: Sì, perché è un suo coetaneo.
0: Perché gli piace molto, diciamo. Sia l'artista che
6: anche a me.
0: Che in particolar modo, insomma, questa canzone. Ilaria, parlaci un po' di te, che fai a Massa?
6: Ah, io sono un operatore sanitario in una casa di riposo.
0: Ah, ok, ok. Quindi sei nella casa di riposo adesso?
7: Nossa.
6: Infatti le serie io due mesi col cavolo.
0: Col cavolo. Ogni quanto più o meno Ilaria riesci a fermarti?
6: Io l'ho fatta a novembre, rifaccio a giugno con la griglia estiva.
0: Certo. Ok, aspetta.
6: E poi le faccio tutta l'estate a lavorare. Gli unici ponti che faccio sono quelli che passo in macchina per andare al lavoro.
1: Amore. Ecco.
7: Però dai, sei fortunata perché vivi dai in un posto di mare.
6: Sì, quello sì.
7: Quando hai un paio d'ore. Però se sta chiusa dentro l'ospedale o la casa di riposo,
8: non è che lavora
7: tutto il giorno
8: su 24.
6: No, ho capito, no, ma
7: fai
6: turni.
7: Vabbè,
6: il mare, io sto a 2 chilometri dal mare.
0: Sì. Quindi, insomma, almeno Ilaria, non so, una domenica, ma anche un giorno infrasettimanale libero.
6: Domenica
0: hai la facoltà, la possibilità, ecco, di andare al mare, diciamo, più facilmente.
6: A piedi.
0: Ecco, volendo trovare.
7: Ma se vai lunedì non c'è nessuno, è più bello, no?
0: Sicuramente.
6: Infatti, domenica non, settimana non ci vado mai, anche se sono a casa.
0: Un bordello. Allora, super Ilaria, intanto ti chiediamo subito il tuo numero fortunato, sennò poi ci dimentichiamo.
6: 11.
0: 11. C'è un motivo? C'è un motivo per cui scegli l'11?
6: Ti piace? Tante cose sono successe. La sempre l'11, torna sempre, quindi l'11.
0: Sì. Numero maestro o numero angelico, dicono quelli che sognano i numeri, l'11. Sì, è un numero molto particolare. Sì. Allora, Ilaria, perché scegli lui, il grande, e a chi vuoi dedicare questa canzone?
6: Io sono appassionata di lui da quando avevo 5 anni e ne ho 51 adesso, quindi e vi ascolto da quando sono rimasta incinta, quindi la mia figliola ha 29 anni, quindi è un pochino
0: grandissima. Grazie.
6: E sono appassionata di lui da piccola e quindi
0: beh, insomma, lui è un mito veramente.
7: Ma certo. Da farti mandare dalla mamma,
0: una leggenda, insomma, un artista che ha cresciuto davvero tante generazioni. E allora annunciala tu, noi intanto ne approfittiamo e lo salutiamo.
6: Allora, Gianni Morandi con Apri tutte le porte.
0: Ciao Gianni! Ciao Ilaria! Ciao, bella!
6: Ciao!
7: Grazie!

0: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
1: Sì? Come?
0: Un camion di rose rosse.
1: Pour moi?
0: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
2: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
3: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
7: Che forte Cystiset Forte.
6: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
8: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Dighi andare su Dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Dighi cliccare e Dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, Dighi fidarti.
1: Perché se non Dighi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Dighi.it.
4: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Senti come nasce il risparmio.
7: Wow!
6: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
8: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
12: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
13: È permesso?
12: Prego.
13: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
12: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
13: Gliel'ho consigliato io.
12: No, il manutentore è anche carino, sa?
13: Pure.
14: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
15: Siamo in radio, non si vede nulla.
12: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
14: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
19: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99€.
20: La spesa intelligente!
21: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
19: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
22: State parlando di supermercati fuori o no, ragazzi?
23: Questo è il pensionato.
24: Io ho tutti i giorni.
22: Ma non ha lo sconto pensionato, lui non è in pensione.
25: No, ma come se lo fosse, lo guarda in faccia.
26: Sconto anziani.
27: Mio!
25: Lo sconto anziani è il mercoledì sicuro.
22: Magari gli esauriti pensano, beh, lo fanno apposta quando aprono il
25: mercato.
22: Cioè, stavate veramente parlando di offerte, giusto, giusto? Posso venire con voi? Ma certo.
25: Se non prendi minimo 20 casse di acqua non puoi farlo.
22: No, come faccio?
25: No,
22: non c'è neanche
25: grossa.
22: Posto.
25: Affitta un furgone.
22: Allora, dai che c'è il Zupa. BBM mio, amici, c'era un assumettino facile da fare. L'ha fatta lui, è stato bravo, è stato richiamato.
28: Ah, Maurizio da Trento.
22: Andiamo a
25: Buongiorno.
22: Trento. Maurizio. Maurizio.
0: Ciao Maurizio.
1: Ciao.
22: Ciao.
1: Ciao ragazzi, ciao.
22: Grande, benvenuto. Maurizio, tutto a posto?
1: Benissimo, benissimo, grazie.
22: Che bello, che bello, che bello. Che fai a Trento?
1: Sono nei campi a tagliare l'erba.
22: Grande. Ah, tagliare l'erba in questo momento. Quindi
1: campi di mele in Val di Non.
22: Grazie, le mele buonissime.
1: Le famose mele Melinda.
22: Italiana della Val di Non. Grande Maurizio, sono aumentate anche quelle come costo?
1: Nei negozi sì, a noi rimane sempre un po' quello.
2: Certo,
22: Maurizio,
2: quello.
22: Possiamo venire lì nei campi a rubarle?
2: No.
1: Sì, sì, tanto ne ho, se venite, tanto non riuscite a rubarmele tutte.
22: Ha detto sì, scusa.
0: Veniamo ad aiutarti.
22: Maurizio, qual era la somma di oggi?
1: 19,
22: bravissimo. Bravo. E allora, Super Maurizio, canzone che dedichi a chi?
1: Allora, oggi è il 19, è uscito il numero 19, sì, mi sono sposato il 19 maggio di 19 anni fa.
2: Pensa.
22: Cioè.
1: E quindi è calzato tutto a pennello, lo dedico a mia moglie Monica, e i miei figli Arianna e Loris, e un saluto grande a tutti voi che ci fate compagnia veramente.
0: Grazie.
1: In maniera stupenda ogni mattina.
22: Grazie Maurizio.
1: La radio è sempre accesa su di voi.
22: Grazie. Grandissimo, Maus. Grazie. Ciao. Allora auguri, buon anniversario da noi.
0: Ciao.

0: Musica amici, mercoledì 20 maggio, domani prima serata Canale 5, ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring, speciale edizione primaverile del popolare festival musicale con alla conduzione Michel Hunziker,
1: ciao Michel,
0: Alvin, ciao Super Alvin.
2: Dalla suggestiva piazza Trento e Trieste di Ferrara, nel corso della terza puntata saliranno sul palco Annalisa, J-Ax, Fedez, Marco Masini, Elettra Lamborghini, Tommaso Paradiso e Alfa,
1: Samurai J, The Colors, Amy Skill, Rocco Hunt, Serena Brancale, Levante, Delia, Mac, Fred Palma, Baby K, Night, Mike Ayan, Michele Bravi, Tropico, LDA e H7,
0: Bianca 6, Sara Toscano e Mr. Rain. Che meraviglia, allora da non perdere domani prima serata Canale 5. E anche noi torniamo domani, non in prima serata, torniamo maniana, per la maniana alle 7. Sì, esatto.
2: Dalle 6 alle 7 con una mette avanti c'è posto e dalle 7 sarà nuovamente tutto
1: esaurito.
0: Ma ciao a tutti voi, grazie Ciurma, un bacio al capitano, arriva nel friends, ciao belli, grazie. Dai amici, rileggili tutti.
1: Sì.
0: Da capo. Al contrario.
3: E così a testa in giù. Darà la carica.
4: 105 Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 1 code a tratti tra Melegnano e il bivio dell'autosole tangenziale ovest di Milano per traffico intenso in entrambe le direzioni. Anche lungo l'A4 verso Torino rallentamenti tra il bivio dell'A4 raccordo tangenziale est di Milano e il raccordo viale Certosa. Sulla 8 dei laghi code tra Fiera Milano e il nodo A8 A4 verso Milano. Un veicolo in avaria invece crea rallentamenti di 2 km sulla A12 verso Genova tra Busalla e il bivio A7-A12. Per lavori sull'A14 in direzione di Taranto, altri 2 km di coda tra Pedaso e Grotta a Mare. Infine sull'A2 autostrada del Mediterraneo, rallentamenti per un incidente all'allacciamento Sicignano-Potenza verso l'allacciamento Fisciano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
8: Ehi Yannick, in bianco il pomodoro.
7: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
9: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è nostro. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è nostro.

0: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
1: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
2: Sì.
1: Quando ti dicono che è misura.
2: Sì.
1: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
8: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto!
9: Ok, ci sono! Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
10: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Alla ricerca della qualità.
15: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
16: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
15: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
17: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
18: con il sottoscritto Enrico Papi
19: e Lodovica Comello.
18: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
17: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
18: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
17: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
18: solo su Radio 105.
19: Vi aspetto!

0: Voglio andarci subito anch'io, basta.
1: Che meraviglia. Ma dove?
2: Qui.
3: No, diciamo che oggi è una di quelle mattinate in cui il fuori onda diventerà l'in onda.
0: Esatto,
1: sono incredibile. Ma sono perché è tornata Lidietta?
0: Esatto, è da lì che partiamo. Sono le 10. Hai capito, eh?

0: strappa le ali.
1: Ecco. Che comincia a 105.
2: Beh, nel tuo caso ti tappa le ali.
0: Ehi, ma tu cuoque poi, mammi pazienza, Brutus. Ma non me lo puoi.
2: Ma
0: dire.
2: Darmi del cuoco così non è bello.
3: Buongiorno, è martedì, è il 19 maggio. A Milano buongiorno. Ci sono Tony e Rossi, a Roma c'è Manola.
0: Poco.
2: Qui è una bella giornata oggi, però fa freddo, eh?
3: Sì,
2: è tornato il freddo.
0: Quindi come mi devo vestire domani che sono lì con voi?
2: Capire perché non si capisce niente.
3: Pare che arrivino 35 gradi, presto.
0: Domani?
3: Presto. 35 gradi, prossima settimana.
0: Ma domani?
3: Non so. Insomma, nei prossimi
2: io ieri mi sono preso un'acquazione perché sono andato in bici, ho deciso, ho fatto un giro in bici, mi sono preso tanta di quell'acqua, che stamattina mi sono accorto, mamma che fisico che ho, non ho un minimo, non ho raffreddore, non ho bronchite. Con tutta l'acqua che ho preso ho detto mi si ristringerà, niente.
0: Cioè ti sei visto già in rianimazione, invece no, non è successo niente.
2: L'ho prenotato, il sanatorio, inutilmente.
0: Certo,
3: ho letto una cosa su giovinezza e vecchiaia illuminante, tu sicuramente l'hai già letta, perché non so perché a lui sui social le notizie arrivano
2: un mese prima.
3: Ma mi è appena uscito. No, allora, questa dice che è interessante, che una ricercatrice, di cui vorrei dirvi il nome ma non mi ricordo, una volta ha fatto un esperimento, ha preso dei settantenni negli anni 90 e non ha fatto nulla di...
2: Ora non ci sono più.
3: Immagino, poverini. Non ha fatto niente di medico o di clinico, cioè non gli ha somministrato né medicine, né fatto fare sport, né massaggi. Gli ha solo detto, facciamo finta che siamo tornati nel 1959, quando voi avevate 25 anni. Quindi... ha fatto un set dove tutti erano vestiti come quando erano giovani.
2: Quindi pensate come in quel mondo...
3: La musica gli ha messo i dischi di quando... è proprio un esperimento.
2: E loro sono tornati e ci vedono...
3: Dopo una settimana i loro parametri, cioè la vista, l'udito, l'elasticità delle ossa, eccetera, era migliorata del 50%.
0: Certo. Ma loro hanno vissuto in quel modo, in quel contesto, per un'ora, due o una settimana hanno
3: Adesso
0: fatto
3: non
0: così.
3: Mi ricordo quanto hanno fatto.
0: Perché se è passata un'ora sola, tanta roba.
2: Beh, diciamo che il loro cervello ha dato al fisico esattamente
3: poi non lo so
2: che avevano in quelle
3: prendetela con le pinze, cioè sì, questa dottoressa, questa ricercatrice diceva basta convincere una persona, adesso vai a dire a chi c'ha l'artrosi quella devastante, però in assenza di patologie gravi, diciamo così, il fatto di essere giovani o vecchi è molto legato alla percezione che hai di te stesso.
2: Ma io per questo, per questo mia moglie mi dice che sono un bambino, perché io continuo a dire le cose che dicevo all'asilo.
3: Perché facciamo un lavoro che ci permette di essere un po' scemotti.
2: E quindi almeno dentro siamo giovani. Sentite, innanzitutto cominciamo per bene, prendiamo in giro Lidia.
0: No.
2: Facciamo una cosa per bene. Poi Lidia, buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Alle 10:30. Gabbani. Arriva
4: sì.
2: da noi Francesco Gabbani che... e poi alle 11 Picozzi.
4: Picozzi.
2: Ma subito
3: oggi
2: abbiamo...
3: parliamo di Stasi, eh?
0: No,
4: sì. Di Stasi.
3: No, ragazzi,
4: Stasi.
3: Anche noi alla fine abbiamo deciso di Stasi.
0: Ho seguito un programma che parlava solo di lui.
3: Oggi parliamo di Stasi.
0: Tipo 4
2: oggi...
0: ore.
2: E oggi parliamo di Stasi.
0: Sì.
3: La lasciamo lì.
2: E volevo dire, oppure parliamo di una signorina che oggi entrerà in una comunità anonima. Ciao.
0: Ciao,
2: mi chiamo Lidia. Non bevo da 2 ore, però nelle 48 ore passate ho bevuto l'impossibile.
4: Sì, tutta la laguna veneziana.
3: Ha pianto, ha bevuto, ha abbracciato.
0: Una disidratazione incredibile. È nostra,
3: Perché
0: brava,
3: è andata
0: a
3: un matrimonio. Quando le ragazze vanno al matrimonio di un'amica, allora fanno così, arrivano, scendono dal treno, uno fa... siamo arrivati e loro già no, al contrario, piangono.
4: No, però devo dire che noi abbiamo solo bevuto.
2: Infatti.
4: Ci siamo divertiti, abbiamo
0: le due
4: tantissimo
0: paroline magiche, open bar.
4: Esatto.
3: Cioè,
2: quindi
3: non avete pianto?
4: Solo durante un discorso alla fine.
2: Quindi diciamo che nel Veneto riescono a reintegrare le lacrime velocemente
4: subito.
2: Con l'alcol.
4: Cioè tu piangi e c'è qualcuno dietro di te con un bicchiere.
2: Esatto, non è che vanno, dice, vanno in bagno perché hanno bevuto tanto. No, piangono perché hanno
4: viva i Veneti, possiamo dirlo?
2: Ti è piaciuto?
4: Sì.
3: Le città di pianura.
0: Ma guarda, posso chiederti, posso entrare nel dettaglio? Il drink che hai amato
2: di più?
0: Sì,
2: volevo chiedere anche io, che cosa hai bevuto?
4: No, allora, tutto molto classico. No, tanto
3: non
4: prosecco.
3: Non fatelo a casa.
0: No, chiaro.
4: Allora, tanto prosecco, tanto rosé.
2: eravate immersi nello spritz, sì. E intanto bevevate spritz, nella piscina di spritz.
4: Sì, poi spritz bianco, che di solito qui a Milano non si usa.
3: Cos'è Lugo?
4: È uno spritz tipo bianco Lugo? Senza.
2: Ah, non c'è né il Campari né l'Apero.
3: Non è tipo Lugo, quello di Brescia.
0: Sono le 10 del mattino.
4: No, cioè, non vorrei dire nulla per.
2: E lo spritz originale, il vino con l'acqua. Vino con l'acqua cassata.
4: Esatto, più o meno così. Poi magari qualche veneto ci dirà meglio. Però è più leggero dello spritz classico. Lo
2: chiamano anche bicicletta a Milano, ma qualcosa del genere credo. Vabbè, comunque è il vino allungato con
3: l'acqua. Orari del matrimonio, dalle alle?
4: Allora, il matrimonio è dalle 16 alle 2 di notte.
0: A morire, sì. Esatto.
2: 2 di notte.
3: Però, più o meno come il mio era stato più o meno comunque questa fascia qua.
4: Però in realtà noi siamo andati il giorno prima. Lei ci ha ospitati nella villa, gli amici stretti, nella villa in cui si è sposata.
0: Quindi era di origine campane la tua amica?
4: No, veneta.
0: Ah, veneta, vedi? Cioè, amici, anche in Veneto durano un po'.
2: Amici stretti sì, prima sì, amici stretti. Del matrimonio, poi erano tutti...
4: Però,
2: amici
4: larghi. Sì, larghissimi.
2: Scusa.
4: E quindi siamo lì.
2: Cioè orario siamo della prima bevuta.
3: Ma da
4: allora
3: su,
4: il sabato alle 4.
3: Non se lo ricordo.
2: Beh, alle 4 del pomeriggio.
3: Coerentemente
2: sì,
3: non se lo ricordo.
2: È già buono.
4: Perché eravamo in viaggio, siamo partiti di sabato mattina. E no, poi da lì è stato un continuo fino a ieri pomeriggio.
0: Da lì non è mai stato vuoto un bicchiere che
3: ma fino a cosa ti ricordi? Intanto si sono sposati, perché non è detto
4: si
3: neanche.
4: Sono sposati. Allora io devo dire, comunque non pensavo, ma non ho preso neanche un moment, un occhi, niente. Gli sposi,
3: che vecchi siamo, allora. Quello dice ho preso la pioggia e sono ancora vivo. Questa dice non ho preso neanche un moment.
2: No, ma la cosa bella è che secondo me
0: pack con la pacca sulla spalla,
2: come
0: capito?
2: Nelle città di Perugia, finché bevi non hai bisogno di
4: è
2: prendere.
4: Vero, è vero, perché il tuo fisico si abitua. Infatti,
2: non lo
4: secondo
2: so,
4: me
2: se
4: mi sentirò male domani.
2: Secondo me
4: è
2: anestetizzato più che si abitua.
0: Comunque, essere. Ai però nostri ascoltatori, che non sfugge niente, qualcuno dice: pare che tu fossi giù da gara, Lidia, perché
2: Madonna.
0: Dice: ma a noi non ci interessano gli sposi, gli outfit, anzi l'abito
3: cosa
0: che
3: indossavi?
0: Su,
3: cosa indossavi?
0: Lidia.
4: Allora, un abito che ho comprato, non scherzo, 3 giorni prima del matrimonio, sì. Online, non l'ho misurato e ho pregato tutto il paradiso.
3: Non l'ho misurato in campagna e non l'ho provato, non l'ho
0: sì,
3: provato.
0: No, per quello che avevo avuto prima,
4: esatto, perché alla fine è andato tutto bene, ma sia scarpe che vestito.
2: Ti ho detto anche che dovete complimenti per quel vestito, sì. Ho detto se avessi
0: apprezzato tutti.
3: Sì,
0: adesso
3: voglio vedere io, dove
4: sì,
3: trovo su Instagram.
4: Sì.
3: Vabbè, comunque la cosa
2: quindi
3: che
2: non ti ricordi cosa hai fatto poi?
4: No, mi ricordo tutto, giuro.
2: Sei
4: siamo
2: sicura?
4: Stati anche al casinò di Venezia.
2: Questo va bene per tuo papà e tua mamma dire mi ricordo tutto.
3: Lo sai che ti manca un dente davanti come nella notte da leone, vero?
2: E la tigre con cui sei arrivata stamattina, che cos'è? Il tatuaggio?
4: No, vi dico solo che la mia amica si è svegliata con un taglio sul sopracciglio
2: e non sa perché
4: e ha mandato una foto nella chat di gruppo delle damigelle più amiche strette e ha chiesto
2: perché
4: cosa è successo e quando
0: avete
4: me lo sono
0: fatto la lotta fra voi damigelle.
3: Comunque posso
0: cosa
3: dire
0: successo?
3: Una cosa posso dire un po' una gramellinata, un po' lo premetto,
4: sì.
3: Cioè in un mondo che va a rotoli, che sembra che faccia tutto schifo eccetera, il fatto che due decidano di congiungere, di sposarsi con senza religione, chi se ne frega, di chiamare tutti i loro amici, i loro parenti, e queste giornate qui, cioè a me era successo così, ti riconciliano proprio col mondo, dici,
4: no,
3: ma c'è ancora un po' di gioia,
4: sì,
3: no?
4: Confermo.
3: In questo mondo dove tutto sembra rompersi, spaccarsi.
2: Ma la cosa più importante, Lidia,
3: hai limonato almeno, limoncino?
0: No, non solo, manco un bacetta stampo.
2: Ma perché i matrimoni si conosce?
4: Sì, si conosce, vedremo poi nei prossimi giorni.
0: Ha seminato la ragazza, ha gettato l'amo.
4: Non esageriamo, però comunque.
0: Vabbè,
3: ho capito, ha gettato l'amo, ma ha gettato l'amo in quella situazione alcolica. Per cui quando lui le scriverà, le manda una foto, sarà quello dei Goonies. E lei dice, ma mi sembrava carino.
2: E quello che lei ha adocchiato, lei ha detto è un po' bevuto. No, è normalmente
3: è così.
4: Infatti stiamo aspettando tutti le foto ufficiali. No, le foto ufficiali per associare i nomi ai voti.
3: Ci piaceva questo inizio per condividere un po' di gioia. Anzi, se avete anche voi imminenza di matrimoni o matrimoni a cui recentemente siete stati, prima dell'arrivo di Gabbani, potremmo parlare di questo e divertirci un po'. Dai.
2: E come da contratto a pagina 21 dobbiamo dirvi: l'alcol fa male.
3: Certo.
0: Certo.
2: Non fatelo a casa,
3: bevete responsabilmente. Bevete responsabilmente.
0: Cosa
3: vuol dire responsabilmente? Che io bevo, intanto cito
2: con la responsabilità
0: di non esagerando, ecco,
2: cioè senza esagerare, senza guidare, perché hai bevuto, avere una responsabilità, sapere che non sei, che sei alterato.
3: Certo, no, però più che altro è dopo che hai bevuto che devi essere responsabile, mentre bevi
2: è un problema. No, no, sai che la legge è incredibile, ce lo diceva Picozzi. Se tu commetti un reato, succede qualcosa, un incidente, dopo che tu hai bevuto, tu potresti dire, ma non ero in me perché ho bevuto. No, perché la legge ti dice non dovevi bere.
3: Vabbè, meno male.
2: Devi essere responsabile.
3: Mi sembra corretto, sì.
2: Bevo,
3: sì,
2: certo, se non devo fare determinate
3: assolutamente
2: cose.
3: Assolutamente sì, correttissimo.
2: Corretto.
3: Vabbè, riesci a ricordarti ancora il numero? Cioè,
4: vediamo.
3: Hai una vaga idea di come sia il nostro numero?
0: Di chi siamo noi? Dove siamo?
4: Pronti?
3: Vai.
4: Sì. 342 41 15 105.
0: È lei, è tornata.
3: È il numero di Radio Norba, dato.
2: Perché non sei venuta vestita come ieri, mi chiedo.
0: Ma infatti mi chiedevo questo.

0: C'è tutto un mondo che si sposa, ragazzi. Siamo pieni di messaggi di gente che perché poi primavera, tarda primavera, inizio
1: questa stagione di comunioni, di matrimoni.
2: Noi
1: di crisi,
2: ci sposiamo tra 3 settimane, siamo veneti, pensateci, Anna. Sono anni che io dico che i Friends dovrebbero introdurre questo servizio, ma non pagati, Non pagati. No. Noi andiamo, facciamo proprio come in quel film dove si imbucavano. Andiamo a sorpresa, come nel video dei The Colors, andiamo a sorpresa in qualche matrimonio di ascoltatori. Ci presentiamo. Beviamo e
1: ma sicuri però con consapevolezza, cioè come se fossimo amici loro da sempre. Sì, ma
2: cioè, se vogliono facciamo anche un po' i presentatori o anche no.
1: Però, no, noi ci sediamo come se
3: tour,
1: fossimo di famiglia.
3: Cioè, un tour a scrocco.
1: Esatto.
0: Noi da ragazzini andavamo davanti alla chiesa a vedere, uscivano gli sposi e noi andavamo a baciare la sposa.
2: Veramente?
0: Per fare i cretini andavamo a baciare la sposa se era carina e quella capiva che non eravamo parenti, però ci mettevamo in fila anche noi per baciare la sposa, ci baciava.
1: Sì, ecco, geniale. Perché adesso vivi di sensi di colpa e andresti in giro a chiedere se sei stato un uomo giusto.
2: Bravo,
0: ragazzi,
2: io
0: grazie all'oratorio, allora andavo a giocare all'oratorio, facevo le risse all'oratorio, andavo a baciare le spose fuori dalla chiesa, poi più avanti c'è una ricchetta che tornava con la pensione e c'è stato tutto un periodo che io
2: Io una volta con gli amici mi sono imbucata a una festa aziendale, eravamo in un albergo dove nella lobby a un certo punto c'era la festa di questa azienda e nessuno ti cioè tu entravi, dice cognome, cognomi falsi, ma Marulli,
3: come il tipo che ha cercato di sparare a Trump, uguale
2: più o meno con intenti meno violenti. Noi andavamo, mangiavamo tartine, cose, focaccine, grazie, arrivederci,
1: poi a pancia piena uscivate.
2: Tanti anni fa,
0: dice l'importante è non far fare il discorso a Tony da ubriaco.
2: No.
0: Il fatto che io non mi ubriaco mai, no,
1: Tony è il meglio di sé,
2: è il miglior oratore per è la cosa che sa fare meglio nella vita.
0: Ragazzi, come urino io ai matrimoni, guarda, come in Zoolander dicevi, io sono un grande urinatore.
2: Sa come era l'originale poi. Ciao Friends, mi sono sposato l'11 maggio con Christian dopo 18 anni di matrimoni. Scusami,
1: insieme.
2: Tra l'altro, il giorno del 5° compleanno del nostro cagnolone Nando ha ufficializzato il nostro matrimonio il sindaco di Sassuolo. Santo si è sposato con Christian dopo 18 anni insieme.
1: Auguri belli!
0: Guarda auguri. Quanti si sposano, mamma mia! Vabbè, ma allarghiamo anche altri sacramenti. Se avete bisogno anche per la comunione di vostra figlia, per la cresima, se avete bisogno per il funerale di un nonno, noi veniamo anche a quello. Ci mettiamo in fila, abbiamo l'abito.
1: Vi confiderò questa cosa. Io ho iniziato a cantare nel coro delle voci bianche in chiesa e poi ho continuato fino ai 15-16 anni, quando poi ho smesso. Ma io guadagnavo un sacco cantando ai funerali. Ma guadagniamo veramente. Ma
0: vuoi mettere come si becca i funerali?
2: Ma che repertorio? L'Ave Maria di Schubert o
1: l'Ave Maria si canta al matrimonio. Ah, matrimonio.
2: Solo al matrimonio? Cosa si canta? Il De Profundi, il Requiem.
1: Tu sei la mia vita, altro io non ho.
0: Quelle cose così? Ma si becca il matrimonio? Ai funerali si becca perché c'è sempre qualche cugina triste.
1: Al matrimonio
0: triste.
1: Vai ad offerta, tipo sotto i 50 è impossibile che te le dessero.
0: Cioè, quanto?
1: Sotto i 50 euro impossibile, cioè sopra i 50 euro sì.
0: Ma
1: sotto
0: quanti
1: no.
0: Devi farne morire per arrivare alla fine del mese?
1: No, dico matrimonio, sotto i 50 euro impossibile. Il funerale potevi, insomma, 40,
2: perché li prendevi nello
1: 50,
2: scoramento della tragedia.
0: Se ti veniva giù la lacrimuccia.
1: Ma quella è l'offerta che dai alla chiesa, no? Okay, per fare il funerale. E la chiesa a un certo punto, il parroco ti dice, guarda, ma no, questo è per te.
0: Sì.
1: Sono 40-50 euro. Ma guadagnavo un sacco.
2: Ma scusa, l'hai fatto quando eri molto piccola?
1: Sì, io ho iniziato a 6 anni a cantare nel coro della chiesa. Avresti detto mai?
2: Quasi da bambina.
0: È diventata Satana.
1: Ha iniziato
0: a rubare, a fare
1: un bel business
0: cose.
1: All'epoca. Frusinone.
2: Sì, perché poi a un certo punto ha fatto un medley tra quella che stavi cantando e Marilyn Manson.
1: Poi mi è tutto finito.
0: No, tra le righe c'era una comunicazione. Guadagnavo più prima. Vedete un po' voi.
1: Sì, volevo dire anche questa cosa.
0: Io ti voglio bene, l'ho detto io. Ecco lì. Senti, cosa volevo dire? Nel film. Come si chiamava quei due? Mannaggia, andavano ai matrimoni, si bucavano ai matrimoni per beccare. Poi a un certo punto
2: Vince Vaughan e Owen Wilson.
0: Esattamente.
2: Che poi alla fine chiudono, uno spoiler.
0: Perché
2: non lo dico.
0: Il loro amico gli dice, guardate, ai funerali si becca ancora di
2: questo
0: più.
2: Questo era il finale.
0: Ai funerali si becca ancora di più perché loro sono tristi, soprattutto se sono giovani. E allora iniziano ad andare ai funerali. E quindi vorrei fare così.
2: Allora, in italiano era due singole nozze.
0: Due singole nozze.
2: Come spesso succede, in inglese era più bello perché era tipo Wedding Crashers, una roba così. Cioè quelli quelli che sì, insomma, loro hanno una espressione idiomatica che definisce quella cosa lì, quindi da noi era stato tradotto più tipo cinepanettone.
0: Non era l'innamoramento durante il matrimonio, qualcosa del genere, perché si innamora lui, cioè ci
2: beh,
0: cade,
2: no, credo fosse
0: ci
2: proprio
0: cade...
2: Due singole nozze, credo fosse quello il giusto, era quel film lì,
4: sì, Due singole nozze, Wedding Crashers.
2: Beh, vedi, un neurone incrostato,
0: ok,
4: del 2005,
1: che ancora vive e lotta con noi, però
2: chissà se Gabbani a inizio carriera ha fatto qualche matrimonio, lo chiederemo, magari sì. Come stai?

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Mamma, mi racconti una storia?
2: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
3: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
4: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati! E puoi chiederli anche online!
6: Siamo in radio, non si vede nulla!
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi!
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Senti come nasce il risparmio.
9: Oh, wow!
8: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
12: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
19: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
18: E il signor Alessandro Volta?
20: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri, a 4,69 euro.
21: Ah, dai ragazzi. Ah, gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
22: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team. E se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
23: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
24: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app. Hey! 105.
25: Hey! 105 Selection. Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale. Su Radio 105.

0: Vedi Tony, se andiamo a fare quelli che si imbucano i matrimoni, potremmo usare il look che si vede in questo video delle sì. due tipe che sono col mega vestitone attaccate.
1: Chi dei due indossa cosa? Chi dei due indossa cosa? Fatemelo sapere. Vediamo,
2: perché sul canale 66 potete anche vederci, se volete potete anche vedere il nostro ospite.
1: Abbiamo Francesco Gabbani, buongiorno.
3: Ciao.
1: Bentornato.
3: Ciao Manola, ciao a tutti, ciao Tony, ciao Ross.
0: Bentornato. Allora,
3: grazie. Come è sempre stai? Un bel tornare, un
0: anche
3: bel
0: per
3: tornare
0: noi, anche per noi. C'è della freschezza in questo ragazzo, c'è della freschezza.
3: Dici?
0: È sempre fresco questo ragazzo.
2: Ma
0: sempre,
2: perché sei sempre
1: è
2: fresco?
3: Dai, tutti mi dici. Ma sai che mi chiede, intanto mi chiede perché sei sempre fresco? Se perché allora, è fresco perché io dormo dentro un frigo, praticamente. Mi iberno prima di.
1: No, guarda, e sai poi che tutti sei nel posto giusto, perché quei due accanto a te sono della stessa tua scuola, grandi maestri di freddure e non solo. Quindi oggi ho aspetto grandi cose.
3: Pensa al collegamento di Manuel. No, la subito, io lo dico.
0: Ormai sta venendo dalla nostra parte.
3: La freddura, bellissimo, bellissimo.
0: Allora, è uscito un nuovo singolo per il quale ti abbiamo fatto molti complimenti. E io ti ho detto un attimo fa: mi piace la tua risposta. Io ho detto: cacchio, che bel pezzo, che tiro, che bello. E tu hai risposto un po' della serie, vediamo se lo posso dire come risposta.
3: Ma certo, perché
0: cioè,
3: io
0: un
3: non
0: po'
3: ho...
0: della serie, ah sì sì, in realtà è bello questo pezzo, ma quasi mi suggerivi che l'hai fatto con un po' a proposito di leggerezza, no? Senza
3: sì.
0: nemmeno pensare. Cioè,
3: no, vabbè, allora la leggerezza è sempre un mio connotato, anche se poi è sempre accompagnata da l'altra faccia,
0: certo.
3: diciamo, di analisi
0: che c'è
3: dall'altro lato, che è un po', ma fa parte di me, soprattutto nei brani quelli più... chiamiamoli up tempo, veloci, come direbbe un veloce, come direbbe Sugar Fornaciari, che dice
0: un veloce
3: nuovo che è forte, che Dio ce la mandi buona. Comunque nel senso, è nato in un modo, con un flusso creativo, nel senso che stavo, perché a tutti gli effetti è insomma un brano, un up tempo, appunto un veloce, che è giusto, diciamo, un po' per la stagione, ecco, primaverile estiva. Però è nato un po' in corsa, nel senso che io sto scrivendo già da un po' di tempo in un modo più di approccio, chiamiamolo cantautorale, no? Cioè che quindi sono canzoni più intimiste, sto lavorando più su questo filone. Però poi, siccome mio fratello Filippo, che è un autore, producer, e mi ha proposto, insomma scrive anche con altri autori, e mi ha proposto questo brano, mi ha detto guarda, ci ha avuto questa idea, ho detto caspita, però è effettivamente forte, allora l'abbiamo sviluppata insieme, ho riscritto il testo e quindi è venuto fuori questo up tempo gabbani.
0: Che
3: diciamo.
0: Funziona,
1: mi piace molto.
2: Perché normalmente cosa fai? Scrivi, cioè hai prima un'idea, visto che c'è questa tua leggerezza e profondità, lo dicono tutti,
3: sì.
2: è una qualità, secondo me è molto bella, cioè, fa parte dell'ironia. Ma tu pensi prima a comunicare qualcosa o prima pensi alla musica?
3: Guarda, no, la verità è che non,
2: tutti e due insieme.
3: Esatto, non, la verità è che non c'è una regola. Ho imparato questo, ho capito questo in tutti questi anni. Non c'è una regola e non è giusto darsela, nel senso che ci sono canzoni che nascono da un'idea di testo, quindi di comunicazione, canzoni che invece nascono da una melodia, da un'armonia, quindi un riff, eccetera, eccetera. A volte nascono insieme, ecco, a volte nascono insieme. La differenza è che, posso permettermi di concludere questo concetto, è che scrivere prima la musica, no, di una canzone, che quindi teoricamente funziona musicalmente come melodia, e poi ci si appoggiano il famoso testo in inglese maccheronico,
0: certo.
3: Paradossalmente è molto più complicato poi farlo in italiano. Perché se tu sei già, diciamo, vincolato da una linea melodica specifica, e quindi riuscire poi ad incastrarci delle parole in italiano che abbiano un senso, una dignità, e che comunicano un significato importante, è complicato.
0: Sai, vorrei avere il numero di Celentano per chiamarlo e dire se, per esempio, presi il Colin Enzi D'Anciuso fosse nata così. Magari lì
1: è
3: probabile, sai.
0: Magari c'è una appoggiata quella e poi ora scriviamo il testo. E qualcuno ha detto: no, lascia,
3: ma ci sta, ma capace che lo stesso Celentano, perché nella sua ottima follia,
0: certo.
3: genialità, capace che sia nata proprio così.
1: Sai, Francesco, che ultimamente, parlando con Carlo Conti, mentre cercavamo di scegliere, diciamo, i brani dei giovani, lui diceva spesso questa cosa: mi piacerebbe ritrovare nella categoria giovani l'effetto Gabbani, perché quando Gabbani arrivò nei giovani con quella cifra stilistica lì, fu una novità incredibile e fu in qualche modo anche il marchio di fabbrica che l'ha portato oggi ad essere uno dei più grandi artisti italiani.
3: Beh,
1: in qualche modo.
3: Beh, è vero, condivido quello che c'è. Da quello che racconti, Manola, possiamo dire che Carlo Conti è coerente, nel senso che sì, quello che ti dice a te, guarda, è una cosa che mi ha sempre detto anche a me negli anni, insomma, successivi, è una cosa che mi ripete spesso, mi ha ripetuto spesso. Io ricordo che dice, quando ascoltavo tutti i brani di quel Sanremo Giovani, esatto, di quell'anno, quando è arrivata Amen, sei arrivato te, ho detto, ah, finalmente qualcosa. Quindi questa ovviamente è una cosa che mi porto nel cuore, mi fa un grande onore, insomma, sono felice di questa, di questo suo punto di vista.
0: Però mi piaceva tornare un attimo a questo discorso che è quasi filosofico, no? Cioè, sì, di quando un artista, che può essere uno che scrive, uno che fa musica, uno che fa la radio anche, no? Mm. Cioè, tu hai una percezione delle cose che fai che non può essere quello degli altri, no? Perché quando tu scrivi o quando tu parli o quando tu dipingi, no? Tu, sì, hai vissuto il processo creativo in tutto il tempo e, sì, quindi hai comunque una sovrastruttura, sei tu, intanto, certo, sei tu, e quindi, no? Mentre invece uno sta lì fuori, e quante volte uno fa un album e tu dici, questi qua sono i due pezzi più forti. E non è vero, perché è invece la gente, vero, a me piace la 4, vero, che per te non era neanche una priorità.
3: Assolutamente.
0: Cioè, è molto interessante questo spostamento di punto di vista, secondo me, no?
3: È così, assolutamente. È proprio così.
0: Ma lo sai.
3: Ma lo so, infatti l'ho riassunto un po' nel concetto che le canzoni sono tue quando le scrivi e diventano degli altri quando escono, quando proprio vengono così ascoltate, è proprio così. Ma forse è anche il bello, no? Cioè, certo, di questa cosa, cioè, di lasciare a ognuno un'interpretazione soggettiva, un'accezione personale, un senso personale collegato alla sua esistenza, al suo punto di vista. Forse il bello della musica è proprio questo.
2: Francesco, all'inizio è stato difficile riuscire a dire sono uno nuovo, mi chiamo Francesco Cabani, farsi accettare non è stato facile.
3: No.
2: Ma neanche adesso, quando tutti sanno che hai un certo valore, poi tenerlo, cioè, qual è il momento più difficile? È sempre difficile.
3: Sì, è sicuramente sempre difficile, perché per quanto uno possa essersi, diciamo, ricavato una fiducia da parte di un pubblico, no? Però tutte le volte che esce qualcosa di nuovo è una sorta di salto verso il vuoto, nel senso che è così, no? Cioè, te la giochi e devi sperare ovviamente che piaccia qualcuno. Però allora io sono sempre stato abbastanza slegato dall'idea di dover ripetermi.
2: Ho letto che parte dicevi, a me interessa soltanto.
3: Sì, ma è quasi una presa di posizione a priori, perché ho sempre individuato nell'idea di mettermi al servizio di replicare, no, qualcosa, come una strada che porta ad un'illusione e quindi eventualmente anche una grande delusione. Se non ci riesci, cioè la vivi in un modo traumatico. E allora ho scelto di dire, ma io faccio musica, faccio quello che mi sento di fare, quello che mi piace. Ma infatti ci sono per esempio degli aspetti miei che sono di canzoni, il mio modo di fare musica che è uscito durante questi anni, che magari tra virgolette rispetto al grande pubblico è rimasto più in sordina, ma che fa parte del mio modo di essere e di scrivere.
0: Poi c'è anche da dire, rispetto a quello che diceva Tony, che una volta uscivano 20 canzoni al giorno, adesso in un giorno, ti ricordi quando è uscita quella notizia, oggi sono uscite più canzoni che in tutto il 1992, quindi oggi sì, è anche una super concorrenza. Ma tra tutte, sì, queste canzoni,
2: cosa ci ascoltiamo?
0: Questa qui si è
1: Summer
0: fatta notare.
1: Funk.
0: Senti che pezzo, Summer Funk, yeah. Francesco Cabani qui da noi a 105 Friends.

0: suona bene.
1: Suona bene. E devo dire, sulla trasmissione di Radio 105 ancora di più. Devo dire che secondo me è il miglior suono in assoluto.
2: Senza entrare nel merito,
1: non per essere così circostanziale,
2: è proprio vero. Cioè, ogni radio ha i suoi plus, i suoi minus, però tutti ci dicono quasi sempre che poi magari lo dicono uguale nelle altre radio, però il suono di 105 valorizza tanto i
3: complimenti ai nostri tecnici.
1: È vero,
2: bravi tutti noi. No, è proprio un pezzo che funziona. Però il complimento più bello che ci ha fatto Gabbani, che si è ascoltato Francesco mezza canzone in cuffia, perché ovviamente uno deve sentire come suona, bla bla bla. Poi quando abbiamo cominciato a parlare, lui ha detto: dura troppo poco sta canzone. L'hai fatta tu,
1: beh, è un po' la tendenza dai a quello che è la fruizione della musica ormai, delle canzoni.
3: Ma lo sai cos'è? Che le radio ormai mandano un
1: poca musica,
3: sì, tre minuti
0: non ci sono più i sette minuti di Venditti che sfumava alla fine.
1: No, esatto, ad libitum sfumandum,
0: il famoso
1: ora è ad libitum accorciandum.
3: Senti, quindi non hai presentato però questa in giro nei palazzetti?
2: Sì,
3: non c'era ancora?
1: No, non c'era ancora. Ho fatto le ultime date di recupero, diciamo così, dei palazzetti.
3: Quindi, se siete state nei palazzetti, potete tornare ai prossimi appuntamenti, perché c'è.
1: Sì. C'è un tour estivo, ovviamente, un summer tour, che non si chiama così, però summer tour, il tour estivo. Sì, quindi insomma, giro un po' tutta l'Italia, ovviamente farò summer funk.
0: Partirà il 12 giugno e finirà praticamente il 1 agosto, poi tutte le date immagino che sui tuoi social sono aggiornate.
2: Vediamo quanto è preparato.
1: Sì, perché in realtà sono in aggiornamento. No.
0: conosco
1: i miei polli. Non sono preparato, Manola lo sa che le date.
2: Quando sei a Pecci?
1: Cioè, no, mi ha fatto strano
2: il candidato di
1: agosto. Ma in realtà sai che secondo me ce n'è già.
3: Ti ha fatto strano che finisci giugno?
0: Allora, noi ce l'abbiamo dal 12 al 1 agosto.
1: In realtà io ce l'ho, guarda, l'aggiornamento specifico è il 27 agosto. Mi sembrava strano, dicevo, capita, finisco l'1 agosto di fare il tour.
0: Ah, no,
1: che bellezza!
0: Il 27 agosto vino.
1: Sì, esatto. Ci sono anche delle date d'agosto, insomma, fino a fine agosto. Dai, dai primi di...
0: Di giugno,
1: grazie.
0: 12 giugno
1: fino a fine agosto, insomma, quindi sono praticamente un tre mesetti in giro per tutto il nostro territorio nazionale.
3: Fammi vedere se ci incrociamo da qualche parte. Fammi vedere.
0: Vedi un po',
3: ma
0: c'è di tutto,
1: La Spezia, che è la data in realtà vicino a casa mia, perché ora io tecnicamente, fra l'altro, che sono di Massa Carrara, me lo dicevi prima, come si sta a Massa Carrara, come va?
3: Cosa si dice?
1: Cioè, cosa si dice, esatto? E io in realtà ora tecnicamente non abito più nel territorio di Massa Carrara, io abito nel territorio di La Spezia, perché
3: sei spostato?
1: In realtà io proprio la mia abitazione con la mia compagna Giulia è proprio in mezzo alle colline, che si chiamano Colline del Sole di Luni, che
3: cosa
1: è questo,
3: ti dicono i massesi?
1: Ma non lo sanno, secondo me me lo diranno domani quando si sentono questa intervista.
3: Allora, Luni è una città importante perché da lì prende il nome la Lunigiana.
1: Esattamente.
3: È una valle che ormai è stata presa e comprata dagli inglesi. Meno male che c'è un italiano che la prende.
1: Piano piano è vero, sta vedendo, comprano. Sì,
2: ed è una parte dell'Italia, lo diciamo spesso, piacevolmente misconosciuto. Non è ancora così.
1: È così.
3: All'estero è più conosciuta che in Italia.
2: Più che in Italia.
1: Piacevole. Sì, la parte alta sicuramente la Lunigiana, scendendo dal Passo della Sia, sicuramente è umida, però io in realtà sto nelle colline proprio a ridosso del mare, cioè quindi dove c'era proprio la Luni antica, perché Luni, in pochi lo sanno, era un centro proprio storico antico romano, c'era l'anfiteatro, ci sono gli scavi, perché era già il porto dove i romani che usavano per scavare il marmo nelle cave di marmo bianco di Carrara, già a tempo della Roma antica, e insomma, quindi vabbè, questo momento
0: divulgativo gabbaniano ce l'abbiamo qua. A parte, guarda, sto leggendo i messaggi che arrivano alla nostra macchina dei messaggi. Di solito scrivono molti più uomini che donne durante il nostro programma. Adesso è il contrario.
1: Vabbè, avrete ospiti donne tendenzialmente.
0: Ma allora stanno scrivendo un sacco di signore, perché niente, fai strage di cuori, Francesco.
3: La domanda è: Francesco Gabbani piace alle donne, come te lo spieghi?
2: Ti ricordi la roba?
1: La roba di Troisi. Ah, bellissima, l'ho rivista recentemente.
2: Pippo, che vuol dire?
1: Scusa, in che senso, come te lo spiego?
2: Cioè, piace allo zoo, piace allo
1: zoo. Grande Troisi, grande Troisi.
2: È grande tu a cogliere, scusa la citazione. Senti, invece, a proposito appunto delle date, di queste tante date che farai, a proposito di quello che dicevamo prima sulle tue due quasi identità, una più intimista, una più up tempo, questo ragionamento poi quando prepari lo spettacolo lo devi fare, perché lo spettacolo deve rendere sia nei momenti più intimi sia in quelli più danzerecci. Come l'hai già preparato tutto? Sai già che succede?
1: Beh sì, tendenzialmente è proprio questa cosa qua, un excursus, diciamo che il mio concerto segue un po' un'onda up and down, diciamo una sinusoide così, perché è ovvio, cioè, quindi ci sono momenti molto, chiamiamoli energetici, adrenalinici, e poi dei momenti ovviamente più intimisti, quindi sei esattamente un sali scendi, e giustamente la scaletta tendenzialmente la compongo in questo modo, tenendo conto che ci sia un...
2: È molto soggettivo lì, no? Per esempio alcuni entrano e fanno subito un pezzo strafamoso, o anche molto famoso, altri invece vanno un po' più increscendo, dipende quello un po' dalla filosofia.
1: Io, allora, a parte che fortunatamente ormai incredibilmente, dopo 10 anni di musica inedita, comunque si parla di 10 anni da quando si parlava di Amen, insomma, della partecipazione al mio primo festival di Sanremo, insomma, un po' di pezzi ci sono, cioè, quindi paradossalmente la scaletta che faccio oggi dal vivo è, nella maggior parte dei casi il 95% dei brani sono brani che sono stati dei singoli più o meno noti, però sono stati dei singoli, quindi non mi sento di dire che parto con un brano sconosciuto,
2: sono tutti più o meno famosi,
1: però diciamo che invece io parto tendenzialmente, ecco, la ovviamente parlando di canzoni tipo Occidentali Scarma, viceversa, sono canzoni ovviamente.
0: Ma
1: che
0: pensi di inserirla quella della Vanoni, Un sorriso dentro al pianto?
1: Sai, sì, ormai la faccio da diversi anni, lo faccio perché mi fa piacere farlo, perché è un brano che mi canto volentieri. E segnali così, chiudi e la canto molto volentieri. Comunque volevo dire che sì, sono contento. Comunque io tendenzialmente non parto con un pezzo strafamoso, perché tendenzialmente il primo brano ecco, è arrivata la trombetta.
2: Da noi si parla, va bene, dal 12 giugno in avanti Francesco Gabbani con la sua musica. E grazie sempre,
3: torna a trovarci, che ci va piacere.
1: Ma io quando
3: fai quella telefonata,
1: va bene, all'amico artistico, diciamo, all'altro Francesco.
2: A presto, ciao Francesco.
1: Grazie a voi, ciao a tutti, baci.
4: Radio 105.

0: segna lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
0: I pulli allevati senza uso di antibiotici.
1: In quanto siamo quello che scegliamo, scelta giusta.
2: Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. Jamiroquai, Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su LuccaSummerFestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
3: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
8: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
13: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
14: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
15: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
14: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
16: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
14: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
16: Questa è la via.
14: Dal 20 maggio al cinema.
17: E 5, 6, 7. E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7. Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.

0: soluzione A.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
4: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di Sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di Sì, il gusto di stupirti con un sì.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone e sofà,
7: solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni.

0: Beh, io che non sono un duraniano, amo più i pezzi minori, tipo questo, è vero, quello è bel inciso, when you come and done, che vuol dire
1: molto
0: vieni,
1: aperto,
0: vieni Antonio, come and done vuol dire vieni
2: sì,
0: Antonio.
2: Sì,
0: come and down.
1: Questa era carina, questa
0: cioè,
1: era molto carina.
0: Per un duraniano questo è un pezzo minore, invece per me questo, Ordinary World, mi piacciono più di quelle.
2: Averli conosciuti.
0: Chi se ne frega, è una mia opinione personale.
2: Averli conosciuti. Mi sarebbe piaciuto intervistarli.
0: Anche a me.
1: Ah, cioè, quindi possiamo andare avanti o
2: li abbiamo intervistati.
0: Ovviamente c'è una gag, Manola, c'è una gag.
2: Erano molto simpatici. Ma bellissimo. Attenzione, perché
1: ah no, ho capito, me l'avete raccontata.
0: Gli unici.
1: Sì, uno.
3: Saluto a Madame Tussaud.
0: Non aveva una giornata, diciamo, tra le sue migliori.
1: Ma sai che capita?
0: È vero.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
0: Ecco, diciamo che con Gabbani c'era un clima leggermente più disteso rispetto a quando abbiamo intervistato.
2: Oddio, sai, non che? Si dice mai, sono tutti belli i cantanti, tutti bravi.
0: Sì,
1: come i bambini, sono tutti belli i bambini.
2: Esatto.
1: No, non è vero.
2: Sono le 11, tra poco Massimo Picozzi.
5: Radio 105, proud to be different.

0: ascoltatori fanno la classifica delle interviste simpatiche tra molte virgolette. Sono veramente poche, sai, quelle che ci ricordiamo. È una domanda che ci fanno spesso, no? Quando ci intervistano, magari, che ne so, i portali, i giornali. Così.
1: Non è proprio come scrivete, però. Io James Blunt non me la ricordo come
0: no, era taciturno.
1: Era taciturno. Ma, tra l'altro, aveva
2: prevedibile finito... anche dalla tipologia di artista, quando sì. Lo ascolti, quando lo vedi, un po' te lo immagini che è taciturno.
1: Poi aveva finito timido. Da poco il militare, aveva fatto proprio un militare pesante, aveva partecipato
0: parlato della guerra.
1: Alla guerra.
2: Aia.
1: Tony F è silenzioso di
0: sua. Era già famosa, ci raccontava
1: sì,
0: dei suoi.
1: Ci raccontava, quindi sì, forse sì. Si è intristito per quello.
0: Tony F, no.
1: Ha detto sette parole, quindi il massimo.
2: Ma Deva Cassella.
1: E di cui sei. Hai venuto fuori un casino. Adesso non devi citare.
3: Tony, come è stato?
0: Comunque un giorno ce l'hanno chiesto di fare un libro con tutte le interviste. Ce l'hanno chiesto. Prima o poi lo faremo, però la cosa interessante.
1: Devo chiedere alla mia mamma.
0: La cosa interessante che su Deva Cassella è che poi, come sempre succede, alcune volte. No, ma non è lungo da spiegare,
3: ecco,
0: non è carino.
3: Mettiamo la sigla.
0: Sì, mettiamo la sigla.
1: Dimmi cosa volevi dire.
4: Su, apri la porta.
5: Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti.
6: Io sono Pennywise, il clown danzante.
7: L'assassino è qui.
8: Dove?
9: Eccoli. Vi farò impazzire, non vi salverete, vi ucciderò tutti. Sono l'incubo peggiore che abbiate avuto. Sono il più spaventoso dei vostri incubi, diventato realtà.
10: CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
0: La racconto facendo un esempio, va bene? Deva Cassella è una ragazza deliziosa, diventerà probabilmente una bravissima attrice, ancora molto giovane, quindi non lo si può dire adesso, però se c'è, ricordate quel signore che aveva attraversato sul filo da una Twin Tower all'altra, no? Mettiamo che faccio questo esempio, te lo portano in trasmissione.
1: Quando si poteva, no?
0: Ok, e ti dicono, senti, l'intervista va tutto bene, quanti minuti abbiamo qui? Sì, se sì, potete non parlare di quando ha attraversato, tu dici, quello, cioè, cosa dico se non
3: questo.
0: Dico quello? Cosa dico se io, non dico quello?
1: Io ho passato i giorni successivi a raccontare che Deva Cassella è una ragazza stupenda, che è carina e che ci è rimasta malissimo ad aver fatto una piccola gaffe, che non era nemmeno una piccola gaffe, non era proprio niente di niente. Quindi ho passato i miei giorni a dire di lei bene.
0: Sì, però
1: ogni noi tanto abbiamo, salta fuori.
0: Cioè, l'intervista è l'artista intelligente, anche il management intelligente lo capisce. Non è se la promozione uno se la fa col suo ufficio stampa. Se uno va in radio e in TV, un po' promuove quello che sta portando l'artista, ma un po' io devo lavorare per il mio pubblico. Cioè io sono a uno sportello e ho un pubblico e quello mi dice, oggi che fai? Che si mangia?
2: Vabbè,
0: mi fai
2: è anche
0: ridere.
2: Vero che si potrebbe non farlo, cioè non è una cosa, non è una condizione sine qua non. Non sto facendo riferimento a Tony, però se una figlia d'arte ha intrapreso una carriera, non bisogna far per forza riferimento ai genitori, credo io, no? Cioè non deve essere sempre una cosa interessante,
0: no,
2: per forza.
0: Per forza no, però no, può
2: ma
0: essere. Non,
2: ma lungi da Tony,
1: no,
2: lungi
1: ma non
2: da...
1: c'entrava niente, l'abbiamo fatto insieme, ma tra l'altro non era così la cosa. E era diversa e boh, non so
0: sì,
1: perché lei mi ha chiesto di me.
0: Ci sta che uno dica no, però ci sta anche che invece un ascoltatore abbia quella curiosità e non è una cosa brutta.
2: No, assolutamente.
0: Se tu hai i genitori famosi, perché è brutto? Cioè è ovvio che io devo rispettare. Se tu non hai voglia di parlare dei tuoi genitori, ma io devo anche rispettare il mio pubblico che invece ha voglia di sentire forse quella domanda, no?
2: Mi dirai che è il limite che ti impongono che è sbagliato, capito?
0: Certo.
2: A monte.
0: No,
2: cioè,
0: non
2: potevano
0: capisco.
2: Anche non dirlo
1: quando
2: e
1: uno
2: poteva
1: va
2: essere
1: a Belve, quando uno va a Belve,
2: certo.
1: Quella va giù pesantissima. In altri ambiti deve essere uno spot pubblicitario.
0: Ma sai perché? Perché lì prendono i soldi.
1: E allora, ragazzi, tanti cozzi.
11: Buongiorno Massimo.
1: Buongiorno
11: a tutti.
1: Vuoi aggiungere
11: grazie
1: qualcosa?
11: Grazie dell'introduzione, assolutamente.
1: Qualcosa.
11: Pertinente, no, non ho nulla da aggiungere.
0: Vostro onore.
11: Salvo che la puntata di oggi è frutto di una doppia suggestione. Una arriva da Tony a cui piaceva l'argomento.
2: Sempre colpa sua, guarda.
1: Perché siamo per parlare di Stasi.
11: Stasi.
1: Ma non siamo per parlare di Stasi.
11: Di Garlasco.
1: No. Di Garlasco, ma stiamo parlando di la.
11: La Stasi, la polizia segreta della DDR. La seconda suggestione, o forse la prima, è quella di 1984 di George Orwell.
0: Celeberrimo.
11: Dove il protagonista Winston Smith cerca di ribellarsi al potere del partito, il potere dell'organo in carica, e è governato da un grande fratello che tutto sorveglia, tutto controlla.
0: Il libro distopico per eccellenza. Quando si dice distopico si pensa principalmente a George Orwell.
11: Pensate che Winston Smith, che è il protagonista di questo romanzo, è scritto nel 1949, quando Orwell era già profondamente e gravemente malato, quindi la sua visione già pessimistica che esce in 1984 non è che ne abbia risentito positivamente. Winston Smith lavora al Ministero della Verità. E devo dirvi che ogni parola su cui stavo soffermandomi è un richiamo alla realtà quotidiana di ogni giorno. Al Ministero della Verità, dove gli arrivano tutti i giorni documenti, articoli, e lui ha il compito del partito di riscrivere la storia. Per cui praticamente ogni giorno lui prende un notiziario, un'informativa, un articolo di giornale e lo modifica per renderlo coerente con la storia. Quindi significa che la verità si sposta impercettibilmente ma sensibilmente ogni giorno.
0: È esattamente quello che succede nella nostra realtà.
2: Ma che ansia!
0: Non cambia nulla, mamma Massimo. Sì. Stai raccontando l'informazione del 2026.
11: Ma no, ci sono due poi passaggi, perché lui
0: per fortuna no.
11: Attribuisce al partito e al Grande Fratello il controllo del linguaggio. Difatti si inventano una neolingua con cui comunicare, e questo perché se tu riduci il numero delle parole, riduci l'importanza del linguaggio, controlli le persone.
1: Certo.
11: Poi un'altra celebre invenzione è il cosiddetto bispensiero, che si esprime su due concetti antitetici, cioè la guerra è pace, l'ignoranza è forza. E a furia di passare questi messaggi la gente si convince. Certo. Si convince, e questo è un po' anche il tema della puntata, perché poi la Stasi, che verrà creata appunto nel primo dopoguerra, si rifà in maniera molto esplicita questi bisogni di controllo.
0: Oggi si direbbe che usava un soft power, no? Cioè non faceva le purghe, le cose, ma alla fine si insinuava nella vita delle persone.
11: Diciamo che non c'era bisogno di oggi non c'è bisogno di spie, di testimonianze, basta una microspia ben messa, un'intercettazione di un server, e quindi hai già tutte le informazioni che ti servono.
0: Lì invece c'era un apparato umano anche, no?
11: L'apparato umano spaventoso, poi lo riprenderemo, ma nel suo massimo splendore alla fine degli anni 70 contava 90.000 funzionari assunti e 180.000 collaboratori occasionali.
1: Sì, se pensi che non erano in tantissimi.
0: Quasi 300.000 persone che a vario titolo lavoravano per la polizia.
1: Ce n'era praticamente uno per ogni...
0: Mamma mia. Pazzesco.
1: 100 persone, 1000 persone, non so, però erano tantissimi.
0: Ovviamente sì. Il film fondamentale di tutto questo argomento è Le vite degli altri, film di qualche anno fa, che se non avete visto vi consigliamo vivamente di recuperare.
1: Visto che parliamo di film, allora ve ne consiglio
0: capolavoro.
1: Per capire meglio cosa che La vita degli altri, ti fa capire come funzionava bene la Stasi, le loro intercettazioni, un film romantico, drammatico, pesante,
0: meraviglioso,
1: bellissimo, meraviglioso,
0: con l'attore che poi è mancato pochissimo tempo dopo,
1: e pochissimo già sapeva di stare male, che sarebbe morto durante la ripresa del film, però si capisce poi cosa è successo dopo, perché nella vita degli altri c'è un taglionetto, la caduta del muro, e lui da statale in un modo continua a fare lo statale in un altro. Se volete sorridere e vedere com'era la vita nella DDR, c'è Goodbye Lenin. Bellissimo. Se volete vedere com'era la vita nella DDR, nella Repubblica Democratica Tedesca, fuori da Berlino, La scelta di Barbara è un film bellissimo con un'attrice che io amo, bellissima. E per ultimo, se volete vedere una fuga, Balloon, Il vento della libertà.
0: Bibliografia.
1: Sì, io
0: filmografia.
1: Sono i più recenti.
0: Ma lui è super appassionato.
1: Sono quelli recenti.
11: Allora lasceremo abbondante spazio alle sue elucubrazioni.
1: Vabbè.
0: Andiamo con la prima parte della scheda di oggi.
4: Nella Germania dell'Est la paura non ha il volto improvviso delle retate notturne sovietiche degli anni 30, né quello sanguinario delle purghe staliniane. Ha piuttosto il tono basso di una conversazione ascoltata dietro una porta, il rumore di una penna che annota, il vicino che saluta troppo cordialmente, la collega che fa domande innocenti, il marito che osserva in silenzio. La storia della Stasi è la storia di uno Stato che tenta di trasformare il controllo in una scienza e la diffidenza in una forma quotidiana di governo. La Stasi nasce ufficialmente nel 1950 nella neonata German Democratic Republic, la Repubblica Democratica Tedesca. Il nuovo Stato socialista, sostenuto dall'Unione Sovietica, deve consolidarsi in un territorio ancora devastato dalla guerra e profondamente segnato dal passato nazista. L'idea di fondo è semplice. Il socialismo può sopravvivere soltanto se controlla non solo le azioni dei cittadini, ma anche le loro intenzioni. La sicurezza dello Stato diventa così sicurezza ideologica.

0: Diciamo che nel 1984 tu scrivi una canzone dove vuoi parlare appunto del fatto che qualcuno mi sta controllando, qualcuno mi spia, qualcuno mi controlla, e poi hai bisogno di un cantante, uno che venga a fare il ritornello della tua canzone, e dici vabbè, chi posso chiamare? Se sei il figlio del fondatore della Motown, chiami Michael Jackson.
1: Giustamente.
0: Vieni a fare sto ritornello, Ciccio, vieni un attimo. E quello dice, sì, è il figlio di Barry Gordy. No vabbè, sto scherzando ovviamente, però
1: nel film
0: è andata così.
1: Erano abbastanza amici però, con...
0: Sì, certo. Ma lui deve tantissimo.
1: Sì.
0: Va bene, Rockwell 1984, Somebody's Watching Me, qualcuno mi osserva, che è proprio quello che faceva la Stasi, no?
2: Assolutamente, che nasce nel 1950, tenete presente che il muro di Berlino viene eretto nel 1961. Quindi 11
1: iniziano
2: anni
1: nel
2: dopo
1: 61.
2: Iniziano,
1: certo.
2: Nel 1950 il primo fondatore si chiama William Zeiser. Ed è naturalmente molto molto legato al modello sovietico, che naturalmente è quello del KGB, giusto per citare polizie simili o nomi più
1: sì,
2: celebri.
1: La nostra Gestapo.
2: La nostra,
1: dei
2: non so
1: tedeschi.
2: Se la nostra si chiamava Ovra.
1: Sì, la nostra italiana, intendo dire, quella che conoscevamo meglio, quella tedesca era la Gestapo.
0: Peraltro dall'altra parte della cortina, come si diceva una volta, non è che in America non facessero cose simili beccare i comunisti,
1: il maccartismo,
0: cioè era proprio un mondo dove spiare era la regola.
2: Totalitarismi.
0: Sì.
1: Infatti il muro era tirato su per quel motivo, non è che non volevano che la gente fluisse da una parte all'altra, tentavano di contenere il controllo dell'Occidente sulla DDR che era russa, cioè ma si spiavano da finestra a finestra.
2: Beh, in fondo c'è qualcuno che ha definito la Stasi e il suo apparato come un esperimento sociale,
1: certo.
2: Cioè in fondo era una zona di reclusione, di contenimento ideologico cintata da un muro già costruito per altri scopi, per impedire appunto il passaggio,
1: certo.
2: E c'è un altro personaggio famoso che si chiama, aspettate che lo trovo, Erich Mielke, che ha diretto la Stasi dal 1957 al 1989, praticamente più di 30 anni, cioè l'unico esempio che mi viene in mente è J. Edgar Hoover.
0: Ma che ho pensato a lui, sai?
2: È l'unico, oltretutto poi, naturalmente, personaggi entrambi cupi, assolutamente indecifrabili, con un grandissimo potere basato sulle informazioni riservate, perché Hoover si dice avesse in mano tutti i segreti anche dei Kennedy, piuttosto che, e quindi assomiglia molto al fondatore della Stasi, che nasce proprio come tentativo di arginare e di catturare spie, traditori, sabotatori
0: e fedeli.
2: Anche, e anche fedeli non possiamo definirli neonazisti, ma al retaggio del nazismo dalla Seconda Guerra Mondiale.
1: Sì, come sempre poi queste polizie politiche di questi stati piccoli, come la DDR, che erano nella sfera di influenza di uno stato molto più grande, allora l'Unione Sovietica, queste polizie sono sempre più cattive di quelle originali, come posso dire, no? La polizia bulgara era più cattiva di quella russa, quella della DDR era molto più...
3: Ma perché? Perché
1: dovevano anche proteggere e far vedere lo stato madre.
2: La carriera significava quante vittime, non quante stelle avevi sul petto.
3: Certo.
2: Ma quante stragi avevi fatto.
1: Non è mai il re il cattivo, è sempre quelli sotto il re, le corti, che per far vedere al re che lo sono, no? E quindi...
0: Ma poi le modalità, non so se adesso durante la scheda accenniamo a questa cosa, però la faccenda dell'odore ovviamente è quella più famosa, no? Che catalogavano perfino l'odore delle persone, cioè nella scheda, nel dossier delle persone c'era anche
1: un barattolo con dentro uno straccio.
2: Sai mai, lo riprenderemo dopo, che un prigioniero, un sottoposto a sorveglianza fugga, allora a questo punto il cane che devi rintracciarlo ti viene utile. E quindi il brandello di stoffa impregnato del sudore del malcapitato poteva diventare la sua condanna.
0: Pensa alla paranoia, anche se tu usavi un profumo, magari smettevi di usarlo perché avevi paura che quel profumo fosse più rintracciato, che ne so, più forte di un altro.
2: Però il problema è che tu apri un tema importante, quello sulla paranoia, cioè alla fine è paranoia o è realtà?
3: Certo.
2: E quello che ti distrugge è l'impossibilità poi a distinguere il vero dal falso, il reale dall'irreale.
1: Allora fermiamoci, tra poco ritorniamo a parlare di Stasi e della DDR.
4: CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
8: Puoi provare Meclon.
7: Come?
8: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
7: Aspetta, come si chiama?
8: Meclon!
9: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
10: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra. A sud, bello.
11: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
12: Temperature in aumento.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via.
13: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
15: Umbria Jazz.
16: A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica. In un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
15: Umbria Jazz.
16: Biglietti e info su umbriajazz.com.
17: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
18: Ops.
17: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
18: Ops.
17: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
19: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
20: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
19: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
20: Seresto, allaccia la libertà!

0: ciclo perfetto su coreve.it.
1: Amore, mi racconti una storia?
2: Va bene, dai. C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
3: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
4: Alla ricerca della qualità.
5: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
6: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
5: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: non stiamo parlando di Stasi di Garlasco, ma perché?
1: Ma guarda, era facile,
0: basta,
1: eh?
0: Basta parlare del caso Garlasco. A parte che Garlasco non era nella DDR, fino a prova contraria, quindi
2: però devo dire qui
0: della polizia politica segreta, ma mica tanto della Repubblica Democratica Tedesca.
3: Medaglia a Picozzi per questa idea geniale, no? Che settimana scorsa ho detto, siamo salutati dicendo parleremo di Stasi. E l'abbiamo lasciata lì. Così. Bravo, bravo Massimo.
1: Grazie, bravo, bravo, bel camminato.
4: Grazie. Un ponte tra queste due vicende, quella della cronaca odierna e della Stasi come partito politico, partito come psicopolizia potremmo chiamarla, e sono gli studi di Daniel Kahneman, che io trovo sempre più geniali. Cioè praticamente lui ci dice che il nostro cervello è programmato per funzionare a narrazioni, cioè dove noi abbiamo delle informazioni, nel caso della Stasi ad esempio dirette a testimoni piuttosto che alla ricerca di collaboratori occulti, ecco, dove noi abbiamo una narrazione a blocchi e ci sono delle pause, noi riempiamo queste pause con dei concetti che facciano, formino una narrativa completa, per cui in quel caso
0: cerchiamo di legare gli anelli,
4: ma non ce ne rendiamo assolutamente conto,
0: lo facciamo naturalmente,
4: per cui nel momento in cui ci facciamo un'idea di qualcosa, di qualunque argomento, ci facciamo un'idea, anche se questa idea ha delle lacune, per noi inconsapevolmente queste lacune scompaiono.
0: Come se in una catenella mancassero degli anelli, noi naturalmente li mettiamo e quando raccontiamo questa cosa la tiriamo fuori tutta. E invece
4: è un po' come il Ministero della Verità di Winston Smith. Praticamente lui riscriveva esattamente la storia badando all'ultima notizia arrivata. Per cui ci sono. Cioè, se noi andiamo a prendere casi importanti di qualunque natura, ci stupiremmo se facessimo una cronistoria e vedessimo quanto sono mutate le posizioni, quante teorie, quante ipotesi si sono poi verificate.
0: Andiamo con la seconda parte della scheda? Dai.
5: La forza della Stasi non dipende solo dalla repressione fisica. Dipende soprattutto dalla capacità di insinuarsi nella vita ordinaria. L'organizzazione comprende presto una verità psicologica fondamentale. Il cittadino controllato in modo visibile può ribellarsi. Il cittadino che sospetta di essere osservato finisce invece per autocensurarsi. È il principio del panopticon, descritto da Jeremy Bentham e successivamente ripreso da Michel Foucault. Non occorre vedere il sorvegliante, basta immaginare che esista. Per questo la Stasi investe enormemente sugli informatori. Gli IM sono collaboratori non ufficiali, reclutati in ogni ambiente sociale. Ci sono studenti, medici, sacerdoti, insegnanti, artisti, portieri, operai. Alcuni collaborano per convinzione ideologica, altri per paura, ricatto o convenienza. La conseguenza è devastante sul piano sociale. Ogni relazione umana diventa potenzialmente contaminata dal sospetto. Il regime comprende che la fiducia reciproca è una forza politica e decide quindi di distruggerla.
3: Interessante questa frase. La fiducia reciproca è una forza politica e quindi la Stasi, il regime, i regimi in generale devono andare a scandagliare, cioè a distruggere proprio questa roba.
4: Ma quello che è tremendo è che la Stasi lasciava un fondo di fascinazione, perché garantiva quantomeno una stabilità, un ordine. Un'economia sufficientemente tranquilla.
3: Perciò ti dicevo soft power, cioè non è come altri contesti dove c'è la violenza proprio quella estrema. Qui c'era una Stasi, diremmo in Italia. No?
4: Prima si parlava appunto del muro di Berlino come contenitore di un esperimento sociale, cioè alla fine così è andata, anche perché le famose famigerate torture sui dissidenti non erano sempre torture fisiche, anzi si mirava tutto sommato all'annientamento psicologico. E prima si diceva appunto della paranoia come condizione tale da renderti assolutamente impossibile capire, comprendere e vivere la realtà. Per cui la situazione di uno straniamento totale, e in quelle condizioni tu ti metti nelle mani del tuo carnefice, pensando che ovviamente sia il tuo salvatore.
0: Certo. Nel film Le vite degli altri si vede proprio come questi collaboratori erano tutti collaboratori in fondo, perché nel film si vede addirittura vanno nella casa del vicino dell'uomo che vogliono controllare e dicono alla signora: ma suo figlio vuole fare quella scuola lì, vero? va a scuola così così, no, perché è importante che voi siate allineati se vostro figlio vuol fare quella scuola. Cioè la minacciano, se tu non ci riferisci quello che farà il tuo vicino di casa,
3: probabilmente
0: vostro
3: non lo prendono,
0: non verrà preso in quella scuola. Quindi diventavano tutti collaborazionisti.
1: Non avevano scelta poi.
4: Assolutamente, ma adesso ve lo anticipo e ne parleremo poi.
3: No, non fare spoiler su te stesso.
4: Assolutamente sì, mi viene anche bene, ma la scelta poi del governo della DDR, una volta abbattuto il muro di Berlino e sciolta la Stasi,
3: 1989,
4: è stata una scelta incredibile. Incredibile. Io
0: dopo ce la dirai.
4: Ne parleremo insieme, anche perché dire che il rimedio è peggiore del male in questo caso
3: la toppa
4: potrebbe,
3: è peggio del buco,
4: potrebbe essere veramente fondante.
3: Tra poco il finale di questa bellissima, bellissima puntata di CSI,
0: dove stiamo per parlare di Garlasco.
2: CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.

0: Self-Aware Temper City qui a 105, a 105 Friends, in quest'ultima parte dell'episodio di CSI Milano di oggi dedicato alla Stasi, la polizia che agiva nella Dead Air e controllava le vite degli altri.
1: Per un passettino avanti e finiremo dritti in un film molto più semplice da godere, che è Minority Report, perché ancora un passo sì, e la psicopolizia diventerebbe così efficiente da avere dei report per cui ti permette di anticipare.
0: Peraltro, forse ne abbiamo parlato, non so se fuori o dentro onda, che l'AI in qualche modo lavorerà come la roba predittiva di Minority Report.
1: Però siccome Philip Dick è lo scrittore, quello che ha scritto appunto un sacco di romanzi tra cui Blade Runner, è stato un genio, e i tre precog, i tre veggenti che premonivano il potenziale delitto, il potenziale omicidio, erano tre idioti macrocefali.
2: Sì.
1: Cioè, mentre nel film sono diventati tre esseri spirituali, sì, una di queste addirittura assolutamente eterea e ammirevole, in realtà nel racconto originale sono tre idioti macrocefali.
2: Ah.
1: Per cui per far risaltare ancora di più quanto ci fosse di hiatus, cioè di spazio tra la realtà e la fantasia.
2: Va bene, cioè,
1: io andrei sull'ultima parte del
2: e poi ci spieghi quello che stavamo dicendo prima.
1: Yes.
3: Sul piano internazionale, la Stasi diventa uno degli strumenti più sofisticati del blocco orientale. Collabora strettamente con il KGB, addestra movimenti rivoluzionari stranieri, conduce operazioni di spionaggio industriale e infiltrazione politica in Europa occidentale. Celebre è il caso di Günther Guillaume, la spia infiltrata nello staff del cancelliere della Germania Ovest Willy Brandt. Quando Guillaume viene scoperto nel 1974, Brandt si dimette. È uno dei maggiori successi dell'intelligenza orientale. Negli anni Ottanta però il sistema comincia a mostrare crepe profonde. L'Unione Sovietica di Mikhail Gorbaciov avvia riforme che indeboliscono il controllo tradizionale sui paesi satelliti. Nell'Est cresce il malcontento economico. Le chiese protestanti diventano luoghi di discussione politica. I movimenti per i diritti civili acquistano forza. La Stasi osserva tutto, registra tutto, ma non riesce più a fermare il cambiamento. Nel 1989 il meccanismo implode. Migliaia di persone manifestano nelle piazze di Lipsia, Berlino e Dresda. Il regime vacilla. Quando cade il Fall of the Berlin Wall, la Stasi tenta disperatamente di distruggere i propri archivi. Camion pieni di documenti vengono triturati o bruciati, ma la popolazione occupa molte sedi dell'apparato per impedire la cancellazione delle prove. È un momento storico straordinario. I sorvegliati irrompono nelle stanze dei sorveglianti.
0: Questo è pazzesco, questo è incredibile, da brividi, cioè il fatto che questi impedissero.
2: Non solo i sorvegliati, gente che va lì e trova che c'era un file su loro, no? Che era uno dei sorvegliati e non pensava nemmeno di essere.
1: E questa è la rivoluzione vera e propria, cioè il governo, una volta caduto il muro di Berlino, caduto il governo della DDR, la decisione del nuovo organigramma politico, la decisione è quella di aprire tutti i fascicoli e tutti i faldoni agli interessati. Per cui voi immaginate cosa significa per un soggetto che è stato vittima di persecuzione da parte di una psicopolizia, quella di ritrovare il nome della moglie, del marito, del figlio.
2: La copia delle lettere.
1: Le copie delle lettere.
0: Cioè, allora, la quantità, il numero di persone controllate, l'ho appena fatto una breve ricerca, era 5,6 milioni di persone. Pari
4: praticamente
0: a
4: tutti.
0: Oltre un terzo dell'intera popolazione.
2: Perché cioè,
0: quindi leva i bambini, leva quelli di 90 anni, si può dire che tutti avevano un dossier, sì, un file che li
1: ricordava. Di cui però alla fine questa montagna di fascicoli non te ne facevi più assolutamente nulla, perché non eri neanche in grado di gestirli. E qui la decisione un po' strana, un po' bizzarra del nuovo governo, quello di rendere pubblici. Rendere pubblici ha devastato ancora di più, se non di più in maniera determinante,
2: gli odi tra uno e l'altro,
1: certo,
2: tra le persone.
1: Perché certo, il vicino di casa. Cioè
2: scopri che il tuo vicino di casa era un collaboratore.
1: Ma scopri anche veramente
2: chi ha detto
1: i familiari. I tuoi familiari ti hanno per anni venduto alla psicopolizia.
0: Anzi, è già tanto, diciamo che la Germania era in quel momento uno stato solido, è già tanto che non sia successo altro, tipo mi viene in mente quello che è successo nei Balcani, perché c'era anche, no, la possibilità, certo, che questa cosa poi potesse sfociare, guerra civile, o
2: sì,
0: non è accaduto perché la Germania è uno stato...
1: Ma c'è chi racconta anche che quando i cittadini sono entrati nei palazzi della Stasi hanno trovato dei sorveglianti, dei guardiani totalmente annichiliti, cioè persone che non avevano assolutamente mai compreso la portata e il significato,
2: certo,
1: del loro lavoro. Loro pensavano di essere dei custodi dello Stato.
2: Ma facevano parte del controllo.
4: Ma realmente, ma dai, come puoi non renderti conto? Cioè?
0: Non so perché... se poi qualche tafferuglio, questo non lo so onestamente, cioè quando è caduto il muro c'è stato anche qualcosa, sono morte le persone, probabilmente qualcosa, però non di...
2: No, da noi non è arrivato niente, qui in Occidente non è arrivato,
0: numeri...
2: faide o cose strane.
0: Credo di ricordare di no, però magari
1: sbaglio.
0: Io
1: che non sono giovane come voi, ricordo i telegiornali che aprivano con l'ennesimo caso del soggetto, del cittadino della Germania dell'Est che tentava di scavalcare il muro,
2: questo durante,
1: e rimaneva impigliato.
2: Io so che dopo la caduta del muro, quando l'Occidente, quando la Germania Ovest prese la Germania Est, cioè vennero riunite, tutti gli insegnanti, tutti i funzionari della Germania Est vennero spostati per fare posto a quelli della Germania Ovest, proprio per cambiare. E certamente per loro non fu il massimo della vita, perché un insegnante che aveva fatto un insegnante con i suoi allievi, con i suoi alunni per tutta la vita, andare a casa in prepensionamento non fu il massimo.
4: Certo.
2: Quindi crearono sia contentezza in una certa parte della popolazione che malcontento in altre.
0: Tanto
2: però...
0: che poi venne coniato il termine ostalgia per identificare il sentimento di chi aveva nostalgia di come erano le cose.
2: Non ci stavano benissimo, ma ci stavano benino.
0: Unificazione, certo.
1: Comunque ciò che fanno, ciò che hanno fatto, ciò che ha fatto la Stasi e altri regimi totalitari, io trovo che ci siano pericolosamente alcune suggestioni nei nostri giorni. Parlare ad esempio di linguaggio della verità è già qualcosa di terribile.
2: Vuol
1: dire
2: infatti
1: che la verità ha un linguaggio, ha più di un linguaggio. Ad ascoltare i telegiornali tutti i giorni.
0: Che bel episodio,
1: sì.
0: Che bel episodio.
1: Sì.
0: Perfetto.
1: Molto.
0: Per chi dice io non ascolto la radio, preferisco i podcast. Qui hai tutto, hai tutte e due, Ciccio.
2: Oggi
0: si parla del Ciccio agli ascoltatori.
2: Torno a casa e mi rilego tutta la storia di Onecker, come lo chiamavano loro, Onecker, che fino a 20 giorni prima era il segretario del partito e il presidente del primo ministro della DDR.
4: Poi mi fai un riassuntino tipo Bignami che me lo leggo? Grazie amore.
2: Domani ti racconto.
1: Ricordiamoci che nostalgici purtroppo ce ne sono ancora.
0: Ancora sì. Non è che il ritratto poi in quel famoso bacio che c'è anche sulla cosiddetta Inside Gallery con Brezhnev. La Inside Gallery è un pezzo residuo di muro che è stato appunto utilizzato da alcuni artisti e che c'è ancora, se andate a Berlino.
2: Ma magari l'avete già visto. Che non è un muro, sono due i muri. Uno verso ovest, uno verso est, e in mezzo c'era il campo minato. Quindi, vabbè.
0: Grazie Massimo.
1: Grazie a voi, Massimo.
0: A tutti. Arrivederci.
5: CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 sulla nuova scena del crimine.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Pronto?
4: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
5: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri?
12: Chiamami. Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
16: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
17: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
16: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
16: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
18: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
4: La spesa intelligente!
5: Radio 105 presenta Tough, The Art of Fighting. Il 23 maggio all'Allianz Cloud di Milano, la 13ª edizione di Tough, The Art of Fighting, il più grande evento di pugilato in Italia.
6: Ciao, sono Nico Pavesi, la voce della grande box. Vi aspetto anch'io.
5: Non mancate. Biglietti disponibili sul sito www.tough.com.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
10: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
11: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
12: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
13: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
14: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
15: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
16: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
17: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
18: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
19: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in Busta Bonduel. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
20: Scelgo sempre la formazione più adatta.
21: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
22: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
0: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
2: con il sottoscritto Enrico Papi
3: e Lodovica Comello.
2: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
2: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
2: solo su Radio 105.
3: Vi aspetto!

0: Chiedetemi dove vado stasera, dai, su.
1: Guarda, sono proprio curiosa di sapere, dai. Dove andrai stasera, Ross?
0: Allo stadio.
2: A vedere?
0: Monza Juve Stabia.
3: Ah. Ma da quando tieni il Monza?
4: C'è del campanilismo.
0: C'è del cittadinismo. Playoff, di semifinali di playoff per chi possibilmente andrà in Serie A. Io però voglio essere sincero, io sono molto tifoso del Napoli, seguo ovviamente con simpatia anche la squadra della mia città. Infatti qualcuno mi dirà: vergognati, non lo segui mai, mo stasera vai a vederlo.
3: Allora, se stasera potete fare un coro: vergognati Ross. Vergognati Ross.
0: Magari fosse così il coro, sarebbe
3: grazie
0: peggio.
3: Grazie Lidia.
4: Grazie a voi.
3: Grazie Marco.
2: Grazie a voi ragazzi, a domani.
3: Ciao Roma.
4: Domani sarò con voi. Ciao amici.
0: Grazie Roma.
3: Domani sarà con noi. E ciao Rosario Pellecchia.
0: Ciao Antonio,
1: oh, in bocca
0: Antonio
1: al lupo Rosario,
0: Per la partita?
1: Sì.
0: Guarda
1: che è una bella sensazione, perché io quando sono passata in Serie A col Frosinone abbiamo fatto grandi festeggiamenti.
0: Non si fanno gli auguri.
1: Poi siamo retrocessi la stagione dopo.
3: Vedi,
1: ma quella
3: vedi,
1: è un'altra storia.
0: Va bene. A domani vi lasciamo con Takeaway.
3: Ciao.
0: Qui.
5: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: A Radio 105 le 12 in punto.
7: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
8: Buona giornata da Boris Mantova. Poco fa sono stati recuperati i corpi di due dei quattro sub italiani morti alle Maldive. Domani gli altri. Per quanto riguarda l'inchiesta, quello che si è cercato di verificare sono stati i permessi. Forse non tutti erano validi, ma il padre di una delle vittime, Giorgia Sommacalle, esclude che la figlia non avesse le carte in regola per immergersi. Le indagini su Salim El Kudri, l'uomo che sabato a Modena ha falciato 8 persone, col passare del tempo l'ipotesi terrorismo si conferma la meno probabile. L'uomo si era allontanato anche dall'Islam, il quadro propende sempre più per un'azione delirante. Il suo avvocato Fausto Giannelli conferma.
9: Credo una visita, per cui bisogna essere visitato da uno psichiatra, di riprendere una terapia che lo stabilizzi e quelle medicine che gli consentono anche di rispondere agli interrogatori. Tutti vorremmo capire le ragioni del gesto, quindi è la follia, capiamo che follia e se c'è o altro.
8: Nella notte appena trascorsa l'Iran sarebbe stato target dei nuovi raid americani, ma Trump rivela che Arabia Saudita, Qatar e Emirati Arabi Uniti hanno chiesto di non attaccare. Teheran intanto prepara la resistenza se i negoziati in corso in queste ore dovessero fallire. Al centro del contendere il programma nucleare. C'è una svolta nell'inchiesta

0: per la morte di Isa Kandic, storico fondatore del marchio di abbigliamento Mango, scomparso il 14 dicembre 2024 durante un'escursione. In Spagna è stato arrestato questa mattina il figlio maggiore Jonathan, che in passato aveva già respinto ogni sospetto, sostenendo che il padre fosse morto per una caduta accidentale in montagna, ma secondo gli investigatori lui lo avrebbe spinto. A Siena la polizia ha denunciato 13 minorenni per detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, oltre che propaganda di odio razziale, etnico e apologia di fascismo e nazismo. Il 15,4% degli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado che vive in zone svantaggiate abbandona la scuola. È il dato che emerge da un'elaborazione Istat per Save the Children. Sul piano educativo si registrano spesso maggiori disuguaglianze tra ragazze e ragazzi tra i vari quartieri della stessa città. Stiamo parlando di divari pari a quelli tra nord e sud. Lo sport calcio a 90 minuti dalla fine del campionato, è già pronto il valzer di panchine, Antonio Conte verso l'addio a Napoli, l'annuncio forse già dopo il match di domenica con l'Udinese, potrebbe viaggiare in direzione Juventus se Spalletti e il club dovessero rivedere un accordo. Allegri medita di salutare il Milan e sullo sfondo, proprio per Conte e Allegri, resta l'ipotesi nazionale. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
2: No, no, no, non voglio.
1: Sì, ma la nostra qualità.
2: No, diciamo, certo.
1: Beh, ma i nostri controlli.
2: No,
1: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
2: MV Line.
1: MV, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV Line.
1: Maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Buongiorno amici, ben ritrovati su Radio 105. Oggi ve lo dico subito, notizia sensazionale, è martedì, incredibile, applausi per Jake La Furia, proprio lui,
1: Poppy Bonnici.
0: Poppy Bonnici alla mia sinistra, ciao Poppy, come stai?
2: Bene,
0: Poppy,
2: grazie. Poppy.
3: Iniziamo alla grande.
0: Grandissima. E poi abbiamo Lauretta, Maurizio, sì, e tutti quanti voi,
4: no,
0: pronti?
4: Ma dai, ma nominiamolo.
0: Ma prima nominiamolo, un saluto al merda, Gianpiero
4: Mughini. No,
0: aspetta, al merda che è il social, poi... Ah, Gianpiero Mughini, ciao, ciao, ciao, ti voglio bene.
5: Chiaro, ciao, ciao, sai che ti voglio
4: Elisabetta
5: bene.
4: Canalis,
0: scusa. Elisabetta Canalis,
6: ciao,
4: come
6: ragazzi
4: va con Bobo?
0: E allora, Bobone, gli hai rigato il macchinone, eh? Si sapeva sta storia. Vabbè, comunque, amici, puntata, devo dire, spettacolare, straordinaria. Non salutiamo da un po' Diletta Leotta, che è venuta sempre a trovarci al volo. Prego.
7: Buongiorno amici, ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, ciao Dile, Dile, ciao, un abbraccio come sempre.
7: Io chi è che sto anche... arrivando, sono in taxi.
0: Perfetto, allora ti aspettiamo.
4: Indovina chi anche questa settimana non è nella sigla?
0: Allora,
4: sempre io.
6: Sì, che però vergogna sto sempre programma. Che
0: abbiamo fatto
4: schifo. Posso fare un preambolo? Abbiamo fatto dei video che sono volati.
0: Sì, sì,
4: sono,
0: sì,
4: volati.
0: Sì, sì.
4: Grazie per l'entusiasmo.
0: Grazie.
4: Altri programmi, è inutile che rompete i coglioni perché tanto siamo i più forti.
0: Sì, grazie mille Jake per il buon umore che regna come sempre. Sì.
4: È inutile che frignate.
0: Il buon umore che regna nei contenuti, ovviamente, che sono online. Grazie mille. Sì. Abbiamo tra l'altro una maglietta quest'oggi da celebrare. Di Maurizio,
6: sì,
0: ma tu sei veramente un genio, cioè
6: molto bella.
0: Fort proudly, incredibilmente. Cosa vuol dire in inglese? Prego.
8: Vuol dire quello che fa di solito Camilla, che adesso
6: lo metto qua.
4: Cioè scorreggiare fieramente.
6: Orgogliosamente.
0: Esatto. Sei una grande Camilla, ma sai che questa puntata darà modo anche al
4: la
0: nostro...
4: chiamiamo scorreggiotta.
0: No. È proprio lì che volevo arrivare.
4: Perché
0: è perché abbiamo la... Chi è stato?
6: Non io.
0: News.
6: Chiamare partner con nomignoli cringe rafforza il legame.
0: Vero,
4: scorreggiottina!
0: Vero, scorreggina! Scorreggina!
4: Scorreggina! Camillina scorreggiottina!
0: Camillina!
6: Non siete i miei partner, quindi non mancano.
0: Partner radiofonici! Partner radiofonici!
6: Ah, okay.
0: E quindi ti chiamiamo oggi...
4: Io la chiamerò scorreggiotta tutto il giorno.
6: No,
4: sì, sì, scorreggiotta, dai.
6: Dai.
4: Smetti la scorreggiotta, vai avanti con la news.
0: No. Dai, baffettina, non far così.
6: Dai, scorreggiotta no.
4: Scorreggiotta.
6: Scorreggiotta no.
4: È come... Quella si chiama Germanotta, tu ti chiami scorreggiotta.
6: No,
0: esatto, siamo pronti.
6: Non
0: quindi...
6: me lo merito.
0: Sì. No. Ognuno me si merita il nomignolo che vuole.
6: No, me lo merito per altri motivi.
0: Sì, però no, non guardare
4: per altri motivi.
6: Quelli no,
4: che mi provoca.
6: Perché... No, perché lui dice che io ogni tanto sono un po' cattivella. E allora?
4: No, tu sei una scorreggiotta.
6: No,
4: sei...
6: Sì, no,
4: sì.
6: Dai, ti prego.
4: Sei
6: allora,
4: una
6: già...
4: tenera scorreggiotta.
6: Io ho messo proprio
4: Petina,
6: la mia persona alla mercé di tutti. Adesso non mettiamo in giro pure questa
4: voce. Hai ragione,
6: voce,
4: va bene.
0: È vero, scorreggiotta. È vero.
4: Scorreggiotta.
0: Loffa, loffa.
6: Dai, che
0: ascoltami,
6: schifo.
0: Ascoltami, è scorreggiotta.
6: L'abbiamo già fatta questa puntata.
0: Lo so, ma noi
4: tra l'altro è stata una puntata incredibile.
0: E sappiamo, visto che tu ti dai tante arie,
4: dovremmo fare ogni anno. Ogni anno decidiamo come tipo il Met Gala. Ogni anno a una determinata data facciamo la puntata su scorreggio.
0: Il Pet Gala.
6: Cioè, il leggo
0: Gala
6: subito un messaggio di Tommy.
0: Prego.
6: Che scrive:
0: il finger
6: Danielone.
0: Dimmi.
6: Ma è più bello Petonilla piuttosto che...
4: No, scorreggiotta è più bello.
0: Petonilla?
4: È troppo colto.
6: Dai,
4: Petonilla.
0: Vabbè, ragazzi, ma non dedichiamo tutta la puntata a Camilla,
6: no,
0: la nostra Petonilla.
6: No. Ma poi cambiamo.
8: Ma vabbè, se vuoi allunghiamo e facciamo Camilla Petonilla.
0: Camilla Petonilla.
4: Scorreggiotta.
0: No, è scorreggiotta,
6: ma
0: ragazzi.
6: Ma parliamo di voi?
0: No, no,
6: parliamo
0: no,
6: di voi.
4: Va bene, scorreggiotta.
0: Allora, dai, scorreggiotta, annuncia il primo...
6: Basta annunciare un brano dopo.
4: Dai, Score!
0: Vai!
6: Scori con la Y.
0: Giotta! Dai, prego!
8: Sorry.
6: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa.

0: Propongo di cambiare nome di Camilla Ghini,
1: sì?
0: Camilla Scoreggini.
1: Perfetto.
0: Fa anche un pochino più di assonanza.
2: Scoreghini.
1: Scoreghini. Oppure scegliamo un nome ad hoc al termine della puntata che poi le rimarrà per sempre.
2: Non ci piace Scoreggiotta, Scoreghini.
1: A me piace tutto ciò che potrebbe richiamare le scoregge in generale,
2: sì,
1: associato al suo nome.
3: Oppure chi scrive Paperotta.
1: Paperotta?
3: Sì,
1: Paperotta mi piace.
2: Giorno...
1: Per la tua papera,
2: la
1: no?
2: Tua papera,
1: beh,
2: sì,
1: che
2: sì,
1: ha fatto successo. A proposito di successo...
2: La settimana scorsa secondo me è stata la settimana più bassa come livello intellettuale mai raggiunta da questo programma.
1: Cioè c'è il fondo del barile, noi proprio abbiamo scavato
2: infatti
1: talmente...
2: Infatti stiamo andando fortissimo.
1: Stiamo andando sottoterra, talmente abbiamo scavato. Ma attenzione... Piccola polemica, sì, ci sono dei contenuti che... Facciamo un applauso ai nostri ascoltatori che ci seguono anche sui social.
3: Sì, bravi ragazzi.
1: Ecco, alcuni di questi contenuti, tra cui la papera di Camilla Ghini,
3: ecco,
1: ok? Sì, la, sì, il prurito vaginale di Camilla Ghini.
2: Oh, festa che prude, festa che prude 1.300.000.
1: Cioè noi ragioniamo così, come va?
3: Grazie.
1: Come va? Festa che prude 1.3. Bene, buono.
3: Sì.
1: Ecco.
3: Tipo Nasdaq.
1: Però
3: così,
1: un attimo
3: la
1: di
3: borsa,
1: polemica, sì, base tensiva... C'è qualcuno che ha recensito i piedi
2: male,
1: di Camilla.
2: Male.
1: No, no, no. Attenzione, lui è un esperto.
3: Comunque mi ha dato tipo un 7. Non è che mi abbia dato.
2: Sì, però ci siamo un po' offesi perché, innanzitutto, come ti permetti?
3: Come ti
2: secondo
3: permetti?
2: Di tutto,
1: come ti permetti?
2: Cioè, non è che voglio dire ci abbia dei piedi brutti, Camilla. Dai.
3: Ecco.
1: No, io
3: terzo
1: vorrei
3: tutto,
1: una
3: vai,
1: rettifica
3: vai,
1: ufficiale da parte di un esperto. Cioè non uno a caso, io ce l'avrei un nome.
2: Io anche, ma la direttora non ce lo
1: non
2: vuole
1: ce
2: far
1: vuole
2: chiamare
1: fare. Comunque
2: allora noi invitiamo qua ufficialmente contro le regole della radio
1: certo,
2: il grande Peppe Fetish.
1: Lui è l'unico che può decretare.
2: Peppe, noi ti invitiamo ufficialmente,
1: sì,
2: a spese tue ovviamente.
1: Beh, non vedi una lira, sia chiaro.
3: Spese vostre.
1: Guarda, forse anche dura farti vedere in televisione. Magari ti chiamiamo al telefono sotto la radio.
2: No, cioè, no, io lo vorrei qua.
1: No, no, io lo vorrei sotto la radio.
2: Guardate,
1: al telefono.
2: Ragazzi, io ho visto delle interviste di Peppe Fetish molto lucide e molto emozionanti.
1: Anche secondo me
2: oltre che essere un grande recensore di piedi.
1: A parte essere un grande, ma soprattutto è l'unico che può decretare o meno se a mio avviso la caviglia di Camilla Ghini è com'è stata descritta come
3: non propriamente
1: non propriamente
3: esile, pienamente esile, e io gli ho risposto e lo ripeto anche qua in diretta, non pienamente esile tua zia.
1: Perfetto, allora,
2: cioè, perché comunque lei digli tutto ma non gli dire niente sul fisico.
1: Sì, sì.
3: No, io i difetti che ho me li
2: ti
3: vedo
2: faccio
3: tutti.
2: Una domanda importante prima di procedere con i nomignoli. Per il bene della scienza,
3: sì,
2: tu
3: sì,
2: ti faresti annusare i piedi da Peppe Fetish?
3: Sperando in una recensione positiva, sì.
1: Ok, bene. Contenuti a go go. E allora adesso ci immergiamo in una nuova puntata incredibile dove si parlerà di nomignoli con l'approfondimento di Camilla Ghini. Non tira su quel dito.
3: Al volo, vorrei chiamare comunque magari sotto la radio il tipo che ha fatto quella recensione.
2: Hai voglia di
1: chiamare qualcuno?
3: La mia caviglia, dopodiché... Ecco, non vi dico.
1: Hai voglia di chiamare?
2: Dopodiché se ne va a casa con la coda tra le gambe.
3: Esatto.
2: Sto scemo.
1: Jake, ha voglia di chiamare,
2: sì,
1: ha voglia di chiamare.
2: Ma è da un po' che hai voglia di chiamare.
1: Sì. Ma chi hai chiamato?
2: Da quanto è che non chiami?
3: Non chiamo.
1: Hai chiamato qualcuno?
2: Io ti dico che bisognerebbe che ti facessi una bella chiamata.
1: Ma una lunga,
3: Sì, avrei
2: anche
3: persone...
2: un paio di belle chiamate.
3: Avrei delle persone da voler chiamare.
2: Sì, chiamale. Una chiamata allunga la vita.
3: Che mi vorrebbero chiamare, questo però non posso decidere.
1: Anche
3: io.
1: Una lunga chiamata.
3: Non posso controllare le telefonate che mi arrivano.
1: Perfetto. Approfondimento.
3: Le chiamate.
1: Prima delle note, scusami, Maurizio, ti ho interrotto. Ah, ok, vai.
3: Note?
1: C'era una cosa che ho interrotto di un flusso energetico
4: un
1: di Lauretta.
4: Carino che era arrivato. Vabbè,
3: Da Alessio da Pisa che dice Camillotta l'ho fotta.
1: L'ho fotta.
3: Jake la Renza.
1: Renza la grande.
3: Danielone Petone.
1: Grande, io sì.
4: E poi dice 105 Tekeir.
1: Tekeir.
2: Bel programmino. Lei la scoreggiata, non noi.
1: Assolutamente sì.
2: Noi ne abbiamo degli altri.
4: Guarda, io non ho cosa da dire, ma quale Camilla?
2: Ma io qua non ho mai scoreggiato.
4: Non sto parlando di te.
1: No. Perché guardate
2: lei? Ma tu scoreggi?
1: Io? Ma io ragazzi sono il re.
2: Tifoso sei.
1: A me piace tranquillo. tranquillamente proprio farle le onde energetiche.
3: Dai,
1: e fare delle pose proprio. Sì, sì. Cioè, a me
2: sai cosa
1: piace...
2: ci piace a Dani? Sai cosa fa? La tiene, sì, poi sì. Va sull'ascensore.
1: Sì,
2: che
1: sì.
2: E poco prima ragazzi. Che si apra.
1: Sì, sì, sì.
2: Perché quando c'è quello che sale,
1: esatto.
2: Io lo guardo... maledice il giorno in cui è nato.
1: Esatto. Io lo guardo schifato. Essendo
2: dici,
1: io,
2: ma che scorreggione.
1: Approfondimento, prego.
3: Non era questo il tema. Comunque, eccoci qua.
2: Oppalala.
3: Hai presente quei soprannomi, sì, che fuori casa non daresti mai ad alta voce, ma che in privato escono in automatico?
5: A tutte voi ragazze.
3: Vabbè, ecco, non solo sono una cosa tenera, ma sì, raccontano, certo, molto di quanto stai bene o meno nella relazione.
6: Che scorreggiotta che sei.
3: Dal punto di vista neuroscientifico, sì, quando la persona che ami ti chiama con un nome speciale, il cervello rilascia dopamina. Quindi vabbè, si crea una vera... ogni volta che...
1: No, non ho capito, si crea... Ma uno nel programma...
2: Ragazzi, dai, vabbè, basta questo. Per dire, Camilla, state zitta adesso, un attimo! Picchia, è logorroica.
1: No, ma è
2: anche mentre leggi le notizie.
3: Ma l'unica cosa che devo fare è leggere.
2: No, vabbè, dai. Allora, ragazzi, questo per dire che mandateci un sacco di note vocali, per favore.
1: Sì.
2: Di come chiamate e come venite chiamati, sì, nell'intimità del vostro rapporto.
1: Sì, però note vocali perché scritta non mi piace.
3: No.
1: Voglio proprio sentire l'intonazione. Sì. Esempio, qualora Camillina fosse la nostra scoreggina, sì, ok, io la chiamerei così: scoreggina, ciao, scoreggina, così con la vocina così.
3: Uno schiaffo proprio, poi.
2: Uno schiaffo così alla matriciana. Non
1: ma chi sei?
2: Ecco, con ma va bene pure per l'utrattore?
1: Esatto.
3: Che è?
1: Sì.
2: È il trattore.
1: Ah. È il trattore. Oh, tu menzioni una roba.
3: Il trattore non fa così. Fa così.
1: Il trattore da noi fa così, va bene, perché è truccato. Il trattore è un po' speciale. Amici, forse è il caso di prendersi
2: una pausa.
1: No, però.

0: Arriva l'estate e torna la stagione dei grandi eventi musicali. Così, tra un live e una Heineken sotto palco, conosciamo nuovi amici che non sapevamo di avere, anche se poi, spesso, finiamo col perderli di vista. Beh, quest'estate c'è una novità. Heineken, infatti, presenta al Nameless Festival il Clinker. Pensate, un bracciale smart da bicchiere che quando brindi con qualcuno non solo verifica il vostro match sui gusti musicali, ma crea una connessione che vi permette di rimanere in contatto. Scoprite il Clinker su heineken.it.
1: Heineken. Fans have more friends. Bevi responsabilmente.
2: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.

0: aspetti? Carrefour. Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E ora passiamo al campo.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
4: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
5: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Da mercoledì 27 maggio in prima serata, Canale 5.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su Conad.it.
13: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
14: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
15: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
14: Ma non ho nemmeno l'acqua.
15: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
14: Che forte Cystiset Forte.
15: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
16: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
17: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
18: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
17: Ah, lo rifacciamo?
19: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
20: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
21: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
22: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
20: perché se non deghi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Sì. Questa è Radio 105, state ascoltando 105 Take Away, ma soprattutto state ascoltando il disannuncio in inglese perfetto del nostro selection. Prego.
1: Lady Gaga con Doechii, questa è Runway.
2: Molto Doechii. Brava. Io non riesco a dirlo, Doechii, lo dice solo lei bene.
0: Perché lei ama fare questa roba
1: di
0: show-off.
1: Sarò. Un sacco di cose.
0: Perfetto.
1: Molto
0: vuoi
1: bene.
0: Dire un'altra al volo che non mi sovviene? Prego.
2: Comunque lei vuole proprio che gli
1: non
2: facciamo il contenuto,
1: sì,
2: capito?
1: Faccio un sacco di perché cose bene. Perché deve avere per forza un'accezione sessuale?
0: Me ne puoi dire una?
1: Frase?
2: Abbiamo appena fatto durante la pubblicità una cosa in cui tu dici
1: una lite. Possiamo dirlo, abbiamo litigato,
2: sì. Dai. Sì. Adesso che siamo in onda ti posso sputare?
1: Sputa. Fai quello che ti pare. Guarda, tanto io ormai accetto qualsiasi cosa.
2: Ma non lo so, magari
1: io mi sacrifico per
2: questa
1: voi.
2: Questa qua
1: ragazzi.
2: Io ormai ho capito, ti secondo me.
3: Ti la voglia.
2: Se tu gli sputi apre la bocca.
3: No. Posso dire? Mi ritorna in mente una parola. Faccio un sacco di cose bene. Me ne dici una al volo che non mi sovviene niente, prego.
1: Cucinare.
2: Vabbè,
0: Vabbè. Cazzata mostruosa.
1: Sciare. Peccato che ora la chiaviglia sia un po' così.
2: La chiaviglia. La famosa chiaviglia.
0: La legge della chiaviglia.
2: Esatto. Prima la mamma e poi la figlia.
0: E tu c'è la chiaviglia un po' grossa.
1: Tennis, sono ex numero 4 d'Italia di padel.
3: Sì, va bene.
2: Mamma, due padel.
1: Così. Mamma. Parlo inglese e anche abbastanza bene lo spagnolo.
3: Perfetto, non ce ne frega un cazzo.
2: Parlaci lo spagnolo. Parlaci lo spagnolo abbastanza bene un minuto. Dai,
1: prego.
2: Dai, lo sento.
1: Parlate voi.
2: Ma noi non lo partiamo abbastanza male.
3: Io metto la S alla fine e sono sereno.
1: No.
2: Severo
3: ma giusto. Prego.
1: Che devo fare?
0: Le note vocali, Maurizio, stai dormendo, vai!
4: Ciao Daniele, ciao Camilla, ciao Jake.
2: Ciao caro.
4: Noi nell'intimità ci chiamiamo... Lui mi chiama Poppy e io lo chiamo Po. Ciao,
1: Poppy
4: Santo Sassuolo.
5: Poppy Po. Io vengo chiamato Cucurucito mio.
6: Io e mia moglie in intimità ci chiamiamo Cosazza e Cosazzina.
7: Ci chiamiamo gli Amorini. Amorino.
2: Non ci siamo.
3: Bello.
8: Io il mio compagno lo chiamo Crocchino.
1: Carino.
9: Io la mia amorosa ci chiamiamo Pippi. E io la chiamo Pippi. E lei mi chiama Pippi. Ciao Pippi.
2: Ciao.
1: Può essere anche una domanda.
10: Ciao ragazzi, da Biella, Raffaele. Io la mia ragazza la chiamo Pagnotta. Vi posso dire solo che la chiamo Pagnotta.
1: Ma se mi chiamo Pagnotta.
2: Una bella Pagnotta,
3: Pagnotta. Destro. Devo dire la verità.
2: Sei scoreggiata.
3: Scoreggiata.
1: Giuro, se qualcuno mi chiamasse Pagnotta, proprio mi viene il mal di rovescio diretto.
3: Possiamo creare il contenuto, per favore?
1: Vai.
3: Che svegliamo i nostri social. Mm. Adesso ci sarà sicuramente una storia tra i tuoi ex di
1: sai
3: un nomignolo.
1: Devo andare a controllare perché.
3: Ma chi se ne frega del controllo? Inventa.
1: Ma come ci chiamavamo? Che devo inventare? Io guarda che tutte le cose che dico sono vere. Io non invento
2: ma
1: nulla.
2: Ma tu sei una da nomignolo?
3: Sì.
1: Ma allora, con il mio ex, l'ultimo, diciamo, quello un po' strano.
3: Strano?
1: Beh, insomma, non era tutto dritto.
2: In che senso non era tutto dritto?
1: Sicuro.
3: Prego.
1: Non avevamo, litigavamo sempre, quindi non c'è stato tempo.
2: Quindi i nomignoli erano merda.
1: Non c'è stato tempo per darci nomignoli. Con quello di prima, come ci chiamavamo? Devo andare a leggere la chat, tanto mi ha bloccato.
2: Io quando ero piccolo ero in vacanza a Venezia con i miei genitori e un'altra coppia, che si chiamavano Cici, Puppi, cose. A un certo punto lui gli dice a mio padre: ma perché voi non vi chiamate con qualche nome? Mio padre fa: sì, lei mi chiama Pipì, io la chiamo Pupù.
1: No.
3: Scusami, tu che ridi, biondina dai capelli biondissimi?
11: Non li posso dire io.
3: Amore, non li puoi dire?
2: Aspetta, ma perché tu li usi?
11: No.
3: Sono sessuali?
11: No. Amore. Allora avete chiesto nomignoli in intimità o nomignoli in generale? In generale non li ho. Amore.
2: Amore,
3: ragazzi, mamma che freddezza.
2: Vuoi chiami bel porcone mio?
3: Bello pinzelone.
2: Bello pinzelone mio. Bel pinzelone.
3: Ma attenzione, abbiamo scovato il nomignolo.
2: Abbiamo scovato?
3: Hai scovato.
1: Raga, vi ho detto che è una vita.
2: Che non scovi.
3: Attenzione, un messaggio mio.
12: Io scovavo invece, capito?
1: Anch'io scovavo un tempo. Ma ho trovato. Che carino il mio ex, non quello strano, quello di
2: dai
1: prima,
2: però
1: che mi ha scritto ciao amore, ciao. Sei bellissima quando dormi così dolcemente accanto a me.
2: Mamma, che palle.
1: Mi rendi un uomo migliore e una persona felice. Grazie amore mio, ti amo.
2: Ma il nomignolo?
1: No, però faceva tenerezza.
2: Ma ha preso per leggerci un messaggio che non c'entrava niente, che tra l'altro era una rottura di coglioni, che io non gliela davo mai più a questo.
3: Guarda, aspetta che ho avuto una nota vocale del sempre tuo ex, che ha mandato una nota vocale adesso e dice questo. Cioè, guarda, ti voglio dire, no, il canale che non va, Maurizio! Ti odio!
2: Come ti permetti, Maurizio?
3: Ti odio! Va bene, no. Allora, amici, una roba alla volta, ripristiniamo tutto.
1: Vedi che qualcuno mi voleva bene.
3: Cioè?
1: Mi voleva bene, insomma.
3: Ma chi se ne frega? Stiamo parlando di nomignoli.
1: Vabbè, ho trovato questo messaggio.
3: Comunque, tra pochissimo ancora i vostri nomignoli ed esclusivo il messaggio dell'ex fidanzato di Camilla Ghini che ci dirà il suo nomignolo.
2: Che non c'entra niente su questa cosa.
3: Esatto.

0: Questa è Radio 105, state ascoltando 105 Take Away, parliamo di nomignoli, sì. Abbiamo chiesto a voi il nomignolo che utilizzate con il vostro partner, non abbiamo ancora scoperto il nomignolo di Camila Ghini perché ci ha letto anche durante questa canzone di Sabrina Carpenter tutti i messaggi delle sue ex storie.
1: No, uno, e, sempre
0: no,
1: uno.
0: No, ma fuori onda, ok, cioè hai proprio letto tutte delle cose senza dirci il nomignolo, quindi stiamo aspettando il nomignolo.
1: Ma non ce l'avevo,
0: c'è un
1: forse.
0: Grande contenuto, se non c'è un nomignolo sappi
2: andiamo
0: che
2: Giulio,
0: chiedo...
2: Giulio, qual era il nomignolo?
0: Giuli!
1: No, non ce l'avevamo, litigavamo e basta.
0: Ho capito, ma quando sposato? Litigavate?
1: Stronza.
0: Stronza?
1: No, non lo so.
2: Il tedesco sposato?
0: Il crucco cosa diceva?
1: Lui era
0: pinzelone.
1: Tipo...
2: Strunz! Te lo ricordi, Trapattoni?
0: Cioè, strunz! Ah, simpatico! Strunz!
1: No, lui era tipo my love.
0: My love. Mamma, ma che so relazioni orribili. Vabbè, comunque.
1: Ma parla per te, ma che vuoi da me? Io e il crucco stavamo da Dio.
0: Io e il crucco
2: stavamo
0: da Dio.
2: Infatti sta con la moglie
0: Dio.
2: Il crucco.
0: Infatti. Infatti ha scelto un'altra apposta. Talmente bene che ha fatto, vabbè.
3: Perché sì, perché no, ha fatto, non ha fatto, prima, dopo, tutte cagate.
0: Perfetto.
1: Che comunque era bellissima, un giorno vi farò vedere una foto.
0: Non ci interessa, abbiamo delle note
2: sai
0: vocali, grazie.
2: Non penso lei... che ci siano pochissime cose al mondo di cui me ne fotte di meno.
0: Prego.
4: Lei nell'intimità mi chiama Obelisco.
1: Obelisco.
4: Io chiamo Galleria del Frecius.
1: No!
0: Vabbè, ma ragazzi.
2: Però uno grosso, l'altra pure.
0: Complimenti, beh sì, vi incastrate alla perfezione, prego.
5: Mia moglie mi chiama col fischio. Ciao, ci sono
0: Caravaggio. Col fischio. Oh. Oh, vieni qua. Poi?
6: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
6: Io mia moglie la chiamo Cucciola. Cucciola o Cucciolotta.
1: Carino.
0: Ci sta, ci sta, ci sta.
1: Orsello. Se
2: ancora mio amico Luciano che vede le tipe in giro fa... Uè, Cucciola, uè un po' d'uva. E fa anche
1: lui.
2: Così.
1: Il grande.
0: Questa è la roba
1: che
0: più...
1: io proprio non mi ricordo. Proprio rimosso i miei nomignoli.
0: Okay. Forse
1: tu era non... orsettino, cucciolino, piccio, piccio, piccio, piccio, piccio.
2: Ma tu gli dicevi?
1: Sì.
2: Orsettino, io me ne vado.
0: Sì.
1: Sì.
0: Picci, picci, picci, picci. Vabbè, no. E sembrerebbe che lui...
1: gli dicevo quanto sei carino. E capito, gli prendevo le guanciotte così.
7: Parante di merda e cerca di capire il discorso, coglione, mentecatto, debosciato, ignorante, che non capisce una minchia. Ma che cazzo vuol dire?
0: Questo è il messaggio del...
2: Il fidanzato di Maurizio.
0: Sì, che ti chiama così in intimità. Maurizio, scusa una
1: ma
0: roba.
1: Ma voi ce li avete, visto che dite tanto di me, tu, Jake, nomignoli, tirali fuori a questo
2: no,
1: punto.
2: No, io non uso.
1: Allora vedi, poi vuoi, che vuoi
2: non
1: da me?
2: Non mi piacciono, mi fanno proprio
1: amore,
2: scendere...
1: Beh, amore lo dici. No,
2: mi
1: fa...
2: Amore, sì, ma mi fanno proprio scendere proprio la... l'entusiasmo. Sentimento, capito?
0: C'è poi un messaggio da parte anche tuo, Maurizio? Cioè, tu hai un nomignolo?
8: No, coso? Non ancora, troppo presto.
0: Sì?
8: Sì,
0: troppo presto. Ah,
2: però già.
1: Però sai qualcosa che bolle in pan. Un applauso a Maurizio.
2: Bravo. Bravo, Maurizio.
0: Chiamatore, grazie.
2: No, ma perché troppo presto lui intende che è ancora... Devono fare la videochiamata di Tinder.
0: Ah, ok.
2: Poi dopo...
0: esatto. Ma hai già accettato il match?
8: Sì, sì, ho accettato
0: okay,
8: il match.
2: Ah, ok, poi ci siamo quasi.
0: Ah, ok, siamo già a un buon punto. Va bene, cioè, ma hai avuto il piacere di vedere vis-à-vis?
8: Guarda, ancora no.
0: Ah, ok.
8: Cioè, dalle foto mi piace.
0: Fammi sapere, perché sì. Una volta ho visto una foto, secondo me si chiama Franco.
1: Vabbè. Comunque a me un po' manca avere qualcuno e dare dei nomignoli a qualcuno.
0: Sì. Pensa, sì. Rispondi
2: dai a Simone, dai a Simone.
0: Rispondi tu
1: Simoncino
0: su questa...
1: quanto sei carino.
0: Allora, vai.
9: Io la mia compagna la chiamo Zippola e lei mi chiama Topo, da della Genova.
1: Topo.
0: Zippola e Topo.
1: C'è pure Topez, che quella però mia madre.
0: Carini, ecco, tua madre.
1: Topez.
0: Topez?
1: Sì. Jennifer Topez.
0: Jennifer Topez la chiamavano, sì, questa l'abbiamo già detta.
2: Hai capito.
0: Però io devo dire la verità.
1: No.
0: Questo
1: ma chi
0: è...
1: tu o Maurizio?
0: No, Maurizio,
2: tutti,
0: come
2: tutti
0: sempre.
2: Qua dentro tranne Simone.
0: No, adesso, onestamente, cioè, con il rispetto che nutro, con il rispetto che nutro nei confronti di tua madre, ma io posso, cioè,
2: anche Lauretta si farebbe tua
1: no,
2: madre.
1: Dai.
0: Cioè, posso
1: raga,
0: trombarmi tua mamma?
1: Per il rapporto cioè, di, come dire, di collaborazione che c'è tra di noi, non fatevi mia madre.
0: No,
1: vi
0: no,
1: prego.
0: No. Però posso?
2: Allora, io non posso promettere, però.
0: No. Anzi, adesso
1: ci
0: che
1: provi,
0: ce l'hai detto,
1: però ci provi.
0: Adesso che ce l'hai detto, guardaci bene,
1: sì,
0: e chiamaci papà.
1: No.
2: Dai, Camillina carina. Ti compro dai il gelato dopo. Andiamo con la mamma a fare un giro in chiesa.
1: Mi chiamavano Millie.
0: Certo Millie?
1: Millie.
0: Come Millie d'abbraccio?
1: Sì.
0: Prego.
10: Ciao ragazzi. Beh, invece i nostri nomignoli di mio e mio marito sono nati da un viaggio in Perù, dove io ero Machu e lui ovviamente Pichu. Poi ci siamo spostati sul lago di Titicaca e allora io sono diventata Titi e lui è diventato Caca. Ciao ragazzi.
2: Però bello, bravo.
0: Posso dire, questi miei preferiti. Avete vinto il premio voi. Quando c'è un vincitore assoluto è inutile.
2: Salutaci Caca.
0: Esatto. Andiamo dopo mettiamo culo con Caca. Dopo mettiamo culo con Caca.
2: Adesso,
0: no, non so se la faccio con il tempo. Dov'è
2: dai,
0: culo
2: facela,
0: con Caca?
2: Facela.
0: Ho bisogno di avere culo con Caca,
11: facela,
0: ragazzi.
11: Vai, vai. Culo con Caca.
2: Ehi! Culo everybody, con tutti! Caca. Culo con Caca.
11: Culo con Caca. Culo con Caca. Culo con Caca. Culo con
0: va bene, dai, sfumiamo e andiamo ad ascoltare. Notte poetica, scusate, stavo
2: ma senti, ti posso chiedere un favore? Mi mandi questo pezzo su WhatsApp?
0: Assolutamente.
2: Io voglio culo con Caca.
0: Adesso però ripristiniamo. Uelo, fit, Anna Tatangelo, Notte poetica.
12: Scende la notte.

0: Questa canzone di Uelo con Anna Tatangelo, Notte Poetica, ci porta a ricordare, ogni tanto devo dire la verità, devo essere serio, che è proprio mercoledì 20 maggio, in prima serata su Canale 5, ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring, edizione primaverile del popolare festival musicale alla conduzione Michel Hunziker con Alvin, dalla suggestiva Piazza Trento e Trieste di Ferrara. Ve ne dico alcuni, di quelli che sono gli ospiti che saliranno sul palco, tra cui Annalisa, J-Ax, Fedez, Marco Masini, Elettra Lamborghini, Tommaso Paradiso, Alfa, Samurai J e tanti altri vi aspettano con Team Battiti Live Spring.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
3: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per due mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli. E al budget per le tue piante carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
11: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
12: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
14: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
17: Chiudi gli occhi, che note sono?
18: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
19: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
19: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
19: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
19: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
14: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Quando assaggio un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
5: Buono, veramente.
6: Quando ti dicono che è misura.
5: Veramente?
6: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
7: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
8: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
12: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
13: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
15: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
14: Joe, ma che dici, sono un disastro.
15: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce e conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
16: Nasce Sportage Trifuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Trifuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Umbria Jazz.
19: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica. In un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
18: Umbria Jazz.
19: Biglietti e info su umbriajazz.com.
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
21: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
20: E il signor Alessandro Volta?
22: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
23: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
24: La spesa intelligente!
0: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETE Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata.
0: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
2: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
24: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
3: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
24: 3, 2, 1.
3: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
24: Top, game, set, match.
3: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
25: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
26: 105
27: 105
26: 105 Che storia!
27: Radio 105 compie 50 anni.

0: Camilla, è il tuo momento.
1: Dai, ma non possiamo tagliarlo così.
0: Abbiamo tagliato Michael Jackson, ragazzi, per farti dire qualcosa su Michael Jackson. Prego.
1: Vabbè, il più grande di tutti, non devo dirlo io. Wanna Be Starting Something, che tra l'altro è la traccia numero uno dell'album Thriller del 1982. Però qua c'è scritto 83, però insomma, vabbè.
0: Vabbè, allora correggiamo 82. Anche la programmazione.
1: No, no, no, che vabbè. Poi l'album è uscito dopo, però insomma, tutti i singoli. Thriller è uscito nell'82.
2: Ma l'album quando è uscito?
1: Nell'83.
2: E quindi? Di cosa c'è scritto?
0: 83.
2: E quindi?
0: Chi c'ha ragione?
1: Io.
0: Sempre. No, non ho capito. Perché la programmazione scrive una roba, tu devi andare
1: perché
0: contro.
1: Adesso vi faccio vedere una cosa. L'album è uscito. Ecco, l'album è uscito il 30 novembre dell'82.
0: Sì.
2: Ciao, grazie, amici, grazie
0: mille,
2: di tutto.
0: Vi lasciamo ovviamente con Enrico Papi e gli Squizzati di 105. Noi ci ritroviamo domani a partire dalle 12. Grazie Jake, grazie Camilla, Maurizio, Lauretta.
2: Prego,
0: a domani.
2: Prego.
0: Ciao.

0: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
1: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
2: E sono le 13 puntuali su Radio 105. Iniziamo con gli squizzati di 105. Vai! Aspetta, vai! 4, 5, dove è finato? Oggi è una cosa.

Squizzati d'Italia, buongiorno a tutti. Anche oggi sono solo, che bello, faccio come mi pare. Ah, che bello, oggi proprio faccio quello che voglio, ragazzi. Divertiamoci, anzi, vi lancio subito una bella sfida. Allora, al 342 41 15 105, scrivete quello che volete che io faccio oggi, quello che volete che dico. Se avete delle dediche da fare, per esempio, qualcuno di voi ha litigato con un amico, con la fidanzata, con la moglie, vuole fare pace, scrivete 342 41 15 105. Qualcuno di voi vuole fare una sorpresa, un amico, al capo ufficio, un amante, alla moglie, a chi vi pare, scrivete al 342 41 15 105. Se qualcuno di voi, no insulti no, non ne prendo, ve lo dico, men cavolo subito. Se qualcuno di voi vuole fare qualsiasi sorpresa di qualsiasi tipo, anche una dedica, volete una canzone, una dedica, chiamo il bombetta e facciamo una dedica. Quindi oggi 342 41 15 105, apriamo gli sms. Intanto, come sempre, vi dico che ci sono 2000 euro in palio nello squizzone finale e l'argomento che ho scelto oggi per voi è un bellissimo argomento che sono sicuro che piacerà a tanti di voi. Allora, inizio a leggere le notizie e poi vi dico quella è la notizia che mi ha colpito e perché ho scelto questo argomento. Allora, voi lo sapete che, non so se lo sapete, lo sapete che in psicologia c'è un, come dire, c'è un, una motivazione, viene giustificato questo problema. Quando uno, per esempio, non butta niente, no? Io, per esempio, sono uno che non butta niente, pure lo scontrino me lo tengo, ovunque dentro casa trovo qualsiasi cosa, no? Non so quanti di voi non buttano nulla. C'è un motivo per questo. Allora, perché uno non...

0: riesce a buttare nulla. L'hanno scoperto gli psicologi. Si chiama decluttering emotivo, cioè tra nostalgia e indecisione. Noi diamo più valore a ciò che possediamo solo perché è nostro, capito? Il cervello rincara la dose e tratta certi oggetti come estensioni della nostra identità, quindi buttarli fa male, quasi fisicamente. Uno non si vuole distaccare da una cosa che reputa proprio sia sua. Ecco, l'unica cosa che uno, non capisce quando va a buttare la differenziata, perché pure quella è roba tua, no? Allora tu c'hai, devi buttare proprio via il passato, no? E c'hai, dove lo butto? Passato di pomodoro, passato di verdura, passato... Uzi, per esempio, quando vai nella differenziata, no? Tu riesci a capire dove va buttato tutto quanto oppure fai un casino?
1: Perché... Ma io apro un coso, lo butto.
0: Perché il decluttering emotivo, no? Io non l'ho capito, vale solo per gli oggetti o anche per le cose che mangi e ti rimangono, tipo confezioni, roba?
1: Per tutto, perché tu dici, perché lo devo buttare? Finisco di mangiarlo e magari non lo vuoi mangiare, però è tuo e te lo mangi.
0: Ma quello è come quando vai al matrimonio, che dici, mi dà gentilmente un
1: la
0: pezzettino
1: sposa, per
0: di
1: favore.
0: Cane? Sì, che dice, per il cane, c'è cazzo, esatto. Ma il cane si mangia... La melanzana, la parmigiana, la torta. Cioè, ieri, per esempio, sono andato, che mia figlia ha compiuto gli anni, allora ieri sera... si è fatta una festa per conto suo, figa, l'altro giorno, lasciamo stare, e poi si è fatta quella familiare, noi proprio intima, insomma alla fine ha fatto una torta gigante, ma è avanzato un po' di roba. Mio papà, che ovviamente ha fatto la guerra giustamente, dice, ma che vogliamo buttare la torta, vogliamo portarcela via. Solo, ma come te porti via dei pezzi di torta che ti rimane? Quindi abbiamo lasciato tutto quanto là, ho detto alle persone che c'erano, insomma, mangiatela voi. Non
1: hai
0: so se questo
1: bene.
0: È decluttering emotivo e figure de merda emotivo che uno vuole evitare.
1: No, è difficoltà a portarsela a casa, che
0: infatti,
1: è giusto.
0: No. Allora, questa però non è la notizia, non volevo parlare di questo. La notizia che mi interessa e attraverso la quale abbiamo deciso qui tutti insieme con Asia, che è la redazione responsabile della redazione anche del Cravatta, il nostro Sum, che è piccolo, sicco e tutto piccolo, e il nostro Uzi, che è il capo di tutto, della casa, abbiamo deciso questo argomento leggendo questa notizia. Allora ve la leggo. 26 film di animazione in arrivo nella seconda metà del 2026, tra cui Toy Story 5, Minion 3, Coyote contro Acme, che sembra una cosa, una malattia, Asterix, Il Regno di Nubia e Angry Birds 3. Arrivano quindi i cartoni animati e non potevamo non fare una puntata appunto sui cartoni animati. Questo è un bel argomento, molto largo. Intanto, visto che al 342-41-15-105 avete mandato dei bei sms, allora vediamo un po' cosa mi state scrivendo. Ancora, va bene. Potete dire a mia moglie Anna che mi manca anche se c'hai i pioppini nel capo? Però firmatevi così, io lo dico. Allora Anna, se sei all'ascolto, credo tuo marito, il tuo compagno, dice che te devi calmare con questi pioppini, che non so che vuol dire, Uzio, tu avevi i pioppini nel capo, però a lui manchi tantissimo. Poi io vorrei dire a mio figlio Stefano che lo amo da morire, Roberto da Cassano d'Adda, bello, bello, bello, chi non ama il proprio figlio? Quindi se volete continuare dovete scrivere al 342 41 15 105 le vostre dediche, le vostre sorprese che volete fare. Io oggi sono buono, davvero, vi faccio qualsiasi cosa. Allora, prima di iniziare, ascoltiamoci un bel brano e abbiamo Bring Your Love con Madonna e Sabrina Carpenter, che si sono unite per questo successo. Poi torniamo, giochiamo con i cartoni animati, e continuate a scrivere al 342 41 15 cosa volete che io faccia per voi. A tra poco. Bye.

0: Madonna, Sabrina Carpenter. Bene, mi sembra proprio un DJ di una volta. Ah, mi piace questa cosa. Allora, sono le 13.08 per la precisione. Lo dico anche a Mazzoli, che già si sta preparando a Miami per lo Zoli 105. Ragazzi, quello se sveglia alle 4 del mattino per andare a fare la radio è una cosa veramente un grande professionista. Mentre gli altri qua, la Puccioni, Nois, Fabio, arrivano comodi, capito? Fanno colazione alle 11, alle 12, ma proprio molta calma. Allora, ragazzi, stanno arrivando tanti SMS. Io ho detto che faccio qualsiasi cosa. Uno mi ha scritto: ciao Enrico, mi faresti un bonifico di 1.000 euro? Non ne voglio approfittare. Salvo da Desenzano. Uzzi, prepari sto 1.000 per favore.
1: Ma noi ne abbiamo ogni giorno 2.000 in gettoni d'oro a disposizione.
0: Ma lui ne vuole 1.000 per lui, però. Scusate,
1: no, se lui si iscrive.
0: Ragazzi, ha chiesto, bisogna farli, Tra l'altro, dicevo, vorrei ringraziare Harry, bello, mi piace il mio amato Harry, per tenerci compagnia anche da quando sono bambino con Sarabanda. Tra l'altro, giovedì 21 ci sarà Sarabanda Celebrity, quindi la prima puntata, e poi dedico questo alla mia ex, che non stiamo più insieme da 8 mesi. Aia. Ma rimarrà la persona più importante della mia vita. Ti amo, Beatrice Mirko da Bologna. Vedi questa cosa che... Uzzi?
1: Sì.
0: Che dice ti amo ancora dopo che si sono lasciati, quindi...
1: Beh, no. L'amore continua, no?
0: No, ma qui secondo me c'è qualcosa in più. Io devo parlare con, come si chiama, Beatrice. Qui c'è qualcosa in più, però, eh.
1: Sì,
0: Mirko da Bologna dicendo ti amo, sei un po', come dire... Si è poi espresso, è proprio vero amore.
1: Vabbè.
0: Allora, oggi parliamo di cartoni, andiamo con lo squizzino e partiamo e conosciamo i primi due concorrenti di questa puntata. Vai!
2: Lo squizzino!
3: Lo squizzino!
4: Lo squizzino!
5: Lo squizzino!
0: Ragazzi, abbiamo un concorrente che è originario del Kosovo, vive però a Brescia, 39 anni, si chiama Fidan, è un operaio, scopriamo dopo cosa fa, è sposato da ben 18 anni, sempre con la stessa donna. Beh, certo, è normale, no? Che fa, se può cambiare la donna così come fosse un braccialetto? Non si fa. E ci ha scritto: la mia vita è perfetta, con i 2.000 euro porterei la mia famiglia a fare una bella vacanza. Fidan, buongiorno!
6: Sì, buongiorno, eccomi.
0: Ciao, allora, Rico. Fidan, guarda, io ce la metterò tutta, però tu devi essere bravo, perché qui tutti vogliono vincere 2.000 euro. Però io, come sempre, lo dico, io tifo per tutti i concorrenti. Oggi parliamo di cartoni. Qual è il tuo cartone preferito, innanzitutto?
6: Allora, il mio preferito, Ollie e Benji, quando ero piccolino.
0: Bello.
6: Ce ne sono tanti, poi avendo due figli ormai li guardo un po' tutti.
0: Ma come sono cambiati i cartoni comunque, rispetto... Io per esempio Goldrake, ti dico soltanto quello, che oggi sarebbe proprio, non so, un pupazzo. Invece all'epoca sembrava una cosa fantastica. Allora ti faccio la domanda, vai. Chi era il miglior amico della Pemaia? Flip il Grillo o Beppe Grillo?
6: Flip il Grillo.
0: Ok. Allora, Fidan è il primo concorrente. Andiamo a presentare la seconda concorrente, perché abbiamo Michela. Michela ha 27 anni, molto giovane, vive a Chivasso, in provincia di Torino, è segretaria in un'agenzia immobiliare, è fidanzata da 10 anni, hai capito? E convive da 5. E ha scritto: sono una ragazza di 27 anni che odia la monotonia. Beh, insomma, mi sembra, sei fidanzata da tanto, il silenzio e la banalità. Michela, buongiorno!
7: Buongiorno.
0: Quindi tu mi vuoi dire che 10 anni non è una cosa monotona?
7: Ma no, noi ci divertiamo, litighiamo, passiamo il tempo.
0: Quindi odi la monotonia. E quindi come si chiama il tuo compagno?
7: Il fortunato si chiama Federico.
0: Il fortunato si chiama Federico, vedi? Quindi Federico evita una monotonia nella tua vita. Allora, qual è il tuo cartone preferito? Oggi il tema è cartoni.
7: Il Re Leone.
0: Ah, andiamo su un classico della Disney proprio, il Re Leone, bello, sì. bello. Ti faccio una domanda, cosa perdeva Cenerentola al ballo? La scarpetta sulle scale o la scarpetta nel piatto?
7: La scarpetta sulle scale.
0: Brava Michela. Ragazzi, siamo pronti allora, andiamo al primo gioco, vediamo chi si salva, chi viene eliminato, e mi manca la parola.
8: Mi manca...
9: L'amore? I soldi?
8: No, la parola.
9: La parola.
8: Mi manca la parola.
0: Allora, abbiamo Fidan contro Michela. Attenzione, si stoppano le canzoni, me le dovete cantare, quindi la parola che viene stoppata. Partiamo subito, sono tutte canzoni che hanno a che fare con il mondo dei cartoni. Fidan, per te, i Cavalieri dello Zoo.

0: fiore?
1: No, da un melo! No! Fidan, vai a due. Fidan, per te Mila e Shiro. Vai!
2: Non l'ho capita.
1: È talento A per tre. Punto a Michela. Michela, recuperiamo, dai, con Barbapapà. Questo è facile, anche se non la conosci. Dai, Barbapapà, ci arrivi, vai.

0: Non la so.
1: Come gli va?
0: Come gli va?
1: Come gli va? Fidan, sei a tre senza aver fatto nulla. Proseguiamo. E per te Sailor Moon.

0: Vedi sempre dove va.
1: 4-1, Michela, devi recuperare assolutamente. Vai con Dolce Remy. Dolce

0: Sashimi e Tail?
1: No, la so.
0: Il cane. E con questo errore Fidano va a 5, eliminata Michela. Ciao Michela.
1: Ciao, ciao Enrico, grazie mille.
0: A te, salutiamo Michela. Fidan, sei andata alla grandissima, eh? Alla grandissima. Allora, prima di dare la linea alla pubblicità, che succede?
2: Sì, papà, non fare tanto il fenomeno, che un attimo che arrivo lì e ti insegno
0: l'inglese.
2: No,
0: no, non
2: e
0: ci
2: poi adesso con la storia che hai 40 anni, guarda che ieri ne ho compiuti 26, quindi mi sa che bisogna alzare l'età.
0: No, io t'ho fatto ho concepito quando ero piccolo, piccolo. E su questa cosa andiamo in pubblicità, chiamo la sicurezza. Bloccate sotto i cancelli. Sì.
3: 105 Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su Conad.it.
5: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
6: Bravo Carlo, fa vedere.
7: Carlo, ma è tutto perfetto.
5: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
7: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV, avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
8: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
9: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Avete riconosciuta?
1: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity, da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.
2: È permesso?
3: Ah, proprio lei!
2: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
3: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
2: E risparmia sulla bolletta.
3: Posso metterlo io?
2: È meglio applicato da un professionista.
3: Come lei?
2: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7 com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
10: Senti come nasce il risparmio.
11: Wow!
10: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper, la grande I. Nuovi ogni giorno, dal 1974.
12: Eccoci tornati, sono le 13:22 precise, siamo in diretta con gli Squizzati di 105. Allora ragazzi, sono arrivati tanti messaggi al 342-41-15-105. Oggi il tema è i cartoni, bellissimo. Tra l'altro arriva un messaggio: ciao Enrico, Leone il cane fifone rimane il cartone più bello del mondo in questi anni 90 e 2000. Ciao Angelo, ascoltatore da Milano. Bene, bene, bene, tanti messaggi stanno arrivando. Dice un... io voglio dire che più faccio l'uncinetto, meno ho voglia di vedere le persone. Natalia da Bressanone. No, ma perché? Devi vedere le persone. Insomma, tanti, tanti messaggi che stanno arrivando. Quindi al 342-41-15-105 scrivete. Ciao Enrico, vorrei salutare mia figlia di 8 anni, si chiama Lelia, è una fan della musica Justin da Andorra. Va bene, benissimo. Quello che volete io dico. Allora, abbiamo dall'altra parte Fidan. Fidan, come stai?
13: Tutto bene, tutto bene.
12: Tutto bene, questa voce così come va? Tutto bene?
13: Fidan? Sì, sono rilassato.
12: Ti sento abbastanza rilassato. Ricordiamo che Fidan ha 39 anni, originario del Kosovo e vive a Brescia. Quindi quando sei venuto in Italia, Fidan? Se mi posso fare...
13: Certo, avevo 5 anni quando ero proprio piccolo piccolo, quindi...
12: Ah, ecco. Perché l'accento,
13: diciamo,
12: ormai
13: sono cresciuto
12: proprio
13: qua.
12: Eh sì, ormai sei proprio italiano, è proprio l'accento, si sente, sì, proprio sì. Del nord. C'hai scritto che la tua vita è perfetta, però con i 2000 euro, se dovessi vincere, porteresti la tua famiglia a fare una bella vacanza, giusto?
13: Esatto, esatto, sì.
12: Allora, vediamo chi ti sfida. Adesso andiamo con lo squizzino, vai.
14: Lo squizzino.
15: Lo squizzino.
16: Lo squizzino.
17: Lo squizzino.
12: Allora, io ho trovato per te Valentina, che ha 38 anni, quindi coetanea. Lei è impiegata per un brand di lusso, è sposata, ha due bambini, vive a Firenze, ha la passione per il cinema, la lettura e ha scritto: vorrei partecipare perché mi piace troppo Enrico. Allora io ho detto: ragazzi, come si fa? Come si fa, Valentina, a non chiamarti? Buongiorno!
18: Buongiorno Enrico, buongiorno Ludovica.
12: No, Ludovica non c'è.
19: Ciao, ma cara.
12: Dato ma, c'è Uzi che fa. Ma ha dato buca, quella ormai mi dà buca, capito? Non, niente, lo fa un po' come dopo lavoro, capito? Cioè, capito?
18: Buongiorno.
12: È così. Buongiorno, insomma, e qua niente, ogni tanto manca. Comunque io quando non c'è Ludovica, è come quando, lo dico, l'ho detto anche ieri, quando sei a casa da solo faccio un po' come mi pare, capito? Quindi mi diverte questa cosa, mi scelgo l'argomento, ho già scelto cartoni, lancio sfide al 342-41-1505 e ti faccio la domanda. Qual è il tuo cartone preferito?
18: Il mio cartone preferito direi Emile Shiro.
12: Bella, bella, bella. E dimmi, di che colore erano i puffi? Blu o mimetici?
18: Blu.
12: Brava, ovviamente. Valentina! Allora abbiamo adesso Valentina contro Fidan. Uno di voi andrà via e uno di voi proseguirà il gioco, la corsa verso lo squizzone, dove ci sono 2000 euro e noi giochiamo all'indovina chi o cosa.
1: Indovina chi?
11: Ma chi?
1: Indovina chi? Ma anche cosa?
12: Facile, ragazzi, di chi parlo? Mostro. Andiamo da Valentina, mostro. Dai, cartoni, mostro.
18: Frankenstein.
12: No, esagerata, però ci sei, come dire, no, non ci sei andata molto vicino. Però Fidan, buono. Vedi, mostro buono.
13: Oddio.
12: Dai. Niente. No, andiamo da Valentina. Valentina, in carne. In carne. Cioè, insomma, diciamo un po'.
18: Denver.
12: No, torniamo da Fidan. Verde.
13: Hulk.
12: No.
13: No.
12: Valentina, Fiona.
18: Shrek.
12: Shrek. 1-0 per Valentina. Allora, Fidan, ora tocca a te. Mi devi dire di chi parlo. Uomo. Buttati.
13: Non saprei.
12: Uno, dine uno, magari è fortuna, eh.
13: Niente. Uomo.
12: Chi?
13: Niente.
12: Valentina, pelato. Dai, uomo, pelato. Con i cartoni andiamo da Fidan. O Fidan, birra. Uomo, pelato, birra. Dai.
13: Uomo, pelato.
12: Pelato, pelato, senza, come Uzi, senza capelli, pelato. Birra.
13: Niente.
12: Non ci credo.
13: Niente.
12: Valentina, giallo.
18: Ah, Homer.
12: Ma Homer Simpson, ma certo, ma già bastava uomo pelato birra, ragazzi. 2-0. Valentina, ora tocca a te. Se indovini il prossimo, vai a 3, vai avanti e mandi a casa Fidanna. Mi devi dire di chi parlo, ok?
18: Sì.
12: Sempre cartoni. Donna. Dai, buttane una. Donna, dei cartoni, che ti viene in mente?
18: Mila.
12: No, però brava, almeno hai detto un nome. Fidan, cattiva.
13: Crudelia?
12: Ma certo! E hai recuperato. Allora adesso 2-1. Fidan, nel tuo momento. Vediamo cosa combini. Allora, dopo tanti chi, andiamo a un cosa. Fata. Fata.
13: Fata?
12: Fata.
13: Trilli.
12: Ho detto cosa? Valentina, bacchetta. Cosa, ho detto?
18: Matamago.
12: No, ho detto cosa. Fidan, abito, non chi, cosa. Quindi fata, bacchetta, abito. Di cosa parlo?
13: Polvere magica.
12: No, Valentina, campo. Campo, sì, ci sta. Fata, bacchetta, abito, campo, ci sta, dai.
18: Cenerentola.
12: No, non ho detto chi, cosa. Cosa. Fidan, topi, cosa.
13: Non ho capito la domanda, scusami.
12: Oh, santa miseria. Cosa mi dovete dire? Non chi? Ma quando sto da solo mi capitano tutti così. Uzi! Allora, fata, bacchetta, abito, campo, topi!
13: Ah, ce l'ho qua, ma non mi viene, non mi viene, non mi
12: se
13: viene.
12: Se mi dici un chi, guardate, ce mando, eh. Valentina, zucca!
18: Fata madrina.
12: Allora mi devo incazzare adesso. Allora mi devo far prendere 5 minuti. Non ho detto chi, cosa. Capito? Me stai a sentire, Valentina?
18: Non ho capito nemmeno io. Senta,
12: allora, questo gioco si chiama chi o cosa, va bene? Chi mi dovete dire dei nomi o delle professioni o di un porco di qualcosa? Mentre maremma impestata. Se dico cosa è un oggetto, come in questo caso. Avete capito? Dite di sì.
14: Sì.
12: Mi state a coglionare. Allora, Valentina, fata, bacchetta, abito, campo, topi, zucca, principe.
18: Passo.
12: Ma dimmi te. Fidan, mezzanotte.
13: Carrozza.
12: Alleluia, alleluia. La carrozza. La carrozza. Comunque non si è mai visto un conduttore, ragazzi, che insulti i concorrenti. È una cosa proprio strana. Allora, io scherzo, ragazzi. Allora, Uzi, fai tipo che sei Crudelia Demon, riassumi, vai, vai.
11: Allora siamo 2-2 e adesso tocca a Valentina.
15: È un Iglesias.
12: Valentina, sei pronta?
18: Sì.
12: Allora, vuoi un chi o vuoi un cosa? Dimmi. Dimmi, così scelgo.
18: Un
12: vai.
18: Chi, un
12: e
18: chi.
12: E ti faccio
18: mi
12: invece un cosa.
18: Meglio.
12: E ti faccio un cosa. Rametti. Rametti, rametti. O chi indovina va avanti, vai.
18: Non lo so.
12: Allora, Fidan, magico.
13: Fagiolo magico.
12: Fagiolo? Valentina, bambini. Rametti, magico, bambini.
18: Non mi viene in mente niente.
12: Fidan, inverno. Rametti, magico, bambini, inverno. Mi sono sicuro che in macchina qualcuno sta urlando dettagli.
13: No, niente.
12: Valentina, carota, che qua gira gira. Quindi rametti, magico, bambini, inverno, carota. Che cos'è, Valentina? Valentì!
18: Vuoto, vuoto, vuoto.
12: Oh, santa totale. Miseria. Fidan, Frozen, rametti,
13: Olaf,
12: magico.
13: Olaf, Olaf. Olaf, pupazzo di neve.
12: Bravo! Genio, genio! Oh. E Fidan, genio! Mi basta il turno. Valentina, ti saluto.
18: Grazie.
12: Sì, ciao. Grazie. Ciao, Valentì. Ciao, ciao, ciao. Allora, Fidan. Fidan.
13: Sì.
12: Senti, sì, posso dirti una cosa? Genio, genio, Einstein si sta rovesciando una domanda, genio proprio. Ora ci ascoltiamo, sono rimani in linea, ci ascoltiamo Vacci Piano, Emma Ercomi, poi torniamo. Ragazzi, il prossimo che scelgo, se è una pippa come Valentina mi inquieto. Mosega! Scusa se ancora...

0: così. E sono le 13.33, siamo in diretta a Squizzari di 105. Mercomi hanno cantato Vacci Piano. Molti mi dicono: Enrico, non insultare con quarantena. Ma io non è che li insulto, io mi diverto, ragazzi. Cioè, sono un po' così. Allora, voi dovete considerare che in televisione ci sono i concorsi, cioè ci sono i conduttori e poi ci sono io. Cioè, non faccio parte dei conduttori, quelli normali. No, infatti, se avete visto, la mia carriera non è proprio come le altre carriere, non è proprio così lineare. In radio, uguale, io quello che sono. Rispecchio, non ho filtri, come dire, non ho il passino, quindi assolutamente rispetto tantissimo i concorrenti, mi diverto, giusto Fidan?
1: No, non mi sono offeso per niente.
0: Tanto sei sempre una pippa, rimane Fidan, perché infatti rimani sempre una grandissima pippa, però sei stato fortunato, capito Fidan?
1: Esatto.
0: No, io scherzo, perché in realtà quando io trovo un concorrente mi piace, diventa un po' come un amico, capito? Quell'oretta di trasmissione, siamo amici, capito? Quindi mi puoi insultare pure te se vuoi, eh?
1: Cioè, no, ci
0: mancherebbe. Sì, dimmi qualcosa, io dai, non mi offendo.
1: No, poi ti seguo da una vita, quindi Enrico assolutamente no.
0: Hai visto che io non so proprio normalissimo. Tra l'altro giovedì c'è la prima puntata di Sarabanda Celebrity. Una bella puntata perché avremo due bei capisquadra. Poi ci sono anche delle novità. Seguite il programma giovedì prossimo su Italia 1. Intanto io andrei con lo squizzino perché voglio capire. Fidan, c'ho un'idea, lo sapete? Sapete che è un'idea che ho scelto mettere contro Fidan? Andiamo un po' con lo squizzino, c'ho una bella scelta.
2: Gli squizzati di 105 presentano
3: lo squizzino!
0: Allora Fidan, preparati, perché questa è una mancia importante. Allora, io ho scelto Salvatore, che però lo voglio chiamare Salvo, perché mi piace Salvo, ha 32 anni. Lui viene dalla provincia di Trapani, ovviamente da Santa Ninfa, che mi piace, sai, Trapani è bellissima, se non siete mai stati andate. Lui fa il controllore dei mezzi pubblici, che pensavo non esistesse più come mestiere, adesso mi vado a informare. Convive, è un appassionato di scacchi, come l'ultimo campione di Sarabanda proprio, di scacchi, e ama la musica. E in Sicilia aveva una band dove cantava e si esibiva nei pub. E ogni giorno ha scritto: vi ascolto e spero che Papi dica Moseca! Salvo, buongiorno!
1: Mi hai fatto felicissimo,
0: Salvo.
1: Enrico.
0: Salvo pure te, guarda, io sono contento quando sento qualcuno che ama la Moseca. Però a me piace, perché la musica, l'ho detto in un'intervista, adesso questi giorni sono uscite un po' di intervista, perché mi cagano prima delle che esce un programma, mi cagano tutti con le interviste, no? Poi quando non ho programmi non mi caga nessuno. Allora, c'ho un po' di interviste in giro, andatelo a leggere, Uzi, perché ti dia la verità?
4: Cioè, perché sei onesti. Una persona vera.
0: Bisogna essere onesti, no? Allora, poi sparisci quando non fai programmi, capito? Allora, quindi, Salvo, io ho detto in giro che la Moseca, secondo me, ed è il successo proprio di Sarabanda e di tutti i programmi musicali, è importante perché innanzitutto regala emozioni. Uno quando ascolta una canzone può pensare a un momento bello, ma anche un momento brutto, nostalgico, ma la musica regala emozioni. Ma soprattutto la musica regala e in qualche modo ti fa sentire, come dire, sempre positivo, sempre pieno di energia, mentre tutto l'altro che accade nel mondo, insomma, non è proprio così. Allora ti faccio la domanda per lo squizzino. Oggi parliamo di cartoni. Allora, com'era la mela di Biancaneve? Era avvelenata o era arrotolata?
1: Avvelenata.
0: Era avvelenata. Quindi, caro Fidan, abbiamo Salvo contro di te, Salvo contro Fidan, e andiamo nell'ultimo gioco, perché poi si va allo squizzino e questa lo sai o te ne vai.
5: O la sai?
6: O te ne vai!
0: Allora, questo è un bel gioco, perché, parlando di cartoni, ci sei Fidan?
1: Sì, ci sono.
0: Hai paura, di la verità, c'hai paura di Salvo? Di.
1: Sì, un po' sì.
0: Eh?
1: Un po' sì.
0: No, aspettate, devo dire una cosa, scusate, perdonatemi, perché io leggo i messaggi, Uzi, sto leggendo i messaggi, ho detto potete anche insultarmi, e c'è un coglione che mi insulta, no, ma è carino, perché mi dice, hai dato delle scuse del K, mi dice, però se vuoi ti insulto io, e mi dice sei un grandissimo K. Allora, siccome non ti sei scritto, grandissimo coglione, se tu mi dici come ti chiami, io ti saluto, capito? Se ti riconosci nel messaggio. Vabbè, ragazzi, andiamo avanti, mi dovete dire i titoli di questi cartoni. Partiamo con Salvo. Salvo, il primo è per te, vai!
7: Eri triste laggiù in città.
1: Heidi.
0: Oh, bravo! Heidi.
7: Il tuo nido.
0: Fidan, vediamo cosa mi combini. Tutti si innamoravano di lui, tutti si innamoravano di lei.
7: La culla ti ha messo un fioretto, Lady Dan fiocco blu.
0: Olè!
1: Ah. Lady Oscar.
0: Lady Oscar, sì!
7: Lady Oscar,
0: uno pari.
7: Tutti fanno festa quando
5: passi tu.
0: Lady Oscar, bello, bello, bello. Ah, scusate, fermi, e quello che mi ha scritto così è Mazzoli. Vabbè, allora. Un cretino. Mazzoli, sei un cretino. Allora, andiamo, salvo. Guardie e ladri per te, qui devi indovinare, vai.
6: Mentre è pronto all'avventura, lui è un tesoro al sicuro.
1: Lupin.
0: Bravo!
6: Lupin, salvo, Lupin, incorreggibile.
0: Cinque, Fidan, per te. Questi sono dei cartoni super attuali, direi. Vai.
1: Simpson.
0: Bravo, Fidan. Genio, due pari. Salvo, tocca a te. Questa è una serie cult per eccellenza. Dai, vai. Che bella.
1: UFO robot.
0: No, è Goldrake. Però l'accetto. Sì, sì, sì, l'accetto, l'accetto. Sì, sì, dai. Giusto, giusto, giusto. Salvo tre. Fidan, il sogno da ragazzini era questo. Senti un po', dimmi il titolo. 3-2 per ora, e vai.
8: Misteriosa la sua identità, è un segreto che nessuno sa chi nasconde.
0: Dai.
1: L'uomo tigre.
0: È l'uomo tigre. Tre pari, siete fortissimi. Tre pari, salvo, per te è questa una tra le più amate dalle bimbe come cartoon.
9: Sono tre ladri abilissime, molto svegli, agilissime.
0: Dai.
1: Occhi di gatto.
0: Eh sì, occhi di gatto. Fidan, devi assolutamente pareggiare, eh? Per te abbiamo una tra le serie considerate tra le più moderne, ecco, potrei dire così. Molto bella, vai, dimmi il titolo.
1: Dragon Ball.
0: Dragon Ball. 4 pari. Dragon Ball. Allora, salvo, hai in mano il tuo destino e anche quello di Fidan. Se indovini il cartone, tu vai avanti, altrimenti ci va Fidan. E per te abbiamo una bella canzone che è la sigla di una serie che potrei dire la più amata dai maschietti, anche se non è proprio così. Però senti, questo è un bel cartone, vai!
10: Il regno delle tenebre del male.
1: Il grande Mazinga.
0: Bravo, Mazinga! Scena, Fidan, vieni mandato a casa da Salvo.
1: Bravo Salvo.
0: Mannaggia Fidan, però bravissimo Salvo, facciamo i complimenti a Salvo. Ciao ciao ciao ciao, ciao Fidan. Ciao. Allora ragazzi, Salvo, sei pronto?
1: Sì sì, sono pronto.
0: Sei pronto, sei pronto. Allora adesso noi ci ascoltiamo Maroon 5, Heroin, poi torniamo, giochiamo con te allo squizzone. Vatti a prendere un po' tutte le informazioni su internet, torniamo, giochi allo squizzone che vale 2000 euro.

0: Puntuali, andiamo allo squizzone, però prima vi devo dire che abbiamo Salvo che è pronto, giusto Salvo?
1: Prontissimo.
0: Allora, Salvo prontissimo per giocare allo squizzone.
2: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro. 2000 euro. Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso, nel gioco di Lo Squizzone.
0: Salvo, attenzione, perché oggi puoi veramente vincere, perché tutte le domande sui cartoni animati, io le ho lette, sono tutte domande, a mio avviso però, facili. L'importante è capire come gestire i tuoi secondi, perché mentre io formulo la domanda i secondi continuano a scendere. Partiamo da 60 secondi fino ad arrivare a zero, e quindi tu mi devi dare, anche sullo scoccare del gong, quindi sul terminare tutti i secondi, mi devi dare 5 risposte esatte. Ricordiamo che Salvatore ha 32 anni, proviene dalla provincia di Trapani, Santa Ninfa, giusto?
1: Sì, sì, Santa Ninfa, un piccolo paesino bellissimo.
0: Bellissimo, anche Trapani, meraviglioso. Controllore di mezzi pubblici, ho detto all'inizio che non pensavo ci fosse ancora questo come lavoro, no?
1: Sì, sì, esiste, qualcuno li deve pur controllare.
0: Certo. Ma ne trovi tanti che salgono senza biglietto?
1: Purtroppo sì, vabbè, Torino è una città metropolitana, quindi.
0: Però sei buono, gente. Non è che succede come quello che mi ha mollato il ragazzino, che lo mette al freddo, che non trova, cioè ogni tanto sei, se capisci che la situazione è proprio drammatica, sei buono o no?
1: Certo. Allora, noi lavoriamo in coppia, io sono quello buono.
0: Ok, allora io sarò buono anche con te nello squizzone. Dimmi quando sei pronto e partiamo.
1: Pronto.
0: Quanti erano i Pokémon nella primissima generazione?
1: 151.
0: Esatto. Chi è il cucciolotto verde senza età?
1: Denver.
0: Veloce. Denver. In quale cartone compare il personaggio Saitama
1: McQueen? Car.
0: Esatto. Chi è il doppiatore italiano di Mushu?
1: Passo.
0: Stop, Enrico Papi. E qua mi hai fatto incavolare. Ecco. Adesso mi partono i 5 minuti, guarda.
1: Ah, cavolo.
0: Ho uno, l'ho doppiato.
1: Scusa.
0: Ma che scusa, va benissimo, sto scherzando. Allora, hai dato 4 risposte. Ti mancano 39 secondi. Ce la puoi fare, Salvo. Rimani concentrato. 3 risposte, mi dicono.
3: Risposte.
0: Ah, quella perché io l'avevo data per scontata la mia. Vedi quanto sono, mannaggia. Vabbè, 3 risposte.
1: Sei buono. Allora,
0: rimani concentrato. Sei pronto?
1: Pronto.
0: Tempo, in quale anno è stata trasmessa la prima volta in Italia la serie Heidi?
1: Passo.
0: Stop, era 1978, su Rai 1. Attenzione, 33 secondi di tempo. Dove è ambientato Lady Oscar?
1: Francia.
0: Esatto. Qual è il piatto preferito delle tartarughe ninja?
1: La pizza.
0: Esatto, e vinci 2000 euro!
1: Vai.
0: 5 risposte esatte! Bravissimo! 2000 euro al nostro Salvo! Sei contento, Salvo?
1: Troppo, troppo felice.
0: Bello. Allora, troppo. Noi salutiamo Salvo. Salvo, grazie per aver partecipato, spero ti sia divertito. Quando sono da solo faccio un po' di casino, hai visto oggi, insomma, mi sono divertito a giocare con voi concorrenti. Ciao Salvo, noi facciamo così, andiamo in pubblicità, poi noi torniamo e ci salutiamo, a tra pochissimo.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Mamma, mi racconti una storia?
10: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
11: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
12: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
13: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
14: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
14: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
15: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
16: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
15: Un thriller emozionante.
17: Scordatelo, ho chiuso.
15: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
18: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
19: Io sono solo un accordatore.
15: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
20: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
21: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
22: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
23: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
21: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
24: Lo lascerai, prima o poi.
21: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
3: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
5: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
3: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
5: Questa è la via.
3: Dal 20 maggio al cinema.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
13: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
14: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
18: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
19: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
18: Verificare condizioni in negozio.
20: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
21: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
22: E i consumi?
21: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
22: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
0: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
1: Ops.
9: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
23: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
24: Radio 105. Proud to be different.

0: Buona domenica Saif, sono le 13.58, puntualissimi, lasciamo la linea allo Zoo di 105, il nostro programma preferito. Vi ringrazio per averci seguito, anche oggi da solo mi sono divertito con voi, abbiamo parlato dei cartoni, ho ricevuto tantissimi sms al 342 41 15 105, mi piace anche quando mi insultate, ovviamente non succede nulla perché sono un conduttore squizzato, non normale, quindi potete fare con me ciò che volete, in pratica fate poi quello che io qui in onda mi diverto a fare anche con i nostri concorrenti. Allora, io vi do appuntamento a domani alle ore 13 puntuali qui su Radio 105. Adesso grandissimi i nostri amici dello Zoo di 105. A domani, squizzati! Squizzati di 105.
1: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud, bello.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: Temperature in aumento.
3: Comunque, il messaggio più bello che è stato inviato a Papi è: Papi, sei un villano.
0: Bellissimo. Villano è bellissimo.
3: Sì, villano è stupendo.
0: Anche Manicoldo non è male.
3: Non vi vedo, ma forse è meglio.
4: Canta lirica.
3: Sono le due, inizia lo Zoo. Non vi vedo. Andiamo, vai.
5: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Buon pomeriggio a tutti voi. Tantissimi anche oggi per questa entusiasmante diretta radiofonica. Mamma mia, se guardo i vostri volti, sono sempre gli stessi di tanti anni fa. Siete sempre rimasti uguali. Eravate però un po' diversi, più che altro per le cose che avevate. Pippo Palmieri, per esempio, aveva delle macchine di merda e ancora adesso continua a comprarle sempre più brutte e con un sacco di problemi. Alla Chicca, invece, gli hanno cambiato il colore al treno che usa da sempre per venire in radio. La Puccioni ha sempre la solita bici pidocchiosa da anni continuerà ad usarla anche per i prossimi. Paolo Noise, ti ricordi quando venivi in radio con la panda bianca tutta scassata? Ora invece dalla casa alla radio usi monopattino elettrico, poi prendi lo scooter, poi la Porsche e hai assunto un'indiana che ti schiaccia pure il tasto dell'ascensore per salire al piano del radio. Poi lo stecco bastardo.
0: Eccolo.
3: Lui è sempre stato preso per il culo per il suo modo di utilizzare i soldi per vestiti e macchine. Infatti è stato denunciato dalla marca francese della sua auto per averla ridotta una merda.
0: È vero.
3: Ma questa è la qualità di Fabio. Spendere per cose utili, come la birra, le canne, un pianoforte e offrire pranzi e cene agli amici. Poi Mazzoli. Qui ci vorrebbe un'intera puntata dello Zoo per raccontare i tuoi grandi acquisti. Uno che non si fa mai inculare dalle concessionarie.
6: Mai.
3: Vero, Mazzoli?
6: Ma mai.
3: Anche Mazzoli è braccia corte. Forse ancora più di Fabio. Pensate che a Carnevale Mazzoli lancia coriandoli legati a un filo per poterli riutilizzare l'anno dopo. Detto questo, mi faccio detonare il culo e andiamo.

0: Ma perché?
1: Aia. Cosa ne sai? Scusa.
2: Sicuramente non è piacevole, dai.
1: Si è fatta detonare il culo, Puccioni.
3: Immagino che sia. La vera rocker.
1: Sa quante bottiglie, eh?

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! Martedì, a differenza di Papi, noi siamo sempre in diretta.
2: Anche
1: era in diretta,
2: lui,
1: credo oggi.
2: Anche lui,
1: credo fosse in diretta. Sì. Madonna mia, un'altra giornata di quelle.
3: Sei da solo coi cani, eh?
1: Sono da solo coi cani. Mia moglie a Las Vegas. Mentre lei era in viaggio e si fermava per farmi ascoltare le varie radio e robe, una bestemmia dietro l'altra. Madonna mia,
4: perché?
1: Quanta. Perché questo coglione che ci ha venduto il gruppo radiofonico là, sì, a Las Vegas è un ciarlatano. Madonna.
3: Se no lui... non te le vendeva.
1: Lui è tutta la cricca che vorrebbe che io assumessi, capito? E questi si lamentano tipo, no ma... questo Marco di Miami è troppo esigente. Che cazzo, voglio sapere cosa c'è. Siccome le antenne sono in cima delle montagne altissime, quasi irraggiungibili,
3: cosparse di draghi e cocci aguzzi di bottiglia.
1: Vorrei avere, come giusto che sia, i codici per entrare e vedere come siamo messi,
3: incasinarle,
1: no? Però ieri devo fare i complimenti, sì, a Matt Danieli. Sai che Matt ci dà una mano un po',
3: sì,
1: su
3: il
1: tutto.
3: Moai dell'Isola di Pasqua, sì.
1: Dai, bravo.
3: No, è bravo, bravissimo.
1: Lui insieme a mia moglie hanno lavorato insieme per mesi e finalmente ieri abbiamo pubblicato la nuova app di questa troiata che sto facendo da anni ormai, che è diventato finalmente un network, sì, nel senso che abbiamo radio sia in Florida che California e Nevada.
3: Wow.
1: E quindi nasce Revolution Dance Network. La potete scaricare,
5: bravo.
1: Google Play, Apple Store, eccetera. Mamma che parte.
2: E arrivano le soldi?
1: Ma va.
3: Cosa serve?
1: Ma chi? Ma no,
3: non passerà per niente.
1: Ma mai.
3: È
1: ma
3: la
1: mai.
3: Passione, Marco, Dio, è il fuoco, bravo, della
1: grazie,
3: passione.
2: L'artista, il pittore, mica vuole i soldi dei quadri. Quando creperà Marco?
1: Quando morirò io, magari diventerà ricco chi? Allora, erediterà, boh, i miei cani.
3: Un grande pittore spagnolo, tale Utrillo, vendeva, sì, i propri quadri per un bicchiere di vino, Marco.
1: Vedi. Manco quello.
2: Diciamo che al MoMA non è molto esposto.
3: Cosa? Utrillo? Ci sono mostre.
1: Allora, ho bisogno che tutti voi, sì, singolarmente magari, mi mandiate dei messaggi, sì, un po'
3: finti,
1: di pietosismo.
3: Di approvazione.
1: No, da mandare a Chris, che mi deve elargire un po'. Cioè, ho finito le scuse, capito? Ho bisogno, ecco, di roba nuova.
3: Ma tipo, fammi un esempio di messaggio pietoso.
1: Tipo, cazzo, non si sente proprio benissimo. Servirebbe un processore audio nuovo. Che ne so io, un meraviglioso Omnia 12 che è appena uscito. Sai, quelle robe lì.
6: Marco,
1: però...
6: scusa, te lo chiedo.
1: Sì, prego, dimmi.
6: Ma tu hai pensato un piano B in caso lo arrestino o per caso finisca nel fondo all'oceano?
1: Sì, certo. Allora, le persone che lavorano con lui hanno i codici della sua cassaforte. Solo con quello che tiene in casa.
6: Il piano B è il furto.
1: Sì, esatto. Solo quello che tiene in casa sua basterebbe per tutta la squadra, sì, per campare degnamente per i prossimi 10 anni.
6: Quindi siete una comunità che aspetta, sì, il momento.
3: Gli avvoltoi sul cadavere, ho capito.
1: Bravissimo.
6: Okay, basta, era solo questa la domanda.
1: Vabbè, ma secondo te sono scemo.
6: Non vorrei vederti perdere la virginità anale in qualche anno. Figure.
1: A proposito di anal, Chicca, allora, c'è qualcosa che non ci vuoi dire Perché questi messaggi subliminali che metti nel report...
4: Sì. Io lo faccio tutto per voi, lo faccio solo per voi.
1: Cioè, lei aggiunge il suo commentino.
3: Sì,
1: vi leggo questa. Anal never banal, capito? Ecco 7 falsi miti sul sesso anale. La passione per il lato B non è mai scomparsa nel corso del tempo. Anzi. La passione per il lato B, diciamo che è cresciuta negli anni. Nonostante, secondo me, almeno per quanto riguarda le mie esperienze, rarissimo proprio. Una
3: perché
1: roba...
3: non hai trovato l'uomo giusto, Marco.
6: Allora, un po' servita, sì.
1: Allora, sfatiamo un po' di miti. Dai. Tipo che il sesso anale è sporco, come in tutte le pratiche della vita, l'igiene è una scelta. Bacereste qualcuno che non si lava i denti? Ecco, la stessa
3: dipende
1: cosa
3: dipende da quello che mangia, cioè, esatto. Se mangia feci, meno.
1: Poi il sesso anale è doloroso, non è vero. Senza lentezza, un lubrificante e il giusto relax potrebbe essere difficile, ma è sempre è semplice facilitare l'accesso a questo questo vulcano utilizzando i metodi
6: i telecomandi
1: giusti.
6: FAC.
1: Esatto. Poi il sesso anale è dannoso per la salute, infezioni, malesseri, malattie, ma in realtà non è vero, basterebbe lavarsi bene e, cioè,
2: diciamo
1: e
2: che
1: tutte
2: tutto
1: due.
2: Ruota intorno all'igiene,
3: beh, esatto. Perché da lì escono le feci.
1: Sì, esatto,
3: e le feci sono sporche.
1: Poi il sesso anale contro natura, non è vero, perché si faceva anche ai tempi dell'impero romano.
6: Lo fanno anche gli animali, sì,
1: esatto. Poi il sesso anale è solo una gioia per gli uomini, non è assolutamente vero nemmeno questo. In realtà il rapporto anale è una variante sessuale, un'esperienza che può piacere o meno, come la fellazio, come tante varie posizioni sessuali che magari non tutti utilizzano, esatto, ma che comunque porta al piacere.
3: Ci sono tante donne che sono particolarmente appassionate di anal, cioè,
1: credo la chicca, sono... credo la chicca.
3: Non lo so, adesso non lo controfirmerei davanti a un giudice, però sì,
6: dice di no, credo, ma
1: e dice di no.
6: Perché no? Notizia, una notizia, i leoni in Tanzania si inculano tantissimo.
3: Sì, ma quello perché guardano i film sbagliati.
6: I guardiani, i guardiacaccia della Tanzania attribuiscono il problema agli omosessuali che visitano la Tanzania.
2: Certo.
6: Ma questa è una notizia vera.
3: È colpa delle serie woke.
6: Hanno dato colpa agli omosessuali dicendo che i leoni,
1: cioè, stanno, che i leoni guardano,
6: stanno
1: guardano,
6: imitando i gay che fanno i safari. Cioè questa è la notizia.
1: Ma per favore.
6: Nella notizia. Capito?
1: Ma che tu Puccioli vedo che non metti becco nell'argomento,
4: no,
1: quindi...
4: è che hai saltato il punto numero 4, che era interessante, che era molto importante, no?
1: E prego, leggilo, mi
4: troppo sesso anale rende incontinenti.
1: Non l'avevo visto perché era sull'altra pagina.
3: No, lo so, io quando lo faccio vado a pisciare sempre normale, uguale, no?
1: Ecco, vedi, questo è un punto importante invece. Il sesso anale è un atto di sottomissione della donna. Non è vero, non è vero, assolutamente no.
3: Cioè, se lei... paghi, no, cioè è un contratto.
1: Se a lei piace, se è una cosa che... Guarda che comunque devi essere molto dolce. Per una donna magari che non l'ha mai fatto, tutte queste cose che abbiamo elencato possono essere un problema.
6: Cioè, diciamo che l'un, due, tre stelle entri, all'uno no.
3: Esatto. La tattica di tuo cugino direi no.
6: Funziona, esatto. No, quella cosa
1: un po' come il dentista, allora togliamo il dente al tre. Uno, crack, via.
6: Esatto, non ecco, no. No. Però è vero che non è una sottomissione intesa in maniera in eccezione negativa. Cioè... è proprio il maschio che ti domina completamente, tu ti sei abbandonata in tutte le tue cose.
1: Ma non è vero.
3: Se le urli godi idiota, sì, è sotto tensione.
1: Allora, la moglie di Paolo,
6: non userei
1: di Paolo Nois,
6: siccome
1: è una mia carissima amica, mi ha raccontato che lei ha acquistato il cinturone con un bel cazzone e ogni tanto
6: ti
1: fa uno, ogni tanto fa
6: l'altro.
1: No, credo proprio.
6: In amicizia.
1: Lei racconta che ogni tanto ti perfora l'ano, ma sono giochi di ruolo.
6: Guarda Marco, io non ho nulla.
3: Cioè, ti sto vedendo come un kebab adesso.
6: Io non ho nulla in contrario, gli uomini che lo fanno per amore del cielo. È che proprio il mio ano è talmente stretto che non si potrebbe neanche pensare.
1: Ma non ti preoccupare.
6: Oh. No, io mi preoccupo.
3: È un muscolo.
1: Esistono. No. Allora, se tu vai su Amazon, vendono questi kit con dei dilatatori.
3: Senti
1: che partono,
3: come è informato.
1: No, suo cugino, il cugino di Paolo aveva dovuto fare un intervento e ci aveva raccontato sta roba in diretta. Ti prendi quello piccolino e man mano allarghi. In un mesetto
6: non è un problema, allora, se arrivi in ufficio camminando un po' strano.
3: No, allora basta che non ci metti la coda di castoro.
6: Allora no, scusa.
3: Se mi arrivi con la coda di scoiattolo,
6: mi rovini tutto così.
1: Quelli sono i plug anali, è diverso. Un'altra roba.
6: Io comunque non voglio vivere da omino della Lego, quindi va bene così. Diciamo che
1: Pippo, tu no, niente, non ti interessa provare?
5: Ma no, assolutamente no. Io poi ho lo stesso problema di Paolo, identico. Quando vado a fare lì dal dottore.
1: Il culo stretto.
6: Sì, noi siamo un clan, il clan dei culi stretti.
5: Ma una roba incredibile.
3: Ecco, vedi che ci ha infilato, no?
1: Attenzione però, vedi, il culo stretto potrebbe essere invece un arnese per fare tanti soldi. Magari c'è qualche vecchio pervertito che sta ascoltando.
6: Pensavo per svitare i bulloni, fare cose circensi.
1: No. Cazzo, ragazzi, possiamo vendere i vostri ani a un prezzo interessante. Io e Fabio incassiamo e poi dividiamo equamente, come giusto.
3: Però siccome sono un po' avanti negli anni, li vendiamo su Vinted perché cioè, avete la vostra.
6: Beh,
3: ormai.
6: Il culo vecchio fa buon brodo. Oddio, che brutta cosa che ho detto.
1: Mamma mia. Va bene. È giusto aprire la puntata di oggi parlando di anima e continuiamo a citarlo, mi sembrava normale.
3: È un po' sempre sulle nostre bocche l'ano.
1: Ma sì. Senti, allora invece, siccome l'altro giorno parlavamo del ponte sullo stretto di Messina, Voi lo sapete che esistono dei super compensi a dei super, a questo punto, dirigenti. Sono quattro dirigenti che sforano il tetto dei 240.000 euro all'anno grazie a questa deroga che è stata consentita ad hoc da una norma voluta dalla maggioranza, e praticamente continuiamo a pagare questi dirigenti per un progetto di cui si parla tantissimo ma che non ha ancora piazzato neanche un mattoncino.
3: In realtà, Marco, noi li paghiamo per tacere.
1: Ecco,
3: cioè li paghiamo perché non dicano niente, stiano lì, c'hanno il loro ufficio vuoto con la fotocopiatrice con la spina staccata, li paghiamo perché
1: non
3: dicono
1: niente. Gli hanno aumentato lo stipendio. Nel 2024 costavano circa 4 milioni e mezzo all'anno. E quest'anno invece hanno aumentato a 6 milioni. Spendiamoci, l'Italia spende 6 milioni di euro all'anno per dei dirigenti responsabili di un progetto che è ancora su carta e probabilmente rimarrà lì.
4: Certo. È la società Ponte sullo Stretto, certo, che non la vuoi pagare. A un certo punto, se l'hai fatta, che fai?
1: Ma ragazzi, dai.
3: Allora, io farei una società Ali ai trichechi. Noi ci facciamo pagare dal governo italiano perché abbiamo un progetto per mettere le ali ai trichechi e farli volare.
6: Dai, cosa gli vuoi far fare?
1: Allora, io quando Fabio dice che il paese non va bene, i servizi non funzionano per colpa di chi non paga le tasse, degli evasori fiscali, parzialmente sono d'accordo. Ma se poi fai un'analisi, quanti sprechi e sperperi ci sono? Quindi, secondo me, alla fine, anche quello che evade, un po' c'ha ragione. Dice, ma vaffanculo, io mi faccio il culo, metà del mio stipendio lo devo dare per poi mantenere. Scopro che diamo 6 milioni all'anno a della gente che non fa un cazzo. Ma perdona.
3: No, perché quello che evade ne trae un beneficio da questo. Perché
1: da cosa?
3: 99 su 100 è talmente figlio di puttana che è cugino del dirigente. E quindi rimane in famiglia.
1: Ma non credo, sai, non credo.
3: Era un'ipotesi.
1: Vabbè, comunque ragazzi, apriamo la puntata di oggi con un appuntamento a cui siamo molto legati. Lui è veramente un grandissimo influencer, ha questo canale straordinario su YouTube che conta 37 follower, credo, se non
6: sai
1: sbaglio.
6: Sai che credo abbia sforato i 100.
3: Comprati.
6: Tutti bot, naturalmente.
3: Ah, ok.
1: Ogni puntata lui cerca di dimostrare di essere veramente il numero unissimo, ma purtroppo finisce sempre in tragedia. Ci colleghiamo con le cose verissime.
7: Le cose verissime. Le cose verissime.
8: Ciao, cose verissime. Come ogni settimana siamo qui a registrare un nuovo episodio che questa volta vi terrà incollati allo schermo come falene ai lampioni.
9: Che sagoma! Che bella sta battuta! Mi hai fatto riderissimissimissimo!
8: Ma dico io! Ma ti pare che devi commentare anche quando sono divertente? Almeno limitati a quando sei polemica. Ma che cazzo sei, l'opinionista? Chi cazzo credi di essere? Parenzo o la Puccioni?
9: Non so di chi stai parlando.
8: Ma non me ne frega un cazzo!
9: Mamma mia, sai che ogni tanto fatico a sopportarti? Sei proprio stronzo.
8: No. Non mi arrabbierò. Adesso giuro che andrò avanti e non mi curerò del tuo modo fastidioso di supportare le mie attività. Quindi, amici cose verissimers, dicevamo, oggi vi scioccherò con la rubrica dal titolo... La confutazione delle minchiate dei complottisti.
9: Ma che cosa hai appena fatto?
8: La sigla, stronza!
9: Oh, signor, che pochezza.
8: No, ma non ci credo. No, ma veramente lo hai detto? Ma veramente hai anche detto oh signor? No, ma non ci credo. Sai che se non fossi una donna con gli occhiali e soprattutto incredibilmente forte capace di utilizzare discipline di arti marziali con una maestria epica, ti strapperei il volto e lo indosserei a carnevale, cazzo!
9: Sì, sì, sì, bla bla bla, dai, dai, andiamo avanti.
1: Aia. Ma non posso farlo prima.
8: Eh. prima o poi lo compro un pitbull e ti faccio sbranare.
9: Sì, come quando avevi Gaetano.
8: Non mi ricordare Gaetano. Era un cane eccezionale. Se non avesse avuto la propensione a sbranarmi il collo.
9: Possiamo andare avanti con sta cosa dei complottisti? Così finiamo che ho l'estetista alle 17, dai.
8: Estetista? Chi cazzo è Copperfield? Chi è così incredibilmente capace di fare qualcosa sul tuo corpo per renderti carina, scusa? Harry Potter? Estetista! A te ci vuole una settimana come una bustina di tè a mollo nelle piscine di Lourdes,
9: Sei proprio cattivo.
8: Godo! E comunque, taglio corto. Guardate il mio zainetto jetpack che ho sulle spalle comperato sul dark web, con il quale mi alzerò in volo e dimostrerò con una serie di immagini ad alta definizione che esiste una curvatura terrestre e che la teoria del muro di ghiaccio che circonda la Terra piatta sia un'incredibile immondizia per decelebrati.
1: Ecco. Sì, ma non c'è bisogno.
9: Ho un paio di dubbi molto seri su questa cosa che vorresti perpetrare.
8: Ho un paio di dubbi molto seri su questa cosa che vorresti zitta e fatti i cazzi tuoi!
9: Va bene, ammazzati, che tanto finirà di merda come sempre.
8: Brava!
5: Ecco.
8: Brava! Brava! Ma brava! Ma finalmente brava!
9: Finiscila di fare così!
8: Ma brava! Brava! Brava! Brava!
9: Aspetta, smettila di trattarmi come una bambina coi problemi di ritardo!
8: Bravissima! Ma brava! Ma che brava che sei!
9: Ok, hai rotto il cavolo. Questo è il bottone di accensione?
8: Sì, brava, brava, brava!
9: Buon viaggio!
8: No, no, no! Che cazzo fai? No!
9: Ma bravo! Ma bravo, bravo! Ma che bravo! Coglione!
1: No!
7: Le cose verissime!
1: Voglio il seguito! Dov'è adesso?
3: Si è schiantato sul muro di ghiaccio!
6: È tonda la terra! È tonda!
1: Sì! Cioè, sei riuscito a parlare con lui, è ancora vivo!
6: Sì,
1: ok, perfetto! Anche sta roba, perché dovrebbe essere piatta? Ma se fosse piatta, perché non ce lo dovrebbero dire?
6: Ma perché scusa? Dovrebbe esserlo? Perché
1: ma infatti!
6: Ma loro ci mettono, ma loro chi? Chi è sto loro?
3: Ma i rettiliani!
1: Loro,
4: se fosse piatta ce ne saremmo accorti pure noi, no?
1: Ma tu di cosa?
3: Non sappiamo l'esistenza di Avellino, secondo te?
6: Non so dov'è Corvetto.
1: Puccioni, vabbè, tu come avresti potuto mai?
3: Con la biciclettina.
1: Sì,
4: scusate, è solo la per dire un
1: poi
4: volo.
1: Vado sulla montagna a vedere se è piatto o rotonda. Aspetta.
4: Volando
1: dove?
3: Con la biciclettina.
1: Ma non basta, ma anche gli aerei non volano abbastanza alti per vedere.
4: No, ma nel senso per andare da una parte all'altra.
1: È grosso il pianeta Terra, comunque, non è piccolissimo,
4: lo so bene, però
1: non è proprio piccolo.
4: Ci sarebbe un punto dove finisce Cribbio.
1: ma lo vedi che c'è una curvatura? Lo vedi, no?
4: Appunto, dico, all'orizzonte. Se fosse piatta lo vedremmo anche noi, cioè prima o poi arriveremmo lì, tutti andremo lì a fare
3: dei
4: selfie.
3: Non te lo fanno vedere.
6: Loro
3: lo nascondono con delle nebbie che ti
1: che poi in Antartide ci possa essere qualcosa nascosto, qualche base, quello ci può stare, però dirci che il mondo è tondo, ma quando in realtà è piatto non ha senso.
3: Alcuni anni fa due studiosi scozzesi pubblicarono una mappa dell'Antartide con i fiumi. Ora, l'Antartide è ghiacciata da circa 15.000 anni, una roba giù di lì. Okay.
1: Sì.
3: E recentemente abbiamo scoperto che i fiumi su questa mappa, la cui carta è del 1500, quindi la carta originale, esistono veramente in Antartide. Ma, sotto chilometri di ghiaccio,
6: anche animali e piante.
3: Esatto, sotto chilometri di ghiaccio ci sono effettivamente quei fiumi lì. La domanda è: come hanno fatto questi due cartografi del 1500 a disegnare una mappa dei fiumi se l'Antartide non era verde ma era ghiacciata?
1: Ragazzi, e Fabio, se Alisei fosse sta... un'astronave? No,
6: no. Marco, Alisei ci sta parlando di misteri.
3: Oh, un mistero fico.
6: Oddio.
3: Si chiama mappa di Piri Reis.
1: Fabio, il prossimo passo è farsi un enorme debito e comprarsi una Porsche. Vai, vai, sei
3: andare
1: mossi,
3: in Antartide,
1: vai.
3: Cazzo.
1: No, sì, no,
3: prendo,
1: figo.
3: Prendo l'Hammer per l'Antartide.
1: È già un buon passo,
3: giallo,
1: è già un buon
3: giallo,
1: bello, è già un ottimo passo, sì,
3: con Facchinetti che guida,
1: troppo, così è troppo.
3: Allora niente, Facchinetti.
1: Comunque è arrivato un messaggio riferito al discorso di prima. Ciao ragazzi, sono una donna e amo il sesso anale. Il mio ex mi inculava con lo sputo, che goduria.
3: Ma puoi prendere il numero di questa
4: che
3: fanciulla?
4: Signora? Esatto.
6: Ma come che signora, ragazzi, è una cosa selvatica.
1: Firmato Lucia da Birmingham.
3: Da dove?
1: Birmingham.
3: Porca tre, ci sono andato un mese fa a saperlo.
6: Cosa? Facendo un culo tour.
3: No, conoscerla, sai, interesse scientifico.
1: Beh, visto che siamo in tema, giustamente Pippo ha cambiato la scenetta. Ci colleghiamo con Wonderland, c'è Radio El General e oggi si parla di citofonate al culo.
3: Oh. Bene.
1: Ecco, Pippo.
10: Radio El General. Oh, oh. Bentornati su Radio Air General. Questo è Pisellotto, il programma che racconta storie piccanti, ma soprattutto fa raccontare alle persone il mondo erotico che ci circonda. Ma prima, ascoltiamo la nuova di Eva Elastic,
3: ma chi è?
10: La cappella del prete.
1: Oh!

0: Applausi. Mamma mia, che canzone incredibile.
1: Ce la facciamo più. Oh sì.
0: Oggi voglio trattare un argomento un po' delicato. La citofonata al culo dell'uomo. Tanti non lo sanno e pensano che sia una stupidata, ma immaginate lei con una mano sul pistolone e l'altra cacciata in culo, provereste un piacere molto più intenso, perché la donna andrebbe a stimolare la prostata. Quindi adesso apriamo le linee telefoniche e sentiamo cosa ne pensano le nostre ascoltatrici e se praticano la mossa della citofonata.
2: Pronto?
0: Pronto! Salve signora, mi scuso se la sto disturbando.
2: Wow. Mi dica.
0: Lei citofona mai il culo di suo marito o del suo ragazzo?
2: Mamma. Ma fatti furbo.
0: Bella pratica. Pronto. Ma che cazzo ha detto? Fatti Proviamo furbo. A richiamare questo numero. Magari mi risponde il marito.
3: Sì. Pronto?
0: Pronto. Tu ti fai mai citofonare il culo da una donna?
3: Ma vaffanculo, stronzo.
0: Vorresti dire che non te lo sei mai fatto fare. Pronto? Avete sentito? Si vergogna di ammetterlo. Ma io non resisto. Voglio approfondire questo argomento con i pensionati piemontesi.
2: Pronto?
0: Ma perché mi buttate giù il telefono? Io volevo solo sapere se fate la manovra del citofono.
2: Ma cosa vuol dire?
0: Vorresti dire che non hai mai cacciato il tuo dito da vecchia pensionata piemontese nel culo di tuo marito?
2: No, vorrei dire che io tra un po', anche se è una chiamata anonima, ti segnalo la polizia postale. Magari riescono a bloccarti lo stesso.
0: Lei citofona mai il culo di suo marito o del suo ragazzo?
2: Ma non ti sei mai ancora stufato di essere scemo?
0: È la pratica del dito in culo. Guardi che agli uomini piace, ma si vergognano di dirlo agli amici. Pronto? Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
4: Ciao.
0: Mi scuso se la sto disturbando.
5: Sì, chi sei?
0: Tu ti fai mai citofonare il culo da una donna?
5: Ma che ma citofonare? Citofonare?
0: Vorresti dire che non te lo sei mai fatto fare?
5: No. Che cosa?
0: È la pratica del dito in culo.
5: Ma che cosa stai dicendo?
0: Tu ti fai mai citofonare il culo da una donna?
5: Ma chi è stata la mala della tua madre?
0: Mi dica,
5: vai a cagare!
0: Cosa ne pensa lei? Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. Ciao. Passatemi un altro ascoltatore.
6: Sì. Dimmi, Stefano!
0: Sono Jürgen.
6: Ah, mi scusi, l'ho confusa con un mio amico che mi doveva chiamare. Mi dica, chi è lei?
0: Tu ti fai mai citofonare il culo da una donna?
6: Mi scusi, sono anziano e non ho capito bene. Può ripetere?
0: Ti sei mai fatto cacciare un dito in culo da tua moglie?
6: Se mi sono cacciato un dito nel culo, è questo che mi sta chiedendo.
0: Esatto. Mi dica,
6: ma lei lo sa che è un pervertito di merda?
0: Vorresti dire che non te lo sei mai fatto fare?
6: Io non faccio queste cose, non sono mica ricchione.
0: Dovresti provare la citofonata.
6: Dovrebbe provare quella zoccola di tua madre, brutto schifoso maledetto.
0: Cosa
6: zitto!
0: Ti ringrazio per la tua opinione.
6: Devi stare
0: Ciao,
6: zitto.
0: Grazie.
6: Hai capito? Ricchione maniaco. Schifoso di merda.
0: Bene, anche oggi abbiamo parlato della citofonata in culo. Scusate un attimo, ma forse c'è ancora un'ascoltatrice giovane che vuole dire la sua in merito alla citofonata.
2: Pronto?
0: Salve signora, mi scuso se la sto disturbando.
2: Adesso ti passo il mio avvocato che è qua. Pronto?
0: Pronto.
7: È sempre lei.
2: Dimmi.
0: Salve signora, mi scuso se la sto disturbando.
2: Ah, scusa di disturbare, va bene.
4: Che
2: la prossima
4: lo
2: chiami con quel numero, va bene?
0: Mi dica.
2: Io sono l'avvocata di la signora.
0: Ora la richiamo e le chiederò scusa.
2: Dimmi.
0: Volevo dirle che non chiamerò più questo numero.
2: Sì.
0: Non mi denunci, ok? Le chiedo scusa.
2: Perché quella sono controlli di la polizia, anche i carabinieri.
0: Ora chiudo e non mi farò più sentire.
2: Sì, perché la signora, io sono l'avvocato di lei, perché lei sono la sola, c'è anche la famiglia, però non posso sempre disturbare con la signora, ho capito?
0: Le chiedo scusa.
2: Qua, ho capito. Il numero tu già c'è col carabinieri?
0: Non mi denunci, ok?
2: Va bene.
0: Avevo solo chiamato per chiedere alla vecchia sparacancri se no. lei inseriva il suo dito nel culo del marito.
2: Oh. Cosa?
4: Ma l'ha scaldata bene, oh.
0: Del suo ragazzo.
2: Ti mando fanculo te, quella puttana di tua madre, oh. che ti ha cagato quella volta, doveva soffocare quando ti ha fatta quella brutta troia di tua madre. Hai capito? Vattelo far mettere in culo te e chi ti ha cagato, una grande puttana. Tu sei un schifoso maledetto. Guarda che il mio telefono è controllato dai carabinieri, dalla polizia. Tu sappi regolarti, perché guarda che è controllato. E vattelo far mettere in culo, chissà che te venga il più grande cancro che c'è sulla terra, su quel cazzo schifoso che hai in mezzo alle gambe, così non potrei neanche pisciare. Oh. Hai capito? Maledetto schifoso.
4: Che cancro che gli ha sparato!
7: Porca miseria. Maledizione articolata, bella, bella, è piaciuta.
4: Sì,
7: fantasiosa.
8: Maledicium degno di Harry Potter.
4: Senti, ma qualcuno riesce ad avere il numero dell'avvocato? Mi sembrava uno attendibile.
7: Sei brava, sì.
8: Dobbiamo usarla, Marco, per le nostre vicissitudini. Sì.
7: Deve essere quella che ha difeso Stasi.
8: Sì, sì.
9: Avvisiamo i gentili ascoltatori che Pippo Palmieri ha bisogno di un vostro consiglio.
7: Sì, sì.
9: Durante le periodiche litigate tra Marco e Fabio, oltre a questa base, oltre a quest'altra,
10: ti vorrebbe un amico.
9: Vi piacerebbe sentire questa?
10: Tu sei l'amico carissimo.
7: Bella.
9: Questa.
7: Bella.
10: Quest'amico accanto a me.
9: O quest'altra.
10: Anche se fa male, sia sincero.
9: Yeah. Fatecelo sapere. Grazie.
4: Ma quante gioie vi regaliamo?
11: Ah,
4: io,
11: ma che meraviglia!
4: Madonna, se non ci fossimo noi due, cosa fa? Che pensa che noia?
7: Quanto siamo bravi a recitare,
4: ragazzi. Madonna, Madonna.
7: È rimasto stupito anche Ross stamattina quando gli ho dato un pugno in pancia. Insomma, quanto sei bravo.
12: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
13: Puoi provare Meclon Lennox? Conosci Meclon Lennox? Meclon Lennox. Ce l'hai, Meclon Lennox?
12: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lennox, dalla parte di noi donne. Meclon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
15: Piacere!
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
18: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
19: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: Seresto, allaccia la libertà!
20: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
11: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
22: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
16: Scelgo sempre la formazione più adatta.
23: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
24: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno, 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
25: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
26: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
27: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
28: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
29: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
30: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
31: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
28: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
32: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
33: Una moto da cross dell'84, scarburatissima.
32: Questo è lo Zoo di 105, il programma che non piace, ma il più ascoltato d'Italia.
34: No, vabbè. No. He said, tell me a story.

0: della vite. No, non è lui, è un DJ. Si chiama Fisher anche lui, ma non è quello della vite. Sai che a proposito di invenzioni, questa è una bella storia da Doku Zoma, gliela sputtano. Tanto gliele mando a Lucilla, ma poi alla fine fa sempre il cazzo che vuole.
1: Invece di essere schiava come dovrebbe, pensa con la sua testa. Pensa cosa si permette di fare per quei quattro soldi.
0: Allora, con tutti i soldi che le diamo, ragazzi, voglio dire, è vergognoso. Comunque. Sapete perché si chiama Iacuzzi, la famosa vasca idromassaggio?
1: Perché è stata inventata dal signor Iacuzzi?
0: Sì, Candido Iacuzzi era un immigrato italiano e arrivò in America con niente in tasca. Lavorava in una piccola officina insieme ai suoi fratelli, costruendo motori e pompe idrauliche. Ma tutto cambiò quando suo figlio si ammalò di artrite
1: reumatoide.
0: I medici consigliarono terapie continue in acqua calda per ridurre il dolore. Lui modificò una pompa idraulica creando un sistema che muoveva l'acqua dentro una vasca. Quell'invenzione non nacque per il lusso, nacque semplicemente per aiutare suo figlio a stare meglio.
1: Che è morto però.
0: Con il tempo quella tecnologia iniziò a diffondersi in alberghi e case di lusso e da lì il cognome Iacuzzi diventò famoso in tutto il mondo.
1: Sai perché come la doccia si chiama doccia?
0: Perché?
1: Dai, da Gianluigi Doccia.
0: Ma che cazzo?
1: Era un greco. Era un greco.
2: Suo figlio aveva mal di testa. Sempre.
1: Esatto, sempre aveva mal di testa.
2: Cioè, lui doveva fare l'acqua dall'alto.
0: No, l'unica cura era l'acqua dall'alto.
1: Sì,
0: certo.
1: Sì, sì. Lo portava nei posti dove pioveva.
0: Guarda che per esempio New York, Manhattan, tutti i canali sotterranei dove passano le metropolitane.
1: È una piccola Venezia.
0: Sono stati scavati da operai italiani che quando sono emigrati negli Stati Uniti non erano gli italiani di oggi.
1: No, certo.
0: Erano trattati come schiavi, noi eravamo gli schiavi degli americani.
3: Eravamo in maranza degli americani.
0: Sì, sì, ci definivano puzzolenti, pericolosi, stupratori, cioè eravamo merda.
2: Infatti, avevamo anche dei difetti.
1: Certo. Ma se scendi nei canali quelli laterali, quelli che oggi non si usano, senti ancora le voci degli italiani.
0: Tanti venivano dal Veneto. Principalmente meridionali.
1: No, tanti veneti, sai, perché il Veneto era molto povero prima della seconda guerra mondiale.
0: Comunque, quando noi siamo immigrati in altri paesi, ai tempi, stiamo parlando degli anni 20, 30, eravamo considerati la merda. La merda, sì. Vabbè,
3: eravamo anche delle merde,
2: no, primi del Novecento.
1: Sì, ma eravamo considerati come gli afroamericani. Cioè, eravamo neri secondo i residenti negli Stati Uniti.
0: Ma lo siamo. Pelosi, bassi, puzzolenti, sudici. Così venivamo descritti, pensa a te.
1: Oggi siamo cambiati, ma siamo più ricchi e quindi ci considerano.
0: No. Non credo, no.
1: Sì,
0: no.
1: Quello, adesso abbiamo la pila.
0: Abbiamo avuto la capacità A di integrarci, B di dimostrare che comunque siamo delle menti eccelse, perché alla fine comunque
1: però non
0: siamo
1: migliorati, cioè siamo gli stessi fanghi di prima, solo che ci abbiamo la pila.
0: Beh, l'abbiamo raccontato, credo, in un altro docuzoo, che Bank of America, la famosa banca americana, una volta si chiamava Bank of Italy ed è stata fondata da un italiano. E poi gli hanno cambiato il nome. Comunque è nata nella West Coast a San Francisco.
1: Ma contemporaneamente anche lo schema Ponzi.
0: Vabbè, ragazzi.
1: La più grande truffa della storia. Anche
0: lo schema Ponzi dimostra grande intelligenza, perché certo, altrimenti non avrebbe funzionato.
1: Grande stupidità degli americani che ci sono cascati.
2: Guarda che anche la California si chiamava Californine.
1: No, California è perché c'è un posto in Toscana che si chiama La California. Come si chiamava?
2: Ed è la scoperta un italiano che ha dei problemi.
3: No,
1: balbuzie.
2: Ragazzi,
3: parente mio.
2: Allora da lì.
1: Dice, guardate, sembra Formia, però.
0: Allora, la California in realtà, tu lo sai che era totalmente ricoperta d'acqua. Cioè, c'era questo enorme, gigantesco lago che è stato piano piano prosciugato.
3: Da Mussolini.
0: Da Mussolini.
1: Sì, è andato lì in vacanza una volta, non sa cosa fare.
2: E da allora i treni arrivano sempre in orario.
3: Maremma, anche la California.
0: Era pieno di fattorie intorno a questo lago e utilizzavano l'acqua per, l'agricoltura.
1: Cioè, agli aranceti soprattutto.
0: Siccome il clima è fantastico in California, man mano hanno portato industrie che hanno prosciugato quel lago, che adesso non esiste più, che è la famosa vallata. Quello era un lago, era pieno d'acqua, e il fatto che abbiano tolto l'acqua ha causato poi tutta una serie di incendi.
2: Disastri ambientali.
0: Sì, perché noi abbiamo snaturato quella zona.
3: La Silicon Valley?
0: No, Silicon Valley è più a nord, quello è vicino a San Francisco.
1: Invece c'è una curiosità sul Montana. Il montano non ha mai saputo di un cazzo mai. Cioè, nel senso, sono miliardi di anni che è così e non sa di un cazzo. Quindi
0: è bellissimo il montano.
1: Sì, sì, bellissimo. Passa il tempo e rimane sempre un posto del cazzo.
2: Esportano la carne in scatola.
1: Sì, no, nasce in scatola.
3: Nasce direttamente.
0: Sì, sì. Loro coltivano queste mucche che nascono dentro le scatole.
2: Sono mucche cilindriche, sì, piccole. Sì,
1: esatto. Cioè, ci sono i meloni rettangolari, ci sono anche le mucche cilindriche.
0: Scusa. Comunque, non so se avete letto quel che riguarda l'attentatore di Modena. Comunque è venuto fuori che va bene tutto, va bene che è nato in Italia, tutto quello che vuoi, però i messaggi che mandava all'università nella quale lui è stato, sì, dove esprimeva un forte odio antireligioso, nei messaggi insultava gravemente i cristiani scrivendo frasi tipo bastardi cristiani di merda, voi e il vostro Gesù in croce, lo brucio e tutta un'altra serie di robe.
1: Ma si radicalizzano, Marco.
0: Ma chi si radicalizza?
1: Allora non si radicalizza. Ritratto, no, subito, immediatamente. C'era un'uscita sbagliata, senso, faccio marcia indietro.
0: Nel senso che il sindaco di Modena ha subito cercato di mettere le mani avanti, però questa è la verità, insomma.
3: Sì, c'è da dire che sono delle mail deliranti e che ci sono anche le scuse. Cioè, è una persona
0: deliranti fino a un certo punto, perché comunque parla di religione e l'azione che ha fatto è tipica della sua
1: sì,
0: religione.
1: Sì, ma anche il commento il giorno dopo di Salvini, allora, ha detto che tutti questi
0: vabbè,
1: qua...
0: Vabbè, ma lascia stare Salvini.
1: No, nel senso, cioè, i musulmani è la stessa cosa.
0: Ho capito, vabbè, ho capito. Però allora, non ho ancora sentito di un italiano salire in macchina e ammazzare
3: vabbè,
0: persone.
3: Vabbè, però hai sentito di cinque italiani che hanno ammazzato un ragazzo di colore a Taranto, hai sentito di cinque italiani che hanno accoltellato
0: e quindi giustifichiamo la cosa.
3: Assolutamente no, però no. Perché dobbiamo sempre fare una cosa
0: perché hanno semplificato, hanno semplificato la cosa dicendo semplicemente che era un pazzo.
1: È un pazzo. Cioè come quando entra quello di estrema destra in una scuola e fa fuori la gente, non è che dici "Ah, è di estrema destra", quindi
3: però, come dice
1: un cazzo.
3: Paolo,
0: no, ieri. Quindi un cazzo perché voi continuate ad associare la destra al fascismo.
2: No, però aspetta, facciamo un passo indietro, senza parlare di etnie, cose che non è il caso, poi in questo momento piuttosto delicato. Il concetto però di lanciarsi con l'automobile si rifà a un atteggiamento che ha nella cultura musulmana, quello di spaventare il nemico lanciandogli i cavalli. Cioè è una cosa, è un loro modo di affrontare il nemico in battaglia.
1: I cavalli adesso. Ma nel 2026 chi è che ce l'ha i cavalli?
2: Ce lo vedi l'Iran che
1: lancia i cavalli contro i droni.
2: Sei un coglione.
1: Ma io vedo il drone di Trump e l'Iran.
2: Hai capito che le sto dicendo? Non sto parlando male della religione musulmana. Sto dicendo che noi, per dire, in battaglia abbiamo un modo di fare e loro ne hanno un altro. Cioè loro
1: lanciamo le 500.
2: Ma no, loro utilizzano le automobili come mezzo per...
0: Come arma.
1: E che in Italia è molto difficile procurarsi un'arma, la macchina invece è un'arma impropria, facilissima da avere. No, non ho detto che... Mi faceva ridere il fatto che gli lanciano i cavalli.
0: Si riferiva a moltissimi anni fa, Fabio, non adesso. Sì, sì, non è che lanciano i cavalli.
1: No, io ho guardato un po' di filmati sull'Iran.
2: È il modo che hanno determinate persone estreme, cioè nel loro estremismo, di fare terrorismo. Capito? Certo. Cioè, questo è il loro modo.
0: Sai cosa ho notato, però? Sembra sempre che abbiamo paura di esprimerci nei confronti.
2: Ma dobbiamo averla, perché purtroppo se sbagli a dire una virgola, o sei fascista, o sei razzista, o sei comunista.
0: Cosa c'entra?
2: Cioè, la ragione è
0: cosa
2: la ragione.
0: Cosa c'entra?
2: Cioè, purtroppo, allora, no, per fortuna io non sono né razzista, né fascista, né comunista.
1: Beh, sei già terrone.
2: Che cazzo? Sono già passo il meridionale, cazzo.
1: Sarebbe un accanirsi del destino.
0: Terrone. Lui è peruviano. Lui è un po' tutte le etnie, quelle, diciamo... brutte, ecco.
2: No,
0: diciamo.
2: Però è un peccato, perché poi ho paura anche di offendere le persone invece che vivono qua, che sono arrivate.
0: È difficile. Credo che chi sia arrivato nel nostro paese con tanta buona volontà e con il desiderio di integrarsi sia d'accordo con
2: ma
0: te.
2: Ma mi dispiace per loro, perché sono tante persone stanno soffrendo di questa situazione. Che dicono, cazzo,
0: immagino.
2: Io.
0: Cioè, ma infatti dovrebbero essere i primi, come quando succede qualcosa fatto da un italiano, è giusto che gli italiani si incazzino, ed è giusto anche che.
3: C'è il caso di smettere di fare italiani, stranieri, italiani, stranieri,
0: vabbè,
3: italiani.
0: È arrivata lei,
3: io la penso così.
0: Suor Maria.
3: Nella... Non è questione di suore, io la penso così.
1: Nell'incidente di Modena.
2: No, scusa, un po' di nazionalismo ci vuole. Io sono italiano, sono orgoglioso di essere italiano.
3: Vabbè,
2: che
3: ma
2: cazzo
3: perché
2: voglio?
3: Gli americani sono americani. Cioè,
2: certo, se tu vai in America.
0: Ma non esistono gli americani, smettiamola con questa storia.
2: Ma l'americano inteso come una persona. Allora, a parte che se un gatto nasce in una stalla non vuol dire che non diventa un cavallo. Cioè,
1: però si copre di merda.
2: Però, cioè, il concetto è ti senti italiano dal momento in cui cui sei felice dell'appartenenza alla bandiera, allo stile di vita.
1: Mangi la pasta.
2: No, esatto, sì, perché no?
1: È vero.
2: Cioè, è questa cosa che ti fa sentire
0: italiano. Scusa, ma perdonami, se a me non piace, che cazzo ne so, il cibo messicano, per dire, no? Non vado a mangiare in un ristorante messicano e poi mi lamento e dico, ah, che cibo di merda. Perché giustamente il tizio ti dice, ma non venire a mangiare nel mio ristorante. Quello che vuole dire Paolo è, se tu decidi di andare e vai a cercare una vita migliore, che è cosa giusta, per amor di Dio, in un altro paese, e non ti piace, non ti adatti a quel paese, e non rispetti la cultura, le regole, le leggi e le persone di quel paese, ti viene spontaneo dire, ma allora stai a casa tua, non rompere i coglioni, perché l'Italia funziona ed è così da sempre, noi abbiamo la nostra storia, perché dobbiamo modificarla? Come se tu vai in alcuni paesi e hai la pretesa di appendere la croce su un ti fanno un buccio di culo così, se non ti ammazzano. Cioè, allora deve essere uguale per tutti.
2: E poi ognuno ha il diritto di professare quello che vuole.
0: Ma ci mancherebbe altro.
2: Vuole, per l'amore del cielo. Però non mi imporre i cazzi tuoi. Cioè, quello
0: appunto, cioè, voglio dire, è tutto lì. Cioè, il fatto che lui comunque abbia detto queste cose.
1: Sì. Ma lui le ha dette all'università, però.
3: Cinque anni fa era all'università. Però,
1: cioè, si è laureati nel commercio.
0: Che lui ha mandato.
1: Scusa Marco, allora mi sembra più che il file di Epstein, però non è che ce la prendiamo con lui, no, perché è ebreo.
0: Scusa, tuo padre, sì. Anzi, facciamo più facile. Oh. Tu e i tuoi figli, no? Cioè, è normale che se a te piace il calcio, a tuo figlio piacerà il calcio, perché tu influenzi i tuoi figli.
1: Sì, sì, certo.
0: E adesso bisogna capire se la sua famiglia, come la pensa la sua famiglia.
3: Se la sua famiglia per bene, cioè nel senso, perché la vogliamo
1: ti faccio incriminare? Ti faccio questo esempio. Ti faccio questo esempio, guarda. Allora, parliamo dei file di Epstein, ok?
0: Sì,
1: allora,
0: sì.
1: I file di Epstein ci hanno fatto raccapricciare perché lui è ebreo o perché lui è un maiale?
0: Perché lui è un maiale.
1: Ok, lui ha scritto queste mail non perché è ebreo, perché era un pazzo scritto. Ok, la stessa cosa.
0: Il pedofilo di merda.
1: Ok,
0: sì,
1: la stessa cosa è questo ragazzo qua. Cioè, lui è un pazzo, assassino, bastardo, tutto quello che vuoi. Ma non perché è musulmano, perché è un pazzo, assassino, bastardo. Ok, basta.
0: Vabbè,
1: e il discorso è lì. Se no,
0: si stava cercando il movente. Si sta cercando il movente. Perché non è che uno sale in macchina e ammazza delle persone così a caso in mezzo a una strada.
1: Ma è uno schizofrenico, ragazzi.
0: È uno schizofrenico che però dichiarava che odiava la nostra religione.
1: Ma perché è schizofrenico?
0: Vabbè.
1: Scusa, allora, ti faccio un altro esempio.
0: Ma io scusami, io se devo ammazzare salgo in macchina e decido di fare un gesto fuori di testa, se il movente è la religione, il problema è la religione che gli ha insegnato questo, evidentemente.
1: No, ognuno trova il movente in una cosa che trova dentro se stesso.
0: Vabbè, dai, quando
1: gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno bombardato l'Iraq perché c'erano le testate nucleari e poi abbiamo scoperto che non c'erano.
0: Stai andando fuori strada.
1: No, non so, ti sto facendo un esempio. Noi non diciamo che loro sono dei criminali perché sono dei cristiani. Sono dei criminali perché sono dei criminali. Perché hanno bombardato un posto dove cercavano degli ordigni che non c'erano, sapendo che non c'erano.
0: No, non è vero, non sono d'accordo, perché quando tu ti incazzi con gli americani, dici gli americani in generale, e quindi te la prendi con il loro modo di comportarsi.
1: Ma non per la religione.
0: Vabbè, cosa c'entra? Ma c'è chi si muove per la religione e chi si muove per un altro credo.
1: Sì, ma uno è un criminale perché è un criminale. Cioè, se uno lo fa per interesse, è pure
0: meglio. L'America si muove non per questioni religiose, si muove per il grano.
1: Per interesse, ma è forse
0: per interessi economici, fine, lo sappiamo tutti.
2: Però questo
0: no?
2: Si rifà anche a tutti quelli che se la prendono in generale con tutte le persone di religione ebraica, perché magari pensano, sono tutti d'accordo con Netanyahu.
1: No.
2: C'è un grosso filone di persone che non è d'accordo con lui.
1: Ma non sono armate e non riescono a farlo fuori.
2: Ma non vanno presi a calci per strada dicendo sionista di merda. La gente, che cazzo, non è che si deve fare tutta l'erba.
0: Che bello è essere invece come noi, che non ce ne frega un cazzo di nessuna religione. Non è bellissimo?
1: Pensa che io mi mangio il pastrami e il pollo all'alba.
2: Sì, insieme nello stesso piatto. C'ho una voglia di couscous
0: che fa paura. Il formaggio.
1: Allora stasera cuocio l'agnello nel latte di sua madre, Johnny.
2: Andiamo.
4: È arrivato il momento di farvi giocare. Prenotatevi ora al 342 41 15 105 e solo il più veloce avrà l'onore di essere massacrato in diretta da veri professionisti dell'insulto. Noi siamo Rosa.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Una cittadina isolata.
8: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
7: Una terribile minaccia.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
7: Preparatevi per Il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
11: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
12: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: C'è quello traumatico, quello muscolare.
15: Oi, oi.
14: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da 1 chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
19: Sai che suono ha la serata perfetta?
20: Deliveroo!
19: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
21: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
22: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
21: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
23: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge...
22: Si tratta di evitare un'altra guerra.
21: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
23: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge...

0: Qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
2: Che storia!
3: Radio 105 compie 50 anni.
2: Che storia!

0: grande Andrea. Senti Andrea, devi battere tu le mani, perché ogni volta che batto le mani qua non partono i missili, non partono i messaggi agli alieni, ma si spegne l'impianto, quindi è un po' fatto, sai che è fatto quello sputo qua.
1: Aspetta, capito? Aspetta, che... aspetta,
2: cosa fai?
1: Sto battendo la mano.
2: No, stai facendo una pugnetta.
1: Eh?
2: Stai facendo una pugnetta.
1: No, questo è il modo con cui battiamo le mani a Pagliacciolandia.
2: Ma è una sola, non fa rumore.
0: Guarda, forse ho trovato la soluzione, aspetta, Grande, grande. Pensa, è più stabile lo sgabello delle apparecchiature.
1: Sai che
0: ho
1: imparato a suonare lo strumento nuovo?
0: In dotazione.
1: Ho imparato a suonare lo strumento nuovo, Dingo.
0: Come si chiama?
1: Le cazzacas.
0: Le cazzacas, come funziona?
1: Praticamente sono questi due strumenti attaccati al corpo degli uomini, no?
2: Spontanei.
1: Perché faccio questo io? Perché praticamente tu facendo le scuotere forte.
2: Tipo la caccavella.
1: Sì, quando sono piene, sì.
0: E poi, che suono esce?
1: La sfortuna vuole che si svuotano in fretta.
2: Lo strumento.
1: Se sei bravo a suonarle.
0: Senti Andrea, ma sei ancora fidanzato? Un qualche pagliaccio?
1: No, mi
0: qualche
1: do
0: storia?
1: Così, mi godo la vita da single, dormo in cantina.
2: Come in cantina?
1: Quando mi fanno uscire esco, però solitamente sono allucchettato in cantina.
3: No.
0: Senti, ma hai risolto i problemi sessuali che avevi, dove non riuscivi a capire quale fosse il cazzo e quale fosse la fica e l'ano?
1: Guarda che quei problemi ce ne sono tutti. Certo. Essere sincero, io...
0: Spiegaci la tua sessualità, vai. Allora, davanti
1: non so perché mi fai sempre questa domanda. È una cosa che sanno tutti, no?
0: Confuso,
1: c'è
0: confuso,
1: la vagina di dietro, la vagina davanti,
2: no,
1: la vagina sopra, sotto gli occhi,
2: quella in mezzo, sotto il naso.
1: Sono le due vagine prensili.
2: Il corpo è pieno di vagine.
1: Sì, sono tantissime le vagine.
0: Piuttosto. Aldo, cosa ne pensi della vagina?
1: Vai, Aldo!
2: Il tacchino fa glu glu glu, ma quando beve fa ehi, ciao.
0: Che cazzo, ma come ti vengono?
2: Non lo so.
0: Ma porca ma avete visto che a Montreal hanno fatto una proiezione al cinema e hanno velocizzato i film per la generazione Z a 1.5 per, perché dico,

0: Dicono che l'attenzione dei giovani sì. è molto ridotta e quindi...
1: Di cos'è che stavi parlando?
0: Sono abituati a velocizzare i messaggi su WhatsApp, sono abituati a guardare stories, reel, tutto molto veloce. Quindi hanno fatto questo esperimento velocizzando un film.
2: Cazzo, quando andranno a votare, come saranno i comizi politici? No! Ok, ti voto!
1: Io ho provato a guardare un porno molto veloce, sì. era un film in bianco e bianco.
0: Cosa? Dai!
1: Scusa, un'altra Aldo.
0: Sì, Tosto! Vabbè, comunque, follia.
1: I film dei fratelli Coen, se li proietti a velocità 2x, rimangono uguali, cioè una rottura di coglioni uguale.
0: Infatti. Cioè, senti, panoramiche. Poi l'Italia risulta tra i paesi in Europa dove si fa più uso di cannabis. Ma sai perché? Perché è illegale. È perché se fosse legale, la gente si annoierebbe, non la fumerebbe più.
2: Sarebbe più buona.
0: Sarebbe più controllata. E comunque farebbe guadagnare un sacco di persone oneste, non i delinquenti.
1: Abbiamo l'esempio dell'Olanda. In Olanda la prostituzione è legale. Sì. Solo il 6% degli olandesi va a puttane.
0: Infatti, ci vanno i turisti.
1: La marijuana è legale, solo il 15% degli olandesi fa uso di marijuana.
2: Ma mica la presidentessa là vuole legalizzare la cocaina, ha detto che la cocaina fa meno male dello zucchero.
0: No, quello, ecco, quello magari no. Ecco,
2: ma
0: quello
2: perché,
0: magari
2: scusa,
0: no.
2: Se uno vuole pippare, lascialo andare a pippare. Che
0: ma no, ma tu gli devi dire che fa male, ti distrugge la vita e diventi un coglione.
2: Ma anche fumare e bere, solo che li vendiamo al tabacchino e al supermercato.
1: Basta che fai la pippoteca. Tu vai la pippoteca.
2: Sì. E parla. Ascoltami.
0: Ma io, guarda, io sai che sono contrario alla droga, non ne ho mai fatto uso, però secondo me è ipocrisia. Cioè, allora l'alcol sì, le sigarette sì, ma la marijuana no.
3: C'è da dire una cosa, che le sigarette fanno male, malissimo, sono bandite dovunque, però diciamo non altera.
0: Dove?
3: No, nel senso che chi ha aumentato i prezzi, anche qui si sta pensando di aumentare i 5 euro, non alterano lo stato psicofisico.
2: No, non è vero, se fumi tanto la nicotina ti
0: beh cambia, sì, dai, vabbè Paolo, non
3: però,
0: è come tirare di coca,
3: sei,
0: dai.
3: Se hai fumato un pacchetto di sigarette, ti puoi mettere alla guida.
2: Non ho detto quello. Ho
0: ma
2: detto
0: anche uno che si spara 10 canne e si mette
2: ho
0: al volante.
2: Ho solo detto che non è vero che non ti alterano. La nicotina in alto dosaggio ti altera.
0: Se però perdonami, Puccioni, la sigaretta non ti altera, però l'alcol sì.
3: Esatto.
0: E ci sono delle leggi che se ti. Che se ti beccano al volante ubriaco,
3: anche
0: finisci
3: fumato,
0: o in carcere.
3: Nel senso, cioè, quando diventi un pericolo anche per gli altri, forse è anche giusto fare una politica di deterrenza.
1: Però,
3: mentre se non dai noia a nessuno, forse.
1: Anche se guardi Rete 4, diventi un pericolo per gli altri.
3: Hai ragione.
2: Non è che gli altri.
1: Non è che se guardi Rete 4 in macchina dicono: ehi, aspetti, le ritiro la patente.
2: Però hanno levato i posacenere dell'automobile per non far fumare in macchina perché era pericoloso.
3: Distrarsi,
2: fumare.
3: Sì,
1: e anche la cena di
0: sigari. Questa è la scusa che ti hanno detto. È per risparmiare soldi, perché ogni roba che non mettono nella macchina gli costa molto meno.
3: Levano anche la radio adesso.
0: Tra un po' levano anche le. Mamma mia, ma ti rendi conto?
1: Posso fare una richiesta alla Renault? Mettete almeno i fiammiferi. Sì. Cioè, avete tolto l'accendisigari.
2: La tua macchina è un fiammifero.
1: La mia macchina è un posacenere.
2: All'altro vorrebbe accendersi.
1: Però mettete dei pacchetti di fiammiferi di serie e me li accendo con la capture.
0: No. Scusa, portateli tu, ma perché poi scusa.
1: Allora,
0: quanto
1: perché in macchina
0: durare?
1: È comodo, tu schiacci e esce.
0: Ma
1: il fiammifero.
0: La tua macchina è del 2016, c'ha 10 anni, scusami. Ormai.
1: Infatti le sigarette costavano poco, dovevano metterci. Adesso che costano tanto non ha più senso.
0: Ma la tua macchina c'ha il computer di bordo, Fabio.
1: Allora,
0: dai,
1: tu ci scherzi, mio computer di bordo parla. Non abbiamo ancora capito quale lingua. Però parla, perché dice.
0: Ma lo sai che le macchine moderne adesso hanno tipo Grok, hanno l'intelligenza artificiale.
1: Ma io ho mia moglie. Cosa serve?
0: Ecco,
2: non è giusto.
1: Beh, non ancora. Ma se facciamo un paio di ritocchi.
3: No.
0: Ragazzi, abbiamo 32 secondi di meravigliosa pubblicità e poi giochiamo al ce lo manca.
4: Dai, ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: su. Uno dice, guarda, non è tutto vero, anche la nicotina, se non trovi una sigaretta ti metti al volante, sei uno schizzato.
1: Sì,
0: no,
1: vabbè,
0: ma non è la stessa cosa, dai, ma con che cazzo abbiamo a che fare?
1: È così,
0: ma... Madonna mia, ma quanti celebrolesi!
2: Posso dirti
0: roba...
2: la verità, anche se non hai i capelli ben pettinati diventi nervoso.
1: È vero.
2: Cioè ti guardi nello specchietto e dici, mica che capelli di merda, e metti sotto la gente.
1: Ma anche se hai i capelli lunghi, che hai il finestrino aperto, è un casino, a volte casino.
0: Poi scusate un secondo, qualcuno si è permesso di nuovo di insultare la mia amica Puccioni. Sapete che solo io ho il certificato.
1: Tu, Paolo, per... Fabio.
0: No, no, ma solo io. Puccioni, sei un pozzo di cazzate.
1: Sì,
0: brutta,
1: sì. È vero.
3: Però fa arrapare pozzo di cazzate.
0: Cioè, lo scopresti? Cioè, te lo scoperesti il pozzo di cazzate?
3: Pozzo
0: Paolo?
3: Di cazzate, cioè un posto dove fili tanti cazzoni, capito?
1: Sì, Paolo, credo intendesse in quel senso, però.
3: Ma io romanticamente la sto vedendo.
1: Molto romantico.
3: Piu.
1: Stai zitto.
0: Allora, tesoro mio, cara Lucilla, ti presento Francesco Da Luca, tra l'altro nemico della Puccioni. Vabbè,
4: sai che. Pronto?
0: Ma c'è odio anche tra Lucca e Firenze? No.
4: Ma io sono nato a Pisa.
1: Ah, sì, quindi Pisa merda.
4: Per motivi di lavoro.
2: Okay. Non sei normale, quindi.
4: No, assolutamente.
0: Ma mi spiegate perché c'è questo odio tra Pisa e Firenze? Non
1: tra
0: ho capito.
1: Pisa e il resto del mondo?
4: Beh, perché loro sono Firenze. No. Cioè, loro sono fiorentini e grazie ai medici sono quello che sono.
1: Hai detto pippe comunque, cioè non volevo dire.
3: Scontro tra Pinocchi.
0: Sì, ma come nel caso
4: di Firenze.
0: Ecco, come nel caso dell'impero romano, cioè anche i fiorentini di oggi e i medici proprio, cioè un abisso, quindi.
1: No, Lorenzi Magnifico non era
0: cosa, non era cosa.
2: Non era così magnifico come dicono.
3: È stato letto,
2: era un mezzo coglione, era dai.
0: Senti, cosa fai a Lucca, Francesco?
4: Ah no, io lavoro a Firenze, sono in autogrill.
0: Ah,
2: adesso o cioè nella vita?
4: No, lavoro in autogrill.
0: Fai quei panini buoni?
4: Che costano l'ira di Dio, sì.
0: Vabbè, però cazzo, quando sei in chimica, minchia, sono la salvezza.
3: Allora, ti posso dare un consiglio, guadagnare di più, visto che sei già in location, metti il tuo numero di telefono nei bagni, ti svuoto tutto, modica cifra, non devi neanche spostarti.
0: Senti, ma visto che lavori in autogrill, non puoi convincerli a mettere un angolino dove vendiamo i fumagazzi? Pensa che figata.
3: In autogrill?
4: Ma sarebbe meraviglioso.
0: Cazzo, sarebbe
4: Marco, posso dire una cosa?
0: Dimmi.
4: Ti seguo da 40 anni, ho quasi 60 anni.
0: Minchia.
4: E sono emozionato come un ragazzino di 10.
2: Ma andare in pensione fra?
4: Tra 4 anni e mezzo.
0: Mi segui da 40 anni vuol dire che mi ascoltavi anche in altre radio allora?
4: No, io seguo 105 sinceramente da 40 anni.
3: Tu non so chi sei, voleva dire. Siete,
4: per me siete come dei parenti, sinceramente.
0: Quindi tu hai vissuto tutti gli alti e bassi di questa povera azienda.
4: Esatto. Esatto, è come una famiglia. Una famiglia dove vedi crescere, sparire.
0: Andare male, malissimo, poi rinascere.
4: Io amo ma la follia, guarda, veramente.
1: E adesso siamo alti o bassi.
4: Amo persino la Puccioni. Bella donna, bellissima voce, bellissima risata, anche se a volte parla delle cazzate di sinistra che non sopporta.
0: Lo so, purtroppo è così.
3: Ma
0: noi li teniamo tutti, a me piace, è uno zoo, capisci? Io ho tutti gli animali.
4: È bellissimo per quello.
3: Senti, allora, poi in privato mi dici in quale autogrill sei, così vengo a rubare, ok?
4: Ok, sono dentro l'aeroporto di Peretola per ora.
3: Oh, perfetto.
0: Okay. Quindi giri, cioè vai in diversi... Cioè,
4: no,
0: non solo...
4: sono lì momentaneamente, tra poco, grazie a Dio, mi trasferiscono vicino casa, a Massarosa, quindi almeno sono vicino...
0: Vabbè,
4: sono
0: speriamo che tu oggi... sia in grado di portarti a casa un orologio fumagazzi.
2: Ragazzi, ci manca che ci guarda.
4: Comunque sia, è un gran successo, perché parlare con voi per me è veramente.
2: Dai, acqua e olio, tutto a posto, giochiamo, dai.
4: Vai.
0: Bastardo, vai Lucy.
4: Grazie,
0: Vai Lucy, vai.
1: Allora, caro Francesco, ti dirò una sfilza di cose, mi devi dire se sono cose che esistono, ma anche se sono cose inventate. Per vincere il fumagazzi, mi devi dare 6 risposte esatte. Iniziamo. Avviso che ho uno starnuto in canna, potrebbe succedere da un momento
5: all'altro.
1: Sì, è lì. Mi lacrimano gli occhi, non ce la faccio più. Non esce, aspetta. arriva. Ve ne accorgete quando è
5: tremendo, quando c'è la
1: Lo so. Un volo ritardato perché una donna ha benedetto l'aereo gettando monete nel motore.
4: No. Oh, cielo.
1: Cielo, è successo a Shanghai nel 2017, sì. Il paese Bella Satana. Manca, me lo sono inventato. La amatofobia è la paura di dire ti amo.
4: Vero?
1: No, manca. È la paura della polvere, sì. Il libro dal titolo Petologia, la straordinaria scienza dietro l'umile scorreggia.
4: È talmente assurda. Cielo?
1: Cielo, è un libro di Stefan Gates del 2025 che parla ovviamente di flatulenze.
0: Scritto con 3-1.
2: Scritto con Umberto Eco, se non sbaglio.
1: 3-2 pari, Marco.
2: Prefazione.
0: No, 3-1.
1: No, 3 giuste ne ha detto.
5: Ah, sì?
1: Sì.
2: Madonna.
1: Sì.
0: Neanche riesce a tenere il conto.
1: Ti è cascata la penna, ti sei confusa.
0: Sta rocker del cazzo.
1: La palla da tennis non è perfettamente sferica.
4: Cielo.
1: Manca.
4: Mannaggia.
1: È ovviamente sferica. Il morso del ragno delle banane provoca un'erezione prolungata.
4: Magari. Manca.
1: Cielo.
0: No.
1: Il suo veleno è
0: sfidato. Ma non è vero, sono stato punto io, sono stato
1: dal ragno delle banane.
2: No, ma tu sei immune.
1: Ma tu come sai che hai fatto?
0: Quando ero sull'isola, c'ho ancora.
1: Ma non è il ragno delle banane, evidentemente.
2: Marco, sei immune all'erezione, diglielo al ragno.
1: Pensa che il suo veleno è studiato per curare la disfunzione erettile, quindi proprio.
0: Tre pari.
1: Okay. In un litro di acqua di mare ci sono 35 grammi di sale.
4: Cielo.
0: Mi piace quel cielo.
1: Se infili i mignoli nelle orecchie e sorridi, puoi sentire le onde del mare.
0: La Puccione che prova.
4: Lo sto facendo.
0: Se ti escono i mignoli gialli, ti rido per un'ora.
1: Manca, esatto, bravo.
2: Hai dovuto provarci.
1: Una sola risposta esatta.
0: Dai, fammela, Francesco, facile. Sento puzza di fumagazzi, vai.
1: 6x7, 56.
4: No, è falso, manca.
1: Bravo!
0: Grande! Forte!
4: Ragazzi,
0: che
4: me lo
0: contavo.
4: Fate un favore? Me lo fate un favore?
0: Certo.
4: Io sono diventato nonno di Matteo da 4 mesi. Ed è la ragione della mia vita.
0: Grande.
4: Me lo salutate?
0: Vai, ciao, salutalo Matteo. Tu. Ciao Matteo.
1: Tanto
0: ciao
1: non
0: Matteo.
1: Capisce.
5: Esatto, non capisce niente.
1: È
0: un giorno
1: scemo.
0: Gli farà ascoltare la registrazione, noi saremo tutti morti e lui dirà: "Il nonno ascoltava questa gabbia di teste di cazzo". Capito? Sarà bellissimo, un bel ricordo.
1: Bello.
4: Ragazzi, siete veramente fantastici. Io
0: grazie,
4: penso
0: Francesco,
4: che a voi il Nobel, l'Oscar non vi basterebbe.
0: Ma che. No, noi ti mandiamo un orologio Fumagazzi, ti mandiamo a fanculo e ti mandiamo anche il kit di Radio 105. Tutto insieme.
4: Ma io vi abbraccio lo stesso perché
2: basta, dai, abbiamo capito che non c'è gente in autogrill.
1: Ciao.
6: Il gioco dello zoo. Fatevi un po' di cultura.
0: Ah, che bello, c'è l'imbarazzo della scelta delle scenette.
2: È vero.
0: Allora, volete mettere i nuovi Turbo Boomer? Volete mettere lo spot Francofarm o chi l'ha svisto?
2: Francofarm è troppo corto per dove siamo.
0: Allora, i Turbo Boomer, dai, mettiamo i Turbo Boomer.
2: Che
0: un po' che non li mettiamo. Dai, vai Pipuzzo, vai.
7: Gandalf, il nonno, e Amandalir sono i nuovi Turbo Boomer.
8: Siamo nel caccoloso ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove Gandalf e Amanda stanno cercando di tenere a bada il nonno ubriaco merda.
9: Ubriacato.
10: Io non esprimo mai i miei giudizi, no? Ma voi ragazzi siete proprio forti.
11: Nonno, secondo me hai bevuto troppo.
12: Già, sei tutto ubriaco. Hai bevuto una bottiglia di vino e 13 birre, porca troia.
10: Sotto le 13 birre non è altro che riscaldamento. Credo di essermi cagato addosso.
11: Ma quello anche senza l'alcol.
13: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
14: Sua Maestà, Lord Giolitti!
13: Noi a cosa serviamo, ragazzi? Cioè, noi aiutiamo il mondo. Ma perché la gente non capisce? Comunità di recupero, servizi per le dipendenze, telefono verde, San Patrignano, sono davvero fuori di me.
12: Che succede, capo?
13: Amico mio, sono davvero stanco. Ci siamo già noi a fare il lavoro sporco. Che cazzo vogliono queste altre organizzazioni? Non funzionano, ci siamo noi. Vabbè, scusate lo sfogo, ogni tanto capita anche a me di lasciarmi andare. In ogni caso, c'è questo tipo, Pippo Pippati, che è un ex tossico che dice di essersi ripulito e di poter iniziare una nuova vita. Ma figurati, andate a fargli capire quanto è duro il mondo.
12: Forza ragazzi, andiamo veloci, prendiamo la Boomer Mobile.
10: Sì, andiamo, guido io.
11: No, sei troppo sbronzo per camminare.
10: Grazie al cazzo, per questo voglio guidare.
12: Mi sembra giusto, ecco le chiavi.
8: E zigzagando, i Turbo Boomer a bordo della loro Boomer Mobile, un'inquinante utilitaria degli anni 70 col cartellino per disabili, trovano questo Pippo Pippati che è una normalissima persona, però è un ex tossico.
9: Una vita spericolata.
15: Bene, devo andare al lavoro. Sono stato molto fortunato a trovare delle persone che volessero assumermi. Ok, vado.
12: Fermo lì, l'estofante.
15: Oh no, i potenti...
0: Turbo Boomer!
2: Lo stacco.
11: Siamo qui per risolvere la situazione, Stellin.
10: Ma perché hai un dente ogni quarto d'ora? Sei un boxer?
15: Ho un passato travagliato con le droghe. Brutta bestia.
10: Ah, sei un bastardo drogato. Prendo la cinghia.
12: Aspetta, nonno, tu sei ancora sbronzo.
15: Infatti, non sono più un tossico. Mi sono ripulito.
10: Ma che cazzo ti sei ripulito? Ci scommetto i miei coglioni rugosi che sei ancora un drogato di droga.
15: No, assolutamente. Ho fatto un percorso, sapete. Ai tempi sono finito in strada. Ero una delusione per i miei genitori. Ho perso tutto. Mia moglie, la casa, mia figlia. E poi le cose sono peggiorate. Sono finito anche in galera. Ma lì ho scoperto la fede. E allora ho deciso di riprovarci. E grazie ad un gruppo d'aiuto, una bella comunità, sono una persona nuova. Ora ho trovato un lavoro e...
12: Ma stai un po' zitto, Jimi Hendrix.
11: Non funzionano per un cazzo quelle cagatte.
15: Ma no, sul serio, io sono una persona diversa.
10: Tutte cazzate! Scommetti che ci ricadi in 2 secondi? Toh, guarda questa siringa. La vuoi? Lo so che la vuoi.
15: La smetta di picchiettarmela sul naso, per favore.
12: Aspetta, senti qua. Lo riconosci? Il piatto è caldo.
15: Da dove ha tirato fuori un forno a microonde?
12: Sono uno stregone, non farti domande.
15: No, beh, io non cederò.
11: E se ora mi accendo un mega cannone, Guarda. Oh, questa è roba buona. Mica quella merda che ti danno i tuoi amici algerini.
15: Ok, ora calmo, Pippo. Non devi cedere.
10: Aspetta, senti questo suono? Urca, no. Qualcuno sta chittando.
15: Droga! Dammi la droga! Pippo! Sbanfo! Cale! E un mega spadone nel braccio!
11: Oh, sacre bleu, sta andando in overdose. Dobbiamo fare qualcosa.
10: Prendo la cinghia.
8: E con una scarica di sane cinghiate, i Turbo Boomer salvano la vita a Pippo e gli fanno scordare la droga. Ricordate, bambini, diffidate dai santoni che dicono di salvarvi dalle dipendenze. C'è solo una cura, ed è la cinghia.
15: Ma no. Grazie, Turbo Boomer. Ero davvero convinto di essere un'altra persona e poter ricominciare. Ma mi sbagliavo, sono un ex tossico e questo dovrà starmi appiccicato per sempre. Non posso andare avanti, ed è giusto che la gente mi etichetti per sempre così, senza darmi un'altra seconda occasione. Ora ho capito, solo la cinghia poteva aiutarmi davvero.
12: E quando ne avrai bisogno, arriveremo noi a ricordarti che non hai proprio alcuna speranza di un futuro migliore.
15: Grazie davvero.
10: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un pilota di aereo fa il suo normale annuncio di routine, poi si dimentica l'altoparlante acceso e dice: adesso vado a cagare. Poi l'hai vista la nuova hostess? Mamma mia, dopo mi faccio fare un bel pompino. Ma ovviamente in tutto l'aereo sentono questa cosa, quindi compresa la hostess, che va di corsa verso la cabina del pilota, ma inciampa sull'ombrello di uno dei passeggeri. E in quel momento una signora anziana si gira, la guarda e le dice: l'aereo precipita e l'hostess muore, porco.
2: Ma non era così la storia.
0: era così.
2: È il finale della barzelletta.
5: Ha detto dopo l'atterraggio. Dove corri? Così
0: sì, una roba di... prima deve cagare, poi dopo ma sai che Paolo odia le barzellette. Allora, se volete far del male a Paolo, mandategli le barzellette via mail. Lui adora leggerle, vero Paolo?
3: Me ne frega proprio un cazzo.
5: Non ti piace? Racconto una.
3: Ma va,
0: dai,
3: racconta... culo,
0: dai, dai, Puccioni,
5: può,
0: Puccioni, vai,
5: può,
0: barzelletta,
5: no?
0: vai.
5: No, dico solo che me l'ha raccontata Jake la furia, quindi no, non la posso raccontare.
2: Guarda che anche Pucci ha cominciato così, poi è andata a Sanremo.
5: No, non c'è andato.
0: Dai, racconta la barzelletta.
5: No,
0: dai,
5: assolutamente
0: Puccioni.
5: No. Invece volevo dire a un ascoltatore che si arroga il diritto di darci degli ignoranti. Così sì. Solo perché.
3: Che ha ragione.
5: Sì, però almeno ce lo dia a ragione. Invece dice 4 anni e non capisce niente. Capisce più di voi, ignoranti. Riferendosi al nipote dell'ascoltatore Matteo. Cioè, l'ascoltatore. Sì. Cioè, 4 mesi, ascoltatore, se non ascolti, cosa ci offendi per niente?
3: Io non ho capito un cazzo di quello che ha detto. Lui
5: mi sono
3: perso
5: lui
3: quasi
5: lui
3: tutto.
0: Francesco ha salutato il suo nipotino, che ha 4 mesi. E noi abbiamo detto, tanto non capisce niente adesso. E l'idiota, il demente che inquina scrivendo robe inutili, il coglione del cazzo con la mamma puttana, ha scritto 4 anni e non capisce niente, capisce più di voi ignoranti. Pensa quanto sei figlio della merda.
5: Attenzione,
3: malato.
2: Continua a non capire questa roba.
3: Anche io me frega un cazzo.
2: Forse ho 4 mesi.
0: Forse. C'hai bisogno di una cura ed è per questo che arriva Franco Fan. Prego Pippuzzo, vai. Pubblicità.
16: Soffri di tremoli incontrollati?
17: Fin da piccolo ho sempre tremato, ho sempre avuto freddo, non sono mai riuscito a scaldarmi, nemmeno davanti ai caminetti accesi, non c'era stagione che riusciva a farmi stare bene. Eppure sono sempre andato in giro nudo come mi ha insegnato mamma. No. Boh.
16: Ogni giorno nel mondo un fantastilione di persone soffre a causa della condizione di freddolosismo cronico.
18: Ho sempre avuto freddo, ho provato di tutto, mi vestivo con 14 strati di roba, ma niente, tremavo continuamente. Così, una volta, per riuscire a scaldarmi, presi una tanica di benzina e mi diedi fuoco.
16: Ma perché? Quando accusi sintomi di freddolosismo cronico, non aspettare di darti fuoco. Corri subito in farmacia! La Franco Farm, prestigiosa azienda leader nella realizzazione di truffe telefoniche ad ignari anziani, ha brevettato un farmaco in grado di scaldarti così tanto da farti sudare. Caldo subito 12 fili. Caldo subito 12 fili si presenta sotto forma di simil maglione in simil cashmere simil lavorato a simil 12 simil fili.
0: È un maglione di cashmere.
16: Vi basterà acquistare il simil farmaco nella vostra simil taglia e simil indossarlo per avere subito il rilascio di una sensazione calorosa e benefica come quando vi abbracciava la mamma.
3: Un maglione.
16: Caldo subito 12 fili è un prodotto...
0: Costa poi,
16: Franco Farm. Attenzione, l'uso di caldo subito 12 fili porterà pochi benefici, ma molti effetti collaterali.
0: È un maglione.
16: Come improvvisa comparsa di un secondo mignolo sulla mano destra che serve a scaccolarsi con stile impeccabile. Mutazione del petto in salvadanaio e conseguente recupero delle monete dal culo, ma con dolore. Sostituzione istantanea dei capelli con un mocio per pavimenti che puzza di cane bagnato per sempre.
0: Che cazzo.
16: Sensazione costante di avere le mani inutili e non sapere dove metterle e conseguente gesticolazione buffa perenne.
0: Brutto,
16: un assolo tristissimo di casù che fuoriesce dalle vostre orecchie ogni volta che vi soffiate il naso. Curioso rumore di telegrafo proveniente dalla vostra testa tutte le volte che cercate di ricordare un nome. Comparsa di un secondo ombelico sulla nuca, inutile ma che raccoglie un sacco di lanuggi. Trasformazione istantanea del sudore in colla vinilica al profumo di mandorla. Mutazione delle gambe in due lampade come quelle della Pixar e conseguente camminata molleggiata e cigolante.
0: Ma perché?
16: Comparsa di una cresta stile gallo sulla schiena che si alza minacciosa ogni volta che dite una cazzata. Curioso istinto che vi induce a correre fortissimo di testa contro un muro ogni volta che qualcuno vi dice ciao.
5: No.
16: Comparsa di due mini tergicristalli sugli occhi che si attivano sempre ma mai quando piangete. Come? Mutazione del pene in pupazzo antistress per cani. Comparsa no. di un meraviglioso ciuffo con pettinatura a vortice, ma sul pube.
2: No.
16: Morte per improvvisa somiglianza a Nino D'Angelo.
0: E quindi?
16: Hai capito, freddoloso del cazzo? Da oggi basta tremare dal freddo, grazie a... Caldo Subito 12 Fili. Caldo Subito 12 Fili è un prodotto Franco Farm. E con la prima confezione in regalo un metro per il fai da te, che misura sempre meno di quello che ti aspetti.
5: E allora? Che serve?
0: Scusa, cosa serve? Comunque vi avvisiamo, sta per uscire una nuova telenovela nello zoo dove Pellecchia è il protagonista. Grande interpretazione.
2: È un grande attore. Peccato
0: che sia comunista, per il resto è veramente una persona straordinaria.
2: È tutta una telenovela di comunisti. Siamo io, Lucilla e Pellecchia.
0: Wow, ma Lucilla non è comunista. Non è comunista. Lucilla.
2: Ah, no, è vero, è sporca, giusto? No, scherzo. Scherzo, sbagliato.
19: Cari conduttori, cari ascoltatori, mi sono messo davanti al calendario e ho contato quante dirette mancano a fine stagione. Letizia, dammi un numero.
5: 30?
19: Fabio, tu cosa dici?
2: 57.
19: E tu, Mazzoli? Quante dirette mancano?
0: 2.
19: Pippo, tocca a te.
20: 46.
19: Esatto, mancano 46 dirette. Che fenomeno.
0: Cazzo. Speravo due.
2: Comunque non volevo dire sporca, volevo dire randagia, che era più carino.
5: Villana.
0: Vedi, non hai più il controllo, offendi tutti, fai stare male le persone.
2: No, quelli sono gli sfinteri, Marco.
0: No, sei proprio una brutta persona, cattivo, guarda, una roba. Cosa ti è successo? Ti ha morso qualcosa?
2: Non lo so. La
0: tarantola.
2: No, perché sennò avrei il cazzo duro, invece.
0: No, quello è il ragno delle banane.
21: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
22: Senti come nasce il risparmio.
21: Oh, wow!
22: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
23: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
24: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
25: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
26: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
11: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
12: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
11: Ma non ho nemmeno l'acqua.
12: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
11: Che forte, Cystiset Forte!
12: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
13: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
14: Sun in the sky, you know how I feel.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
14: And I'm feeling good.
15: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
16: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Spesso noi critichiamo quelli che non fanno i video e quindi c'è l'immagine statica, eccetera. Però io dico Harry Styles, c'hai un sacco di grano, sei un artista molto famoso e anche molto bravo. I soldi li hai per fare il video, perché li fa tutti così brutti? No, senza senso.
1: Vabbè, il gusto non si compra,
0: Ho capito, però dico, vabbè, hai fatto l'altra canzone, quella che mettevamo, cos'è? Aventura, la, con un video assurdo che non c'entrava un cazzo. Io, almeno questo fallo bene, non si capisce perché.
2: No, poi, perché lui prima fa tutti i video. Poi fa tutte le canzoni e poi tirano su da un cappello i video e dall'altro le canzoni e li accoppiano.
3: Ma noi siamo, cioè, dobbiamo metterle per forza tutte le canzoni di Harry Styles.
0: Vabbè, sì, lui
3: possiamo,
0: bravo,
3: saltarne,
0: dai,
3: una ogni tanto.
0: Aspetta un secondo, c'è un problema. Mio cane vuole uscire. Cosa vuoi? Devi uscire? Ho tutti i cani in studio io.
3: Vuoi uscire? Vuoi andare? Devi fare pipì? Cacca?
4: Secondo me, a me non lo chiedi mai quando siamo in onda.
2: Se apri la porta e vuole uscire, esce, secondo me. Cioè, anche andiamo, senza, senza avere, che glielo chiedi.
4: Dovrebbe avere questa accortezza anche con noi. Fabio, come vuoi? Vuoi andare a fare pipì?
2: Vuoi cagare?
4: Vuoi andare a bere?
3: Ah, ho capito.
2: Vuole trasmettere.
0: No, è una roba di ossa, perché la Gina ha portato l'osso, lui vuole l'osso e lui prevarica. Beh, è grosso.
3: Giusto.
0: È normale. Senti, leggevo che alcuni studi recenti suggeriscono che lo stress finanziario può avere un impatto profondo sulla salute del cuore, in alcuni casi paragonabile o persino più rilevante di fattori clinici tradizionali come il colesterolo alto, ipertensione o glicemia elevata. Significa praticamente che essere poveri può danneggiare il tuo cuore.
2: Mai una gioia.
0: Mai una gioia, veramente. Cioè, uno dice, sono povero però sono in salute.
3: Sono
0: sano. Neanche quello. Vabbè, poi dipende.
3: I soldi
0: me
3: non fanno la felicità.
0: Però, cazzo.
2: Però non cazzata fanno venire l'infarto,
3: però,
2: quanto pare.
3: Aiutano abbastanza.
0: Ascolta, è meglio avere un sacco di problemi e tanti soldi con cui probabilmente puoi risolvere i problemi che essere pieno di problemi e essere pure povero.
3: Ma tanto nella cassa siamo tutti uguali.
2: Però ci sono tante persone che vivono nell'insipienza della propria povertà e quindi non accorgendosene vivono felici.
3: Ma guarda che poi la povertà è soggettiva. Ci sono persone che con un tozzo di pane, un tramonto, si sentono ricchissime.
2: Cioè, la povertà, a parte morire di fame, che è una cosa molto concreta, ma se hai di che mangiare, un tetto sopra la testa, la povertà è una cosa che percepisci quando ti metti in relazione
3: con gli altri,
2: con le altre persone.
0: Esatto. Quello è il problema. Ormai tutti vivono sui social e lì per forza c'è il confronto, no? E allora magari vedi uno che ha una bella macchina, un bel vestito, vai in un buon ristorante, ti gira il culo e lì nascono poi i comunisti, capito?
2: Che però sono, io mi ricordo quando sono andato ai Caraibi, che Cristina lavorava ai Caraibi tanti anni fa, c'erano un sacco di questi ragazzi caraibici che vivevano pescandosi il pesce da soli, si stavano tutta la giornata al mare, si bevevano la loro buona birretta e c'erano gente tranquilla.
3: Hai detto ragazzi caraibici, sono diventato gay,
2: lo so.
0: In che senso?
3: Cioè, ho voglia di farmene uno.
0: Beh, quello è un po', è la cubanite. Allora, il cubano che vive qua a Miami, non tutti, ci sono alcuni che sono imprenditori, hanno costruito,
3: strapieni
0: come dei bastardi, e non parlano neanche una parola di inglese. Ma poi c'è il cubano, tipo quello che ha curato e accudito la moglie di Paolo per anni, che purtroppo è venuto a mancare. A lui bastava la birretta, la sua spiaggia, andava nella sua spiaggia, che era quella dei cani, dove aveva la sua palma con il suo cartello, con scritto proprio questa palma è di Calero. E lui stava bene così, incontrava donnine di ogni età, colore, etnia.
3: Poi lui si pescava, quando non aveva soldi, si pescava da mangiare. Cioè.
0: Ma sì. Cioè,
3: è l'arte dell'arrangiarsi, comunque, il tramonto, la spiaggia.
1: Ma io filmerei adesso. Il problema è che vivendo qui devi pagare il mutuo, devi pagare il condominio.
3: Ma non è vero, quella è una tua scelta. Cioè,
1: un
3: se
1: cazzo,
3: fossi in
1: le tasse universitarie.
3: Scusa,
0: Puccione, la tua casa adesso varrà un milioncino, secondo me. Ma minimo.
1: Mi chiamano tutti i giorni perché vogliono la mia casa.
0: Ok, diciamo che vale un milione e mezzo.
1: No.
0: Beh, cazzo, sei in una bella zona.
1: Sì,
2: un milione e mezzo,
1: ragazzi,
2: milione.
1: No.
2: Marco,
0: un milione,
2: Marco,
0: un milione.
2: È una sciocca, ci penso io. Li vuoi 200.000?
0: È una sciocca.
1: Basta poco.
0: Sì, è una sciocca. Allora, no, in realtà ci sono persone molto furbe che fanno questo. Tipo, in America ci sono molti anziani benestanti che non hanno eredi e quindi magari hanno delle proprietà, ma nessuno che poi le erediterà e quindi finiscono in mano al governo. Cosa fanno questi? questi, magari hanno 85, 86, 90 anni, vanno e gli dicono: senti, facciamo così, tu mi intesti la tua casa, ci puoi vivere, facciamo un contratto.
3: È nuda proprietà, si chiama.
0: Cioè, esatto, e ti do $500,000 adesso.
2: Io così li compro gli appartamenti a Milano.
0: Che sciacallo che sei, ma.
2: Come? Nuda proprietà? E non è colpa mia se muoiono il mese dopo. Cioè, se non è che gli porto male. No, io lascio del
3: io farei un'indagine.
2: Io lascio del suo PC da in giro per casa.
0: Sei uno sciacallo di merda.
3: Due volte ha preso così la casa, due volte sono crepati come me. Io farei un'indagine.
2: Prima falciata dal Covid.
0: Anche perché facendo così, ovviamente tu sei stimolato e speranzoso che il signore o la signora in questione crepi in fretta.
2: No, perché mi tocca fare i lavori poi.
0: Che cazzo vuol dire? Scusa,
2: no,
0: però
2: mi tocca tirar fuori i soldi.
0: Figurati. Però effettivamente se tu compri la nuda proprietà, poi sei tutte le sere a pregare, ti prego, dai, fallo saltare. Però tanta gente fa il grano così. Prende la casa, gli dà $500,000 in contanti subito e poi quando crepa la casa la rivende a 3 milioni. Quindi Puccioni, tornando a te invece, dammi la base, tornando alla Puccioni, per favore.
1: Devo dire anche un'altra cosa.
0: Allora, attenzione, facciamo che la tua casa vale un milione. Tu l'hai pagata 3 euro perché l'hai comprata 200
2: anni fa. L'ha vinta.
1: No, avuto culo, sì.
0: Vendi la casa, c'hai un milione sul conto corrente.
3: Basta.
0: Ok?
3: Via.
0: Se ti trasferisci in un paese giusto, è capace che la banca ti dia fino al 7, 8, anche il 10%.
2: La madonna, che banche frequenti tu?
0: Vabbè, cazzo, le banche di investimento, dipende dove vai.
1: Io non ricomprerei una casa, perché come dice il fondatore di Telegram, che ha un patrimonio di 15 miliardi, lui non ha niente.
2: Ma c'ha 15 miliardi?
1: Non può... Sì, perché
3: ragazzi,
1: non...
3: I ricchi vivono in affitto.
0: No, avere una casa significa che poi in quella casa ci devi andare per forza, invece lui così è libero di muoversi. Allora, vabbè, stiamo bassi. Diciamo che un milione ti danno il 5%, ok? La troviamo una banca in un paese giusto. 5% sono 50.000 euro all'anno di interessi? Cazzo, 50.000 euro, tu.
3: Sei miliardaria tu.
0: Minchia, tu ci campi.
1: Ma sono due figli, loro non vogliono venire.
0: Ah, quelli,
3: la foresta farà il suo dovere.
1: Sì, ma almeno deve aspettare che diventi.
2: Ma no, basta non lasciare traccia, cancelli le impronte digitali, ti fai i capelli neri.
3: Ma poi dove sta scritto che loro devono avere quello che è tuo?
1: No, no, io non ho detto che gli do niente. Brava. Ho detto che aspetto che siano maggiorenni e poi me ne vado.
0: Ma meglio adesso.
3: Tua figlia è già abbastanza
0: carne
3: piacevole
0: fresca.
3: Per guadagnarsi da vivere col suo corpo.
0: Per non fare il sessista, fai prostituire il figlio maschio e la femmina.
3: Ma no, lei è già pronta la figlia femmina.
1: Ma no.
3: C'è il mercato che la cerca.
2: No, ma poi c'è OnlyFans.
0: Ma i reni, le cornee sono buone.
3: Quello per il figlio.
2: No, ma non ci devi neanche mettere la faccia su OnlyFans.
3: Va bene, dai, ti compro io i figli, quanto vuoi.
0: Scusa, Puccioni. Un milione ti rimane fermo in banca e tu hai 50.
1: Ma dai, il mutuo anche, però. Non è che
3: ma è una bocca, le mani, l'ano.
0: Quant'è? Quanto ti rimane?
1: Non so.
0: Come lo sai?
1: Abbastanza per stare bene da sola da qualche parte, sì.
0: Allora, intanto eliminiamo Stefanone che costa, che quello si
1: mangia. No, Stefanone costa niente, c'ha un paio
0: grosso,
1: di vizi,
0: mica
1: ma
0: mangerà
1: poi in realtà...
0: come un bastardo. Aia,
3: che vizi ha Stefanone?
1: Fuma.
0: Allora, tu devi andare in un paese del terzo mondo con un milione in contanti. E lì ti becchi certi
3: e ti fai scannare di macete,
2: posso dire.
0: Ma no, qualche paese africano.
3: Ma Spagna.
2: Scusa.
0: Ma ti becchi
2: zona isola.
0: Cucini, belli.
2: Zona isola. 1800, 2002 affitti l'appartamento.
1: Il mio?
2: Affitti 2002 con 2002 in Botswana ci vivi tu, tuo zio,
0: ma
2: tua
0: sorella. Ma cagare, ma che cazzo affitti che poi non li butti più fuori.
2: Che cazzo te ne frega? Tanto devi crepare in Botswana.
0: Un milione in contanti, 5%, 50.000 all'anno, c'hai sempre un milione fermo in banca.
2: Sì, con l'inflazione al 7%, fra 10 anni un milione è diventato 250.000 euro.
0: Vabbè,
2: invece l'affitto tu lo adegui mano a mano all'inflazione e hai sempre lo stesso reddito.
1: Comunque secondo me è sbagliato.
2: Così si diventa miliardari, capisci?
0: Allora, c'ho un'idea io, facciamo così. Allora, tu vattene fuori dei coglioni, testaci la casa e ci pensiamo, poi ci mangiamo il cuore io, Paolo e Fabio.
1: Ma normale un milione di euro, non mi...
3: Marco, là che sbagli, perché bisogna chiederglielo?
2: Quando si può esigere.
3: Abbiamo possibilità di entrare nel suo appartamento quando vogliamo,
5: no,
3: con la scusa della
5: uomini,
3: cena.
5: Bravo, da veri uomini.
3: Loro si bevono l'acqua della brocca, noi
5: da
3: la bottiglia da
5: uomini.
3: Sì, ho sentito! Sto aspettando che lancia!
0: Da veri uomini.
6: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
7: Pisciati sui piedi mentre fai la doccia. Oh. Sempre. Sii uomo.
0: Beh, io lo faccio, sì.
7: Non attendere in linea per non perdere la priorità acquisita. Sali in macchina, vai al fottuto call center ed estorci quello che ti serve di persona. Sii uomo. In ufficio, appendi il calendario con le donne nude. Sopra la foto dei tuoi figli. Sii uomo. Non sbrinare il cazzo di freezer. Spingi i surgelati nel ghiaccio a calci finché lo sportello non si chiude. Sii uomo. Tieni l'aria condizionata a palla e la finestra aperta.
1: Ma no.
7: Fattelo sucare dal caldo. Sii uomo.
0: Ma che uomo è?
7: Disegna i peli della fica tutte le bambole di tua nipote. Sii lo zio deviante. Sii uomo.
0: Ma no.
2: Stupendo.
7: Se tua moglie ti chiede di scaldarle i piedi, scorreggiaci sopra. Sii uomo.
2: La cosa più veloce.
7: Commenta ogni notizia dei quotidiani su Facebook dicendo che di quella notizia non ti frega un cazzo. Sii uomo.
2: Non lo commenti a parte.
7: Vai ai funerali per trovare donne vulnerabili da chiavare. Sii uomo.
0: Ma che schifo di uomo.
7: Hai bisogno di rilassarti?
1: Sì.
7: Non fare una passeggiata.
1: No.
7: Non andare a pescare.
1: No.
7: Stai in piedi davanti a un muro e fissalo. Sii uomo.
2: Funziona.
7: Se sei attaccato a un macchinario che ti tiene in vita, staccati la spina da solo, coi denti. Sii uomo. Fai qualcosa che resterà nella storia, tipo caga in un acquario. Sii uomo. Stacca sempre il cazzo di tappo dalla bottiglietta di plastica e buttalo da qualche parte. In culo all'Unione Europea. Sii uomo. Il braccio fuori dal finestrino ti rende immune al codice della strada. Fotti le precedenze. Sii uomo.
2: L'ho usato.
7: Fatti crescere i baffoni solo per lasciarci sopra il gusto di fica. Sii la magic di te stesso. Sii uomo.
0: Bravo, grande.
2: Che meraviglia.
0: Allora, ci ha scritto un ascoltatore dalla Germania. Dice:
2: sì.
0: Personalmente, quando vivevo in Sardegna e non avevo una grande capacità economica, ero felice. Per inseguire i soldi e il successo, sono andato prima a Milano e poi in Germania. Adesso sto bene economicamente, ma non sono più felice. Come quando vivevo in Sardegna.
1: Certo.
0: Simone dalla Germania.
3: Bravo, Simone. Andar via dalla Sardegna deve essere bruttissimo.
0: E poi ha risposto il cretino di prima che ha insultato, poi dopo si è offeso perché l'abbiamo insultato. Ricordati, chi di spada ferisce, di spada perisce.
3: E infatti
0: mio.
3: Anche di Fabiola. Di spada.
0: Che battuta di merda.
1: È arrivata dopo, ma è arrivata.
3: Come loro.
0: Battuta di
3: una merda. Una sull'altra.
0: Mamma mia,
3: che calabur, ragazzi.
0: Incredibile.
2: Una dietro l'altra, ragazzi. Come le
0: oggi la chicca era silenziosa. Mi sa che la roba sull'anal l'ha spenta subito all'inizio.
8: No, e poi sono andata a informarmi meglio tutta la puntata.
2: Tutta la puntata che guardi.
8: Ma no, sto scherzando.
3: Sì.
0: Quindi stasera possiamo immaginarti a Pecoronzo.
2: Domani sei smart working.
0: Con Tocchi che smarmella. Che bello. Bella immagine. Te ne dedico una, dai, stasera.
2: Io la dedico a Tocchi, preferisco.
0: Grazie. Grazie alla Chica, Pippo Palmieri, grazie alla Puccioni, Fabio Lisei, Paolo Nois e quel coglione di Mazzoli. A domani, ciao.
9: È il suono che stavi aspettando. Da Carrefour vinci un iPhone.

0: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
1: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
3: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
2: Joe, ma che dici, sono un disastro.
3: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati senza uso di antibiotici.
4: In quando siamo quello che scegliamo, scelta giusta, Fileni.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
11: La spesa intelligente!
12: Pronti per ordinare?
13: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
14: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
15: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa... Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
17: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
18: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
19: Ultima chiamata.
18: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
20: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Hey!
19: Radio 105. Proud to be different. Quando

0: Molto bene, caro D'Arietto, che ore sono?
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Vai. Ladies and gentlemen, from the Radio 105 Main Studio, 105 Music and Cars.

0: Showtime! Music and
1: Colors! Showtime! Direttamente dal main studio di Radio 105, eccoci qua. Buongiorno.
2: Pistacchia!
1: Pistacchia!
2: Mi piace tantissimo questa maglietta con pistacchio.
1: Pistacchio.
2: Oggi sentivo dei nostri colleghi stamattina, sì, mentre tornavo a casa da una piccola roba, insomma, che ho dovuto fare stamattina.
1: Hai tagliato via tutto,
2: tutto
1: basta,
2: via,
1: tanto
2: basta,
1: ormai
2: non serve,
1: non lo usavi
2: più a niente,
1: più, ma via.
2: Via, anzi, fammi salutare Nicola, veramente una persona meravigliosa, splendida. Nicola taglia bue. Nicola, insomma, l'urologo da cui sono andato stamattina.
1: Ecco, diciamo che abbiamo eliminato delle cose questa mattina, tanto per entrare un po' in quello che è l'argomento di oggi.
2: Sì, abbiamo eliminato una cosa che non pensavo sarebbe stata, insomma, utile eliminare, fatto. E no, sentivo dei nostri colleghi Daniele, Camilla e Jake che parlavano di nomignoli che ci si affibbia nella coppia. E pistacchio è uno dei nomi che io do a Rosario, per esempio.
1: Pistacchio.
2: Mi piace.
1: Bello pistacchio.
2: E quindi mi piace che tu abbia la maglietta.
1: Pistacchio mi piace molto. Buongiorno.
2: Buongiorno
1: a tutti. Buon martedì 19 maggio. Salutiamo subito la nostra Pinnetta, la nostra zia che è
2: buongiorno,
1: qui in radio.
2: Zia.
1: Oggi una giornata bellissima, ieri c'è stato un bel temporale qui in zona, qui a Milano, eccetera. L'ho preso anch'io, te lo volevo dire. Quando ci siamo usciti dallo studio, dalla radio, abbiamo detto porca miseria, qui è nero, sta per piovere. Ho preso la metropolitana, sono uscita dalla metropolitana e c'era il disastro.
2: Disastro,
1: totale.
2: Io ero in Vespa, stavo tornando a casa e con la Vespetta vecchia ancora.
1: Gli ultimi giri. Anche lei la elimineremo. Vedi quante cose che stiamo per eliminare.
2: È vero. E comunque, insomma, l'ho presa tutta. Però sono tornato a casa contento. Cioè, ieri sembrava che io fossi triste perché ho perso il gioco, eccetera. Però avevo già in mente una cosa.
1: No, guarda, adesso non diciamo nulla.
2: No, dopo.
1: Teniamola lì, perché Pivazzi lo sa, l'ha vista.
2: Non credo che l'abbia vista.
1: Dopo
2: lo vedrai.
1: Pivazzi, vedrai una cosa. Tu pensa il nostro Darietto a cosa deve pensare
2: ieri, andando
1: durante
2: via di qua.
1: Il giorno.
2: No,

0: Guarda,
1: dopo,
2: andando
1: dopo,
2: comprando,
0: andando comprando,
1: esatto, andando pensando.
0: Sì, sì.
1: Allora, buongiorno Pivaz, tu come stai?
2: Ciao amici, bene.
1: Bene, tutto
2: sta venendo un po' di letargo con ritardo sulla primavera. Di solito verso già marzo mi viene un sonno.
1: Adesso invece
2: sono delle mattine che sto morendo.
1: Eh sì, un po' il sonno.
0: Ma perché il
1: anche
0: tempo è stato un po'
1: cambio, un
0: variabile,
1: po' sì,
0: capito?
1: Esatto,
0: per cui
2: è stato un po' Herbert.
0: Sì,
1: sì,
0: un po' ballerino.
1: Senti, a proposito di nomi, andiamo con i santi, perché intanto quella che secondo me Pivati potrebbe indovinare subito è: lei è un'attrice, show di cognome
2: Yvonne.
1: Bravo. Però allora diciamo all'italiana.
2: Ivana?
1: No, nel senso uguale, però finisce con la E.
0: È grosso,
1: Yvonne.
0: È un
2: Yvonne.
1: Yvonne, esatto. Yvonne poi è scritto in maniera diversa, Yvonne.
0: Allora, anche questo potrebbe immaginarlo il nome. Pensa al nome italiano della modella Bunchen o Bunchen.
1: Sì.
2: È Giselle.
0: Ok, e quindi Gisella. In italiano Gisella. Perfetto.
1: Gisella. Molto simile a Gisella, ma se invece di una delle due L aggiungiamo una D...
0: E non Gisella.
1: Esatto, dovrebbe diventare
2: Giselda.
1: Giselda e Gisella.
0: E Ivone sono i santoni.
1: I santoni di oggi, auguri, auguri, auguri.
3: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: Bello,
1: le voci
0: sempre.
1: Così mi piacciono sempre tantissimo. Buongiorno, benvenuti amici.
0: Ma buongiorno, caro Darietto. Abbiamo iniziato a parlare di un po' di cose che hanno a che fare con la nostra vita personale, senza entrare insomma nello specifico no. di quello che tu hai fatto questa mattina. Però diciamo che per non raccontare nulla hai dovuto eliminare una roba, un piccolo problema.
1: Piccolo
0: che avevi,
1: problema,
0: insomma,
1: quindi
0: adesso non stiamo a entrare nello specifico anche insomma del dove abbiamo eliminato.
1: Sì, no, ma infatti poi io vorrei anche rassicurare tutti i nostri ascoltatori che non è stato proprio eliminato tutto.
0: No,
1: non vi preoccupate, è proprio una
0: non è diventato un manichino di un negozio. Mettiamola così. No, assolutamente, era una cavolata.
1: Una stupidata, era proprio una cosa da fare in day hospital, tra l'altro, quindi
0: sì,
1: nemmeno una cosa un po' più complicata.
0: Certo.
1: Va bene.
0: Però parliamo di comunque una roba che doveva essere eliminata.
1: Dovevo togliere,
0: esatto.
1: Sì, assolutamente sì. E da questo partiamo. Non è proprio. Non pensavo che avremmo parlato del mio pistacchio, ma comunque va bene lo stesso.
0: Pistacchiotto. Esatto. Ma va bene,
1: ma
0: sai,
1: certo,
0: che noi
1: certo.
0: poi parliamo di cose pensando magari sulla base, devo dire, gli argomenti nascono proprio sulla base di cose che magari ci succedono durante il giorno, eccetera.
1: Molto personali.
0: Esatto, anche
1: caso.
0: Molto personali.
1: Sì, sì.
0: Però insomma ci sono anche tanti altri motivi per eliminare qualcosa o qualcuno dalla propria vita.
1: Assolutamente, ma me ne vengono in mente mille. E
0: sì.
1: nella vita poi in fondo un po' questa cosa di cesellare e togliere
0: sì.
1: la facciamo tutti, volenti
0: vero,
1: o nolenti.
0: È vero, a volte consciamente, a volte inconsciamente.
1: A volte inconsciamente. Però anche secondo me, se è inconscio, soprattutto con le persone, perché se parli degli oggetti, vabbè, capita.
0: Sì, certo.
1: Con le persone anche il fatto che sia inconscio ci può stare, però evidentemente tu quella persona lì la soffrivi un pochino.
0: Sì, esatto.
1: Cioè ti faceva
0: esatto,
1: del male.
0: Esatto.
1: Quindi ti allontani senza essere perentorio forse.
0: Assolutamente.
1: Però ci può stare.
0: Beh, poi sui social adesso ci sono un sacco di pagine di questi finti pseudo santoni, a volte create con l'intelligenza artificiale,
1: sì, brava, esatto.
0: che però dicono cose adesso banalmente anche che tutti sappiamo, no? Però effettivamente quando si parla proprio di un raggiungimento di un benessere fisico o mentale, una delle cose che tutti insomma consigliano è proprio quella di eliminare tutto ciò che ti può, come dire, provocare un po' di negatività.
1: Esatto.
0: Quindi oggetti, cose, ma a volte anche persone che insomma noi eliminiamo. È brutta poi la parola eliminare, preferisco dire allontanare, però a volte invece le elimini perché effettivamente poi non le vedi più, quindi allontanare qualcuno lontano che magari sai che c'è, effettivamente ci sono persone che poi non senti più e quindi
1: ma cancelliamo.
0: Esatto,
1: le cancelli dalla tua vita. Ora qui stiamo parlando di persone, quindi
0: sì,
1: probabilmente
0: certo.
1: stiamo andando anche più nel profondo.
0: Sì, esatto,
1: si può fare anche con gli oggetti, con le cose.
0: Sì, certo,
1: anzi credo che sia una delle cose più salutari e catartiche.
0: Mamma mia,
1: lasciare
0: io
1: andare
0: amo.
1: Le cose,
0: sì sì, amo eliminare.
1: Sì.
0: Amo eliminare le cose che poi non mi servono più, soprattutto da quando poi ho fatto il trasloco e sono in questa casa nuova, l'avevo detto un po' di tempo fa, amo proprio non riesco più a tenere qualcosa che tendenzialmente non uso
1: sì.
0: per troppo tempo.
1: Sì, sì.
0: Cioè l'istinto poi magari a casa è proprio quella magari di tenerle perché dici ma sì, ma magari mi servirà, eccetera, qualcuno ti regala delle cose e le tieni. Invece devo dire che ho fatto proprio questa sorta di percorso.
1: Bravissima, però, eh.
0: Per cui qualsiasi cosa, se vedo che comunque non lo uso, la regalo piuttosto.
1: Sì, tu sei brava in questo, eh.
0: Sì, voglio proprio ripulirmi,
1: sì.
0: È una pulizia che fai poi, no? Con te stesso.
1: Io vado a momenti, cioè ho avuto dei momenti nella vita in cui devo eliminare delle cose per comprarne delle altre.
0: Ecco.
1: Molto semplicemente.
0: Esatto. Quindi, amici, siete in una fase o siete stati, magari l'avete appena attraversata o sapete che invece arriverà quella fase in cui volete eliminare qualcosa o qualcuno, ce lo raccontate, che cosa? 342 41 15 105.
1: L'abbiamo suonato venerdì, questo, il singolo nuovo dei Pinguini Tattici Nucleari, si chiama Sorry, Scusa, Lo Siento, e pensa è già al numero uno dei passaggi radiofonici in Italia.

0: scusa, lo siento, pinguini tattici nucleari.
1: Ma io volevo capire una cosa da Riccardo Zanotti dei Pinguini, che tra l'altro credo, insomma, che è passato proprio in questi giorni dai Friends qualche giorno
0: Amici,
1: fa.
0: Amici, Zanotti non è la nostra voce ufficiale del Caramella, anche se possiamo chiedere, voglio dire,
1: anche a lui
0: di unire le forze. Prego, scusa.
1: No, Riccardo Zanotti è il cantante dei Pinguini. Perché mi ricordi una, mi ricordi due? Cioè, a quale Dua si riferisce? A Dua Lipa?
0: Dua Lipa.
1: Dua Lipa? Beh, certo. Ma è venuto in mente, diciamo, non capivo perché Dua. Vabbè, comunque, ma a me è lo stesso.
2: Perché credo si riferisca a Dua Lipa.
0: Eh sì.
1: Eh no, l'abbiamo appena detto, Pivati.
2: Ah, scusa, mi ero collegato su RTL.
0: Mamma, come dormi. Stavi ascoltando Monte Carlo.
1: Ma infatti non capisco. Va bene, va bene.
0: Questa cosa è stata bellissima. Va bene, amici, stiamo parlando della cosa, dell'oggetto, dei sentimenti delle persone che vorreste, o magari l'avete fatto da poco, o vorreste eliminare. Ci spiegate che cosa, chi e perché.
1: E perché, brava. 342 41 15
0: 105
3: 105 Music and Cars.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano, e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
7: Ah, però!
8: Quando ti dicono che è a misura.
7: Ah, però!
8: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due.
11: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
12: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
13: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Seresto allaccia la libertà!
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: In viaggio fanno amicizia con tutti.
16: Piacere!
15: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello il parapendio!
15: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
18: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
19: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
6: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
19: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
11: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7... Com'era? Qual era il prossimo passo?
16: Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
17: Alla ricerca della qualità.
20: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
17: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
20: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
21: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
22: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

0: quindi dopo Madonna e Sabrina arrivano Lady Gaga e Dirty.
1: Sì, sempre due sono. E diciamo che un po' si ispirano a vicenda. Cioè Lady Gaga si è ispirata a Madonna probabilmente all'inizio della sua carriera. Adesso Madonna, ascoltando i dischi di Lady Gaga, secondo me trae ispirazione anche per quello. Non credo che ne abbia bisogno. Stiamo parlando di cose che avete o avete in testa, siete in procinto di eliminare, anche se è un, come diceva Fabiola, un verbo pesante, no? Molto definitivo, eliminare qualcosa. Però ci può stare. Per esempio, ti leggo il messaggio di Deborah da Trieste, la nostra ascoltatrice Debbie. Io ho eliminato dal mio cellulare il numero del mio ex ragazzo Vittorio e della mia amica Alessia. Così non mi interessano più e non li voglio più vedere né sentire. Sono persone poco affidabili, lo dice Debbie. E ci sta, brava Debbie.
0: Vedi?
1: Se sei riuscita a farlo senza peso, bene.
0: Bello, bello. Massimo D'Avellino dice: io elimino oggetti regalati da una certa persona. Questa è già la terza volta che capita, quindi ho avuto la conferma. Ogni volta che entro in casa con oggetti regalati da questa persona, non scrive chi, succedono sempre cose strane. L'ultima volta che è entrato in casa con un oggetto regalato da questa persona, lo sappiamo, è successo che, non so, mio suocero si stava affogando con il ponte del dentale.
1: Ammazza.
0: Si è rotta la TV, si è rotto il tablet, insomma tutte queste cose evidentemente adesso non so se la nostra mente che associa probabilmente alla negatività o alla persona in sé poi anche l'oggetto. Io sicuramente se c'è una persona che per me, nei miei confronti, una persona negativa, non tengo sicuramente in casa.
1: I suoi regali?
0: No.
1: Via?
0: No.
1: Ok.
0: Ora no, sto pensando... anche perché non c'è motivo. Il regalo è bello perché al di là dell'oggetto, no? Arriva da qualcuno che ti vuole bene.
1: Certo.
0: Quindi secondo me comunque possiede un'energia particolare. Se arriva da qualcuno che, insomma, evidentemente
1: tanto bene non ti vuole,
0: ti ha causato, no, io sinceramente, ma che me frega? Ma lo regalo, lo vendo, non so.
1: Hai capito, zia, perché non voglio la tua bambola assassina dietro, no? No? Così, giusto per tornare. Vabbè.
0: Per il gioco, no?
1: Sì.
0: Ma la zia ti vuole bene.
1: Ma
0: no?
1: Mi vuole benissimo, la bambola mica tanto. Mirko?
2: Pronto?
0: Mirko, come stai?
2: Che spettacolo, siamo già in diretta?
1: Sì, sì.
0: Sì, come stai? Che spettacolo
2: bello,
0: tu,
2: ciao.
0: Che spettacolo
2: bene,
0: voi?
2: Bene,
1: ne stavamo parlando anche fuori onda, che insomma questa luce dà energia positiva. Senti Mirko, cosa fai a Torino?
2: Sono un ingegnere, mi occupo di radioprotezione, giro un po' per tutto il Piemonte, diciamo così.
1: Delicatissimo.
2: Sono in macchina adesso, davvero. Tanto per cambiare, macchiniamo chilometri.
0: Sì. Senti, ma sei anche giovane dalla voce? Quanti anni hai?
2: Sì, 28.
0: Beh, vedi, e fai questo lavoro da tanto?
2: Da, sì, 5 anni più o meno.
0: Ok, è il tuo primo lavoro?
2: Mio primo, no, sì, ho fatto il bagnino quando ero giovane, 18 anni.
0: Vabbè, certo, quelli
2: però come lavoro, sì, è il primo e unico lavoro in un'azienda di famiglia.
1: Vabbè, certo. Un'azienda di famiglia, 28 anni, quindi sei giovane, 18 anni bagnino, quindi se tanto mi dà tanto.
0: Com'è,
1: no,
0: dai?
1: No, tutto bene.
0: Dario,
1: tutto
0: stai tranquillo che i pensieri potrebbero farti del male in questo momento. Lasciamo perdere. Allora, Mirko, raccontaci un po' che cosa o chi vorresti, insomma, eliminare.
2: No, allora, io come ho scritto nel messaggino, è un periodo, cioè la scorsa settimana mi sono messo sul mio Instagram e ho cancellato dal mio profilo 200 post più o meno.
0: Ammazza!
1: Che avevo,
2: cioè post miei, post
1: sì, sì,
2: miei.
1: Foto che hai postato, sì.
2: Esatto, e ho eliminato 600 follower e altrettanti seguiti. Cioè a un certo punto ho detto basta, cioè non ha senso, siamo fissati con questi numeri. Non lo so, ho fatto un po' di pulizia. Tutte le persone che non conoscevo le ho tolte dal mio profilo, basta.
0: Però ti chiedo una cosa, perché i post nello specifico? Perché il post normalmente è qualcosa che tu vuoi pubblicare, che pubblichi tu e che ti piace. Perché rappresenta una persona...
2: No, avevo all'attivo tipo 300 post, se non qualcosina di più, ma post di quelli che si facevano quando è proprio nato Instagram, con tutta quella lista di hashtag follow for follow, like for like, quelle menate lì.
0: Okay.
2: E quindi era anche un po' imbarazzante.
1: Ma anche cose che magari non ti rappresentano più, perché magari l'hai fatto quando ero ragazzino, quindi ci può stare. Io dovrei farlo in effetti, perché è un po' una bacheca degli orrori. Cioè se tu vai a rivedere le prime cose,
0: scheletri nell'armadio,
1: ma enormi, giganteschi.
0: A volte magari uno le elimina perché all'interno del post ci sono persone persone che magari non fanno più parte della tua vita e che in qualche modo magari non vuoi neanche
1: vedere.
0: Ecco, solitamente è così. Però hai fatto bene, ti ha fatto stare bene, Mirko?
2: Mi ha fatto stare bene.
0: E
2: sì,
0: allora hai fatto benissimo.
2: Ho anche disinstallato, adesso non so se si possono fare i nomi qua di app.
1: Sì. Vabbè, sì, dai.
2: Sì, si può.
1: Sì, vai.
2: Non si sa.
1: Vai.
2: Ho disinstallato TikTok.
0: Ah, ok. Bene.
1: Sì, potevi dirlo tranquillamente.
0: Vabbè, sì, ci può
2: stare. Mamma mia.
0: Cioè,
2: quello lì era veramente veramente scrolling compulsivo.
0: Vedi.
1: Io quello non ce l'ho, vedi?
0: Io zero. Io non ho mai avuto proprio una cosa che non...
1: Però ho Amazon, ha tantissimi. Lista qui, se mi sta desiderando.
0: Esatto. Mirko, grazie davvero. Grazie.
2: Ciao, ragazzi.
0: Hai una bella voce, bella carica. Grazie davvero.
2: Ciao, buona giornata.
0: Ciao, anche a te.
1: Bello, ci può stare. 342 41 15 105. Stiamo parlando di cose che avete eliminato o state per eliminare.

0: nostra Gaia nella prima ora di 105 Music in Cars. Quando si parla di cose o persone da eliminare, non dimentichiamoci una delle cose che potrebbe farci benissimo quando stiamo bene, ma molto male quando stiamo attraversando un periodo particolare, cioè la musica, le canzoni. Antonella da Torino dice: io per esempio per un periodo ho eliminato da addirittura dalle cassette, effettivamente stiamo parlando di una canzone dell'80, quindi sì. Cassette, poi dal CD, la saltavo assolutamente, Anima Fragile di Vasco Rossi. Mm-hmm. Poi dopo la crisi che ho superato ho ricominciato ad ascoltarla e effettivamente capita.
1: Capita e ricapiterà.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Scelgo sempre la formazione più adatta.
6: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su Unipol.it.
7: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Chiudi gli occhi, che note sono?
15: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
16: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
17: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
16: Un thriller emozionante.
18: Scordatelo, ho chiuso.
16: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
19: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
20: Io sono solo un accordatore.
16: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
21: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
22: con il sottoscritto Enrico Papi
23: e Lodovica Covello.
22: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
21: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
22: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
21: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
22: solo su Radio 105.
24: Vi aspetto!

0: Impala, che è la, diciamo il creatore, il progetto si chiama Tame Impala, lui si chiama Kevin Parker, insieme a Jenny, in questo caso il remix di Dracula.
1: Dracula. Amici, stiamo parlando di tutte le cose o le persone che avete deciso di eliminare o magari avete proprio nella vostra testa, che insomma avete voglia, pensate di farlo, magari non l'avete ancora fatto, raccontateci chi, che cosa e perché. Poi ci sono persone che magari eliminano addirittura, come questo ragazzo da Vercelli, il proprio passato per stare bene nel presente e pensare al futuro, dice, lasciando indietro, e forse è stato meglio così, amici falsi, ipocriti, amori sbagliati e anche qualche parente.
0: Allora, secondo me non li elimini veramente, il passato non si elimina mai perché ti rimane addosso, se tu sei quello che sei è anche per il tuo passato, probabilmente cerchi di farlo pesare di meno nelle scelte che farai da oggi in poi,
1: o eliminando persone che fanno parte del passato. Poi c'è Miki, scusami, ne stavamo parlando prima, io ho eliminato, parlando di social, la mia data di nascita da Facebook, dice, mi sono stancata degli auguri falsi da social, chi mi vuole bene se lo ricorda. Miki, su questo non c'è dubbio, io però devo dire una cosa, io voglio bene ai miei amici, però non sempre mi ricordo il giorno del compleanno, è la verità. Giusto. A volte mi aiuta proprio Facebook, sul quale io ho la pagina ma non entro praticamente mai, se non la mattina, intanto per i ricordi, che sono l'unica cosa bella, quando ti arrivano i ricordi, le foto, i video, anche, esatto, dei primi anni di Facebook che mi fanno sorridere, e poi approfitto per vedere
0: chi
1: le date.
0: Fa gli anni?
1: Perché a volte poi ce li ho segnati e a volte non, magari non...
0: Senti Pivati, posso dirti?
1: No, è vero,
0: perché Pivati
1: sono
0: in cuffia
1: sincera.
0: Ha detto, caspita che boomer.
1: È vero.
0: Non proprio così. Posso dirti che manco io me li ricordo i compleanni. Cioè, mi ricordo quelli proprio di Rosario. E una volta l'ho anche scordato, Rosario, ve lo ricorderete, l'ho raccontato in onda. Per cui, insomma, però Facebook in quello ti aiuta tantissimo.
1: Ma non è che tutti i giorni vai, nel senso, magari ci vai, io poi li segno sul calendario. Mm-hmm. E li segni e memorizzo. Ogni anno, a volte magari ti sfugge,
0: ma per
1: quindi,
0: forza,
1: però
0: ma
1: li
0: come
1: segno
0: fai?
1: Perlomeno, perché comunque insomma ce l'ho.
0: Piccola cosa che dico al volo, io vedo le storie su Instagram, se vedo happy birthday a me, tanti auguri,
1: lì basta una torta, una candelina e diciamo che è fatto. Francesco,
2: ciao ragazzi,
0: ciao
1: Fra, come stai?
2: Tutto bene.
0: Meno male. Senti, Francesco, andiamo subito al sodo, che qua siamo curiosi. Che cosa hai eliminato o stai per eliminare?
2: No, io niente. Io è quello che trovo eliminato.
0: Cioè?
2: Volentieri. Arrivo nell'armadio a cercare una maglietta, qualche cosa, non la trovo.
0: Sì.
2: E dice, ma tanto non te la mettevi mai, l'ho messo a sacchi della carta, sacchi della misericordia, questi di beneficenza.
1: Aspetta che allora, perché tu, essendo toscano, hai un accento in questo momento, un po', però non so se stai parlando troppo vicino al telefono, però è un po' tutto impastato, non sentiamo bene.
0: Mancano un po' di chip più che altro.
2: Le C, quelle purtroppo.
1: Quelle le hai eliminate già dalla nascita, insomma.
0: Allora, ripetiamo. Andiamo con calma, quindi tu vai in armadio.
1: Nell'armadio.
0: Esatto. Apri.
2: Praticamente c'è mia moglie in casa che fa pulizia armadio.
1: Sì.
2: E quando trova qualcosa che, diciamo, non mi metto oppure non gli torna, la mette ai sacchi di beneficenza.
1: A lei elimina le tue cose.
0: Ma non si fa così.
1: Ragazzi, ma questa cosa
0: no,
1: però io lo devo dire. Non
0: va.
1: Guarda, se qualcuno mi elimina. No, ma io vado fuori. Ma scusami, ma lei elimina anche le sue di cose o solo le tue?
2: Sì, qualcosa anche di suo, ma le mie così, a scelta sua, insomma.
0: Beh, certo, secondo me lo fa anche consciamente, il fatto che ti vesti malissimo e ti toglie le cose peggiori.
2: Potrebbe
0: essere. Però pensate che io vado fuori di testa quando mi spostano le cose a casa, non le buttano via. Figurati se me le buttassero, io mi incazzo come una mina.
1: Ma non ci sono delle cose alle quali tenevi e che tua moglie ha buttato, per esempio?
2: Sì, questo glielo dico sempre. Mi butto via il completino originale di Michael Jordan. Perché mi dice tanto non te lo metterai mai.
0: È
2: un cimelio.
1: Esatto.
2: Poi l'ho ricercato, ho trovato la maglietta, calzoncini non più trovati. Però pazienza perché l'ho trovato.
1: Però dai, facciamo un appello, ti prego, fai un appello, Francesco, chiudiamola così. Fai un appello a tua moglie, a tutte le mogli che eliminano le cose dei mariti senza dirglielo.
2: tanto mi ascolta.
1: Spero, che gli frega,
2: sono una vittima.
1: Va bene. Fra un ba- ma senti, ma trovati un luogo segreto dove mettere tutte le tue cose che lei non lo sa.
0: Una locker room.
1: Esatto.
2: Uno scordo.
1: Ciao Fra.
2: Ciao, ragazzi.
1: Un bacio. No, ma è vero, guarda, no, adesso con me non l'ha fatto, forse quando ero piccola la mia mamma, ecco, magari che eliminava delle robe, io poi quando le cercavo. Dracula!

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops.
7: Ops.
8: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
11: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Permesso? Che bel parquet!
13: Ha visto?
12: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
13: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
12: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
13: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
12: Ma che fa, mero bel mestiere?
14: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
15: Per molti il futuro è solo incertezza.
16: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
17: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro, e da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Amore, mi racconti una storia?
19: Va bene, dai.
20: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
21: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
22: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
23: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
24: Deliveroo!
23: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
25: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
26: Umbria Jazz.
25: Biglietti e info su umbriajazz.com.
27: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
28: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
29: Ultima chiamata per l'imbarco alle...
28: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
30: Che afa, che afa, che fa,
0: Daikin, la soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: 105
5: Che storia!
6: Radio 105 compie 50 anni.
8: Che storia!

0: Si cresce, Dario, si cresce.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
0: E che ore sono?
2: Le 16:59 e 55 secondi. Bravo,
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Static. Seconda ora di 105 Music and Cars, amici fan carsisti. Benvenuti, stiamo parlando di tutte quelle cose, oggetti, sensazioni, emozioni, persone che vorreste eliminare o avete già fatto.
1: Allora, tu hai detto sensazioni, questa è una di quelle, perché la paura è un'emozione che uno vorrebbe a volte allontanare, anche se a volte è sanissima e ci può stare. Nello specifico questa ascoltatrice che non si firma dice: ciao ragazzi, io vorrei eliminare la paura di sbagliare sul lavoro. Mi spiego, sono stata assunta in un centro antiviolenza e per il momento sono impiegata amministrativa. Quindi secondo me sente la responsabilità del lavoro che sta facendo, che è molto importante in un
0: mamma
1: centro
0: mia,
1: di violenza.
0: In bocca al lupo, amica, davvero, davvero.
1: Esatto. E quindi
0: bello.
1: Uno vuole sbagliare il meno possibile. Però la verità è che nessuno non sbaglia mai.
0: Si dice sbagliando si impara, effettivamente,
1: esatto,
0: ragazzi.
1: Esatto.
0: La cosa più vera del mondo, eh.
1: Sì, poi cresci con gli errori, cresci.
0: Assolutamente. Dani dice: io vorrei eliminare i ricordi legati a un ex. Visto che, ahimè, faccio ancora molta fatica. E quindi vedi che si parla anche in questo caso di sensazioni. Poi invece ci sono cose molto pratiche. Christian dice: beh, io da lunedì al venerdì ho eliminato completamente l'alcol, per esempio.
1: Bene.
0: Grande Christian.
1: E poi questo che mi fa ridere come messaggio, perché racconta tutta una storia dietro. In realtà un mio caro amico si è disfatto della roulotte di famiglia.
0: Sì?
1: Perché con i soci avevo utilizzato la tavola spiritica. E quindi evidentemente hanno vissuto qualcosa che lo ha, insomma, molto

0: colpito veramente. E quindi si disfa della roulotte dove hanno fatto la seduta spiritica.
1: Ma veramente?
0: Ma infatti queste cose non andrebbero fatte così a cuor leggero. State tranquilli, amici, che la puntata di Halloween è ancora
1: Mamma
0: lontana.
1: Mamma mia. Andrea.
2: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao Andrea, benvenuto. Come stai?
2: Io bene, bene. Voi? Tutto bene?
1: Bene, bene, sì, bene.
2: Sì, sì. Ok.
0: Ok capo.
1: Ok, no scusami, ti stavo ascoltando, stavo leggendo questo detto: chi mangia fa molliche. Beh è vero,
0: beh,
1: solo chi mangia
0: errori,
1: fa molliche,
0: certo,
1: esattamente,
0: sì, sì.
1: È vero, è bello questo detto, un po' da nonni, effettivamente. Andrea, raccontaci un po'.
2: Niente, volevo... spero non eliminare, però quasi capire una coppia di nostri amici che circa un anno che conosciamo questa coppia, vengono sabato e domenica, tutte sabato e tutte le domeniche a mangiare a casa nostra a sbaffo.
1: Io veramente...
0: guarda come è partito.
1: Io ti voglio bene, guarda.
0: Il messaggio
2: proprio,
1: te lo giuro.
2: Io di solito quando mi invitano a casa di qualcuno vado con qualcosa.
0: Beh,
2: porto o da bere o da mangiare, una... non ho niente.
1: Guarda.
2: Ma prendiamo la pizza sabato, prendiamo la pizza stasera, sì, andiamo a prendere la pizza, ti dicono Andrea deve avere qualcosa, no, niente.
0: Vabbè, ma sono dei maleducati, non
1: no,
0: sono proprio
1: vabbè,
0: cioè...
1: ragazzi, guarda, noi abbiamo affrontato questo discorso un sacco di volte durante il programma, no? Volente o nolente, nel senso che spesso io vado fuori di testa, no, ma per queste cose lo capisco, Andrea, te lo giuro, perché è veramente il gesto, ma soprattutto poi persone che tutti i weekend, ma perché vi vedete tutti i sabati poi?
0: Sì, ma infatti, ma che
2: sono, subito all'inizio ci siamo trovati bene come coppia,
1: sì?
2: Abbiamo detto, ma sì, dai, proviamo.
1: Da quanto vi conoscete?
2: Coppia, sì.
1: Scusami se ti faccio delle domande.
2: È un annetto più o meno.
1: Okay, okay.
2: Che ci ha presentato il nostro amico e mia moglie si è affezionata e lei dice: dai, chiamiamolo. Va bene, chiamatemi. Ma sono i nostri amici. Sì, ma il portafoglio è mio.
1: Ma scusa, ma loro dalla prima volta, dico, in tutto questo periodo non è mai successo che abbiano, ma non dico portato qualcosa a casa, ma anche offerto, che ne so, la pizza la prendono e la pagano loro.
0: Mai.
2: Zero. Mai.
0: Ma scusami,
1: mai,
0: però,
1: ragazzi,
0: ti faccio una domanda che è un
1: è
0: po'
1: giusto.
0: Anche prima dell'offrire. Cioè, tua moglie si è affezionata, quindi tua moglie dice chiamiamoli. Ma loro vi chiamano mai?
2: Infatti anche questa cosa, ad esempio sabato scorso non sono venuti perché noi dovevamo andare via.
0: Sì.
2: Ho detto a mia moglie, prova a non chiamarli.
0: Sì.
2: Diciamogli che dobbiamo andare via. Loro dobbiamo andare via anche noi. Un'altra volta, la sera dopo venite, niente. Perché gli abbiamo detto, guarda, se volete venire dopo cena, perché noi siamo via, venite dopo cena, hanno detto di no, perché era dopo cena.
1: Cavolo, certo, dopo cena cosa mangiano? Casino.
0: Devono portare i dolcetti poi, dopo le paste, non si
1: no,
0: può. No, capito.
2: Ma il bello è che...
1: Vai, sfogati Andrea, vai.
2: Tre domeniche fa, non mi ricordo, questa ragazza ha fatto le unghie, che le fa così per hobby,
0: sì.
2: A mia moglie gli voleva chiedere 20 euro.
1: Ma non è vero.
0: Ragazzi, ho capito, ma sono dei farabutti, non sono degli amici.
1: Scusami, ma voleva perché? Che cosa è successo poi? Perché non gli hai più chiesti poi? Voleva, perché hai detto voleva?
2: Ma dai, quest'altra volta quando te le faccio mi dai 20 euro.
1: Ah, voleva fare pure lo sconto, cioè quella gentile,
2: sì,
1: insomma.
2: Io ti sputi in un occhio.
0: No, ecco, bene, benissimo.
1: Adesso,
0: no.
1: Adesso gli viene la voce di Martin, tra un po', ragazzi. Tra 5 minuti si trasforma in Martin.
0: Poi è partito, allora... non voglio proprio eliminare, magari un po' allontanato. Adesso gli sputo
1: però,
0: in un occhio.
1: Però, cavolo, e tua moglie non è d'accordo con te adesso, al di là del fatto che può provare simpatia per queste persone, ma che, cioè, dopo un po', insomma, non è giusto, dai.
2: Oh, è d'accordo anche lei, però gli dispiace gli dispiace mandarli via, farli venire meno non lo so, io cerco di farglielo capire io
0: comunque
2: sto cercando ogni tanto farglielo capire, però è come offenderli, ecco.
1: Tu qualche battutina così un po' di quelle un po' ironiche così, capito? Gliele hai mai fatte?
2: Tra me e mio figlio gliene facciamo, però entra da una parte e scandalato.
1: Ma niente, sono di gomma.
0: Ragazzi,
2: proprio...
0: ma quando hai trovato quelli che ti offrono sempre da magnà, cioè tu ti fai entrare e uscire dalle orecchie tutto. Cioè.
1: Veramente, non c'è limite alla vergogna, no? A volte davvero, guarda, io lo so, mi dispiace, guarda, veramente Andrea, perché... Vai, prego.
2: Che poi una volta, quando è stato... 2 mesi fa siamo andati alla fiera dell'Oriente a Bologna, lui ha preso i biglietti per entrare, no, online, sì? Io la prima cosa che gli ho chiesto cosa deve avere appena ci siamo visti.
0: Ma perché tu sei fatto in un altro modo, evidentemente, Andrea. Però, al di là del fatto della tua trasformazione in Martin, che ormai è completa, però, a parte quello, no, secondo me puoi proprio prendere una sera che vengono e ne parlate apertamente, non battutine.
1: Attenzione, c'è una soluzione di un nostro ascoltatore. Sì. Dice, ma invitarsi voi a casa loro? Tipo, stasera dai, facciamo da voi, una cosa del genere. L'avete mai fatto? Avete mai provato a girarlo al contrario?
2: No, perché loro non sono ancora, non vivono ancora insieme. Siamo andati un paio di volte perché avevano la casa di lui libera. Avevano la casa libera loro due, siamo andati a casa di loro. Però io ci sono andato con qualcosa.
0: Certo. Invece dovresti andare senza niente la prossima volta.
1: No, però la natura è no. Se sei una persona educata non ce la fai, non ce la fai. Vabbè, Andrea, guarda, senti, ma ci fai sapere come va avanti questa storia, ti prego? Ogni tanto ci mandi qualche messaggino perché...
0: perché siamo curiosi.
2: Lo mando, vedere se riesco a saltarci fuori.
1: Se dovesse succedere qualcosa, facci sapere, Andrea, ok?
2: Va bene, ok.
1: Un bacio.
0: Ciao, grazie, Andrea.
2: Grazie, saluto a tutti, ciao.
1: Grazie, mamma mia.
0: No, guarda,
1: veramente non c'è limite, non c'è limite.
0: Ma stasera siamo da te allora, Fabi?
1: Assolutamente sì. Come
3: porta la carta igienica.

0: The Way We Touch, Charlotte Cardin.
1: Mi sento un odalisca.
0: E arriva il nostro appuntamento musicale.

0: com'è che si chiama?
1: Music and Charts.
0: Ah, ecco, chiaro, chiaro.
1: Stavo ancora pensando ad Andrea, l'ascoltatore. Speriamo che, oh, miracolo, magari uno delle due, insomma, uno,
0: sì,
1: della coppia,
0: della
1: eccetera,
0: coppia,
1: magari abbia ascoltato la telefonata, l'abbia riconosciuto e abbia capito, insomma.
0: Sì, siete
1: vorrei...
0: voi pezzenti.
1: Sì.
0: Detto questo, buttiamoci
1: allora
0: nel 1998.
1: Sì.
0: Un anno molto dance.
1: Sì.
0: Molto, devo dire.
1: Sì.
0: E infatti sì, poi ripercuote questa cosa sui dischi che suoneremo nei prossimi giorni.
1: Assolutamente. In questo caso è stato un successo pazzesco, credo uno dei pezzi dance più riconoscibile di questi anni. Grandissimo successo che stiamo per ascoltare in 105 Music in Cars.
0: Nel titolo aveva l'anno questo pezzo, il produttore si chiamava Moose T e il pezzo era proprio
1: Honey 98.

0: bellissimo, era il 1998, non ci si può sbagliare perché il titolo porta quella classica, sì, quel numero, insomma, quell'anno.
1: Esattamente.
0: Protagonista del nostro Music and Charts di questa settimana.
1: Sì, giusto una nota così a piedi pagina, nel 98 nasceva ufficialmente Google, che è uno strumento che utilizziamo,
0: certo,
1: praticamente tutti i giorni, e i due fondatori da progetto universitario lo lanciarono proprio nel 98 nella rete mondiale. Incredibile se pensi quanti anni siano passati.
0: È vero. Sì. La Francia vinceva anche i mondiali, ecco. Io questo me lo ricordo molto molto bene perché ero fidanzata con un francese e quindi...
1: Ah, e quindi se lo ricorda anche lui, secondo me, perché godette.
0: Esatto, sì, se lo amico, esatto, esattamente, sì, va, sì, bene, va bene amici. Allora, attenzione, diciamo che cosa è successo. Zia, ti prego, portami i tools.
1: Sì, porta i trolls, che io da casa ho portato il gatin. Le gatin, no, le chat.
0: Guardate che cosa ha portato Dario da casa come porta fortuna.
1: Ma
0: che
1: certo,
0: brutto,
1: ragazzi, ma che brutto, cosa
2: è
1: vuoi?
2: Il gatto malato.
0: È il gatto quello
1: cinese.
0: Quello cinese.
1: Sì, sì, porta fortuna, che insomma la
0: manina,
1: mano dovrebbe continuare
0: manina,
1: a muoversi.
0: Esatto.
1: Sì,
3: lo
1: vedremo, sì,
3: dopo se porta fortuna.
1: Ma adesso zia, però, allora che devi mettere il dito nella piaga?
2: Quindi gatto armato contro i trolls.
0: Sì. Contro i trolls,
1: contro,
0: ragazzi,
1: i nasi lunghi dei trolls.
0: Esatto.
2: E tutto torna.
0: E tutto torna, amici, mi raccomando, prenotatevi. 342 41 15 105.
1: Dovete scrivere di qua o di là.
0: Plastica.
1: Vabbè, ma non è che me lo devi trattare così male,
0: no,
1: però io ho dato anche colpetti.
0: Sembrava tipo terracotta.
1: Ma sì, terracotta, adesso col braccio che si muove.

0: Amici, voglia d'estate? E allora prenotate oggi una vacanza Costa.
1: Facile, flessibile e senza stress. Infatti con la formula Cambia Gratis potete organizzare il viaggio in anticipo, con la libertà di cambiare piani senza pensieri.
0: Se prenotate una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, potete cambiare data o destinazione fino a 31 giorni prima della partenza.
1: Perché con Costa la vacanza è organizzata e tutelata dall'inizio alla fine, anche nella gestione degli imprevisti.
0: Partire è più comodo se la vacanza è Costa.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Alla ricerca della qualità.
6: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
7: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
6: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
8: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
9: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
10: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
11: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
12: Senti come nasce il risparmio.
13: Wow!
12: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
14: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
15: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
17: Pronti per ordinare?
18: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
19: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
20: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragola e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
21: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
22: Poltrone e sofà,
23: solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
24: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
25: Radio 105. Proud to be different.

0: Va bene, bello e bellissimo questo pezzo, questa canzone, sì. Amiamo molto, ma adesso non abbiamo più tempo da perdere, amici, perché il gioco è più importante. In una radio, insomma, non è proprio, non dovrebbe essere così. Ma noi ci teniamo, di sì. Qua e di là ormai è diventato veramente un appuntamento quotidiano al quale teniamo in maniera proprio...
1: Noi, sì, voi, esatto. Le fazioni, che poi fazioni, ce n'è una, prof. Viola, e ci sono quattro sparuti che ogni tanto provano.
0: Non è vero, non è vero.
1: Però insomma, è bello e giochiamo.
2: Non ho ancora messo la sigla, già piange il morto.
0: No, dai. C'è quattro, capito, sparuti. Prima, adesso vedi tutti.
1: Sì, però tutti comunque ce l'avevano con me anche quando vincevo.
0: Ma non è vero.

0: sei un po' imballato il gatto marmato, eh?
1: Micio, fai il bravo, mi raccomando, oggi, perché sennò domani finisci in cantina.
2: Facciamo vedere i nostri oggetti portafortuna. Io ho i trolls della zia, eccoli.
1: Io invece ho il gatto. Gatto.
0: Noto adesso che i trolls montano gli stessi denti della zia.
1: Ah, allora non sono i nasi che portano fortuna dei troll, sono i denti marci.
2: I nasini.
1: Va bene.
2: Allora, abbiamo Nicola da Pioltello il primo. Nicola!
1: Oh. Ciao Nicola, come stai?
3: Bene, grazie, voi?
2: Bene, benvenuto Nicola.
1: Beh, da una ridente località alle porte di Milano, Pioltello sì. T'accoltello.
3: Sì.
1: Io andavo sempre al cinema a Pioltello perché c'era una certo. multisala gigantesca, meravigliosa.
2: Perché non c'è più?
1: No, credo che ci sia ancora.
3: No, c'è ancora.
1: È che non vado più al cinema, è cambiato
2: infatti.
1: Quello. Sì.
2: Che cosa fai a Pioltello tu, Nicola?
3: Io insegno.
2: E che cosa insegni?
3: È religione.
2: Urca. Ah, cavolo!
1: E ascolta noi, mi fa piacere questa cosa.
2: No, nel senso, c'è anche di peggio, caro Dario.
1: Sì,
2: siamo così, voglio, anime perse.
1: No, hai ragione.
2: Allora,
1: Nicola, devi decidere, mettiti una mano sul cuore, decidi da che parte stare, in che squadra giocare. Sì. Vai.
3: Dalla parte del gattino per sempre.
2: Quindi Darietto!
1: Il gattino!
2: Vedi!
1: Bene, Nicola, sono contento. Allora giocherai con me, mentre con Fabiola gioca Gianluca da Carpi.
2: Gianluca!
4: Buongiorno!
2: Ciao, Gianluca, ragazzi. Benvenuto, come stai?
4: Grazie. Tutto bene. Un bell'8 e mezzo pieno.
2: Bravo! Tu che cosa fai nella vita, Gianluca, così per avere un'idea?
4: Faccio riscaldamento a pavimento.
2: Ok, bene, perfetto.
1: Mi tornerebbe molto comodo, ma purtroppo non posso farlo, ci ho provato, ma costava troppo. Quindi.
2: Perfetto.
4: No. Perché non hai chiamato me.
1: Vedi?
2: Perché sennò invece...
1: Ma adesso il parquet non lo tolgo, perché sei un casino, quindi mi dispiace.
2: Lasciamo perdere, esatto.
4: Allora, prossima casa.
1: Va bene.
2: Esatto. Gianluca, tu giocherai con me, non so se, insomma... Tu sia felice di questo, però ecco, giocherai con me. Cerchiamo di capire invece chi potrà scegliere la categoria. Allora, vai, Darietto.
1: Dispari.
2: Vai.
1: Bim, bum, bam. 3, 2, 5, dispari. Bene. Allora, Nicola da Pioltello.
3: Sì.
1: Possiamo giocare con attrici che hanno interpretato il ruolo della Bond Girl o no, oppure attori che hanno interpretato il ruolo di James Bond o no.
3: Attori,
1: molto bene. Quindi io ti faccio un elenco di nomi di attori e tu mi dici sì, se per te hanno fatto James Bond, oppure no. Boh, perché dico Bond? È Bond, va bene.
3: Va bene,
1: sei pronto? Giochiamo.
3: Prontissimo.
1: Sean Connery.
3: Sì.
1: Hugh Grant.
3: No.
1: Clive Owen.
3: Sì.
1: No, Sean Connery.
3: Sì.
1: Hugh Grant.
3: No.
1: Clive Owen.
3: No.
1: George Lazenby.
3: Sì.
1: Colin Firth.
3: No.
1: Roger Moore.
3: No,
2: ragazzi. No.
1: Ma era
2: Roger Moore è uno di quelli che ne ha fatti, credo, di più. E forse uno dei volti dopo Sean Connery. Adesso, vabbè, Sean Connery sicuramente, Pierce Brosnan, come dire. Roger Moore è veramente, diciamo, il James Bond. E niente, zero.
3: Fermo il braccino del gattino.
1: Ma Nicola,
2: guarda,
1: anche
2: allora
1: tu
2: io vorrei dirti, caro Dario, no, domani ci riprovi con un altro oggetto.
1: Sì, certo,
2: il gattino
1: ma
2: non
1: per
2: ha funzionato perché zero,
1: Zero. E zero ieri e zero oggi.
2: Eh sì.
1: Ma che schifo. Va bene, dai.
2: Allora,
1: dai.
2: Attenzione, ragazzi, però non c'è. Ho detto tutto. Gianluca. Siamo calmi. Allora, Gianluca, noi abbiamo le attrici che hanno interpretato Bond Girl, quindi tu mi dici sì o no, esattamente, a seconda di quello che pensi, ok? E allora andiamo, vai. Ursula Andress.
3: No.
2: No, sì, Ursula Andress.
3: Sì.
2: Lena Headey.
3: No.
2: Eva Green.
3: Sì.
2: Monica Bellucci.
3: Sì.
2: Rachel Wise.
3: No.
2: Halle Berry.
3: Sì.
2: Michelle Yeoh.
3: No.
1: Ah! Ah! Ah! Il gatto torna! Il gatto
2: era
1: torna!
2: Sì!
1: Il gatto
2: no!
1: Torna! 0-0, nulla! Il gatto
2: no!
1: torna!
2: Ragazzi, 0-0!
1: Che culo!
2: Non ci posso credere!
1: Bravo Nicola, viva il gatto!
3: Viva il gatto!
2: Cavolo,
3: anche se sono allergico!
2: No, Gianluca, avresti portato a casa 7 risposte! Allora, devo dire, Michelle Yeoh, che è un Yeoh, si chiama Yeoh, vabbè, insomma, sì, e altri cognomi, sì. Che credo sia cinese,
1: è cinese,
2: lei.
1: È cinese, è stata una Bond Girl cinese.
2: Sì, però effettivamente il nome può non... Poi se la vedete la riconoscete sicuramente, però... Cavolo, ragazzi, succede poche volte, purtroppo, sì. Però succede, capita. 0-0, nessuno che porta a casa la vittoria. Incredibile.
1: E
2: incredibile.
1: Siamo chiaramente a punti, stiamo 7-0 per te.
2: Sì.
1: Quindi sei comunque in vantaggio, però oggi
2: è nulla.
1: No, oggi, ma
2: certo.
1: Ieri hai fatto 7, quindi
2: scusami,
1: comunque...
2: certo, io oggi 0,
1: sì,
2: quindi
1: sì.
2: Cavolo, vabbè. Niente, Nicola, saluta chi vuoi.
3: Saluto tutti, tutti quelli che mi conoscono.
1: Va bene.
2: Grazie, mamma. Nicola, un bacio grande.
1: Ciao Nico.
3: Un bacio a voi, grazie.
2: Ciao,
3: buon
2: ciao, ciao. Gianluca.
3: È andata così. Fabio.
2: Cavolo, Gianluca, mi è dispiaciuto tantissimo perché stavi correndo veloce. Però mancavano troppi secondi dopo Halle Berry per non darti Michelle, ecco, nel senso che non era una frazione di secondi, quindi...
1: Bravo, ci riproverai, è giusto.
2: Dai, va bene, saluta chi vuoi, Gianluca.
3: Saluto a tutti, saluto voi che mi fate compagnia tutti i giorni, dalla mattina fino alla sera alle 8 e niente, un abbraccio forte.
2: Va bene, grazie Gianluca,
3: ciao,
2: grazie.
3: Ciao,
2: allora mi
3: ciao.
2: Scrivono, no ma Fabi non dovevi fare Melina che è Michelle, andavi troppo forte, ma non si può ragazzi, se hai altri due secondi,
1: vedi, sì.
2: Il gioco prevede
1: sei
2: che
1: stata
2: tu debba,
1: corretta.
2: Devi andare avanti, il rischio è quello. Ragazzi,
1: anche io su
2: niente.
1: Roger Moore ero convinto che dicesse
2: ciao,
1: di sì.
2: Vabbè, ciao,
1: mamma
2: mia.
1: 105 music.
2: Però io i Trolls li voglio anche domani. Adesso non è che perché...

0: più che aranciata avrei bisogno di uno spritz adesso. Ma comunque,
1: lo so.
0: Perdere. Questo perché vi dobbiamo raccontare una cosa interessante.
1: Attenzione amici, mercoledì 20 maggio, quindi domani, in prima serata su Canale 5, ricordiamo l'ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring, speciale edizione primaverile del Popolare Festival, alla conduzione Michelle Hunziker e Alvin.
0: Insieme a loro ci sono un sacco di cantanti, per esempio Fedez, Elettra Lamborghini, Tommaso Paradiso, Levante, Mick, Fred De Palma, Baby K, Night, Malika Yan, Michele Bravi, Tropico, insomma
1: Bianca Zei, Sara Toscano,
0: tutti.
1: Mr. Rain, tantissimi. L'appuntamento quindi è per domani, mercoledì 20 maggio, in prima serata su Canale 5.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Ufficio cosa smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Scelgo sempre la formazione più adatta.
4: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
9: 105 Traffic.
10: Questa è la situazione su strade e autostrade. In Toscana troviamo code lungo la 11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso il capoluogo. C'è un veicolo fermo sul tratto laziale della 1 allo svincolo di Colleferro per chi proviene dalla capitale. Sulla A25 la Torano-Pescara segnalata una perdita di carico tra Pescino e Cocullo verso il capoluogo abruzzese. Un ripristino da incidente in corso sulla A14 all'altezza del Laccio. Fanno raccordo per Fossombrone. C'è una perdita di carico sulla A16 là Napoli Canosa tra Cerignola e Allaccio con la 14 Bologna Taranto. Ultima segnalazione che ci porta sulla statale 113 la settentrionale Sicula con controllo di polizia tra 7 km dopo l'incrocio Capo d'Orlando statale 116 e 3 km prima dell'incrocio Torrenova. ANAS ricorda: in auto assicura il tuo bambino al seggiolino, il 27% degli italiani non lo utilizza. Viaggia in sicurezza.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
11: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
4: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
5: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
8: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
7: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
9: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
10: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
11: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario... Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
12: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
11: E ora passiamo al cancro.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
16: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
17: La spesa intelligente!
18: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it. È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7, com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
2: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea insalata in busta Bonduel. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
3: Carrefour. Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Radio 105. Proud to be different.
7: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio. I could stay awake just to hear.

0: funzione di ascolto.
1: Vai, vai, Fabi. Schiaccia tasti a caso. And I don't wanna miss
0: a thing. Aerosmith chiude questa canzone meravigliosa, la nostra puntata di Music in Casa. Ma non mi sembrava la voce di Darietto, però.
1: Sono Dario Spada. Ma ciao, no. Ciao, ciao Fabi, ciao, ciao Pivaz. Sono Dario Spada. Ho perso anche oggi?
0: Hai perso?
1: Non lo so, di no, solito perdo
0: tutte
1: sempre.
0: Due, tutte e due. Salutiamo il nostro Darietto, lo rivedremo domani. Grazie alla Pina, grazie alla zia, grazie Pivati.
1: Grazie a tutti, grazie al cast. Volevo salutare, ma niente, insieme a te nulla.
0: So, dovevo entrare 3 minuti prima, porca miseria.
1: E non mettere gli Aerosmith, ma di che stiamo.
0: A domani allora, a domani!

0: Sono le 18 in punto.
1: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Alle Maldive recuperati due corpi dei quattro sub italiani rimasti bloccati nella grotta degli squali, quelli del ricercatore Gualtieri e della professoressa Montefalcone. Le operazioni del team finlandese riprenderanno domani. Era stata già portata a galla la salma dell'istruttore Benedetti. Nei primi quattro mesi del 2026 gli sbarchi di migranti nell'UE sono diminuiti del 40%, lo rileva Frontex, Agenzia Europea di Frontiera e Costiera. Cali fino al 70% sulla rotta spagnola, tra i motivi accordi con gli stati di partenza. Nel 2025 già ci fu una riduzione del 25%. Pur di stornare fondi per affrontare il caro energia, mozione del centrodestra contro l'obiettivo NATO e cioè spese militari al 5% del PIL, poi la retromarcia. Sulla lettera di Meloni a Bruxelles per una deroga al patto di stabilità parla l'eurocommissario Dombrovskis. Valutiamo la richiesta. L'attentatore di Modena, oltre all'università, scrisse anche alla base alleata di Camp Darby in Toscana. Così illegale, voleva sapere come sarebbe stato arruolarsi. Il GIP convalida l'arresto di El Kudri. I PM non procedono per terrorismo. L'avvocato Gianelli su come abbia collaborato.
3: Fornendo i dati per ad esempio sbloccare l'ultimo device, lui è questo iPhone che la polizia non riusciva ad accedere perché ha un codice di sblocco, e assolutamente l'ha fornito perché vogliamo che vengano accertati su tutti gli apparati e in ogni modo quelli che possono essere i contorni della vicenda, contatti, altri gruppi, c'è qualcuno con cui è entrato in contatto, c'è qualcosa nella memoria di quel cellulare che spiega, vorremmo anche noi capirlo come gli inquirenti.
2: L'annuncio di Trump, ho sospeso l'attacco all'Iran, in corso seri negoziati, la retromarcia dopo la richiesta dei paesi arabi. Putin intanto vola da Xi Jinping in cerca di garanzie. Sullo sfondo il gas, la Casa Bianca e Zelensky che accusa soggetti USA fanno affari in Crimea. Per la morte di Isa Candic, precipitato in un dirupo vicino a Barcellona, arrestato il figlio. Jonathan Andic lo avrebbe spinto. L'erede del brand di fast fashion Mango sostiene che il padre cadde accidentalmente durante un'escursione. I rapporti tra di loro non erano buoni. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No, certo.
4: Beh, ma i nostri controlli.
5: No, no, no,
4: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV Line.
4: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV Line!
4: Maniaci della qualità.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Buonasera Italia! Buon martedì! Oggi
1: era
0: la giornata
1: buono fino a 30 secondi fa, poi me l'hai rovinato.
0: Ma perché te l'ho rovinato io? Scusa, sì, fammi capire. Cioè, non ho fatto niente, è da ieri.
1: Ti ho fatto notare delle cose.
0: Beh, certo, ti ho fatto notare. È meglio che non dica niente, se no oggi la puntata di oggi va a schifio nei
1: posso
0: primi due minuti.
1: Posso cominciare io quindi a lamentarmi?
0: No, non puoi cominciare a lamentarmi.
2: Ma tutte le volte.
0: Basta, no, noi siamo messi qua per cercare di fare passare le giornate, quelle che sono del meglio, le ultime due ore.
1: È quello che volevo fare.
0: Ah, sì?
1: Sì, no. Non siete tutti esperti subacquei e non siete tutti esperti tecnici del suono, va bene?
0: E quindi?
1: Sì, basta.
0: Stavi facendo polemica, vedi che ti ho detto che non era un buon modo.
1: Era per chiudere le polemiche.
0: Era per chiudere le polemiche.
1: Certo, perché se credi ai 432 Hz sei un imbecille. Punto.
0: Vabbè, io non so neanche di che cazzo stai parlando.
1: Ma figurati,
0: ho capito che stai facendo il riferimento alla tragedia che è successa alle Maldive. Però cos'è? Cosa sono i 3, 4,
1: No, sono due cose che stanno uscendo adesso.
0: Vabbè. Ma ti

0: Puoi immaginare se
1: sì,
0: uno sta lì.
1: Smettetela, dai.
0: Scusami.
1: Godetevi il martedì.
0: Fermo.
1: Cosa?
0: Io sento dei rumori nella mia testa.
1: Ma vai a cagare.
0: No, io è da ieri che sento dei rumori nella mia testa.
1: Socio, senti anche dal medico.
0: Ma sono andato dal medico.
1: Aspetta, l'orecchio è otorino laringoiata.
0: Scusami, hai sentito anche tu adesso la trombetta?
1: No.
0: Come no?
1: Socio.
0: Come no?
1: Allora,
0: scusami, io
1: non sono sordo, ho dei tagli di frequenza. Non sento l'ambulanza, i violini se sono seduto in terza.
0: Adesso l'hai sentito,
1: no,
0: però?
1: No!
0: Ma come fai a non sentirle le cose?
1: La trombetta è sui 9000, quindi scusatemi, la sentirei.
0: Scusatemi.
1: La senti tu e basta.
0: Voi sentite, vero, delle trombette? Cioè, non è che sono io matto. Cioè, datemi per favore.
1: Sì, socio, sei tu matto.
0: Per favore, fatemi sentire. Ho la sensazione di sentire dei rumori da ieri, vi prego. Adesso l'hai sentita?
1: No.
2: No, no. So,
1: comunque, stai
0: Fargi,
1: tranquillo.
0: Tu l'hai sentito, vero?
1: Ce lo stanno segnalando.
3: Hai dei problemi nella testa.
1: Ce lo stanno segnalando. Dai, socio, ce lo stanno segnalando. I nostri soci sono tutti medici otorini. Finché non senti la vuvuzela, va tutto bene.
0: Ma scusami, ma io sento dei rumori. Pronti per cominciare? Salutiamo la nostra Saretta, la Claudietta e ovviamente lo avete già. Adesso l'hai sentito la tromba?
1: No, socio, smettila!
0: Con noi a guidarci anche oggi in questo turbinio variopinto di suoni e colori.
1: Water, Fargi, possiamo andare avanti? Fargenga!
3: Ah, bravo, bravo! Ah. Lui è molto
0: buonasera,
3: attento.
0: Buonasera. Senti, neanche tu senti i rumori che sento io?
3: No.
0: Ma com'è possibile, scusami?
3: Tu, guarda, l'unico rumore che c'è qua è la tua voce.
0: Cioè, scusami, fammi capire.
3: È fastidioso. Ma fastidioso.
0: Ma io sento le trombette, sento i campanelli da ieri.
3: Sì,
1: Michele da Cagliari, anche lui medico, chiaramente.
0: Sì.
1: Paolino, le medicine vanno assunte tutti i giorni, sempre alla stessa ora.
0: Sì, vabbè.
1: Vedi che poi non le senti le trombette.
0: Adesso voi vorreste dirmi che non sentite gli stessi.
1: No.
0: Adesso è andata una trombetta.
3: Ma
0: come no? Ma che cazzo dici? Dai!
3: Guarda che forse hai poi le cuffie rotte.
1: In mezzo a tutti i geni che abbiamo là fuori c'è il genio dei geni. Vorrei avere la metà dei problemi che ha Paolino. Ti assicuro no. No.
0: Se vuoi ti do un po' della mia vita.
1: No, no.
0: Adesso sento una zanzara. Adesso la sento.
1: Vabbè, magari la zanzara ci può stare.
0: Vabbè, cominciamo, dai. SMS, WhatsApp e WhatsApp vocali. 342
1: 4115 105.
0: Io continuo a sentire dei rumori strani.
1: È musica questa, socio.
0: Ah, scusami, grava questo. Scusami. Pensavo, no? Adesso lo senti.
1: Dai, non ti piace?
0: No, mi piace. Adesso lo senti,
1: ma
0: però.
1: No, sento i Rama.
0: I bambini.

0: trombetta.
1: Allora sei tu che mi metti le trombette nella testa, di' la verità.
2: No, no.
3: Ah, dai, ecco. dai, smettila. Ringrazia Filippo di averci dedicato la canzone.
1: Grazie.
3: Irama con Carovana.
1: No, in realtà sarebbe Cabana, però
3: no,
1: ci
3: no,
1: sta
3: nel... Ascolti, Carovana. Allora, è un piccolo cameo che ha fatto lui.
1: Grazie Irama. Allora, grazie, vedi che sento ancora delle cose nelle mie...
3: Le
1: mie...
3: senti solo
4: ma
3: tu,
4: Sotto. Ascoltatrice.
5: Io non sento niente, Paolino.
1: Ma mi fate anche i trabocchetti adesso, no, veramente. Allora, poi
6: Paolino, dimmi. La trombetta ce l'hai nella testa.
1: Adesso, dai, per favore, non mi prendete. Guarda che vado veramente dal medico, mi preoccupo. Io sono, com'è che si chiama quella roba lì che dici sempre tu? Che io ho tutte le malattie tranne...
3: Sì, non mi ricordo. Quella che ce l'ha tutte, la pseudofobia lì. C'ho tutti i mali, io fobia.
1: Quando tu pensi di avere tutti i mali, sì. Come si chiama? La
3: non me lo ricordo.
1: La cla è il tuo cervello che cerca di muoversi.
7: Ciao ragazzi, ciao soci, ma Paolino, solo tu senti le trombette.
1: Ma non è vero.
7: Dai, sono gli ultimi giorni, dai, sono gli ultimi giorni. Ciao.
1: Allora,
3: tutti i laureati, i nostri soci, abbiamo i dottori, abbiamo anche gli storici. Paolino, anche Giovanna d'Arco sentiva le voci. Visto che fine ha fatto?
1: Certo.
3: Ti metto in tasca, quando tu accendi la sigaretta ti tiro fuori.
1: Allora, entriamo in clima argomento, fanciulli. Oggi dobbiamo parlare di scuse nelle coppie. Praticamente cosa succede? Vuoi che quando sei fidanzato qualcuno dei due trovi delle scuse? Allora,
3: grazie che...
1: Hanno fatto l'elenco delle scuse più patetiche che hanno inventato le persone che hanno tradito. Cioè... io e te siamo insieme.
3: Vabbè, le abbiamo conosciute tutte io e te.
1: Allora, io e te siamo insieme, io ti tradisco, tu mi becchi. Io invento delle scuse per cercare di, ovviamente, mettermi le chiappe al caldo. Per esempio, le tre scuse più clamorose sono: le luci erano spente, non riuscivo a vedere. Questa è una cagata. Questa è una cagata.
3: Non ho capito. Le scuse per... lasciare una persona?
1: No, le scuse. Allora, stai ascoltando RTL? Allora, le scuse che ha inventato chi ha tradito.
3: Ah, chi ha tradito?
1: Ti ho fatto anche l'esempio. Okay. Io tradisco, tu mi becchi, io invento le scuse.
3: Certo.
1: Sì, ma è la stessa roba che tu mi devi fare.
3: A me è capitato di. L'amica dell'amorosa litiga. E col moroso piange, io arrivo in camera, mi faccio la doccia, mi infilo nel letto. Mi puntello perché per non cadere dall'altra parte del letto, ma la mia morosa era in doccia e quindi c'era l'altra.
1: Certo,
3: sì, e non me ne sono accorto.
1: Allora, le scuse più banali sono: le luci erano spente e non riuscivo a vedere.
3: Uguale.
1: Hai controllato il mio telefono cercando di farti del male e ce l'hai fatta.
3: Sì, e beh.
1: E poi al numero uno: era il mio compleanno, lo volevo tanto.
3: Ah, ok.
1: Ma che cazzo vuol dire? Se sei insieme a una persona, scusami. Allora, da qui arriva l'argomento di oggi. Oggi, ragazzi, vogliamo parlare di quel momento lì. Perché tutti noi abbiamo avuto nella vita il momento in cui qualcuno ci ha lasciato.
3: Là fuori il mondo sta dicendo in un solo coro: uff.
1: Allora, tutti noi siamo stati magari fidanzati, poi lasciati, sposati, poi lasciati. E oggi vogliamo sapere proprio quelle 3-4 parole lì. Mi ha lasciato dicendo... E da lì divertitevi, fateci vedere quanto basso può arrivare il genere umano. Perché generalmente quando uno poi ti lascia è difficile che ti dà la vera motivazione, no? Cioè, sì, magari te la dà la vera motivazione, ma poi dice anche delle puttanate, scusate il francesismo, atomiche legate alla motivazione o quelle cose lì. Faccio l'esempio più banale.
3: Tutte te le trovi.
1: Perché tu no? Faccio l'esempio più banale, che ne so. Ho perso i sentimenti, ok? O il classico non sono io, non sei
3: non
1: tu.
3: Non è colpa tua.
1: Non sei tu, sono io. Sì. È l'altro che, va bene, quindi mi ha lasciato dicendo. Ora, quelle parole che hanno utilizzato per lasciarvi, anche semplicemente il guardami nelle palle degli occhi, non ti amo più. Ecco, quella roba lì.
3: Quello ci sta. Quello ci sta, se è la verità.
1: Ci potrebbe stare se fosse la verità, assolutamente. Oppure, non lo so, adesso cominciamo con la valanga di minchiate che sono state dette in quei momenti.
3: La persona que buscas non sta disponibile in este momento. Tesoro, ma non eri a Rovigo da tua sorella? La persona a cui buscas non sta disponibile in este momento.
1: Oppure vorrei, non lo so, giocarmi subito un jolly.
3: Vai.
1: Un giorno mi ringrazierai. Ma grazie di che? Ma che cazzo di... Ma che cosa cazzo stai dicendo? Ma
3: sì, perché è da lì che viene grazie al cazzo.
1: Ma perché... No, ma adesso... cioè, sì. Perché mai dovrei ringraziare una persona che da quel momento poi ti fa star male?
3: Litighiamo troppo, te ne puoi andare di casa?
1: Scusami, però... Guarda che davvero sono allucinati. No, ma anche quello che hai detto tu prima, scusami, non voglio dire una cosa legata a me, sembrerebbe... Ci sta il... Non ti amo più.
3: Sì, dai, ci sta, certo.
1: Certo che dal lunedì mattina al lunedì sera è un po' strana la cosa,
3: ma anche dalla domenica sera al lunedì mattina.
1: È un po' strana.
3: Ciao, buonanotte,
1: cosa.
3: Amore. Lunedì mattina.
1: Cioè, dico, oh, vabbè.
3: Prendo le mie cose e vado. Non vai a pomeriggio. Vabbè. No, vado e non torno.
1: Allora.
3: Bellissimo.
1: Allora, mi ha lasciato dicendo 4-5 parole. Cioè, dovete raccontarci, certo, quelle cose che vi sono state dette quando siete stati abbandonati, lasciati.
3: Se non siete stati abbandonati, diteci le parole con cui avete lasciato qualcuno.
1: Ah, anche quella roba lì va bene.
3: Diteci le parole con cui avete lasciato un povero.
1: Sì,
3: povero.
1: Ma quando uno lascia, poi sì, non se ne vanta. Perché poi sa di aver detto delle cazzate. E quelli che vengono lasciate che
3: ma
1: vengono colpiti.
3: Dipende.
1: Quindi mi ha lasciato dicendo quelle 4-5 parole, anche magari quelle che sono servite a valorizzare la tesi, ok? Tipo un giorno mi ringrazierai.
3: Ah, certo.
1: Chi?
3: Certo.
1: Ma che cazzo? Vabbè, insomma, quelle robe lì. Mi ha lasciato dicendo, completate voi la frase, Fargi...
0: Chi più chi meno, tutti avete le corna. Dimmi, certo. dimmi.
3: Grazie
0: dimmi,
3: a te, dimmi, tra l'altro.
0: Dimmi. Beh, io lo faccio per... per la patria.
3: Distribuire le
0: per
3: corna.
0: La patria.
1: Allora, okay, quindi parliamo di fantasia, perché a te nessuno ti ha mai lasciato.
3: Ma
0: no, me lo dovrei inventare.
1: Te lo dovrai inventare, ok. Allora,
0: secondo te,
3: sei
0: certo,
3: troppo.
0: Aspetta, può lasciare.
3: Ma i suoi sono. Sei troppo per me. Sì, non sto dietro io.
0: No, dai. Cioè, allora, c'è stato un episodio.
1: Allora, mi ha lasciato dicendo.
0: Eravamo proprio insieme.
1: Vabbè, sì. Mm.
0: Non ti sei fatto più sentire.
1: Wow.
3: Che storia è? Non ti sei fatto più sentire.
1: Perché lei era convinta di avere una storia, ma lui no.
3: Ah!
1: Hai capito? È tutta lì.
0: È credeva di stare insieme a me.
3: Scusate un attimo, questa
1: illusa.
3: È
1: illusa.
3: Questa
1: illusa
3: è solo per la TV. Bollente.
1: Va bene, bambini, allora la palla passa a tutti
0: stiamo
1: voi.
0: Stiamo scherzando.
1: Ma c'è, ovviamente. La palla passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Oggi vogliamo capire quanto basso può finire il genere umano. Quindi, anche se siete stati lasciati 50 anni fa,
3: Dillo che? Completo, il genere umano femminile. Adesso, dillo.
1: Quanto in basso a
3: dillo
1: volte
3: completa,
1: cadono, sì, adesso. Va bene. Mi ha lasciato dicendo 4-5 parole o quelle che sono servite ad avvalorare la tesi.
3: E ce lo scrivetecelo al 342-4115-105. SMS, WhatsApp vocale, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è.
1: E oggi?
3: E oggi anche sulla letterina del 14 febbraio. Va bene?
1: San Valentino.
3: Ce l'hai via tu?
1: No.
3: Le letterine?
1: No.
3: Non le tieni le letterine?
1: Fate un falò una sera, una griglia.

0: Paolino, per le altre si dice ipocondriaco, per te mi sa che si dice rincoglionito.
1: No, grazie, va bene, va bene ipocondriaco, no, se no ti blocco.
2: È arrivato il medico specializzato in tutte le malattie, tutto fobico.
1: Tutto fobico, sì. No, era l'ipocondria. Allora, 342 41 15 105, stiamo parlando di quei momenti in cui vi separate. Mi ha lasciato dicendo scuse banali, meno banali, di tutte le cose che avete sentito nella vostra vita.
2: E a tutti quelli che stanno ancora piangendo per essere stati lasciati o lasciate, ma più lasciati chiaramente, prendete questa come... Cacchio, allora a me è andata anche bene.
1: Sì, no, perché...
2: prendetela come terapia.
1: Chi è?
3: Ciao soci, a me è stato detto, eri nel momento sbagliato, nel posto sbagliato.
1: Mi ha lasciato rapendo il gatto perché era come suo figlio, ebbene, oppure...
2: Mi ha lasciato perché ero immaturo come a 20 anni, poi ho scoperto due amanti in 5 anni, la matura. Scuba 74.
1: Allora, mi ha lasciato dicendo, la mia ex l'ho lasciata dicendo, gli sei pesante, hai rotto, Simone da Rimini. Però almeno sei stato onesto.
4: Chi è? Ti lascio perché in questo momento sto ripensando alla mia ex e tu sei troppo importante per me e penso di volerti fin troppo bene per farti stare così male.
1: Bene. Poi mi ha lasciato dicendo: se ci lasciamo è il mare minore. Luca da Livorno.
2: Diego da Lomello, la mia ex fidanzata asiatica mi ha lasciato perché ero troppo intelligente.
1: Sì.
2: Troppo colto.
1: Non credo fosse per quello. Mi ha lasciato dicendo: siamo troppo simili, troppo uguali. Ma di solito non ci si lascia perché uno è troppo diverso.
2: Chi Sara è? Da Trieste, il mio ex marito mi ha detto: finiamo sto matrimonio di merda. Sara.
1: Chi è?
5: Mi ha lasciato dicendomi: la terza figlia non è tua.
2: Però non ho parlato dei due figli prima.
1: La
2: terza figlia.
1: Altri due. Allora, continuate voi, completate voi la frase. Parliamo di quei momenti lì e di tutte quelle frasi che vengono dette in quei momenti lì, prima, dopo e durante. Quindi mi ha lasciato dicendo
2: 342 41 15 105.
1: Adesso l'ho sentita però.
6: Dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
7: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
8: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
10: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
9: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
11: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
9: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
11: Questa è la via.
9: Dal 20 maggio al cinema.
12: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
15: Siamo in radio, non si vede nulla.
14: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
16: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
17: Per me è un Heineken! Questo è totale!
18: Vero, ma da qui non vedo niente.
17: Ti faccio spazio, ne ordino uno anche per te.
18: Grazie.
17: Allora, un'altra per...
18: Andrea!
17: Una Heineken per Andrea. Comunque piacere, sono Luca.
18: Se amate la stessa musica, potreste già essere amici. Heineken, fans have more friends. Bevi responsabilmente.
19: ti hanno appena tamponato. E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
20: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
21: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
22: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
23: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
24: Senti come nasce il risparmio.
25: Oh, wow!
24: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
26: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
27: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
28: Ops.
27: Ops.
28: Ops.
27: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
28: Ops.
27: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
29: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
30: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
31: E quella lassù?
30: È la costellazione del benzinaio.
32: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
33: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
34: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
35: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
34: Ma non ho nemmeno l'acqua.
35: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
34: Che forte, Cystiset Forte!
35: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
36: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
37: Wow! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: nostro nuovo 105 selection della settimana con i due soci Paulino e Martin. Allora oggi ci dovete usare come confessionale al 342 41 15 105. Mi ha lasciato dicendomi. Allora, tutte quelle frasi che sono servite o per lasciarvi o per valorizzare, diciamo così, la tesi di colui o colei che vi ha lasciati. Perché poi non è che uno dice ciao e se ne va, no? Magari ci aggiunge quella postilla tipo, come ti ho detto, un giorno mi ringrazierai. Ma vaffa.
1: Chi è?
2: Mi ha lasciato dicendomi io sono troppo palestrato per te, mi dispiace. Michela da Luca.
0: Ciao Michela.
3: Però adesso Michela, sinceramente, era palestrato. È stata una fortuna.
0: Sì,
3: ti molla per un motivo del genere, meno male che ti ha mollato.
0: Allora, mi ha lasciato dicendomi ti lascio perché devo sparare gli ultimi fuochi. Capito il fuochista?
3: Mi sono sposato stamattina.
0: Così gli ha detto, sì, ma dai!
3: Fortuna che se ne è preso un'altra il coglione. Ciao da Sara, felicissima con un altro.
0: Chi è?
4: No ragazzi, ma il migliore dei migliori, sì, è stato il mio ex. Campione olimpionico di prese per il culo e di cazzate dette,
0: sì,
4: che con gli occhi pieni di lacrime mi disse: io ti amo ma devo andare ad aprire un'attività al mare con i miei cugini.
0: Va bene,
4: ciao. Ne, tu lo sai chi sei, ciao.
3: Sì, sì.
0: Ciao.
3: Cioè, ciao, ti amo ma sai, faccio parte di Medici Senza Frontiere, sono allora, in Sudafrica a aiutare i bambini.
0: Mi ha lasciato dicendo non ti amo più. Dopo tempo il non ti amo più era perché stava frequentando con quello che pensavo il mio migliore amico Max da Cagliari. Okay.
3: Ti lascio perché sei noioso.
0: Wow.
3: Beh, però almeno c'è, cioè, un motivo c'è.
0: Ma sono tutte cazzate. Dai, sì, ma dai, una roba.
3: Però almeno ti te lo dai un motivo,
0: cioè,
3: no?
0: Allora, Simone da Genova mi ha lasciato dicendo abitiamo troppo distante, era un quartiere di distanza. Anche questo è un motivo. Ma è una cagata atomica, dai.
3: Cioè, Lubi. Lubi che è l'abbreviativo di...
0: Lubezia.
3: Vabbè, Lubezia. Dopo 9 anni di convivenza, beccato con il coltello nella marmellata, mi ha lasciato dicendo torna a casa dei tuoi.
0: Ok.
3: Se abitavi a casa sua.
0: Mi ha lasciato dicendo niente perché mi ha ghostata dopo 1 anno e mezzo. Ho scoperto che aveva messo incinta un'altra, Federica da Perugia.
3: A me ancora lo deve dire il perché. Dall'ultima volta che siamo visti sono passati 2 anni.
0: Benvenuto nel club. Mi ha lasciato dicendo, ovviamente completate voi la frase.
3: 342 41 15 100 105.

0: No, vabbè. No, Francesco ha vinto. Francesco ha vinto. Allora, 342 41 15 105 mi ha lasciato dicendo niente, non mi ha più risposto. Sono passati quasi 3 anni, quindi credo che mi abbia lasciato.
1: Beh, se non ti ha lasciato, no.
0: Non ti ha lasciato, no.
1: Se
0: no.
1: Non ti ha lasciato, no.
0: È tradimento se insieme un altro, eh. Ti sta tradendo,
1: sì,
0: assolutamente.
1: Denunciala.
0: Comunque, ragazzi.
1: Querela.
0: Che marea di cazzate, davvero. Chi è?
2: Ti lascio perché sei la mia nemesi.
1: Quella.
2: Non ho ancora capito che cosa si riferisse.
0: Wow.
1: La nemesi?
0: Allora, vabbè, la nemesi.
1: Che cos'è?
0: Il tuo opposto, una cosa che non ti va bene, il tuo nemico,
1: la tua punizione divina.
0: Sì, mi ha lasciato dicendo ti amo e poi non si è fatto più vedere. Simona da Ravenna.
1: Ti lascio perché ascolti Paolino e Marti.
0: Certo.
1: Wow.
0: Mi ha lasciato dicendo ti meriti di più, però dopo che ho pagato tutte le rate della macchina.
1: Sì.
0: Vabbè. Allora, noi ci dobbiamo fermare. Usateci come confessionale oggi. Tutti noi siamo stati lasciati
1: come avvocati divorzisti.
0: Sì, siamo stati lasciati almeno una volta nella vita. Quindi mi ha lasciato dicendo quelle 4-5 parole che hanno utilizzato o le cose subito dopo.
1: Sì.
0: SMS, WhatsApp e WhatsApp vocali.
1: 342 41 15 105.
3: Paolino,
0: dimmi.
3: Paolino, dimmi che droghe prendi, che le voglio anch'io. Sembrano buone. Ma cosa senti?
0: Sento le voci.
3: Ma che animali senti tu?
0: Ma non sento animali, sento le trombette. Sento. 105 all'ora della carovana.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
16: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
17: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
18: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
16: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
19: Lo lascerai, prima o poi.
16: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
20: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
21: con il sottoscritto Enrico Papi
22: e Lodovica Comello.
21: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
20: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
21: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
20: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
21: solo su Radio 105.
23: Vi aspetto!

0: Sabrina Carpenter con House Tour. Sabrina Carpenter con House Tour.
1: Ma... adesso.
0: No, non è Prince.
1: Dai,
0: sembra
1: non prendermi per il culo.
0: No, no.
1: È Prince.
0: Vabbè, tanto oggi è una puntata allora... di prese per il culo oggi.
1: È bello sapere che Prince è scomparso, per invece è sull'isola insieme a Elvis
0: e a Michael Jackson,
1: Jackson,
0: certo.
1: E tutti quegli altri, e continua a produrre musica.
0: Musica.
1: La fa cantare a qualcun altro.
0: Allora, 342 41 15 105, SMS, WhatsApp e WhatsApp vocali. Oggi vi abbiamo domandato: mi hanno lasciato dicendo, usateci come confessionale, chi è?
2: Soci, a me non ha detto niente, però sono rientrata e l'ho trovato a letto con un'altra, quindi cazzo c'era da dire? Però ho stappato una bottiglia di vino e l'ho bevuta lì davanti a loro.
0: Ah, però brava! Brava!
1: C'è qualcosa che non va.
0: C'è qualcosa che non cosa, dici?
1: Cioè, io sto vedendo un sacco di film ultimamente dove lei rientra, li vede a letto, si spoglia e si mette in mezzo.
0: No, perché tu guardi film porno, è un'altra cosa, socio.
1: Non funziona
0: non
1: così.
0: Non è così che funziona, no, è un'altra cosa.
1: Ma come?
0: Mi hanno lasciato dicendo: ma come? Io ti ho fatto le corna e tu mi cacci di casa?
1: Vabbè,
0: vedi tu che cazzo vuoi, non ho mica capito. Poi...
1: ti ho lasciato perché ti amo troppo, Fabio.
0: Mi ha lasciato dicendo: mi sposo con un altro. David, però adesso io ti voglio del bene, sei un fratello. Però dico, non te ne sei accorto che c'era un altro? Addirittura al punto che...
1: cioè, i confetti, gli inviti... come si chiama il manager del matrimonio?
0: Il wedding planner.
1: Il wedding planner. No.
3: Ciao, a me una ragazza mi ha lasciato dicendomi: perché si sposa mio fratello, devo riorganizzare tutta la mia vita.
0: Wow.
3: Che cosa... sciocchezza, ovviamente ho detto subito. Ciaone proprio.
0: Ma cosa c'entra? Vabbè. Non ti amo tanto quanto mi ami te. Alessandro da Brescia.
1: Nel frattempo sono pronti.
0: Allora, questo fatto realmente accaduto, perché poi non è che tutte le minchiate che diciamo sono realmente accadute. L'ultima, ha detto: io faccio per te più di ciò che tu fai per me.
1: Che cazzo
0: è una gara, scusami. Ma cos'è? Siamo un gran premio, scusami.
1: Allora, Fabio da Bassano mi ha lasciato dicendo, anzi scrivendo: disdici volo e appartamento, che sono cambiate le cose.
0: Wow.
1: Dovevo raggiungerla dove stavo facendo la stagione estiva. Allora, vuoi raccontarci tu cosa succedono nelle stagioni estive? Gli animatori.
0: È meglio di no.
1: Sì.
0: Se posso darvi un consiglio.
1: Sì, state lontani dagli animatori, a meno che non siate in vacanza con vostro marito o vostra moglie. Allora state vicino agli animatori.
0: Non andate in vacanza nei villaggi turistici con gli animatori.
1: No,
0: scherzo. Va bene. Continuate voi, fanciulli. Usateci come confessionale. Mi ha lasciato dicendo tutte quelle cose che vi hanno detto.
4: Mi ha lasciato dicendomi: ho bisogno di divertirmi con le mie amiche. Dopo 2 mesi è rimasta incinta e ora è mamma single.
0: Si è divertita.
4: Matteo da Modena.
1: Si è divertita.

0: veramente stiamo viaggiando nelle vostre vite. Vi abbiamo domandato al 342 41 15 105.
1: Sai che mi piace imparato. Stiamo viaggiando nelle vostre disgrazie. Sì, ma non nelle vostre vite.
0: Mi hanno lasciato dicendo, cioè tutte quelle cose che vi hanno detto per lasciarvi, scuse banali. Sottotitolo della puntata: minchiate apocalittiche.
1: Mi ha lasciato dicendo: ti ho regalato l'anello, ma non era un impegno, Stava già con un'altra.
0: Cazzo, vedi tu. Allora, poi, per esempio, mi ha lasciato dicendomi: sono lesbica, la bestia da Pavia. Vabbè, però almeno è stato, cioè, se è vero, è stato onesta, nel senso che può essere che una persona
1: certa
0: cambi.
1: Certa gente ha tutte le fortune.
2: Mi ha lasciato dicendo: voglio divertirmi, ho ancora 25 anni, tanta vita da fare. E dopo due settimane stava con una collega.
0: Vabbè.
2: Ciaone.
1: Questa è la storia del brano Someone Like You, sì, di Adele. Che lui l'ha lasciata, stavano assieme da piccolini, dalle elementari. L'ha lasciata perché non voleva fermarsi, avere una storia lunga, fare famiglia. L'ha mollata e dopo due mesi era sposato e stavano aspettando.
0: Ma veramente
1: un figlio.
0: Vi interessa che fine abbiano fatto i vostri ex? Ma chiedo, giusto? Chiedo per un amico.
1: Sì.
0: Perché tutti.
1: Sì, a meno sapere dove devo portare i fiori.
0: Chi è?
3: Buonasera, soci. Io sono stata lasciata con le parole: non mi hai mai fatto battere il cuore. Patrizia da Firenze.
0: Mi ha lasciato perché sua mamma non voleva che stessimo insieme perché sono terrone.
1: Vabbè, potevi andarti peggio, potevi essere di Pisa.
0: Felice da Pisa.
1: Vabbè, felice, dai.
0: Ci dobbiamo fermare, noi fare una piccola pausa. Chiudiamo l'argomento nella prossima ora. Avete ancora tempo per sfogarvi. Quindi mi ha lasciato dicendo
1: 342 41 15 105.
4: Su 105 l'ora della carovana.
5: 105 Traffic.
6: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la tangenziale est di Milano c'è un incidente tra Lambrate e Melzo Dogana Segrate allo svincolo via Rubattino in direzione del Laccio con la 1. Un veicolo fermo segnalato in Emilia sulla 14 tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione sud. Ci sono code a tratti in Toscana lungo la 11 per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa. Code sulla tangenziale di Napoli per un veicolo fermo in avaria tra zona ospedaliera e Camaldoli per chi è diretto verso Pozzuoli. Code per lavori invece sul tratto marchigiano della A14 tra San Benedetto del Tronto e Pedaso in direzione Ancona. Sulla A5 la Torino Aosta Monte Bianco. Infine c'è vento forte tra Pont Saint Martin e Châtillon Saint Vincent. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere.
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
10: Sì? Come?
9: Un camion di rose rosse.
10: Pour moi?
9: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
11: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
12: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
13: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire,
17: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
18: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
19: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
20: Pronti per ordinare?
21: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
22: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
23: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
24: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
23: Verificare condizioni in negozio.
25: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
26: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
25: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
26: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
27: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
28: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
27: Ah, lo rifacciamo?
29: Radio 105. Proud to be different.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: A Radio 105 sono le 19 in punto.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buonasera da Gerry Romano. Fermati 27 italiani della flottiglia che accusano contro di noi proiettili di gomma. Buonasera da Gerry Romano. Fermati 27 italiani della flottiglia che accusano contro di noi proiettili di gomma.

0: dati di partenza. Nel 2025 già ci fu una riduzione del 25%. Alle Maldive, recuperati due corpi dei quattro sub italiani rimasti bloccati nella grotta degli squali, quelli del ricercatore Gualtieri e della professoressa Montefalcone. Le operazioni del team finlandese riprenderanno domani. Era stata già portata a galla la salma dell'istruttore Benedetti. Allarme Ebola, il focolaio partito dalla provincia congolese di Ituri, dichiarato dall'OMS emergenza sanitaria internazionale. Contro il ceppo Bundibugio non esistono vaccino né terapia autorizzata. Chiara Montaldo, di Medici Senza Frontiere.
1: Coinvolge essenzialmente la Repubblica Democratica del Congo, non è una pandemia, non ha ancora coinvolto tanti paesi, però ci sono tanti fattori di rischio e questi sono il numero di casi, il tipo di virus e il contesto di conflitto che rende chiaramente la gestione di un'epidemia più difficoltoso.
0: L'attentatore di Modena, oltre all'università, scrisse anche alla base alleata di Camp Darby in Toscana, così illegale. Voleva sapere come sarebbe stato arruolarsi. Il GIP convalida l'arresto di El Kudri. I PM non procedono per terrorismo. Tennis, Alcaraz getta la spugna, non giocherò nemmeno a Wimbledon. L'annuncio del numero 2 ATP, la guarigione procede bene, ma non sono ancora pronto e l'infortunio al polso patito a Barcellona diventa un caso. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, dico, certo.
2: Beh, ma i nostri controlli.
3: No, le mie sono migliori.
2: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: MV, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line.
2: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Radio 105. Proud to be different.

0: ce la faccio mai, porca di quella veramente. Ogni tanto, a fuori di sentire le trombette nel
1: Bravi.
0: Adesso l'hai sentita però.
1: No,
0: ma come no?
1: No.
0: Aspetta, sta roba delle trombette, se non finisce, guarda.

0: medici ce l'hanno mandata. Cercasi.
1: Cosa?
0: Qualcuna che la dia a Paolino. Non tromba da talmente tanto tempo che inizia a sentire le trombe.
1: Ah sì sì ragazzi, accetto candidature su Instagram. Allora,
0: attenzione, ciao sentendo. La carovana per Paolino. In Harry Potter, la camera dei segreti, la giovane strega Hermione Granger pronuncia la battuta: perfino nel mondo dei maghi sentire voci non è un buon segno, figuriamoci le trombette.
1: Anche i tromboni. Allora, chiudiamo l'argomento. Questa è l'ora numero 2 della carovana di 105. Tra poco ci sarà l'appuntamento con Riso Zero, quindi preparate le vostre minchiate. Chiudiamo l'argomento a proposito di minchiate. Vi abbiamo domandato al 342 41 15 105: mi hanno lasciato dicendo tutte quelle scuse banali che hanno utilizzato per mollarvi.
0: Sono stato lasciato, è un momento difficile. Quando finirà, ti rifarò il filo. Sono passati 8 anni, Max da Milano. Dicono a casa mia.
1: Chi è?
2: Tratto da una storia vera.
1: Vai.
3: Sì, sì.
2: Ti lascio perché sei troppo uomo.
1: Beh,
2: effettivamente, raga, poi si è messa con una ragazza. Quindi non lo so.
1: Ci sta,
2: Diego,
1: ci sta.
0: Eri troppo uomo.
1: Mi ha lasciato dicendomi: credevo di amarti. Lei, la ragazza madre di un bambino di 6 mesi.
0: Mi ha mollato dicendomi: sei la ragazza giusta al momento sbagliato.
1: Sei la ragazza giusta, ma al momento sbagliato. Cioè, tu sei giusta, però io non sono nel momento giusto.
0: Ah, ok.
1: Capito? Chi è?
4: In questo senso, per il mi ha lasciato dicendo, mi sa che vinca mani basse.
1: Vai!
4: Mi ha detto: ti lascio perché fai schifo, ma se non ti fossi accorto che sono andata con un altro, io sarei rimasta con te. Andrea da Milano.
1: Cioè, fammi capire.
0: Allora, se tu non... Allora, ti lascio perché è schifo.
1: Sì.
0: Ma se tu non ti fossi accorto che sono andato con un'altra, sei rimasto con te.
1: Vabbè.
0: Quindi contento e cornuto.
1: Comunque è sempre colpa tua, sallo.
0: Ma chiaro.

0: proposte allora, di nottate. Socio, veramente socio. Basta, ragazze. Cioè, davvero.
1: È una vita che te lo spiego. Tu basta. Non te la devi far dare, te la devi far prestare.
0: No, no, ma.
1: Che cosa te ne fai una volta che te l'han data? Te la metti sul comodino, no, basta. Te la fai prestare, poi gliela ridai.
0: Ragazze, veramente basta mandare messaggi su Instagram, perché è troppo. Quando è troppo, sì. È troppo. Cioè. E poi ho questo problema da risolvere prima. Sento le trombe nel mio cervello. Quindi, socio, per favore, direi che. Che è? Direi che è arrivato.
1: Cambiamo argomento, parliamo di sport. Visto che Sinner, ragazzi miei, cioè Sinner entra in un caffè, smash.
0: No, l'avevo già fatta. Sì, l'avevo già fatta.
1: L'aveva già fatta.
0: L'avevo già fatta, sì.
1: Comunque, meglio digli di sì, che sembra le trombe. Può diventare pericoloso.
0: Allora, è arrivato l'appuntamento con Riso Zero. Vuol dire che da questo momento 342-4115-105 solo messaggi vocali in cui ci raccontate tutte quelle barzellette che generalmente raccontereste. Non alla prima birra media, non alla seconda, forse alla terza.
1: Ah, semi di insalata! Ah, semi di pomodoro! Ah, semi di... Sto seminando il panico.
0: Wow! Ecco, tutte queste cagate qua adesso raccontatele. Dicevamo al 342 41 15 105 perché poi il Fargi unirà tutte le vostre voci e creeremo 5 minuti di queste barzellette che teoricamente non dovrebbero far ridere, ma che poi fanno ridere.
1: I saldi sono i cinesi nati in Sardegna?
0: I saldi, certo. Scusami,
1: Sì, dimmi.
0: Sai i sardi, scusami, i cinesi in Sardegna cosa dicono? Lido. Lido. Allora, ti volevo chiedere, sai...
1: Sì. Che lì c'è un cinese in cima a una montagna.
0: Ma fammene dire una a me, che palle.
1: Niente male qui.
0: Ho capito. Sai che il Bradipo è sempre triste nelle foto perché non fa in tempo a sorridere?
1: Eh beh, può darsi, sì, può darsi.
0: È bellissima questa. Allora... Solo messaggi vocali, ragazzi, dovete divertirvi voi con Riso Zero, quindi messaggini vocali, tutte queste minchiate che non fanno ridere, cioè che non è che non fanno ridere, in realtà fanno ridere, però insomma...
1: Fanno ridere solo voi.
0: Dottore, dottore, non mi ricordo più niente, non si ricorda più niente, non mi ricordo più niente.
1: L'avevo già detto, nel 72.
0: Questa qua, sì, lo so, questa qua, però era bella. Sì, buonasera, vorrei ordinare una pizza. La vuole Margherita? No, no, la voglio io.
1: Oh.
0: Scusami, basta con queste trombette.
1: No, non so con chi ho vinto un viaggio per due persone.
0: Sì.
1: Non so con chi andare in vacanza. Io, sì, io vado, però non so chi è l'altro.
0: Vabbè, allora, quindi, Riso Zero, la missione è quella di non far ridere niente a nessuno, che poi in realtà fanno ridere ugualmente. Quindi, tutte le vostre freddure, tutto ciò che raccontereste generalmente dopo un paio di birre, perché altrimenti non va bene, ce le inviate adesso. Solo messaggi vocali. 342
1: 41 15 105
2: Riso Zero.
3: Missione Riso Zero.
4: E tu?
3: Hai voglia di metterti in gioco?

0: Dimmi... senti come trombo bene.
1: Per favore.
2: Cioè, quando penso che non posso amarvi di più, prac, arriva un saggio.
1: Arriva il genio, arriva.
2: Comunque ero distributore, so sì. Che non mi ha dato quello che volevo, perché sono povero, e me ne ha raccontata una definitiva.
1: Il distributore?
2: Sì, sì, quello, definitiva, ragazzi.
1: Allora, per riso zero, vai.
2: Sì, sei pronto?
1: Vai.
2: Guarda che questa è pesantissima. Un uomo entra in un parcheggio smart.
1: Wow, questa è tanta roba. Questa sì, questa sì, questa mi piace. Allora, avete ancora tempo per raccontare le vostre freddure. Fatelo, perché poi tra 15 minuti il Fargi unirà tutte le vostre voci e sarà il vostro turno per Riso Zero. Tutte quelle barzellette che non dovrebbero far ridere, ma che poi fanno ridere uguale.
2: Voi continuate a mandarle al 342 41 15 105, perché se non ci stanno oggi, le mettiamo settimana prossima.
1: Ti piace la frutta secca, papà? Sta allora andando fuoco il giardino.
2: Eh sì, ma la frutta cotta.
1: La frutta secca. Quest'estate c'è una novità incredibile. Arriva da Heineken e viene presentato per la prima volta in Europa al Nameless Festival. Stiamo parlando del Clinker.
2: È come un bracciale smart, non da polso, ma per il tuo bicchiere di birra. Quando incontri qualcuno ad un festival, un evento, un concerto, basta un brindisi e attraverso i gusti musicali scoprite subito la vostra affinità.
1: Se il Clinker si illumina di verde, non solo siete compatibili, ma oltre a scoprire un nuovo amico, potete rimanere davvero in contatto anche dopo. Pazzesco!
2: Scoprite Clinker su Heineken.it.
3: Heineken, fans have more friends. Bevi responsabilmente.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte, Cystiset Forte!
6: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
11: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
12: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
13: Alla ricerca della qualità.
14: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
15: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi, per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€, nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
14: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
16: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato.

0: Novara, Piacenza, Pisa, Potenza, Rimini, Savona, Siena, Taranto, Vercelli, Gorizia, Pordenone, Sondrio. Tutti all'undicesimo posto a quota 5. La classifica vede al primo posto Brescia e Venezia a quota 15, Milano a 14 e al terzo posto Bari a 13.
1: Quindi Brescia vince.
0: Come funziona? Noi vi daremo adesso una parola in dialetto comasco. Voi dovete tradurla dal dialetto all'italiano, scrivere il vostro nome, la provincia per la quale giocate o partecipate, e poi è un tutti contro tutti. Quindi per vincere la maglietta di Radio 105 dovete essere il dito più veloce d'Italia.
1: Praticamente
0: era il rumore del dito questo, però.
1: Dovete essere veloci come un bandito.
0: Wow! Anche se siete in infradito. Non è il rumore del dito questo, ma comunque. No, allora, quindi parola, dialetto, voi dovete tradurla e da lì dovete essere i più veloci d'Italia per vincere la maglietta di Radio 105. Cominciate. 3, 4, 2, 41, 15, 105. Il nome, la provincia, perché sono Martin Miss in Albera, per la quale giocato partecipate, la parola.
1: No, vi elimino, non è che vi in albero.
0: La parola da tradurre oggi dal dialetto comasco all'italiano è...
1: papina.
0: Allora, possiamo dire, non è quella roba che si mangia dopo cena molle.
1: Esatto.
0: Cioè si mangia per cena molle.
1: A volte può essere pericolosa, ma il suo rovescio è molto più pericoloso.
0: Sì, sì, assolutamente, sì. Possiamo dire che da bambini...
1: Sì.
0: Quante...
1: Nonostante non sia la pappa... pina con due P.
0: No, no,
1: da bambini
0: tante. Posso dire una cosa?
1: Finché non impari.
0: Forse ne servirebbero di più adesso.
1: Sì.
0: Basta
1: sì,
0: però adesso.
1: Sì, anche bastonati direi.
0: Allora.
2: Ragazzi.
1: Che c'è?
2: Ha indovinato anche la guardia.
0: Tu dici? Secondo...
2: Che non sente?
1: Da chi? Paolo?
2: Non sente. Adesso
1: vuoi che impari quello lì.
0: Paolo, è possibile che abbia indovinato.
2: Dai,
0: La parola da indovinare è papina.
1: Sì.
0: 3, 4, 2, 41, 15, 105.
1: 3,
0: 2,
1: 1,
0: via il terremoto.

0: Del dialetto, perché la parola da indovinare oggi era papina, in dialetto di Como, sì, dialetto sì, comasco, sì. La parola da indovinare era papina. Allora, come no. aiuto abbiamo detto che non è quella roba molle che si mangia per cena.
1: Non è la pappetta.
0: Poi abbiamo detto che ne servirebbero di più al giorno d'oggi.
1: Ne servirà.
0: Ma noi
1: di
0: ne
1: più.
0: Abbiamo prese tante. Tu giustamente hai detto,
1: cioè, io facevo la collezione, c'ho l'album.
0: Tu hai detto la papina è pericolosa, sì. Ma il suo rovescio
1: Allora, la papina è la medaglia, no. E c'è il rovescio della medaglia.
2: No, no.
0: La papina
2: ho
0: è la la papina è la sberla.
1: Ah, quindi era il mal rovescio.
3: Ne avete ricevute poche voi due?
0: No, no, no, no, no, no.
3: Ma non sì, si ma vedono
1: con
3: i
1: te
3: risultati.
1: Non è servito un cazzo.
0: Ah, perché
3: voi
0: con
3: due,
0: te sì, vero?
3: Sì, sì, voi due.
1: Perché tu da che parte stai? Scusa, non ho capito.
3: Dalla mia.
0: Dalla sua e basta, anche tu che domande fai?
1: Hai ragione.
0: Allora, la parola da tradurre papina, sberla. Abbiamo accettato anche ceffone, manata, schiaffo, abbiamo accettato tutto. Nonostante gli aiuti, qualcuno ci ha regalato delle perle, come per esempio Ramanzina, Valentino da Roma, medaglia, Valentina da Ferrara, medaglia ancora Greda Catanzaro, torta di pane, Marco da Cuneo, latte col pane, la ciabatta, Fabio da Cosenza. No, molto semplicemente la papina è la sberla.
1: Il latte col pane, fai la patuna.
0: È vero, è vero.
1: Con
0: è
1: la
0: vero.
1: Farina di castagne.
0: Vai,
1: ma
0: comunque,
1: è buona.
0: La papina è la sberla. Ok, i più veloci di oggi.
1: Ah, devo dirli io? Mica tutte le volte. Mamma mia, ma
0: una roba devi fare
1: deve
0: nella
1: finire sta roba.
0: Una roba devi fare nella tua giornata.
1: Ho capito, ma questa. Poi è inutile, mi scompaiono, guarda, cioè, report, eccolo qua. Allora, Luca da Bergamo, attenzione Bergamo. Fede da Como, Maura da Cagliari, Andrea da Biella, Nicola da Trento, Lisa da Brescia, attenzione Brescia,
0: okay.
1: Gaia da Como, Maddalena da Sondrio, Giulio da Pordenone e Davis da Rovigo, anche se è scritto Scoaffo.
0: Scoaffo, vabbè dai, glielo diamo uguale, dai. Questi sono i diti più veloci d'Italia. Ma a noi serve...
1: Vuoi sentire quello più veloce?
0: Certo, voglio sapere dove va lo scettro. Se rimane Como? No,
1: no,
0: perché
1: no,
0: non c'è
1: no,
0: nessuno di Como tra i più veloci.
1: Va a casa di Maura.
0: Maura?
1: Nell'isola più figa del mondo, con più figa del mondo. Sardegna, Cagliari.
0: Cagliari!
1: Quindi?
0: Cagliari che si porta a casa, quindi, lo scettro.
1: Sì.
0: E a questo punto mi devi dire tu a quanto sale, perché tu hai la...
1: Fare tutto io, allora.
0: Due cose devi fare nella giornata.
1: Da 10 sale a 11, a pari merito con Roma, Vicenza, Cagliari.
0: Quindi, settimana prossima sarà in dialetto cagliaritano.
1: 4, al quinto posto sale.
0: Sarà in dialetto cagliaritano e il gioco finisce
1: finito.
0: Qua. E basta, perché adesso...
1: Rimarrai in Sardegna per 6 mesi.
0: Perché portarglielo via dalla Sardegna è la
1: sarà
0: missione
1: dura.
0: Più improbabile dell'universo. Va bene, comunque vinci la maglietta e settimana prossima...
1: Brava Maura.
0: In dialetto cagliaritano. Già pecora facciamo settimana prossima.
1: E non vale dire...

0: cosa ci fa un uccellino da 50 kg sul ramo?
1: Che cosa fa?
2: E questo era un vecchio era Adriano Celentano che la raccontava. Che meraviglia. Direi che è arrivato il momento, fanciulli, è arrivato il momento di ridere o quantomeno di provare. State attenti, allacciatevi la cintura, fermatevi se siete in macchina. Arriva l'appuntamento con Riso Zero.
3: Missione Riso Zero, ripeto, missione Riso Zero.
2: Vai!
3: L'obiettivo è semplice. Semplice, semplice.
4: Missione Riso Zero.
2: Oggi me la
4: ripeto,
2: sento.
4: Missione Riso Zero.
3: Non bisogna
5: oggi
3: far ridere tutto, nessuno.
5: Senti.
4: Missione Riso Zero.
6: E tu?
2: Vai.
7: Hai voglia di metterti in gioco?
8: Hai voglia di metterti in gioco? Hai voglia di metterti in gioco?
9: Per Riso Zero.
2: Vai.
9: Lo sapete come ruggisce la tigre di John Travolta?
2: No.
9: Grrrriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
1: praticamente c'è Mario e Pino, sono questi due pipistrelli sì. dentro una grotta attaccati sì. a testa in giù come pipistrelli, e Mario gli fa: Pino, ti vedo preoccupato, cosa è successo? E se mi viene la sciolta?
5: Sai com'è?
6: Ciao ragazzi, sono Jenny da Torino.
2: Ciao Jenny.
6: Sapete cosa fanno due cinesi avvocati a Natale?
2: No.
6: Illegali.
2: Me la ricordavo.
10: Ciao soci, Gianluca da Milano. Ciao. Due amici si incontrano. Come stai? Tutto bene, sì. Sai che mi sono sposato? Bravo, complimenti, auguri. E tu quando ti sposi? Io l'8. Ah, l'8 di questo mese? No, io l'8 per non sposarmi.
2: Grande! Ok.
11: Sai qual è il frutto preferito di Beethoven?
2: No! Sì.
11: La bananana! Bananana!
2: Bananana! Vai!
12: Alfredo da Palermo. Vai, permissione riso zero.
2: Sì.
12: Due pulci saltellano per la strada.
2: Sì.
12: E lui si rivolge a lei.
2: Sì.
12: Amore, andiamo a casa a piedi o prendiamo un cane?
13: Buonasera, sono Coppola e Chiezza da Crotone.
2: Sì.
13: Dopo due birre. Dottore, anche mi fanno male le ossa. E non mangiartene più, no? Mangiate solo il sughetto.
2: Questa è buona. Bella questa.
14: Ciao ragazzi, da Giulia da Padova.
2: Ciao.
14: Di che colore fanno la cacca ai cinesi? Marroncina.
2: Marroncino.
15: Allora ragazzi, per un cane bau vuol dire sì e bau bau vuol dire no.
2: Sì.
15: C'è questo cane in casa da solo, squilla il telefono, risponde il cane. Dall'altra parte c'è l'amica della padrona, gli dice: ciao, ma la tua padrona è a casa? Bau. Ah, sì. Perfetto, ma siete già usciti mica? Bau bau. Ma avete già mangiato? Bau. Ma senti, fammi un favore, passami un po' la tua padrona che gli devo parlare. Puoi passarmela? Bau bau. Cos'è? Non è in casa? È in casa, amica. Bau. E dove è? In sala. Bau bau. E sarà in bagno. Bau bau. Non lo so, in camera da letto. Bau. E che cosa sta facendo? Scusa, in camera da letto.
2: Buona
16: cosa. Noi siamo Mattia e Gabriele, veniamo da Roma. Ciao, e Mattia, la nostra freddura è:
2: vai.
16: Ma se in Italia si dice cin cin, in Cina si dice ita ita.
2: Sì. Per la legge, sì.
17: Ciao Elena.
2: Ciao Elena.
17: Mamma, ma tu quando hai avuto me volevi un maschio o una femmina? Lascia stare, vai, io volevo solo allacciarmi le scarpe.
2: Sai com'è?
18: Antonio dalla provincia di Reggio Calabria.
2: Ciao Antonio.
18: Pierino con la mamma si fanno una passeggiata. Pierino gli fa alla mamma: mamma, guarda quel povero cavallo, cosa ha di sotto, mamma, che malattia che ha quel cavallo. E la mamma: magari ce l'avesse tuo padre una malattia così.
2: E invece no.
19: Uno dice all'altro: ma che lavoro fai? E l'altro: uccido gli zombie. Ma se non esistono, perché ne hai mai visto uno? No. Allora mi devi solo ringraziare. Alessandro D'Alissone.
2: Che bel lavoro che fa.
20: Giusto,
2: bravo.
20: Giusto.
2: Bravo.
21: Sai come si misura il percorso di un gallo?
2: No.
21: In chicchirichirometri.
18: Ciao, permissione riso zero, Antonio da Torino.
2: Ciao Antonio.
18: Ma se ce la faremo, fateglielo fare a lui.
2: Giusto.
22: Ciao Pietro da Milano. Sapete come si chiamano le femmine degli alligatori?
2: No.
18: Le alligamucche.
0: Che cazzo. Soci, vi posso invitare alla festa di danza del mese prossimo?
2: Certo,
0: sì, sì. Si svolge i giorni del 5, 6, 7, 8.
2: Wow! Sì, sì, sì. Eh beh, tanta roba, cazzo, tanta roba.
3: È un po' come dire che Ago e Filo attaccano bottone.
2: Stiamo alzando il livello sempre di più, se non fosse per te, le rovini.
3: Stiamo abbassando il livello.
2: Stiamo alzando, c'è ragione. Che per noi vuol dire che sta andando in su. Va bene, bravi.
3: Certo,
2: non vi siete sentiti oggi, tranquilli, perché in Riso Zero non viene buttato via niente. Quindi...
20: Ci sarà un motivo se non vi siete sentiti oggi.
2: Perché vi facciamo sentire settimana prossima. Quindi tranquilli.
20: Va bene.
2: Tranquilli, che
3: si può fare.
2: Riso Zero torna martedì prossimo. Tranquilli, che non buttiamo via niente.
23: Riso Zero.
24: Missione Riso Zero.
25: E tu?
26: Hai voglia di metterti in gioco?
27: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
28: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
29: Ultima chiamata.
28: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
30: Una cittadina isolata.
31: Ma che cosa? Internet è scomparso!
30: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
32: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
33: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
34: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
35: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
36: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
37: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
38: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
36: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
39: Lo lascerai, prima o poi.
36: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
40: Chiudi gli occhi, che note sono?
41: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
42: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
43: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
42: Un thriller emozionante.
43: Scordatelo, ho chiuso.
42: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
43: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
44: Io sono solo un accordatore.
42: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
45: 105, Traffic.
46: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lavori sono segnalati lungo la A14 tra Vasto Sud e Termoli per chi è diretto verso Bari. Perdita di carico sulla diramazione A14 per Ravenna, tra Ravenna San Vitale e la statale 16 Adriatica verso Ravenna. Ci sono lavori sulla A12 in Liguria tra Chiavari e Rapallo in direzione Genova. Code invece per traffico intenso in Campania lungo la tangenziale di Napoli tra Secondigliano, raccordo 1, Capodichino e Corso Malta per chi è diretto verso Pozzuoli. Sulla 1 c'è un veicolo in avaria che provoca code tra Allaccio con la 22 e Reggio Emilia in direzione Milano. Una perdita di carico segnalata sulla 14 tra Lanciano e Ortona verso Pescara. Ultima segnalazione che ci porta in Basilicata sulla statale 407 Basentana con rallentamenti all'incrocio stazione di Albano di Lucani in direzione incrocio metapunto statale 106 Ionica. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
47: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
48: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: Dai, racconta.
1: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
0: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
0: Ma puoi provare Meclon Crema.
2: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
4: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
5: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
6: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
12: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
13: È permesso?
14: Prego.
13: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
14: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
13: Gliel'ho consigliato io.
14: No, il manutentore. È anche carino, sa?
13: Pure.
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
16: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
17: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
18: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
19: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
20: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
21: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
22: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
23: Wow!
22: In viaggio fanno amicizia con tutti.
23: Piacere!
22: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
23: Bello!
22: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Radio 105. Proud to be different. Scusa se

0: Vacci piano, Emma con Arcomi su Radio 105, canzoni che ci porta alla conclusione dell'odierna
1: puntata. Vacci piano è quello che ha appena detto il Fargi.
0: Ha detto vacci piano, vacci piano. Mi è piaciuto il gioco di società che vuoi lanciare per settimana.
1: Mi piace.
0: Però non si può, non si può fare.
1: Perché?
0: No, no, nel senso, non si
1: roulette, si può anche dire, dai, roulette cristiana.
0: Sì.
1: Giochiamo anche col Fargi.
0: Sì, giochi anche tu, Fargi.
1: Giochi anche tu. Allora, roulette cristiana è così. Prendi la Bibbia, la apri in una pagina a caso, segui tutto quello che c'è scritto nella pagina che hai aperto alla lettera. L'ultimo che finisce in galera vince.
0: Ma smetti di cagare.
1: Vecchio Testamento, chiaramente.
0: Certo, ovvio. Va bene. Siamo arrivati alla conclusione. Allora, prima di salutarvi dobbiamo fare i compiti, perché tra poco vi lasciamo in compagnia ovviamente del sommo, di lui, il supremo. Tu da quando, allora, da quando hai cercato di rubarci il Fargi?
1: Ma non solo quello. Allora, è bello.
0: E fino lì non ci piove.
1: È bravo.
0: E fino lì non ci piove.
1: È ricco.
0: Sì, ciao.
1: Almeno Nadia poteva lasciarcela, no? Io no, tutto lui. Tutto lui.
0: Abbiamo la Saretta noi in redazione. Vuoi dire qualcosa di
1: Nadia
0: male?
1: Nadia non è sposata, però.
0: Ho capito.
1: Vuoi Saretta dire adesso. Ho capito. È un'altra cosa.
0: Ho conosciuto anche il marito. Mi ha anche detto che ti vuole, ti vuole vedere. Sì, per picchiare, probabilmente.
1: Fabrizio. Allora. Vabbè, Fabrizio, non so perché.
0: Non so per quale motivo ormai hai fissato nella tua mente.
1: A Natale ho regalato a Saretta un portachiavi con la S.
0: Sì.
1: E la F per lui, perché per me è Fabrizio.
0: Vabbè, ormai.
1: Nella mia testa.
0: Sì, perché?
1: Non lo so.
0: Perché sei scemo, è normale. Tutto normale.
2: Sì, sì.
0: Dicevamo, vi lasciamo in compagnia di Max Brigante con 105 Mi Casa.
1: No, no, cambio religione, mi spiace.
0: Tu non ti stai più, tu ti sei convertito dal brigantesimo,
1: sì,
0: ti stai
1: dal brigantismo. Dal brigantinaggio.
0: Ringraziamo ovviamente la nostra fantastica Saretta in redazione, la Claudietta al centralino e ovviamente applauso con tuffo carpiato.
1: Walter Fargi, da qua non te ne andrai mai. Fargenga!
3: Illusi. Illusi.
0: È come l'argomento della prima ora, di quella che pensava di essere insieme a te. Illusa.
3: Voi che pensate che io sia il vostro tecnico.
0: Ma va là,
3: e anche le stringhe delle mie scarpe sono queste.
0: Ma ti puoi immaginare. Vi lasciamo.
3: Andate via, per favore. Dai.
0: Vi lasciamo come sempre con la massima del brillo parlante.
1: Ci hai mai fatto caso che se ti siedi sul water alle 23:59, quando hai finito, è un altro giorno, ma è la stessa merda.
0: Ci risentiamo domani, sempre qui su Radio 105.
1: Sempre alle 18.
0: Perché le 18 è l'ora della carovana.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: Io adesso, siccome lavoro da tanti anni in questa radio e quindi ho una sorta di seniority che posso permettermi, saranno 20 anni che sto qui, io adesso giuro che faccio la puntata su quello che Simo stava dicendo a Nadia, tra l'altro di ovviamente di una persona che tutti conosciamo, e su quello io faccio la puntata adesso. Perché,
1: ma magari!
0: No, lo faccio, perché è una concomitanza di situazioni. Allora, intanto benvenuti, 105 in casa, come tutte le sere, alle 8, parte qui su Radio 105, io sono Max Brigante, Nadia mi comunica un'ora e mezza fa circa che abbiamo un problema con il nostro ospite, quindi questa sera di fatto non avremo l'ospite. Simone, polemico, un periodo che è polemico in un modo, ma Nadia, cosa sta succedendo? Scusami.
1: Io sono preoccupata, sinceramente.
0: Fammi un po' di backstage, cioè cos'è che non sto capendo?
2: Non c'è nessun backstage.
1: No, no, c'è come? Perché io devo dire che comunque Simone è simpatico non è mai stato. Però è sicuramente un bravo ragazzo.
0: Sicuro, affidabile.
1: Sì, certo, buono, quindi noi gli vogliamo
0: bene.
1: Uno
0: potrebbe dargli 10.000 euro, sì. E sei... Io non gli darei, però potrebbe darglieli e lui li non te li tocca. Cioè.
1: Quindi noi lo stimiamo e gli vogliamo bene, però proprio simpatico no.
0: No.
1: Detto questo, era arrivato a un momento quasi di pace interiore.
0: Era sereno.
1: Diciamo che la vicinanza della sua compagna gli ha fatto sicuramente
0: molto bene.
1: Diciamo la tenuta che ha già preso, insomma, di cui ha preso possesso, anche quella gli ha fatto bene. Quindi sembrava tutto ok, ma qualcosa deve essere andato storto.
0: Si è infastidito.
2: Sono intollerante ultimamente.
0: Forse ha contribuito il salone del mobile.
2: Sì.
0: Quella settimana lì di traffico milanese lo ha reso una bestia. E non si è più ripreso.
2: Non mi è ancora passato. No.
1: Poi da quando va a far finta di camminare la mattina, anche quello.
0: Ma dovrebbe fargli bene quello.
1: No. Perché se uno va a camminare, gli fa bene. Se fa finta di camminare solo per i social,
0: dopo,
1: ti devi svegliare.
2: Non pubblico niente da mesi.
0: Comunque oggi. Lui ha un fastidio al giorno.
1: Male.
0: Ma il fastidio di oggi è un fastidio. Devo trovare le parole giuste. È un fastidio che probabilmente avrà anche un nome che non conosco. Dovemmo richiamare il professor Nardone. Ve lo ricordate che lo abbiamo sentito qualche sera fa?
1: Certo.
0: Psicologo e psicoterapeuta specialista nelle fobie. Mm-hmm. 40 anni di lavoro. No, adesso parte gli scherzi. Un vero guru a livello mondiale. Forse dovresti parlare con lui, perché tu sei oggi particolarmente infastidito perché una persona, diciamo,
2: una persona
0: che,
2: in generale.
0: No, una persona ti ha masticato un po' in faccia. No,
2: sì,
0: a te dà fastidio. Tu impazzisci.
2: Ma non è solo quello, mi dà fastidio molte cose.
0: Che cos'è? No, ho capito, ma quello che cos'è? Il rumore della masticazione.
1: Sì.
0: Ecco, il rumore della masticazione diventi pazzo.
2: Sì, perché da bambino ho preso dei sonanti schiaffi quando
0: giusto
2: parlavo mentre mangiavo.
0: Vero.
2: E quindi non vedo perché persone di oramai, adesso non vorrei dire, però più di 40 anni.
0: Non dare troppe specifiche.
2: Esatto, non abbiano ancora capito che o mastichi o parli.
0: Tutto giusto.
2: E soprattutto non giri masticando.
0: No, fermati un attimo, però tu non puoi fare, forse questo è il problema, io non sono un professore, non sono un dottore, non sono uno psicologo, però forse questo è il problema, che tu ti riconnetti al tuo bambino che ha preso gli schiaffi quando masticava con la bocca aperta.
1: Anche se posso dire non ne ha presi abbastanza.
0: No, probabilmente no. E pensi che allora anche tu vorresti dare gli schiaffi, ma non funziona così, perché tu sei un adulto e l'altra persona non è tuo figlio o tua figlia. E quindi io parlo di questo oggi.
2: Guarda che comunque ce ne saranno. Fai, chiedi e vedi quanta gente dà fastidio questa cosa. Poi anche altre cose.
0: Ma Nadia,
2: anche
0: la
2: gente che struscia i piedi mentre cammina.
0: No, ho capito. Ma il fastidio.
2: Cazzo, sollevali,
0: ma
2: no.
0: Aspetta, il fastidio lo concepisco. Cioè, io che concepisco poco è la reazione al fastidio,
1: sì,
0: l'intolleranza.
1: Lui da fastidio diventa ossessione.
0: Sì, esatto, proprio quello. Comunque adesso mettiamo un disco, sempre che non ti dia fastidio,
2: no.
0: E poi formuliamo meglio questo argomento che diventa l'argomento di questa puntata di 105 Mi Casa.
3: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: Facciamo radio da tanti anni insieme io e Simo, e lui ha un rapporto particolare con i nostri ascoltatori. È sempre stato in grado di stimolare la parte, quella più cattiva, ed è sempre stato in grado, soprattutto mentre parlava di calcio, di prendersi tantissimi insulti. Devo dire che mai come in questa puntata invece c'è un'apoteosi di messaggi che si sposano, diciamo, al pensiero di Simo, e che giustificano anche l'intolleranza che ha Simone davanti a persone che masticano rumorosamente, diciamo così. E non sono tutti liguri.
1: Quindi devo dire che questa cosa mi
0: non me l'aspettavo, ragazzi. Non me l'aspettavo, Nadia, non me l'aspettavo.
2: Ma devo dire che da quando facciamo questo programma e da quando gli abbiamo dato la parola, soprattutto, è la prima sera che dice una cosa, non voglio dire intelligente,
0: perché
2: ma
0: non lo è.
2: Però sicuramente molto molto condivisibile, perché è una cosa che dà molto fastidio anche a me.
0: È vero. Però forse quello che noi non abbiamo spiegato bene ai nostri ascoltatori è la reazione, cioè il fastidio. E ci sta, il fastidio ci sta. Innervosirsi così tanto, chiudere le porte, perché questo è quello che è successo qui dentro.
2: Sbattere le porte
0: è un, diciamo, un gesto un po' estremo. Però devo dire che il nostro elettorato dà pienamente ragione a te, Simo. Come ti senti in questa posizione dove non stai mai?
1: No, bene, perché immagino gli intolleranti che ci sono in giro, e quindi mi fa molto piacere. Cioè,
0: ci saranno anche degli interisti che è la prima volta in assoluto che ti danno ragione.
1: Una cosa che mi lega a Gibba, l'unica, è questa cosa.
0: È l'intolleranza
1: verso qualsiasi forma.
0: Allora, abbiamo pensato che potremmo formulare il nostro dialogo, la nostra conversazione questa sera qui a casa, non tanto su quanto vi dia fastidio o meno la masticazione.
1: Sì, quello mi sembra abbastanza appurato.
0: Sì, no, ma mi sembra anche un po' stretto, dai. Abbiamo però appurato che quel fastidio è un fastidio, ed è un fastidio ovviamente molto importante, no? Quello legato ai suoni. Ci sono tanti rumori che ci danno fastidio. Il nostro professore ci direbbe che questo è un problema, ed è un problema che si chiama esattamente misofonia, giusto? L'ho letto giusto? Quindi il problema di misofonia si riflette in tantissimi ambiti. Fateci sapere qual è il rumore che proprio non sopportate. Studiando un po', ho capito che ci sono persone, per esempio, che soffrono di misofonia nei confronti delle canzoni e della musica. Brutto, ragazzi.
1: Quello è brutto.
0: Cioè, noi ci viviamo dentro dal mattino alla sera, ci esaltiamo ancora per le canzoni.
1: Non ci ascolteranno sicuramente.
0: No, sicuramente no. Però penso che sia anche triste. Cioè, è triste se tu hai quel problema sulle canzoni, perché ti togli proprio una fetta di emotività che le canzoni ti danno. Vabbè, lo affronteremo nel corso della puntata. Siamo qui fino alle 21. Il nostro numero è 342 41 15 105.

0: Meno male che ho detto non concentriamoci sulla masticazione. Abbiamo, non lo so, 20 messaggi che parlano di il problema delle persone che mangiano il chewing gum a bocca aperta. Ma ragazzi, è sempre di masticazione. No, masticazione, ecco, sempre di masticazione.
1: E beh, comunque il chewing gum è un'altra roba.
0: Ho
1: dai.
0: Capito, cerchiamo di superare questa fobia e andare su altre. Parliamo di questo, suoni che danno fastidio.
2: Aspergato tutti i giorni, 105 tutti i giorni, 105 in casa.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
4: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto, allaccia la libertà!
8: Ufficio Case Smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
11: Ops.
10: Ops.
11: Ops.
10: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
11: Ops.
10: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops. Con Cheops.
12: Nuovo Cheops antitraspirante di Roche, in farmacia e parafarmacia.
13: Scelgo sempre la formazione più adatta.
14: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
15: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
16: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
15: E passiamo alla pagina sportiva.
17: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
18: Ultima chiamata.
17: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
19: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
20: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
21: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
19: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
21: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
22: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
23: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
24: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
25: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
26: Radio 105. Proud to be different.

0: Stidi questa sera qui a 105 Mi Casa con Max Brigante. Siamo anche in televisione al 66 del Digitale Terrestre. Tutto nasce da Simone che sclera letteralmente qui in radio per un problema di masticazione non suo, e da qui insomma abbiamo fatto partire tutta una serie di problemi legati alla misofonia, ovvero a proprio la non sopportazione di alcuni suoni. Sì. Giustamente Simo poco fa dice: vabbè, adesso mi avete bullizzato per un quarto d'ora, ditemi i vostri rumori che proprio non sopportate. Io non ci sono ancora arrivato, ma ci arrivo. Nadia ne ha uno che ha portato a dei livelli. Siamo a Forum, vi ricordate? Bravo. Forum? Ecco, c'è ancora Forum in televisione?
1: C'è, ci lavora anche la nostra Camilla Ghini.
0: Ecco, Camilla, nelle prossime puntate, per favore, invita Nadia, che sicuramente ha qualcosa da dirci, prego.
1: Allora, la mia storia triste è questa. Partiamo dal presupposto che io sono anche abbastanza distratta, quindi sono molto concentrata sulle mie cose e difficilmente sento i rumori intorno a me.
0: Sì.
1: Ok. Sono anche poco a casa, oggettivamente.
0: Vero.
1: E quando ci sono, faccio comunque delle cose. Però
0: non ti chiediamo cosa. Dici grazie.
1: Grazie. Però se c'è un rumore che proprio mi distoglie da qualsiasi tipo di attività e io stia facendo, è il rumore dei piedi strisciati o sbattuti.
0: Ma davvero?
1: Davvero. All'interno della tua casa non puoi camminare in quel modo, non ci posso credere. E purtroppo il destino ha fatto sì che sopra di me vivesse questo ragazzo
0: giovane.
1: Non italiano.
0: Fa fatica a sollevare i piedi.
1: Molta fatica. Quindi io sono anche andata a bussare due volte. Lui parlava solo in inglese.
0: Ah.
1: E voi vi potete immaginare
0: Sì, anche perché è difficile da dire in inglese quella roba lì.
1: Ma ho fatto dei gesti.
0: Okay.
1: E secondo me lui ha capito e ha negato. E io ho voluto anche pensare per un attimo di essermi sbagliata.
0: Certo.
1: Ma
0: sei scesa?
1: Sono scesa, ho detto ok.
0: Vabbè, ho conosciuto comunque il mio vicino, sono felice.
1: Che comunque, cioè,
0: Un bel ragazzo che parla inglese.
1: Ok, ma da lì è iniziata la tragedia, perché adesso è così perennemente. Lui nega, ma io lo sento. E io,
0: cavolo,
1: qualsiasi cosa sto facendo, sento i suoi piedoni che sbattono sul pavimento.
0: Ma spiegami un attimo, il rumore che tu senti, qual è? Cioè lui se striscia, che cosa fa?
1: Lui, secondo me fa, cioè intanto fa pom. Cioè, come se avesse perennemente i tacchi e non li ha.
0: Allora li sbatte un po'.
1: E forse riesce a camminare solo. Cioè, come se avesse perennemente i tacchi e non li ha.
0: Allora li sbatte un po'.
1: E forse riesce a camminare.

0: dice pantofole. Che...
1: flip flop, come si chiamano?
0: No, quelle sono le infradito.
1: Ah, è vero. Proprio...
0: ci mancano
1: slippers,
0: solo le infra...
1: slippers.
0: Veramente vicino, delle slippers.
1: Io ma ti... regalagliele.
0: Ho pensato di fargliele trovare sul
1: sì,
0: tappetino.
1: Sì, dai, regalagliele.
2: Che bella idea.
1: Ma è una buona idea, è un modo per non proprio andare in scontro, però far capire che quel rumore lì disturba tanto.
0: Che perché sono in pace con il mondo. Lui mi è sembrata proprio anche una personcina carina, ha proprio un problema forse.
1: Certo che se lui nega e continua a negare, si apre anche un possibile, come dire, capitolo Stranger Things. Cioè magari non è lui,
2: sono... magari è la fidanzata.
1: No, Simo, magari sono altri rumori,
0: ecco,
1: meno terreni.
0: Mettimi in testa.
1: Hai capito
0: anche
1: cosa voglio dire?
0: Dai, mettimi in
1: cioè,
0: testa.
1: Cioè magari
0: questo.
1: Sono quelli. Ora mi concentro, leggo un po' dei vostri messaggi e poi vi dico anche il mio di rumore che proprio non sopporto.

0: Si chiama Fabulous, questo pezzo di Mick, in diretta questa sera su Radio 105 insieme a Max Brigante. Leggo un po' di messaggi arrivati al 342 41 15 105. Allora, Davide da Torino. A me il rumore che mi distrugge è quello delle unghie sulla lavagna. Mi sento male, no, ma mi sento male solo a leggerlo. Lo so che è un classico, ma solo a pensarci mi si accartocciano i denti. Anche a me, anche a me, anche a me. Prima dicevo, non so bene qual è il rumore che mi infastidisce di più, per il quale provo una vera e propria misofonia. Ecco, forse questo sì. Cioè, se ci penso, un po' sto male. Un altro simile, non a questo livello, però mi dà fastidio, è come si dice in gergo quando scrocchi le dita? Forse scrocchiare non è forse il verbo proprio più scientifico, però sì, quel rumore lì anche un pochino mi dà fastidio. Io non sopporto chi beve facendo quel rumorino finale tipo slurp. Ma perché? Dice Serena. Bevi e basta, non è una performance. Sì, lo slurp finale è un po' eccessivo. Sì. Un po' eccessivo. Marco da Roma, il mio incubo, mio padre, che mescola il caffè con il cucchiaino e continua a sbattere contro la tazzina.
1: Vero. Anche quello.
0: E lui aggiunge: ma quante volte lo devi girare?
1: Bello, bravo.
0: È vero, perché secondo me chi lo fa si incanta un po' con quel suono,
1: quel tintinnio.
0: Sì, e sei l'unico nella stanza a cui piace, ma non te ne rendi bene conto.

0: Il suono della carta che si strappa lentamente mi viene proprio l'ansia fisica, non so spiegarlo. A me no, quasi piace quel
1: tipo
0: suono
1: questo.
0: Lì. Bravo, sì, quello lì.
1: Bello.
0: O forse voglio provarci anch'io. È venuto bene dal tuo microfono. Allora, aspetta, chi è che ce lo mandava questo? Elena, con l'ansia fisica della carta che si strappa lentamente. Elena, se sei all'ascolto, questo serve per superare le paure. No, è vero. Il nostro psicologo qualche sera fa ci diceva che bisogna guardarle in faccia le paure. Bisogna attraversarle.
1: Mi serviva anche questo foglio.
0: Aspetta che... No, hai quello del mamassita?
1: Sì.
0: Aspetta che attraversiamo le paure. Paure di Elena, lentamente. Ma dai, non dà così fastidio.
1: A me non dispiace.
0: Però rispettiamo Elena. Rispettiamo Elena, che forse avrà superato le sue paure. A me dà fastidio il rumore dei messaggi vocali ascoltati senza cuffie nei mezzi pubblici. Ma che problema avete? Hai ragione, Luca, hai ragione. Questo immagino che non sia proprio un problema di misofonia, però è un grande problema di educazione.
1: Di educazione,
0: e a te, giustamente, Luca, dà fastidio l'educazione, la mancanza di educazione. E fai bene. Chiara da Firenze: quando qualcuno respira forte mentre mangia, tipo apnea alternata a bufalo, non ce la posso fare.
1: Ma con chi mangi?
0: A volte può essere un problema, però
1: sì.
0: Anche.
1: Sì,
0: no, bisogna
1: essere.
0: Stare attenti, potrebbe anche essere un problema. Il click della penna ripetuto in loop, questo. Sì, questo. Ripetuto in loop in riunione, io dopo 5 minuti divento una persona violenta, ti capisco.
1: A me questo non dispiace.
0: Però se te lo fanno tutto il tempo è pesante.
1: Perché ogni tanto
0: questo,
1: lo faccio anch'io, quindi
0: sì, anch'io mi incanto ogni tanto,
1: esatto.
0: Con questa cosa. Posso leggere qualche altro messaggio?
1: Sì, vai, ancora due.
0: Le scarpe che fanno ciak ciak sul pavimento bagnato mi dà proprio fastidio nello stomaco. Dopo quello che ci ha raccontato Nadia, eviterei di andare avanti,
1: esatto.
0: Sull'argomento. Stefano, quelli che mangiano le patatine al cinema, ma non una ogni tanto, no, sacchetto infinito, croc croc,
1: sì.
0: Per 2 ore.
1: Anche
0: sì.
1: A me quello dà fastidio.
0: Sì, perché ci sono i sacchettoni, ragazzi.
1: E poi mi distrae.
0: Io una volta ho comprato un sacchetto gigante. Ero in una giornata ospite di una persona su un catamarano e pensavo di portare qualcosa di... Sai, sei ospite, ho portato del vino, delle olive, insomma ho portato delle cose per fare un aperitivo. E c'era questo sacchetto formato famiglia, no?
1: Gigante.
0: Gigante, che sembrava anche una cosa simpatica da portare. E finì quella serata che le mangiavamo in pochi le patatine, ma io non so, una quantità proprio incredibile.
1: Ma
0: non
1: quelle classiche, normali?
0: No, avevano una data.
1: Ah, buoni,
0: dai, che non si può.
1: Non si può.
0: Non smetti una canzone.
2: Watch it.

0: Radio 105.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Coez, quelli come me qui su 105 insieme a Max Brigante. E grazie al messaggio di Marta mi è venuto in mente un altro suono che non sopporto. Allora, Marta scrive: il rumore del polistirolo, non lo so spiegare, ma è come se il cervello mi implodesse. E capisco, perché molte persone soffrono quel rumore.
1: Sì, quando lo tocchi lo fa. Sì.
0: Sì, io quando ero piccolo, siccome a me non dava fastidio, ero anche uno stronzetto, perché lo facevo a miei amichetti o mie amichette che soffrivano. Di contro, cioè lo specchio riflesso di quel rumore, me lo facevano pagare con il pluriball.
1: Ah sì, certo. Quello anche lo a me quello da fastidio.
0: Quello da fastidio.
1: Cioè, mi dà fastidio, ma non mi fa impazzire.
0: No, quello lo soffro ancora. Quello mi fa venire mal di testa.
1: Sai invece il polistirolo, adesso che mi viene in mente, a chi dà fastidio? A Pippo Palmieri.
0: Sì? Sì. Procuriamocene.
1: Adesso lo vado a... domani.
0: Una lastra. Procuriamocene una lastra per quando Pippo ci viene a trovare. Chi gratta al fondo del piatto con la forchetta?
1: Mamma mia.
0: Ma quello è brutto. Poi quello ogni tanto lo fai anche involontariamente.
1: Sì.
0: Soprattutto quando usi forchetta e coltello. Ah,
1: è tipo
0: sì.
1: Il gesso sulla lavagna.
0: Quello sì, quello sì, quello è veramente una brutta cosa. Tame Impala ora con Jenny qui su 105. La loro canzone è una versione remix di Dracula.

0: fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
1: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibrextra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
2: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e bevi anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
11: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
12: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
13: Pronto? No, direttore, è in vacanza. In Umbria. Sarà più di un anno.
14: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
15: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
16: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
17: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto!
18: Ok, ok, ci sono! Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
19: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
20: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
21: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7... Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
22: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
23: 105
24: Che storia!
25: Radio 105 compie 50 anni.
24: Che storia!

0: Ricordandoci quando eravamo insieme in una crew di Breaking e ballavamo insieme qua a Milano, Kool & The Gang, Get Down On It, era l'inizio degli anni 80, il 1981, c'erano un sacco di cose belle in quel periodo nella musica, c'erano degli artisti giganteschi, da lì a poco sarebbe uscito Thriller di Michael Jackson, uno che veniva dalla danza, non a caso, e poi insomma ha scritto una grande storia nel mondo del pop. Ho detto Michael Jackson perché in questo periodo, tra il film e tutto quello che è uscito su Michael, è impossibile non avere in testa lui e le immagini, no, che poi sono arrivate da questo film. So che solitamente qui ci salutiamo e basta, ma continuano ad arrivare i messaggi, no, riguardo all'argomento di oggi, che è la misofonia, il fastidio per i rumori. Mi fa molto ridere quello che dice Valentina di Lecce, dice: i neon che fanno quel ronzio leggerissimo, nessuno lo sente, io sì, è una maledizione, perché è vero, ogni tanto solo tu senti un rumore. A me capitava con i caloriferi, sapete quelli a valvole? Bravo. Quindi io andavo a letto e sentivo un rumore che era quello della valvola e dicevo: ma tu non senti niente? Alla mia compagna: No, io non sento niente, ma io sentivo la valvola.
1: Perché ti
0: diventavo pazzo,
1: su quello,
0: diventavo pazzo. Amici, a domani, un abbraccio grande.

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenore scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Buonasera, questa è Radio 105. Sono tra qualche secondo le 21.

0: Buonasera, è martedì sera, ben ritrovati come tutte le sere dalle 21 alle 23 c'è il 105 Night Express. Buonasera Lucilla, buonasera.
1: Buonasera Ale, buonasera Davidino in regia. Ciao. In nostra compagnia, grazie a tutti. Claudietta al centralino, adesso non l'ho vista, forse oggi è uno di quei giorni in cui...
0: È da casa.
2: Location privata.
1: Esatto, location privata beata lei e come sempre la nostra Vale Stoppelli.
0: Attenzione.
1: Cazzozza.
0: Noi facciamo sto giochino tutte le sere, sempre, che quando salutiamo la Stoppelli,
1: certo,
0: parte il carillon.
1: Certo.
0: Che riparte da zero, cioè se tu lo dici più volte, tipo Stoppelli.
1: Stoppelli, esatto, così. Allora, ciao
0: questo.
1: Vale, un sacco che non la vediamo di persona, mi manca. Allora, oggi mia figlia Alma, la piccoletta di 8 anni, mi ha detto: "Ma com'è la sigla del Night Express?" Gli ho detto: "Ma scusami, non l'hai mai ascoltata la mamma, no? Quando sono a casa che mi aspettano, no, soltanto una volta." E allora ho detto: "La dovete ascoltare, scaricatevi l'app." E sai, fatto proselitismo proprio.
0: Ah, sì? Beh,
1: casa.
0: Peraltro è una sigla per io da bassista.
1: Senti che figa, dai.
0: Se tu ti concentri sulla linea di basso è una bomba, cioè proprio. Guarda che
1: sì, è vero.
0: Cioè, potremmo improvvisare pure un mi porto il basso il 19.
1: Dai.
0: Quasi.
1: E non potresti, a parte che fa scena, te lo posso dire.
0: Farebbe molta scena.
1: Dai, portati sto basso.
0: Tu suoni qualche strumento?
1: Io no, ma guarda, le maracas, se vuoi le suono.
0: Facciamo una versione estiva, visto che
1: ci
0: avviciniamo.
1: Posso fare un po' di giambè.
0: Peraltro oggi è 19, quindi un mese esatto.
1: E in piazza, esattamente dove domani sera ci sarà il terzo ed ultimo appuntamento di Battiti Live Spring.
0: È vero.
1: Ci saremo noi a festeggiare i 50 anni di Radio 105, esatto. Quindi cosa bella.
0: Finalmente, dopo 100.000 canzoni che abbiamo ascoltato alla fine dell'ora dicendo perché 105 compie 50 anni,
1: finalmente festeggiamo anche noi.
0: Facciamo la storia live perché veniamo. Vabbè, ma più dettagli li avrete in seguito. In tutto questo, buona serata a tutti voi che siete con noi attraverso la radio oppure attraverso la televisione, canale 66 del digitale terrestre, giusto per vedere i nostri bei faccioni. Siamo anche sull'app, insomma, ogni tanto è bene ricordare tutte le piattaforme.
1: E certo, ci dovete seguire ovunque, giro sempre che per me è divertente, da dove ci state ascoltando, siete in macchina, siete in negozio, siete a casa appunto sul 66 come hai detto tu, dalla... dove ci state ascoltando.
0: Oggi ho pensato tutto il giorno alla puntata di ieri, a tutti gli accessori per la macchina che si potrebbero regalare.
1: Mamma mia ragazzi, ieri è stata una puntata never ending. Sì. Saremmo potuti andare avanti altre due ore. Abbiamo capito che cruise control, lane control sono fantomatici. Poi quando ci siamo addentrati nei dettagli più intimi, il bracciolo
0: e per te il sedile massaggiante.
2: Ma alla fine ce l'hai tu nella macchina, l'hai visto? No?
1: Sai che ieri, come un vero pesce rosso, ok, come un vero Wanda,
0: giusto così,
1: sono salita sulla mia Vanessa con il volante ricoperto di Swarovski dei cinesi, sia chiaro. Mi sono dimenticata di controllare, me l'hai rammentato tu in questo momento. Se magari quando sono le 11:10 mi mandi un messaggino stasera.
0: No, ti dico io come andrà, anche stasera non lo farai.
1: No,
0: poi,
1: se mi manda il messaggino, sì.
0: Uno di questi giorni lei sarà in macchina di pomeriggio. Fammi controllare. Sì, ce l'ho, e ci manderà la foto invece delle frecce. Tipo.
1: E adesso,
0: no,
1: dai, allora datemi della cretina senza dire che sono cretina.
0: No. Sono sicuro al 100% che guidi, ma proprio guidi come piace a me. Cioè,
1: allora,
0: proprio...
1: io guido un po' maschio.
0: Sì,
1: mia
0: si
1: sorella
0: vede.
1: Dice che vengo anche impossessata da un arabo, con tutto rispetto per gli arabi, ma non so se siete mai andati nei paesi arabi, diciamo che la guida sicura non è esattamente
0: certo.
1: il loro motore di movimento.
0: No.
1: Per cui lei dice che mi impossessa e mi fa anche il verso, mi fa perché proprio magari vado veloce, faccio le curve, così passo sui pole a tavoletta. I bambini quando vedono, sai, i pole, quelli a terra, i rallentatori,
0: sì, certo.
1: Mi fanno oh, mamma, e io ma per chi mi avete preso, bam!
0: È così che campano 30 anni le macchine,
1: esatto.
0: È così che si portano le macchine fino a 400.000 km.
1: Poi è alto il pandino, che me frega,
0: pole perché
1: Africa
0: pole significa piano. A Zanzibar l'ho imparato,
1: esatto,
0: insomma,
1: per cui
0: stato.
1: Noi in famiglia da sempre abbiamo chiamato i, come si chiamano?
0: I dossi, dissuasori di velocità.
1: I dissuasori di velocità noi li abbiamo sempre chiamati pole pole.
0: Giusto, molto carino, sono
1: e
0: anche più gradevoli.
1: E tra l'altro ti posso dire che è un bel tema carino che come sempre viene fuori poi sull'impronta dell'improvvisazione nostra. È oggetti che hanno un loro nome, tipo dissuasore di velocità, ma che a casa vostra acquisiscono... Rinominati. Un nuovo nome, ricevono un battesimo nuovo.
0: Bello, bellissimo.
1: Hai
0: bellissimo.
1: Capito? Tipo, te ne dico un'altra così anche i nostri ascoltatori possono capire. Il braccio, quello frullatore anche con cui si monta la maionese,
0: sì.
1: Il pin, mini pimer,
0: sì.
1: A casa mia si chiama il brrrr.
0: Veramente, bello.
1: Te lo giuro su Dio.
0: Onomatopei, quasi onomatopeico.
1: Per noi, mamma, dove l'hai messo il brrrr?
0: Ok,
1: il brrrr.
0: Questa è una bella cosa.
1: È caruccia.
0: Cosa avete rinominato? Oggetti rinominati a casa vostra, a casa dove eravate prima,
1: sì,
0: quando
1: sì.
0: Eravate piccoli.
1: Tu
0: quello
1: ce ne
0: che
1: hai
0: vi
1: uno
0: pare.
1: Di famiglia?
0: Ci penso e te lo dico.
1: Non ti viene ancora così?
0: Non mi viene, sicuramente sì.
1: Poi noi abbiamo il mazzigottone.
0: Che cos'è?
1: Il mazzigottone è il classico piatto che ti induce alla morte se non hai un bicchiere vicino. Può essere il polpettone quando è asciutto.
0: Okay. Ah, ok.
1: Può essere la torta tipo quella dei sette vasetti, okay. Se non c'è il caffè latte vicino.
0: Una volta ho mangiato un risotto, così forse
1: ecco.
0: C'eri anche tu. Non mi ricordo. Adesso
1: quello è il mazzigottone. Com'era mazzigottone
0: dopo,
1: ieri sera?
0: Dopo un evento radiofonico che abbiamo fatto qualche anno fa, siamo andati a mangiare, ci diedero
1: un c'era un mazzigottone.
0: Ci diedero un risotto ed era un mazzigottone.
1: Vedi?
0: Pellecchia, sei presente quando vai dal dentista e devi fare l'impronta?
1: Sì. quello è il mazzigottone, ragazzi.
0: Io sta battuta me la porto avanti da 4 anni.
1: Ti si blocca in gola, ma poi una volta che scende ti rimane qua.
0: Sì, sì,
1: a
0: sì.
1: Livello del petto sì, e se sì. Davvero non hai una sostanza liquida è pericoloso.
0: Con brioschi sarebbe ancora meglio. Va bene, cosa avete rinominato? Oggetti che avete rinominato da piccoli, da grandi, con i vostri figli, quando eravate figli voi a casa dei vostri genitori? 342 41 15 105. Sabrina.

0: Che è? Mi hai spento anche il mio.
1: Io
0: come
1: ho provato
0: siamo?
1: Ad aprire il mio e ho chiuso
0: allora,
1: il tuo.
0: Allora aspetta, facciamo una prova. Vai. Spegnilo e spegni anche il mio.
1: Okay,
0: allora
1: okay.
0: Siamo gemellati questa sera. Allora, io ho rinominato da bambino Arnold Schwarzenegger con Arnold Schwarzen. Cristiano da Piacenza.
1: Quando era piccolo cambiava i nomi delle persone. Più che nomi delle persone, siamo sugli oggetti. Me ne è venuto in mente uno.
0: Vai.
1: Chiaramente io non sono molto fazio.
0: Hai fatto la prova, scusa, siamo sempre collegati.
1: Non sono molto fantasioso su queste cose. La mia ragazza lo è molto di più.
0: Okay.
1: Lei, per esempio, il condizionatore, lo splitter, lo chiama il Tropico.
0: Il Tropico?
1: Accendi il Tropico.
0: Beh,
1: perché
0: fantastico.
1: D'inverno fa caldo, molto carina questa.
0: Beh,
1: roba.
0: Carina sta
1: sì,
0: roba,
1: sì, sì,
0: carina.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Abbiamo prosciutto cerchio, che esattamente, chiedo perdono, non so cosa sia, cosa sarà il prosciutto cerchio, il prosciutto cotto. Lo chiama Tenerone, lui è Matteo da Tavazzano.
1: Ok.
0: Invece Jennifer Tenerone. Da Piacenza dice: mio figlio quando era piccolo chiamava il tram il troll.
1: Carino, okay. Quando sei piccolo, certo, ecco il troll. Un'altra persona che conosco, un mio amico da piccolo, li chiamava i trenini.
0: Ci guarda
1: i belli trenini, era il tram.
0: Comunque non per forza si deve essere piccoli per
1: certo,
0: nominare
1: anche
0: eh?
1: Da adesso, anche
0: assolutamente
1: adesso.
0: Assolutamente.
1: La ragazza ha 31 anni.
0: È il tropico ragazzi.
1: Il tropico.
2: Ciao Lucilla, ciao Sansone, buonasera. Romualdo d'Arezzo. Io non ho rinominato una cosa, ho rinominato una persona. Mio figlio si chiama Mirko, ma io lo chiamo testa di beep.
0: Così. Ah, è proprio ribattezzato?
1: Bene, vedi.
0: Siete veramente crudeli voi 105isti, eh?
1: I telefoni nessuno li ha ribattezzati? Nessuno ribattezza i computer, i telefoni?
0: Oppure appunto aggeggi elettronici, caricatori, telecomandi, telefonini.
1: Sì.
0: Oppure altro,
1: il
0: che
1: carichino,
0: ne so.
1: Il carichino.
0: Il carichino, vabbè, è un grande classico, direi che è diventato di uso comune il carichino.
1: Sì, il carichino è il caricabatteria.
0: Attenzione, a casa mia il telecomando era lo scambino.
1: Perché
0: lo scambino.
1: Perché scambi canale.
0: Certo, era quella cosa lì.
1: C'è qualcun altro?
3: Moglie, gli dico sempre, cosa hai preparato a lei? Ah, la minestra. Ah, ok, la sboba. Per me la sboba è la minestra. Ciao. Marco d'Orbassano.
0: Allora però vorrei alzare
1: un complimento
0: attimo.
1: O no secondo te?
0: La sbobba di solito è il classico cibo da militare, la sbobba.
1: Ok.
0: Però le minestre, ragazzi, ad esempio a me piacciono da matti.
1: Sì, no, buonissime.
0: Mia nonna era la maga delle minestre, minestroni, zuppe, saporitissime.
1: In questo caso lui sarà affettivo nei confronti della fidanzata?
0: Ma insomma, no? Mi sembra di no.
1: Hai fatto la sbobba, vabbè, se mogliamo
0: esatto,
1: per quella.
0: Esatto.
4: Ciao, sono Alan da Brescia. Noi abbiamo rinominato il telecomando della televisione Dedo e i denti, quando andiamo a lavarci i denti, i dentacini.
0: Vedi. I dentacini è carino. Ti sei lavato i dentacini?
1: Sì, anche dedo.
0: Anche il dedo.
1: Mi piacciono queste cose che non c'entrano niente.
0: Niente.
1: Da telecomando a dedo.
0: Dedo.
1: È bello, è solo fantasia. Che è la cosa più bella, no? Quando c'è
0: sì,
1: magari una lontana associazione.
0: L'associazione libera e poi si inizia a chiamarlo così. I wafer sono stati rinominati da Ale. I frufru.
1: Sì, ci sta.
0: E questo è uno dei più belli, ragazzi.
1: Ci sta, i frufru, ci sta.
0: Okay. Cosa vuoi per merenda? I frufru.
1: Buono,
0: e uno
1: frufru.
0: Se viene da fuori non capisce che frufru sono
1: certo.
0: I wafer.
1: Sì. Belli anche quelli intuitivi, perché forse frufru un po'.
0: Perché è onomatopeico, è sgranocchioso. Frufru sì. Fa cric cric fruc fruc.
1: È vero.
0: Capito?
1: È vero. Va bene, 21:13, 342, 41, 15, 105. Oggetti, cose che avete rinominato.

0: mio marito le lenti a contatto le chiama gli occhi e quando deve metterle, mi devo mettere gli occhi oppure io gli chiedo: te li sei tolti gli occhi?
1: Bello.
0: Barbara.
1: Bello,
2: questo
1: bello,
2: ci piace molto.
1: Mi piace questo. Perché comunque ha un senso, di fantasia, però ha un senso. Hai messo gli occhi.
2: È carina questa.
1: Perché
2: stiamo
1: senza
2: parlando,
1: gli occhi non ci vede.
2: Non ci vedi.
1: È proprio bella, questa
2: è
1: mi
2: carina.
1: Piace.
2: Sì. Perché stiamo parlando, magari c'è qualcuno che si è connesso con noi in questo momento, di nomignoli che in famiglia, in casa, insomma, abbiamo dato agli oggetti. Quindi, nel mio caso, il mini pimer, il frullatore, quello proprio, vedi, il brr, mi viene.
1: Il brr,
2: perché per
1: certo.
2: me il brr, il brr, è il braccio.
1: Ma poi è bello che una mamma con i figli, hai usato il brr o l'hai
2: sì.
1: fatto? Bello.
2: Passami il brr, dove hai messo il brr? Brr, sì, sì. Cioè anche cacofonico, non è facile
1: allora,
2: da
1: facciamo
2: dire.
1: Una cosa dei più belli, allora il brr, il tropico, il tropico
2: il
1: per
2: riscaldare,
1: gli occhi, il dedo, gli occhi, bellissimo, il dedo
2: il
1: che
2: dedo,
1: è il telecomando,
2: i denticini,
1: tutte cose
2: dentaccini.
1: Che dentaccini, tutte cose che arrivano da voi, sentiamo.
3: Mia suocera chiamava il bancomat lo Pippo Matto, Massimo d'Ascoli Piceno.
2: Lo Pippo Matto. A proposito di Pippo, Antonella da Rovato dice: io chiamo il levapelucchi il pippapelo.
1: Bello,
2: pippapelo.
1: Bello, bello, mi piace il pippapelo. Che non vuol dire, beh, oddio,
2: pippapelo,
1: sì, vuol dire.
2: Pippapelo, pippa, cioè pippa okay, che ti sì, pippa, sì, ti succhia, succhia il pelo, succhia, succhia pelo.
1: Certo, certo. Certo. 342 41 15 105. Martino dice le ciabatte e le pianelle, ma in realtà è un alter ego del
2: No, deve essere inventato.
1: Sì, sì.
2: Dai, sentiamo.
4: Ciao Radio 105, la mia bambina
1: Ciao.
4: Chiamava il motorino della mia vicina lo scootler.
2: Scootler. E a proposito
1: scootler,
2: di bambini,
1: okay,
2: qui abbiamo Mirko da Bolzano che dice la scrivania.
1: La scrivania.
2: Che
1: sì.
2: è rimasta così fin da quando era bambino, perché era la sua scrivania. Quindi scriva mia, scriva sua, scriva tua,
1: certo.
2: scriva nostra, scriva vostra, scriva loro.
1: Mi sembra che tu hai studiato.
2: È declinato così.
1: Perfettamente. Il latino. Steve da Milano, io ho rinominato lei AI la Gina. Quando siamo con amici e non sappiamo cosa, è sempre chiedilo alla Gina.
2: Che cos'è la Gina?
1: L'AI, l'intelligenza artificiale.
2: Ah, la Gina, beh, questo ci piace.
1: Sì,
2: ci
1: molto
2: piace.
1: Carino. Hai umanizzato una cosa che è veramente
2: ci
1: di
2: piace.
1: Un freddo incredibile.
2: È vero, è vero. Julian da Bergamo, sono solito cambiare i nomi delle persone. Per esempio, Luca, ciao Luchino. Mm. O al posto del mio amico dico boss. Scommetto che a lei fa piacere Lucillina. Bello, no? Sì, però questi sono nomignoli. Non è richiamare, che ne so, una mia amica il computer lo chiamava il pittolo.
1: Il pittolo, bello.
2: Così. Bello. Dov'è il pittolo?
1: Mi piace il pittolo.
2: Dai, sgugoliamo sul pittolo.
1: Bello, il pittolo mi piace molto.
2: Perché non
1: originale.
2: Vuol dire niente che sì, è il pittolo. Sì, se sì, tu sì. sei esterno non lo riesci a capire.
1: I più belli sono quelli che non c'entrano niente. O quelli, gli occhi, le lenti a contatto.
2: Bellissimo.
1: Gli occhi, senza gli occhi non puoi vedere.
2: Però guarda che anche Alessia con Tropico, secondo me, nelle prime posizioni.
1: Sì, sì.
2: Eh?
1: Allora, Luigi dalla provincia di Torino, un'altra cosa bella. Dopo i 40 anni di viaggi in ambulanza come soccorritore 118, continuo a chiamare i lampeggianti le puparole.
2: Beh, puparole bello, ci piace.
1: Sì, sì,
2: Luana
1: sì.
2: propone l'estetista. Mio papà la chiama la strappapeli.
1: La strappapeli.
2: La strappapeli,
1: bello,
2: ci
1: bello,
2: piace
1: bello,
2: anche
1: bello.
2: La strappapeli.
1: Manca lo sposta poveri e poi ci siamo. Va bene, dai, mettiamo un'altra bella canzone e poi torniamo. Ne state scrivendo tante belle, quindi
2: Tanti.
1: Continuate.
2: Ha
1: a
2: voglia.
1: Sto punto.
2: 21:20, farfalle, bella coppia. Cioffi insieme a Noemi.

0: Anche l'ascensore lo chiamano il tram a muro.
1: Il tram a muro.
0: Il tram a muro.
1: Però
0: carino.
1: Questo è una. Ci sono certe regioni, certi luoghi in cui parole di senso compiuto cambiano nome. A me piacciono proprio i cambiamenti familiari.
0: Sì.
1: Hai capito?
0: Sì. Ce ne state raccontando tanti. Tra poco vi ascoltiamo. Leggiamo 342 41 15 105.

0: Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea insalata in busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
1: Carrefour. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
3: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. Jamiroquai, Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
6: Kia. Movement that inspires.
7: È permesso?
8: Ah, proprio lei!
7: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
8: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
7: E risparmia sulla bolletta.
8: Posso metterlo io?
7: È meglio applicato da un professionista.
8: Come lei?
7: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
10: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
11: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
12: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
13: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
14: Ultima chiamata per il parco a
13: lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
15: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
16: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
17: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti. Che gusto avrà la tua prossima avventura?

0: Cliccare e scrivere bel tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
1: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: è la nostra selection di questa settimana, Lady Gaga e Doechii, Runway. 21:33, buonasera a tutti i 105isti che ci stanno mandando copiosi messaggi, anche vocali al 342 41 15 105, raccontandoci tutte le storpiature verosimili o inverosimili che hanno fatto nella loro vita, rimaste poi storpiature reali con cui chiamano gli oggetti di casa.
1: Gli oggetti, ma non solo, anche i piatti. No?
0: Certo, il famoso mazzigottone, ovvero tutto ciò che ti porta a morte sicura se non hai dell'acqua. Alberto da Scalea, nostro amico fidato, non potevamo non leggerlo questa sera. Da piccolo l'auto la chiamavo la Popò.
1: La Popò.
0: La Popò, la Popò è anche la Pupù.
1: Sì, però secondo me Popò perché suona Popò.
0: Ah, per quello dici.
1: Potrebbe essere quello,
0: sì, ci sta.
1: Ma comunque, visto che stasera abbiamo tantissima voglia di lavorare, nella seconda ora facciamo parlare una psicologa,
0: sì.
1: Nella prima ora facciamo parlare invece voi,
0: i nostri ascoltatori, è giusto.
1: Eccoci qua, sentiamo.
2: Ciao Radio 105. Ciao. Io lavoro in ospedale, la capsula di aspirazione la chiamo la paperella perché schiacciandola fa qua qua.
0: Beh, non male questa. Ma la capsula d'aspirazione, cioè di aspirazione che aspira, che ne so, i liquidi, quelle cose lì?
1: Credo di
0: quindi,
1: sì.
0: Quindi, ah, oh, pia, va bene.

0: Esatto, una cosa del genere. Mi piace molto. Poi io non so perché, ma io muoio per i versi degli animali.
1: Beh, carino, sono quel paperello. Ce lo mandi ancora quella paperella così che ci piaceva. È bella la paperella.
0: Sta aspirando dei liquidi.
1: Sarebbe anche bello mandare versi di animali strani e lasciare che i nostri ascoltatori li indovinino.
0: Beh.
1: Lo so, è molto basico, ma è molto divertente, perché i giochi devono essere basici.
0: Come sfondi una porta aperta? Sentiamo.
2: Quando ero ragazzina avevo le mie sorelline, due, che erano praticamente coccolate dai vicini di casa, perché avevano un figlio grande, e quando andavano di là gli davano sempre il prosciutto crudo. E quando venivano di qua, figurati, noi tre figlie, papà operaio, mia mamma all'epoca non lavorava, gli dicevano a mia mamma: mamma, ma tu devi comprare il prosciutto rosso, no? Colorosa. Ciao Stefania da Gessate.
1: Questa è molto carina.
0: Sì,
1: hai capito?
0: Prosciutto rosso e prosciutto rosa. È giusto,
1: e loro giustamente
0: giusto.
1: Dicevano: a mangiare il prosciutto rosso dai vicini.
0: Ma infatti. Ce ne sono tanti che arrivano, ce n'è anche qualcuno di qualche friulano che forse poi Davidino
1: ci aiuterà. Leggi, vai.
0: Leggo,
1: sì,
0: allora,
1: prego.
0: Non so se è una parolaccia. Non solo io, ma credo tutti i friulani hanno il Robul e il coso
3: il chiosul.
1: Il robul e il chiosul,
3: sì,
1: cos'è la differenza?
3: Passami il coso.
1: Anche chiosul,
3: sì,
1: uguale?
3: Un sinonimo.
1: Ah, ok.
3: Passami il
0: chiosul. Ok, quindi che ne so, passami il robul.
3: Sì,
0: ok.
3: Esatto.
1: Che tu devi stare a capire poi in quel esatto momento di che cosa si sta trattando.
0: Se uno e l'altro, questo era il messaggio di Ivan. Sentiamo se c'è ancora qualcuno.
4: Io quando ero piccolo l'acqua la chiamavo El Gun. E invece mia figlia, quando era piccola, Babbo Natale lo chiamava Patata. Daniele da Padova.
0: Ok.
1: Patata. Sì, però voglio cose più di uso quotidiano, capito?
0: Sì.
1: Tipo gli occhi, quelle cose lì.
0: Sì. Intanto continuano ad arrivare. Noi mettiamo da parte, Davidino fa la sua cernita. 342-4115-105. Vi leggiamo e vi ascoltiamo tra poco.
1: 21:36, siamo qui insieme in diretta.

0: Avete presente quei pantaloni che hanno il cavallo molto basso, sì, tipo sacco? Mm.
1: Sì.
0: Ecco, io li chiamo i ciapamerda.
2: Ah, porca, romano lui, che è palesemente di Roma.
1: Il ciapamerda è proprio, sì sì, romano. Dovreste sapere come chiamano i dissuasori di velocità a Napoli.
2: Facetecelo sapere, allora.
3: La Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
4: Scelgo sempre la formazione più adatta.
5: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Sai che suono ha la serata perfetta?
8: Deliveroo!
7: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu. Hey!
10: Radio 105. Proud to be different. 100.

0: eccolo qua. Torna anche Alberto da Scalea, che già avevamo nominato prima, però ce ne dice un'altra molto carino. Mio amico chiama gli occhiali da vista i cecatelli.
1: Il cecatelli è carino, è carino.
0: Sì, sì, i cecatelli è carino. Potrebbe essere anche un piatto, una pietanza, i cecatelli.
1: Poi è vero, faccio i cecatelli cacio e pepe. Poi senti, c'è qualcuno che ci fa il gioco al contrario e ci dice: io ve ne dico una e voi indovinate che cos'è. Poi vi do la risposta. La picciofina.
0: Che sarà?
1: È la patatina, dici?
0: Oddio, non lo so.
1: No, per no, me no, no, la picciofina. No, no. Cioè, vabbè, la vagina, dici? No, per me cioè non ci ho pensato.
0: Cioè, la picciofina e la picciogrossa, dipende come ce l'hai.
1: No. Ti fa body shaming sulle vagine degli altri qua. No, picciofina. Cosa? Allora, tu dici che secondo te è potrebbe, la patatina.
0: Conoscendo un po'
1: i 105isti,
0: che sono burloni in questa
1: vabbè,
0: cosa.
1: Vabbè, vorrei ce lo dicessero
0: vabbè,
1: subito.
0: Intanto dicelo, esatto. Ricordacelo. Chi abbiamo?
2: La mia nonna napoletana chiamava il cane bulldog o cane Bordeaux. Il cane Bordeaux. Per lei il cane bulldog era il cane Bordeaux.
0: Carino. Carino.
1: Non ci avete ancora detto come chiamano i dissuasori di velocità i napoletani. Lo aspettiamo con gusto.
0: Sì, poi non è detto che noi si possa leggerlo, però nel caso
1: facciamo una combo. Piscio fine, dissuasori di velocità in napoletano.
0: Ci
1: così
0: proviamo.
1: Poi salutiamo.
3: Allora, io mi ricordo proprio un amico di mio fratello di cognome faceva Vincenti, quindi loro lo chiamavano Canal, perché da Vincenti Vincent, Vincent Senti, Senti Cescu, Cescu Messer Sugal Canal, Canal.
0: Ok, la vecchia pubblicità.
1: Io ragazzi abbandono.
0: Si asciuga il canal. Ti ricordi la pubblicità? No. Non forse era di una compagnia telefonica?
1: No.
4: Se non sbaglio di un pinguino, di quelli.
0: Bravo, sì, era di un raffrescatore.
1: Ma davvero? Io dov'ero in quel periodo lì televisivo?
0: Forse a farla la televisione, probabilmente.
1: Vabbè, quindi canal è diventato.
0: Sì, è diventato canal. Bravi.
1: Vabbè, okay. bravi. Indovinate, era un modo carino per definire quella lì, quella patatina.
0: Hai visto?
1: Sì.

0: Punches, Girl Like Me su 105, 21 e 49. Vi ricordiamo l'appuntamento di mañana, mercoledì 20 maggio, domani sera. In prima serata su Canale 5. Come chiamate Canale 5?
1: Canale 5.
0: Ultimo appuntamento.
1: Come chiamate Team Battiti Live Spring?
0: Team Battiti Live Spring.
1: Okay.
0: Come chiamate Michelle e Alvin?
1: Michelle Hunziker, come dici tu, e Alvin.
0: Esatto.
1: Ok.
0: Allora, è una cosa importante. Domani a Ferrara in piazza Trento e Trieste.
1: Esatto, terzo ed ultimo appuntamento. Sono state tre le puntate del Team Battiti Live Spring, dove sono passati grandi nomi del panorama della musica italiana e non solo. Per fare alcuni nomi, Annalisa, J-Ax, Fedez, Marco Masini, Elettra Lamborghini, Paradiso, Alfa, Samurai, J The Colors.
0: Attenzione anche Amy Schilla, Rocco Hunt, Serena Brancale, Levante, Delia, Mick, Fred De Palma, Baby K, Night,
1: Malika Ayane, Michele Bravi, Tropico, accendi il Tropico, LDH, Seven, Bianca Zei.
0: Esattamente, in più anche Sara Toscano e Mr. Rain.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di Sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
2: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
3: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
8: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

0: perfetto su corede.it.
1: Mamma, mi racconti una storia?
2: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
3: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
4: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
5: Per me è un Heineken! Questa è totale!
6: Vero, ma da qui non vedo niente!
5: Ti faccio spazio, ne ordino una anche per te.
6: Grazie!
5: Allora, un'altra per...
6: Andrea!
5: Una Heineken per Andrea!
7: Scopri quanto è semplice diventare amici. Vieni a provare Clinker al Nameless. Heineken, Music Connects. Clinker, makes it last. Bevi responsabilmente.
8: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
9: Ah già, solo fango.
8: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
14: La spesa intelligente!
15: Che confusione sarà perché...
16: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
17: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
16: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Da mercoledì 27 maggio in prima serata, Canale 5.
18: 105!
19: Che storia!
20: Radio 105 compie 50 anni!
21: Che storia!

0: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: A Radio 105 sono le 10 in punto.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Seconda ora del Night Express, siamo qui insieme Lucilla Alessandro Davidino in regia. Come promesso, lasciamo da parte tutti i nomignoli che abbiamo fatto fuori nella prima ora.
1: Belli,
0: entriamo,
1: però, bravi,
0: belli,
1: bravi,
0: divertenti.
1: Tutti,
0: avete collaborato con la vostra voce, con i messaggini davvero tantissimi, e questo devo dire che dà una grande soddisfazione.
1: Sì.
0: Ma come ormai è nostra consuetudine, perché siamo al terzo appuntamento, abbiamo
1: Vero.
0: Qui qualcuno che ci aiuterà a far luce sulle spirali della nostra mente, Ale.
1: Ben ritornata.
2: Qui. Buonasera.
1: Ben ritornata.
2: Buonasera a tutti.
1: Ben tornata, Elisa Vianello, psicologa, psicoterapeuta, che sì, ci aiuta a far luce su tanti aspetti.
2: Ci proviamo.
1: Ci proviamo.
0: Ci proviamo.
1: Stasera argomento non grosso, enorme, gigantesco, anche virale, potremmo dire, il narcisismo.
2: Ecco, un argomento gigante.
0: Gigante, sì. Molto interessante, è vero che è diventato virale, mi viene da aggiungere forse grazie a Dio, Elisa, perché almeno le nuove generazioni sanno
1: a cosa vanno incontro,
0: a cosa possono andare incontro,
1: cosa sta succedendo nel mondo. Allora, il narcisismo, che cos'è? Il narcisismo è patologico o diventa patologico? Partiamo
2: allora,
1: dalle basi.
2: Questa è un'ottima domanda, perché il narcisismo è un funzionamento psicologico, quindi ci sono tratti narcisistici che vanno bene, tutti un pochino ce li abbiamo. Quando diventa patologico? Quando praticamente questi tratti si irrigidiscono e quindi diventano disfunzionali. Cosa voglio dire? Il narcisista, bisogna considerare che non ha un'autostima alta come si pensa. In realtà è molto fragile, perché ha un vuoto dentro di sé molto significativo che non regge. Quindi cerca costantemente attenzione, approvazione, conferma, ammirazione. Quindi ha bisogno dello sguardo dell'altro per essere. Ha un ego grande, che è la percezione dell'immagine di sé, che nutre attraverso lo sguardo dell'altro. Quindi la relazione con l'altro diventa una funzione, cioè ne ha bisogno. Non è che si lega tanto emotivamente, quello più compromesso, ovviamente parlo perché
0: certo.
2: Ci sono diversi gradi di compromissioni del narcisista, cioè proprio la patologia, che è un disturbo di personalità, poi alcuni tratti che si conclamano oppure no. Quindi quando lui manifesta questa grandiosità, in realtà è una grandissima difesa al suo senso di inferiorità. Quando lui inizia a svalutare, anche qui è una difesa alla sua inferiorità, e ha bisogno di sentirsi di più rispetto a te. Allora, facendoti sentire più piccolina, che non vali, io mi tolgo da quel senso di non valore perché mi sento di valere di più. Ovviamente che una relazione amorosa con un narcisista è molto molto particolare, perché passa, cioè ti confonde. Passa da l'ipervalutazione, quindi ti idealizza, ti fa sentire unica, quindi fa un sacco di gesti eclatanti, tante tante attenzioni.
0: Tante tante parole.
2: Tante tante parole, assolutamente, finché cosa succede? Poi arriva una fase di delusione che viene quando la relazione diventa più vera. Quindi iniziano le prime frustrazioni, le prime imperfezioni, i primi malcontenti, e il narcisista ti sente la responsabile di questo malessere, quindi ti inizia a svalutare.
0: Anche perché probabilmente, dimmi se sbaglio, se ho interpretato bene le tue parole, magari cambia il tuo modo di guardarlo, e lui vorrebbe che tu lo guardassi sempre come lo guardavi all'inizio, no?
2: Certo.
0: Quindi mettendolo sempre in alto. Ma come dicevi tu prima, quando la relazione va avanti, Ale, è inevitabile che poi le persone prendano la forma, il ruolo e lo spazio che è giusto che abbiano, anche con i propri difetti, ma loro non riescono ad accettare di averne di difetti.
2: No, perché pensare di avere difetti li fa crollare l'immagine di sé. Quindi lui ha un tema, no? Vuole mantenere questa immagine, per quello sono uomini o donne, però più uomini diciamo tendenzialmente, che vogliono il successo, vogliono brillare, appaiono magnetici, intelligenti, ammaglianti proprio, no? E quindi nel farti sentire anche, come dicevo prima, così speciale, uno si confonde tantissimo, perché dice wow, ho trovato veramente l'amore della mia vita, poi con tutte queste super parole. Solo che poi quando arriva la svalutazione, cosa succede al soggetto B o vittima, chiamiamolo come vogliamo? Si sente confusa, si sente in colpa, dice cosa ho fatto, avrò sbagliato qualcosa io. Anche perché il narcisista ha un comportamento a volte un po' manipolatorio, che è il gaslighting, cioè nel senso ti fa dubitare.
0: Spieghiamo che cos'è il gaslighting, perché è davvero un'arma
2: sì,
0: fetente,
2: molto potente di manipolazione. che occhio, anche qua può essere consapevole o inconsapevole, ti fa dubitare di quello che pensi, di quello che senti, di quello che vivi, cioè della serie, ma no, non è vero che è successo questo, ma no, sei esagerata, ma sei tu che sei troppo emotiva, quindi scarica sull'altro, no, la responsabilità, ma non solo, anche da una dispercezione, se così possiamo dire, della realtà, di quello che è avvenuto e anche del vissuto, quindi la persona non capisce più niente, si sente molto confusa e in colpa, e lì diciamo che si va a creare paradossalmente a volte un incastro quasi perfetto, perché chi si aggancia con un narcisista ha a sua volta una struttura di personalità molto fragile, quindi anche qui pochissima autostima, tanta paura dell'abbandono, che nelle relazioni dà tantissimo. E quindi perché dico l'incastro sembra essere perfetto? Perché il narcisista dice: dimmi che valgo, guardami. L'altra che dà tantissimo, ok, soddisfa il bisogno del narcisista, ma lei che ha paura dell'abbandono dice: dimmi che rimani, dimmi che rimani. E quindi si innesca questa dipendenza, codipendenza, in una spirale sempre più verso il basso.
1: Chiarissimo, chiarissimo.
0: Molto interessante.
1: Tantissima carne al fuoco. Abbiamo ancora tante domande. Se ne avete anche voi, 342 41 15 105. Maschi e femmine che siate.
0: Certo, sarebbe bello poter fare delle domande vostre direttamente alla nostra Elisa. Vi aspettiamo.

0: Material Lover, Sienna Spyro su 105.22.12 in questo momento al Night Express. Stasera è tornata a trovarci Elisa Vianello, psicologa, psicoterapeuta. Stasera stiamo parlando di un tema enorme, gigantesco, che è il narcisismo. Siamo già entrati molto in profondità. Io ho una domanda forse un po' più superficiale: se c'è una differenza nei tuoi pazienti magari tra uomo e donna, nei tuoi, nella tua storia, insomma, o in generale, tra narcisismo maschile e narcisismo femminile?
1: Allora, io quello che vedo è che i narcisisti sono più i maschi, questo è quello che incontro di più, stranamente, in studio, perché il narcisista non è che venga così volentieri in terapia, perché non si mette molto in discussione.
2: Anche questo è, questo devo dire, un tema interessante.
0: Sì, sì. Anzi, entriamoci a questo punto.
2: Fa molta fatica, vero, il narcisista, a mettersi in discussione, perché dovrebbe lavorare su se stesso e affrontare le sue criticità. E ha la struttura per farlo?
1: Dipende il livello di compromissione. Se è molto compromesso, non si mette proprio in discussione, non pensa di avere un problema. Potrebbe però andare in terapia quando c'è un crollo dell'immagine di sé, cioè non va perché vede che sta facendo del male alle altre persone, perché a volte non ne è proprio consapevole, ma se no che per un episodio altro, come per esempio un tradimento, una separazione, un fallimento lavorativo,
0: quando
1: un crollo
0: lui
1: finanziario.
0: A subire se stesso, quindi
1: sì.
0: Quando
1: sì,
0: subisce
1: sì,
0: l'altro,
1: certo,
0: chi se ne frega. Sì, quando certo. Comincio a subire me stesso, sì, allora mi metto in discussione e forse mi avvicino alla terapia.
1: Occhio, non so se mi metto in discussione nel fondo, no. Se no che vado a trattare quel fatto preciso. E a me è successo con un paziente che quando abbiamo iniziato a scavare dentro di sé, è fuggito, cioè mi ha detto: no, dottoressa, per me, io non voglio entrare in quest'area, in questa storia, nella
2: è
1: mia storia.
2: È stato già onesto?
1: Già abbastanza consapevole, perché comunque avevamo creato una certa alleanza. Lui mi ha detto che proprio veniva obbligato dal suo migliore amico, quindi ho capito che comunque non c'era tanto aggancio, si sente quando la persona
2: certo.
1: È agganciata o no. Quindi io ci ho provato, ho intuito che non si andava, diciamo, da una parte interessante o significativa. Ho voluto un pochino provare di più, e appena ho provato di più, che l'ho messo in contatto con
2: è
1: le
2: scappato.
1: Sue emozioni, no, è
2: possiamo
1: scappato,
2: dire
1: sì.
2: Quindi che il narcisista patologico, quindi parliamo prevalentemente di patologia, può avvicinarsi alla appunto alla terapia quando è la sua immagine che viene scalfita.
1: Sì.
2: È quello.
1: Potrebbe.
2: Quindi lui, per salvarsi le chiappe, per salvare la sua maschera, che è quella che gli serve per campare, dice: cerchiamo di mettere delle toppe in modo che io riesca a recuperare l'immagine brillante che mi sono costruito.
1: Sì, il punto è che il narcisista patologico, quello molto compromesso, quasi quasi che viene con un'intenzione un po' subliminare, nel senso come se il terapeuta aiutasse a legittimare la cattiveria della ragazza che l'ha tradito, la cattiveria del datore di lavoro che l'ha lasciato senza lavoro, quando in realtà noi andiamo a lavorare su di lui. È lì che la questione diventa un pochino ardente, perché dipende anche qua il punto di compromissione, come ho detto, rimane o non rimane, si mette in discussione o non si mette in discussione. Io ho un altro uomo che ha tratti marcati narcisistici, che viene per un crollo finanziario e riusciamo a fare un lavoro buono con l'MDR.
2: E come funziona il suo rapporto di coppia?
1: Il suo rapporto di coppia molto bene.
2: Bene?
1: Sì.
2: Ah,
1: adesso.
0: Okay.
1: Adesso.
0: Ok.
1: Adesso.
0: Vedi che è importante, noi stiamo facendo tutto
1: adesso.
0: Questo non per condannare nessuno, per dire ci sono delle vie d'uscita.
2: Sì, però giustamente la dottoressa dice ci deve essere uno spiraglio in cui si possa lavorare, in cui ci si possa addentrare.
1: Sì, un'apertura da parte della persona a volersi mettere in discussione, perché la tendenza è quella di chiudersi, cioè più che chiudersi, non far entrare. Cioè, uno lo sente, un terapeuta
0: certo.
1: Sente quando c'è la possibilità di entrare. Io a volte lo dichiaro: allora, io sto facendo fatica, per esempio, no, a entrare in questo vissuto perché sento che c'è una resistenza. Quindi voglio vedere, con questa frase così aperta, no, con puntini puntini, voglio vedere la risposta, perché se lo fa apposta un discorso, o se non se ne rende conto, che può essere anche probabile, è un altro, che vuol dire che è ancora più compromesso,
0: certo,
1: perché non
0: lavoro,
1: se ne rende conto.
0: È un lavoro ancora diverso.
1: È un lavoro molto sopraffino.
0: È pur vero che voi non siete degli hunter, cioè che li andate a cercare, voi siete dei terapeuti, quindi
1: sì.
0: In qualche modo lo spiraglio deve partire da un altro input, non da voi. Poi
1: sì.
0: Da voi vengono perché è la strada giusta per cercare di fare qualcosa.
1: Sì, ti dico però di più, io ho pochissimi narcisisti, ma ho le vittime.
0: Ok.
1: Sono piena di vittime. Vedi così chiamate per convenzione.
2: Beh,
1: no?
2: Ma però è chi... un lavoro molto grande sì. che voi terapeuti fate sì. per chi ha bisogno all'interno di una relazione narcisista, nel sì. senso che senza un aiuto esterno e un occhio esterno è davvero difficile uscirne.
1: Non si riesce a sganciare, no? Non si riesce perché la parte lesa, chiamiamo così, deve prendere consapevolezza anche del perché rimane in quella relazione.
2: Certo.
1: Okay. Perché non si vuole sufficientemente bene. Infatti noi lavoriamo sul lavoro personale. Quando iniziamo ad alzare la propria autostima, il proprio amore per se stessi, iniziano a dire no, questo non lo voglio. Ma comunque è difficile perché si è creata la dipendenza.
2: Okay. Sì, sì, certo, okay. certo.
0: Abbiamo delle domande.
2: Resta lì che abbiamo siamo pieni di domande.
0: Domande da parte nostra e da parte degli ascoltatori che stanno arrivando. Le stiamo mettendo da parte. Tra poco le sentiamo. Rimanete qui.
3: Cercavi me, non è vero.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: mio preferito, Night Forte. Allora, stiamo parlando di narcisismo, grazie alla nostra psicologa che è venuta a trovarci, Elisa Vianello. State con noi perché stanno arrivando tanti messaggi e abbiamo ancora tanti temi da approfondire.
1: Una cittadina isolata.
2: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
1: Una terribile minaccia.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso.
2: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.

0: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
1: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
2: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
3: Umbria Jazz.
2: Biglietti e info su umbriajazz.com.
4: Che confusione sarà.
5: Le leggi le parole? No!
6: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Da mercoledì 27 maggio in prima serata, Canale 5.
8: Pronti per ordinare?
9: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
10: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
11: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Ma se il coraggio allora spara.
13: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per il parco
1: all'estero. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
11: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
10: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
12: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
10: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
12: Questa è la via.
10: Dal 20 maggio al cinema.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Un po' di parola ai nostri ascoltatori, visto che gli abbiamo detto fatevi avanti. Iniziamo subito con la voce, dai.
1: Ciao, piacere, sono Eric. Volevo sapere una cosa: come si può affrontare un'amicizia con una persona che è molto narcisista per cercare di evitare di sia offenderlo che allo stesso tempo giustamente farti svalutare tanto?
2: La giusta distanza relazionale, mi verrebbe da dire, come la metafora di Schopenhauer di Porcospini, no? Troppo vicini ci si punge, troppo distanti si sente freddo. Cosa voglio dire con questo? Che se tu, Eric, hai riconosciuto che la tua amica, credo che sia un'amica, ha dei tratti o comportamenti narcisistici, stai attento, mi viene da dire. Quindi sai benissimo che lei potrebbe applicare la svalutazione, che ha bisogno di questo senso di ammirazione, di riconoscimento, ma che in realtà sottende una forte bassa autostima. Quindi la dinamica è quella, quindi io so come muovermi in base alla persona che ho davanti, che ha delle caratteristiche specifiche che combaciano con il narcisismo, quindi non è che ci rimango male, se no che lei sta applicando il suo programma, potremmo chiamarlo, esatto, come se fosse programmata per comportarsi così senza avere la consapevolezza del suo comportamento.
3: Se ho capito, lei dice difendersi senza attaccare, cioè tu prendi le distanze ma poi con questa persona non affronti l'argomento.
2: La giusta distanza, nel senso, anche qui non so quanto la sua amica sia narcisista, potremmo provare ad affrontare l'argomento. E la compromissione lo vediamo dalla risposta, perché amica mia, guarda che mi stai svalutando, questa cosa mi ferisce tanto, oppure meglio ancora, parliamo di me, amica mia, mi sento molto ferito da queste tue parole, ok? E vediamo cosa le dice. Assolutamente sì, possiamo provare a parlarne, bisogna vedere però se lei è consapevole che agisce questo tipo di comportamenti.
4: Rischiosissimo.
2: Terreno scivoloso.
0: Terreno scivoloso, però è pur vero che, e qui era per me interessante affrontare il tema anche al di là del rapporto di coppia, certo. Perché è vero che adesso si parla moltissimo di relazioni di coppia con narcisista o femmina o maschio, perché ovviamente nel rapporto di coppia le dinamiche relazionali sono molto profonde, perché sì, si scava in maniera molto profonda, ma è pur vero che pieno anche di colleghi di lavoro, magari i nostri superiori o amici che hanno un pattern di quel tipo.
3: Non è che sono chiusi in una gabbia e escono solo quando noi li portiamo fuori. Cioè
2: le puoi tenere più distante queste persone, perché non c'è così tanto coinvolgimento emotivo come in una relazione intima. La cosa difficile con un partner è che sei coinvolto emotivamente, certo, molto in profondità. Il capo è vero, ma lo puoi tenere un po' distante comunque o lavorare per non farti coinvolgere. L'amica ibrida, però sicuramente posso tenerla più distante di un partner. Il partner è, non lo so, a volte anche il mio convivente, quindi certo, ci sto tutti i giorni.
3: Certo.
0: Senti Elisa, narcisisti si nasce o si diventa?
2: No, si diventa, nel senso che però la base è in età estremamente precoce, come ho detto anche nelle precedenti puntate, come si stabilisce un disturbo? Uno, dobbiamo avere una predisposizione biologica, ok? Un'informazione dentro di noi. Poi l'interazione con i genitori, con le figure di riferimento primario sono estremamente significative, quindi il narcisista ha avuto dei genitori che non hanno saputo vedere i bisogni di quel bambino, quindi che hanno stabilito un attaccamento insicuro, dove l'hanno ipercriticato, giudicato, talvolta anche iperidealizzato, e quindi il bambino si è ristrutturato nella sua personalità per fare, per performare, per essere un attimino visto, perché nessuno gli ha dato un riconoscimento emotivo ed è per questo motivo che non riesce ad avere contatto nelle sue emozioni, con le sue emozioni, perché nessuno glielo ha insegnato. Anzi, se ha avuto genitori intermittenti, a volte presenti, a volte no, scostanti, proprio è confuso, cioè non ha idea di quello che vuol dire una stabilità affettiva e proprio identitaria.
3: Beh, illuminante.
0: Molto interessante. Complesso.
3: Interessante, illuminante, complesso, mi spaventa anche un po'.
0: Ma tu le hai mai incontrate?
3: Sì.
0: Attenzione,
2: le abbiamo tutte.
0: Prossima seduta snoccioliamo in privato.
3: Va bene. Grazie ancora.
2: Grazie a voi.
3: Lo rinnoviamo, faremo una seconda puntata.
2: La seconda puntata.
3: Magari non sappiamo se la prossima volta magari
0: vedremo. A sensazione.
3: Va bene, Elisa Vianello, psicologa, psicoterapeuta, che è stata ospite anche stasera qui al 105 Net Express.
2: Grazie Elisa.
0: Grazie
2: a voi.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, 22:41 scattata in questo momento la diretta del Night Express. Appena psicanalizzati tutti quanti, tema interessante quello del narcisismo affrontato da Elisa Vianello.
1: Molto interessante, noi cerchiamo di fare delle domande che in qualche modo soddisfino la nostra curiosità ma anche la vostra, senza essere banali e senza giudicare nessuno, nel senso i narcisisti esistono, ok?
0: Certo,
1: ci abbiamo, esistono. Ci abbiamo a che fare noi, ci abbiamo a che fare a livello intimo, nel lavoro, però non è un puntare il dito il nostro, è cercare di dare delle informazioni in più per poter gestire ed eventualmente tentare di risolvere interamente o in parte delle questioni.
0: Io penso sempre che quando si parla di argomenti così profondi, di cui per fortuna adesso anche Instagram, ma in generale la rete è piena, no, di supporto, sono virali i temi appunto legati al narcisismo, penso sempre che la cosa importante sia poter aiutare chi in questo momento si trova all'interno di una situazione magari con un o una narcisista, soffre come un cane, non riesce ad uscire, ma sa che può, quindi il nostro compito, grazie al cielo abbiamo il microfono e poter dire guardate che ce la si fa,
1: sì.
0: E sui temi che ci interessano secondo me è un nostro compito farlo
1: assolutamente, quindi il primo motivo è questo,
0: che vi vogliamo bene.
1: Il primo motivo è questo, perché poi chiaramente tra due persone di cui uno è narcisista c'è, come dicevamo prima, la vittima.
0: Sì, è sempre brutto chiamarla vittima,
1: sì,
0: per differenziare le parti, è quella che subisce il patto nel comportamento malato del narcisista patologico.
1: Esattamente, giusto per farvi capire, prima loro, poi dopo a chi se ne rende conto di provare a intraprendere un percorso per riuscire a star meglio lui, lei o insomma chi gli sta intorno.
0: Io su questo sono
1: un po' scettica.
0: Sono molto scettica.
1: È così. Va bene, sì. Speriamo di aver fatto una cosa bella anche questa sera qui al 105 Net Express. C'è anche la nuova canzone di Ermal Meta,
0: sì.
1: Quindi torna con questa calma.

0: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
1: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
0: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
2: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
3: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
3: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
5: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
3: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
5: Questa è la via.
3: Dal 20 maggio al cinema.
6: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
7: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
16: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
17: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
18: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
17: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
19: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
18: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
20: Lo lascerai, prima o poi.
18: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
21: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
5: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
6: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
7: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
8: Deliveroo!
7: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops!
9: Ops!
7: Ops!
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
10: Ops!
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
11: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
12: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. Jamiroquai, Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
13: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia. Tempo speso bene.
14: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
15: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
16: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
17: Quante cose al mondo.
18: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
19: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali. Con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
20: È la costellazione del benzinaio.
22: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
23: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
24: Siamo in radio, non si vede nulla.
23: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
25: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
26: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
27: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia. via. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
0: Outmin del 25/3/2026.
1: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
2: con il sottoscritto Enrico Papi
3: e Lodovica Comello.
2: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
1: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
2: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
1: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
2: solo su Radio 105.
4: Vi aspettiamo!
5: Gli Squizzati di 105
10: che storia.
21: Radio 105 compie 50 anni.
28: Che

0: 1989, Cookat, Lisa Stanfield, People Hold On.
1: Esattamente, a chiudere la puntata.
0: Dai,
1: di questa sera.
0: Stasera.
1: Eh sì, perché è una bella canzone che ha fatto la storia di Radio 105 per
0: Grazie.
1: Festeggiare i 50 anni di Radio 105.
0: Buon compleanno Radio 105.
1: Buon compleanno. Ok ragazzi, bella puntata sui nomi che abbiamo dato alle cose.
0: Divertenti.
1: Cioè, le cose rinominate, grande intuizione, gran chiamata come dice qualcuno.
0: Gran chiamata, gran chiamata. Grazie a occhio che qui le consonanti sono importanti, eh?
1: Sì, certo. M di Milano, gran chiamata.
0: Davidino, grazie di essere stato con noi, grazie alla Vale Stoppelli per il supporto di redazione.
1: Bravo,
0: grande!
1: Bravo Davidino, grande.
0: Vi vogliamo molto bene.
1: A tutti voi soprattutto, quindi Lucilla Gossi e Alessansone, come tutte le sere vi augurano buonanotte. Tra poco c'è la replica dello Zoo, ci risentiamo domani puntuali alle 21.
0: Fate bravi, ma non troppo. Ciao bimbi.
2: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata per il parco a lei.
2: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
4: Sono le 23 e inizia la replica dello Zoo.
5: Attenzione,
6: attenzione,
5: attenzione.
4: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
6: Buon pomeriggio a tutti voi. Prontissimi anche oggi per questa entusiasmante diretta radiofonica.
1: Sì, sì.
6: Mamma mia, se guardo i vostri volti, sono sempre gli stessi di tanti anni fa. Siete sempre rimasti uguali. Eravate però un po' diversi, più che altro per le cose che avevate. Pippo Palmieri, per esempio, aveva delle macchine di merda e ancora adesso continua a comprarle sempre più brutte e con un sacco di problemi. Alla Chicca, invece, gli hanno cambiato il colore al treno che usa da sempre per venire in radio. Beh, la Puccioni ha sempre la solita bici pidocchiosa da anni e continuerà ad usarla anche per i prossimi. Paolo Noise, ti ricordi quando venivi in radio con la panda bianca tutta scassata? Ora invece dalla casa alla radio usi monopattino elettrico, poi prendi lo scooter, poi la Porsche e hai assunto un'indiana che ti schiaccia pure il tasto dell'ascensore per salire al piano del radio. Poi lo stecco bastardo.
1: Eccolo.
6: Lui è sempre stato preso per il culo per il suo modo di utilizzare i soldi per vestiti e macchine. Infatti è stato denunciato dalla marca francese della sua auto per averla ridotta una merda.
1: È vero.
6: Ma questa è la qualità di Fabio. Spendere per cose utili, come la birra, le canne, un pianoforte e offrire pranzi e cene agli amici. E poi Mazzoli. Qui ci vorrebbe un'intera puntata dello Zoo per raccontare i tuoi grandi acquisti. Uno che non si fa mai inculare dalle concessionarie.
1: Mai.
6: Vero, Mazzoli?
1: Ma mai.
6: Ma anche Mazzoli è braccia corte. Forse ancora più di Fabio. Pensate che a Carnevale Mazzoli lancia coriandoli legati a un filo per poterli riutilizzare l'anno dopo. Detto questo, mi faccio detonare il culo e andiamo.
1: Ma perché? Aia.
7: Aia. Cosa ne sai? Scusa.
8: Veramente non è piacevole, dai.
7: Sei fatta detonare il culo, Puccioni.
8: Immagino che sia
1: la vera rocker.
7: Sa quante bottiglie, eh?

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! Martedì, a differenza di Papi, noi siamo sempre in diretta.
2: Anche
1: era
2: lui,
1: in diretta, credo,
2: lui,
1: oggi.
2: Anche lui,
1: credo fosse in diretta. Sì. Madonna mia, un'altra giornata di quelle.
3: Sei da solo coi cani, eh?
1: Sono da solo coi cani. Mia moglie a Las Vegas. Mentre lei era in viaggio e si fermava per farmi ascoltare le varie radio e robe, una bestemmia dietro l'altra. Madonna mia,
4: perché?
1: Perché questo coglione che ci ha venduto il gruppo radiofonico là, sì, a Las Vegas è un ciarlatano. Madonna.
3: Se no lui te le vendeva.
1: Lui è tutta la cricca che vorrebbe che io assumessi, capito? E questi si lamentano tipo, no, ma questo Marco di Miami è troppo esigente. Che cazzo, voglio sapere cosa c'è. Siccome le antenne sono in cima delle montagne altissime, quasi irraggiungibili,
3: cosparse di draghi e cocci aguzzi di bottiglia.
1: Vorrei avere, come è giusto che sia, i codici per entrare e vedere come siamo messi,
3: incasinarle,
1: no?
3: Niente.
1: Però ieri devo fare i complimenti, sì, a Matt Danieli. Sai che Matt ci dà una mano un po'
3: sì,
1: su
3: il
1: tutto.
3: Il Moai dell'Isola di Pasqua, sì.
1: Dai, bravo.
3: Ah, bravo, bravissimo.
1: Lui insieme a mia moglie hanno lavorato insieme per mesi e finalmente ieri abbiamo pubblicato la nuova app di questa troiata che sto facendo da anni ormai, che è diventato finalmente un network, sì, nel senso che abbiamo radio sia in Florida che California e Nevada.
3: Wow.
1: E quindi nasce Revolution Dance Network. La potete scaricare,
5: bravo.
1: Google Play, Apple Store, eccetera. Mamma che parte.
2: E arrivano le sold?
1: Ma va.
3: Cosa serve?
1: Ma chi? Ma no,
3: non passa niente.
1: Ma mai.
3: È
1: ma
3: la
1: mai.
3: Passione, Marco, diglielo, è il fuoco della passione.
6: L'artista, il pittore, mica vuole i soldi dei quadri. Quando creperà Marco?
1: Quando morirò io, magari diventerà ricco chi erediterà i miei cani.
3: Un grande pittore spagnolo, tale Utrillo, vendeva i propri quadri per un bicchiere di vino, Marco.
1: Vedi. Manco quello.
6: Diciamo che al MoMA non è molto esposto.
3: Cosa? Utrillo? Ci sono mostre.
1: Allora, ho bisogno che tutti voi, sì, singolarmente magari, mi mandiate dei messaggi,
3: sì,
1: un po'
3: finti,
1: di pietosismo.
6: Di approvazione.
1: No, da mandare a Chris che mi deve elargire un po'. Cioè, ho finito le scuse, capito? Ho bisogno di roba nuova.
3: Ma tipo, fammi un esempio di messaggio pietoso.
1: Tipo, cazzo, non si sente proprio benissimo. Servirebbe un processore audio nuovo. Che ne so io, un meraviglioso Omnia 12 che è appena uscito. Sai, quelle
6: ma,
1: robe lì, no?
6: Marco,
1: però,
6: scusa se te lo chiedo.
1: Sì, prego, dimmi.
6: Ma
1: sì,
6: tu hai pensato a un piano B in caso lo arrestino o per caso finisca in fondo all'oceano?
1: Sì, certo. Allora, le persone che lavorano con lui hanno i codici della sua cassaforte. Solo con quello che tiene in casa.
6: Il piano B è il furto.
1: Sì, esatto.
3: Beh, è sempre
1: solo
3: il furto. Solo
1: quello che tiene in casa sua basterebbe per tutta la squadra per campare degnamente per i
6: prossimi
1: 10 anni.
6: Quindi siete una comunità che aspetta il momento.
3: Gli avvoltoi sul cadavere, ho capito.
1: Bravissimo.
6: Okay, perfetto, basta. Bravissimo. Era solo questa la domanda.
1: Vabbè, ma secondo te sono scemo.
6: Non vorrei vederti perdere la virginità anale in qualche anno.
1: A proposito di anal, Chicca, allora c'è qualcosa che non ci vuoi dire? Perché questi messaggi subliminali che metti nel report...
4: Sì. Io lo faccio tutto per voi, lo faccio solo per voi.
1: Cioè, lei aggiunge il suo commentino.
3: Sì,
1: vi leggo questa. Anal never banal, capito? Ecco 7 falsi miti sul sesso anale. La passione per il lato B non è mai scomparsa nel corso del tempo. Anzi, la passione per il lato B, diciamo che è cresciuta negli anni. Nonostante, secondo me, almeno per quanto riguarda le mie esperienze, rarissimo proprio.
3: Ma perché non hai trovato l'uomo giusto, Marco?
6: Allora, un po' servita, sì.
1: Allora, sfatiamo un po' di miti.
3: Vai.
1: Tipo che il sesso anale è sporco, come in tutte le pratiche della vita, l'igiene è una scelta. Bacereste qualcuno che non si lava i denti? Ecco, la stessa
3: dipende
1: cosa.
3: Dipende da quello che mangia, cioè,
1: esatto.
3: Se mangia feci, meno.
1: Poi il sesso anale è doloroso, non è vero. Senza lentezza, un lubrificante e il giusto relax potrebbe essere difficile, ma è sempre è semplice facilitare l'accesso a questo vulcano utilizzando i metodi
6: i telecomandi
1: giusti.
6: FAC.
1: Esatto. Poi il sesso anale è dannoso per la salute, infezioni, malesseri, malattie, ma in realtà non è vero, basterebbe lavarsi bene e cioè,
6: diciamo
1: e
6: che tutto ruota intorno all'igiene. Beh, esatto.
3: Perché da lì escono le feci.
1: Esatto.
3: E le feci sono sporche.
1: Poi il sesso anale contro natura, non è vero, perché si faceva anche ai tempi dell'impero romano.
6: Lo fanno anche gli animali.
1: Esatto. Poi il sesso anale è solo una gioia per gli uomini, non è assolutamente vero nemmeno questo. In realtà il rapporto anale è una variante sessuale, un'esperienza che può piacere o meno, come la fellazio, come tante varie posizioni sessuali che magari non tutti utilizzano, ma che comunque porta al piacere.
3: Ci sono tante donne che sono particolarmente appassionate di anal, cioè,
1: credo la chicca, credo la chicca.
3: Non lo so, adesso non lo controfirmerei davanti a un giudice, però sì.
6: Dice di no, credo, ma
1: dice di no.
6: Perché no? Notizia è una notizia, i leoni in Tanzania si inculano tantissimo.
3: Sì, ma quello perché guardano i film sbagliati.
6: I guardiani, i guardiacaccia della Tanzania attribuiscono il problema agli omosessuali che visitano la Tanzania.
3: Certo.
6: Ma questa è una notizia vera.
3: È colpa delle serie woke.
6: Hanno dato colpa agli omosessuali dicendo che i leoni
1: stanno imitando
6: i gay che fanno i safari. Cioè questa è la notizia. Nella notizia.
1: Ma che tu Puccioni vedo che non metti becco nell'argomento.
4: No,
1: quindi...
4: è che hai saltato il punto numero 4, che diciamo che era molto importante, no?
1: E prego, leggilo.
4: Troppo sesso anale rende incontinenti.
1: Non l'avevo visto
4: vero.
1: Perché era sull'altra pagina.
3: No, lo so, io quando lo faccio vado a pisciare sempre normale, uguale, no?
1: Ecco, vedi, questo è un punto importante invece. Il sesso anale è un atto di sottomissione della donna. Non è vero, non è vero, assolutamente no.
3: Cioè, se lei... paghi, no, cioè è un contratto. No.
1: Se a lei piace, se è una cosa che. Guarda, che comunque devi essere molto dolce. Per una donna, magari che non l'ha mai fatto, tutte queste cose che abbiamo elencato possono essere un problema.
6: Cioè, diciamo che l'1-2-3 stella entri all'1 no.
3: Esatto. La tattica di tuo cugino direi no.
6: Funziona.
1: Esatto.
6: No,
1: quella cosa un po' come il dentista. Allora togliamo il dente al 3, 1, crack, via.
6: Esatto, non quella cosa. No. Però è vero che non è una sottomissione intesa in maniera in eccezione negativa. Cioè. È proprio il maschio che ti domina completamente, tu ti sei abbandonata in tutte le tue cose.
1: Ma non è vero.
3: Se le urli godi idiota, sì, è sotto tensione.
1: Allora, la moglie di Paolo, Noyes, siccome è una mia carissima amica, mi ha raccontato che lei ha acquistato il cinturone con un bel cazzone e ogni tanto
6: ti
1: fa uno, ogni tanto fa
6: in
1: altro.
6: Ufficio.
1: No, credo proprio.
6: In amicizia.
1: Lei racconta che ogni tanto ti perfora l'ano, ma sono giochi di ruolo.
6: Guarda Marco, io non ho nulla.
3: Cioè, ti sto vedendo come un kebab adesso.
6: Io non ho nulla in contrario, gli uomini che lo fanno per amore del cielo. È che proprio il mio ano è talmente stretto che non si potrebbe neanche pensare.
1: Ma non ti preoccupare.
6: Oh. No, io mi preoccupo.
3: È un muscolo.
1: Esistono.
3: No.
1: Allora, se tu vai su Amazon, vendono questi kit con dei dilatatori.
3: Senti
1: che partono,
3: come è informato.
1: No, suo cugino, il cugino di Paolo aveva dovuto fare un intervento e ci aveva raccontato sta roba in diretta. Ti prendi quello piccolino e man mano allarghi in un mesetto.
6: Non è un problema se arrivi in ufficio camminando un po' strano.
3: No, allora basta che non ci metti la coda di castoro.
6: Allora no, scusa.
3: Se mi arrivi con la coda di scoiattolo,
6: mi rovini tutto così.
1: Quelli sono i plug anali, è diverso. Un'altra roba.
6: Io comunque non voglio vivere da omino della Lego, quindi va bene così. Diciamo che
1: Pippo, tu no, niente, non ti interessa provare?
2: Ma no, assolutamente no. Io poi ho lo stesso problema di Paolo, identico. Quando vado a fare lì dal dottore.
1: Il culo stretto.
6: Sì, noi siamo il clan dei culi stretti.
2: Ma una roba incredibile.
3: Con tutte le telecamere che ci ha infilato, no?
1: Attenzione, però, vedi, il culo stretto potrebbe essere invece un arnese per fare tanti soldi. Magari c'è qualche vecchio pervertito che sta ascoltando.
6: Ah, pensavo per svitare i bulloni, fare cose circensi.
1: No. Cazzo, ragazzi, possiamo vendere i vostri ani a un prezzo interessante. Io, Fabio, incassiamo e poi dividiamo equamente, come giusto.
3: Però, siccome sono un po' avanti negli anni, li vendiamo su Vinted perché avete la vostra.
6: Beh, culo vecchio fa buon brodo. Oddio, che brutta cosa che ho detto.
1: Mamma mia. Va bene. È giusto aprire la puntata di oggi parlando di anima e continuiamo a citarlo, mi sembrava normale.
3: È un po' sempre sulle nostre bocche l'ano.
1: Ma sì. Senti, allora, invece, siccome l'altro giorno parlavamo del ponte sullo stretto di Messina, voi lo sapete che esistono dei super compensi a dei super, a questo punto, dirigenti sono quattro dirigenti che sforano il tetto dei 240.000 euro all'anno grazie a questa deroga che è stata consentita ad hoc da una norma voluta dalla maggioranza, e praticamente continuiamo a pagare questi dirigenti per un progetto di cui si parla tantissimo ma che non ha ancora piazzato neanche
3: un
1: mattoncino.
3: In realtà, Marco, noi li paghiamo per tacere.
1: Ecco,
3: cioè li paghiamo perché non dicano niente, stiano lì, c'hanno il loro ufficio vuoto con la fotocopiatrice con la spina staccata, li paghiamo perché non dicono niente.
1: Gli hanno aumentato lo stipendio. Nel 2024 costavano circa 4 milioni e mezzo all'anno. E quest'anno invece hanno aumentato a 6 milioni. Spendiamoci, l'Italia spende 6 milioni di euro all'anno per dei dirigenti responsabili di un progetto che è ancora su carta e probabilmente rimarrà lì.
4: Cioè, è la società Ponte sullo Stretto, certo, che non la vuoi pagare. A un certo punto, se l'hai fatta, che fai?
1: Ma ragazzi, dai.
3: Allora, io farei una società Ali ai trichechi. Noi ci facciamo pagare dal governo italiano perché abbiamo un progetto per mettere le ali ai trichechi e farli volare.
6: Dai, cosa gli vuoi far fare?
1: Allora, io quando Fabio dice che il paese non va bene, i servizi non funzionano per colpa di chi non paga le tasse, degli evasori fiscali, parzialmente sono d'accordo, ma se poi fai un'analisi, quanti sprechi e sperperi ci sono? Quindi secondo me anche, cioè, alla fine anche quello che evade un po' c'ha ragione, dice ma vaffanculo, io mi faccio il culo, metà del mio stipendio lo devo dare per poi mantenere, scopro che diamo 6 milioni all'anno a della gente che non fa un cazzo, ma perdona.
3: No, perché quello che evade ne trae un beneficio da questo, perché 99 su 100 è talmente figlio di puttana che è cugino del dirigente e quindi rimane in famiglia.
1: Ma non credo, sai, non credo.
3: Era un'ipotesi.
1: Vabbè, comunque ragazzi, apriamo la puntata di oggi con un appuntamento a cui siamo molto legati. Lui è veramente un grande, è un grandissimo influencer, ha questo canale straordinario su YouTube che conta 37 follower, credo, se non sbaglio.
6: Sai che credo abbia sforato i 100.
3: Comprati.
6: Sono tutti bot, naturalmente.
2: Ah, ok.
1: Ogni puntata lui cerca di dimostrare di essere veramente il numero unissimo, ma purtroppo finisce sempre in tragedia. Ci colleghiamo con le cose verissime.
5: Le cose verissime. Le cose verissime.
7: Ciao, cose verissimers. Come ogni settimana siamo qui a registrare un nuovo episodio che questa volta vi terrà incollati allo schermo come falene ai lampioni.
8: Che sagoma! Che bella sta battuta! Mi hai fatto riderissimissimissimo!
7: Ma dico io! Ma ti pare che devi commentare anche quando sono divertente? Almeno limitati a quando sei polemica. Ma che cazzo sei, l'opinionista? Chi cazzo credi di essere? Parenzo o la Puccioni?
8: Non so di chi stai parlando.
7: Ma non me ne frega un cazzo!
8: Mamma mia, sai che ogni tanto fatico a sopportarti? Sei proprio stronzo.
7: No. Non mi arrabbierò. Adesso giuro che andrò avanti e non mi curerò del tuo modo fastidioso di supportare le mie attività. Quindi, amici cose verissimers, dicevamo, oggi vi scioccherò con la rubrica dal titolo... La confutazione delle minchiate dei complottisti.
8: Ma che cosa hai appena fatto?
7: La sigla, stronza!
8: Oh, signor, che pochezza.
7: No, ma... non ci credo. No, ma... veramente lo hai detto? Ma veramente hai anche detto oh signor? No, ma non ci credo. Sai che se non fossi una donna con gli occhiali e soprattutto incredibilmente forte e capace di utilizzare discipline di arti marziali con una maestria epica, ti strapperei il volto e lo indosserei a carnevale, cazzo.
8: Sì, sì, sì, bla bla bla, dai dai, andiamo avanti.
1: Aia. Ma non posso farlo prima.
7: Ma Ma prima o poi lo compro un pitbull e ti faccio sbranare.
8: Sì, come quando avevi Gaetano.
7: Non mi ricordare Gaetano. Era un cane eccezionale. Se non avesse avuto la propensione a sbranarmi il collo.
8: Possiamo andare avanti con sta cosa dei complottisti? Così finiamo che ho l'estetista alle 17, dai.
7: Estetista? Chi cazzo è Copperfield? Chi è così incredibilmente capace di fare qualcosa sul tuo corpo per renderti carina, scusa? Harry Potter? Estetista! A te ci vuole una settimana come una bustina di tè a mollo nelle piscine di Lourdes,
8: Sei proprio cattivo.
7: Godo! E comunque, taglio corto. Guardate il mio zainetto jetpack che ho sulle spalle comperato sul dark web, con il quale mi alzerò in volo e dimostrerò con una serie di immagini ad alta definizione che esiste una curvatura terrestre e che la teoria del muro di ghiaccio che circonda la Terra piatta sia un'incredibile immondizia per decelebrati.
1: Sì, ma non c'è bisogno.
8: Ho un paio di dubbi molto seri su questa cosa che vorresti perpetrare.
7: Ho un paio di dubbi molto seri su questa cosa che vorresti zitta, hai fatto i cazzi tuoi!
8: Va bene, ammazzati, che tanto finirà di merda come sempre.
7: Brava!
2: Ecco.
7: Brava! Brava! Ma brava! Ma finalmente brava!
8: Finiscila di fare così!
7: Ma brava! Brava! Brava! Brava!
8: Aspetta, smettila di trattarmi come una bambina coi problemi di ritardo!
7: Bravissima! Ma brava! Ma che brava che sei!
8: Ok, hai rotto il cavolo. Questo è il bottone di accensione?
7: Sì, brava, brava, brava!
8: Buon viaggio!
7: No, no, no! Che cazzo fai? No!
8: Ma bravo! Ma bravo, bravo! Ma che bravo! Coglione!
1: No!
5: La la la! Le cose verissime!
1: Voglio il seguito! Dov'è adesso?
3: Si è schiantato sul muro di ghiaccio!
6: È tonda la terra! È tonda!
1: Sì! Cioè, sei riuscito a parlare con lui, è ancora vivo! Anche sta roba, perché dovrebbe essere piatta? Ma se fosse piatta, perché non ce lo dovrebbero dire?
6: Ma perché cambia, dovrebbe poi esserlo? Perché
1: infatti!
6: Ma loro ci mettono! Ma loro chi? Chi è sto loro?
3: Ma i rettiliani!
1: Loro,
4: ma
1: loro,
4: poi se
1: loro
4: fosse piatta ce ne saremmo accorti pure noi, no?
1: Ma no, ma tu, no, tu ma, di, ma tu di cosa?
3: Non sappiamo l'esistenza di Avellino, secondo te?
6: Non so dov'è Corvetto.
1: Cuccioni, vabbè, tu come avresti potuto mai?
3: Con la biciclettina.
1: Sì,
4: scusate, è solo la per bicicl- dire un
1: poi
4: volo.
1: Vado sulla montagna a vedere se è piatto o rotonda. Aspetta.
4: Volando
1: dove?
3: Con la biciclettina.
1: Ma non basta, ma anche gli aerei non volano abbastanza alti per vedere.
4: No, ma nel senso per andare da una parte all'altra.
1: È grosso il pianeta Terra, comunque non è piccolissimo,
4: lo so bene, però
1: non è proprio piccolo.
4: Ci sarebbe un punto dove finisce Cribbio.
1: ma lo vedi che c'è una curvatura, lo vedi, no?
4: Appunto, dico,
1: all'orizzonte.
4: Se fosse piatta lo vedremmo anche noi, cioè prima o poi arriveremmo lì, tutti andremo lì a fare
3: dei
4: perché
3: selfie. Non te lo fanno vedere
6: loro,
3: lo nascondono con delle nebbie che ti
1: che poi in Antartide ci possa essere qualcosa nascosto, qualche base, quello ci può stare, però dirci che il mondo è tondo ma quando in realtà è piatto non ha senso.
3: Alcuni anni fa due studiosi scozzesi pubblicarono una mappa dell'Antartide con i fiumi. Ora l'Antartide è ghiacciata da circa 15.000 anni o una roba giù di lì. E recentemente abbiamo scoperto che i fiumi su questa mappa, la cui carta è del 1500, quindi la carta è originale, esistono veramente in Antartide. Sotto chilometri di ghiaccio
6: anche animali e piante.
3: Esatto, sotto chilometri di ghiaccio ci sono effettivamente effettivamente quei fiumi lì. La domanda è: come hanno fatto questi due cartografi del 1500 a disegnare una mappa dei fiumi se l'Antartide non era verde ma era ghiacciata?
1: Ragazzi, Fabio, se Alisei fosse sta... un'astronave,
6: Marco, Alisei ci sta parlando di misteri.
3: Oh, un mistero fico.
6: Oddio.
3: Si chiama mappa di Piri Reis.
1: Fabio, il prossimo passo è farsi un enorme debito e comprarsi una Porsche. Vai, vai, sei
3: da, andare in Antartide, cazzo.
1: No, sì, no,
3: prendo,
1: figo.
3: Prendo l'Hammer per l'Antartide.
1: È già un buon passo,
3: giallo,
1: è un buon
3: giallo,
1: bello, è già un ottimo passo,
3: con bravo. Facchinetti che guida,
1: troppo, così è troppo.
3: Allora niente, Facchinetti.
1: Comunque è arrivato un messaggio riferito al discorso di prima. Ciao ragazzi, sono una donna e amo il sesso anale. Il mio ex mi inculava con lo sputo, che goduria.
3: Ma puoi prendere il numero di questa fanciulla?
4: Esatto.
6: Ma come, signora, ragazzi, è una cosa selvatica.
1: Firmato Lucia da Birmingham.
3: Da dove?
1: Birmingham.
3: Porca tre, ci sono andato un mese fa a saperlo.
6: Cosa? Facendo il culo tour.
3: No, conoscerla, sai, interesse scientifico.
1: Beh, visto che siamo in tema, giustamente Pippo ha cambiato la scenetta. Ci colleghiamo con Wonderland, c'è Radio El General e oggi si parla di citofonate al culo.
3: Oh.
1: Prego, Pippo.
9: Radio El General. Bentornati su Radio Air General. Questo è Pisellotto, il programma che racconta storie piccanti, ma soprattutto fa raccontare alle persone il mondo erotico che ci circonda. Ma prima, ascoltiamo la nuova di Eva Elastic,
3: ma chi è?
9: La cappella del prete.
1: Oh!

0: Applausi. Mamma mia, che canzone incredibile. Che cosa mi fai? Non ce la facevo più. Oh sì. Oggi voglio trattare un argomento un po' delicato. La citofonata al culo dell'uomo. Tanti non lo sanno e pensano che sia una stupidata. Ma immaginate lei, con una mano sul pistolone e l'altra cacciata in culo, provereste un piacere molto più intenso, perché la donna andrebbe a stimolare la prostata. Quindi adesso apriamo le linee telefoniche e sentiamo cosa ne pensano le nostre ascoltatrici e se praticano la mossa della citofonata.
1: Pronto?
0: Pronto! Salve signora, mi scuso se la sto disturbando.
1: Wow. Mi dica.
0: Lei citofona mai il culo di suo marito o del suo ragazzo?
1: Mamma. Ma fatti furbo.
0: Bella pratica. Pronto. Ma che cazzo ha detto? Fatti Proviamo furbo. A richiamare questo numero. Magari mi risponde il marito.
2: Pronto?
0: Pronto.
2: Pronto.
0: Tu ti fai mai citofonare il culo da una donna?
2: Ma vaffanculo, stronzo.
0: Vorresti dire che non te lo sei mai fatto fare. Pronto? Avete sentito? Si vergogna di ammetterlo. Ma io non resisto. Voglio approfondire questo argomento con i pensionati piemontesi.
1: Pronto?
0: Ma perché mi buttate giù il telefono? Io volevo solo sapere se fate la manovra del citofono.
1: Ma cosa vuol dire?
0: Vorresti dire che non hai mai cacciato il tuo dito da vecchia pensionata piemontese nel culo di tuo marito?
1: No, vorrei dire che io tra un po', anche se è una chiamata anonima, ti segnalo la polizia postale. Magari riescono a bloccarti lo stesso.
0: Lei citofona mai il culo di suo marito o del suo ragazzo?
1: Ma non ti sei mai ancora stufato di essere scemo?
0: È la pratica del dito in culo. Guardi che agli uomini piace, ma si vergognano di dirlo agli amici. Pronto? Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
3: Ciao.
0: Mi scuso se la sto disturbando.
4: Sì, chi sei?
0: Tu ti fai mai citofonare il culo da una donna?
4: Ma che ma citofonare? Citofonare?
0: Vorresti dire che non te lo sei mai fatto fare?
4: No. Che cosa?
0: È la pratica del dito in culo.
4: Ma che cosa stai dicendo?
0: Tu ti fai mai citofonare il culo da una donna?
4: Ma chi è stata la maledetta tua madre? Vai a cagare!
0: Cosa ne pensa lei? Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. Ciao. Passatemi un altro ascoltatore.
5: Dimmi, Stefano!
0: Sono Jürgen.
5: Ah, mi scusi, l'ho confusa con un mio amico che mi doveva chiamare. Mi dica, chi è lei?
0: Tu ti fai mai citofonare il culo da una donna?
5: Mi scusi, sono anziano e non ho capito bene. Può ripetere?
0: Ti sei mai fatto cacciare un dito in culo da tua moglie?
5: Se mi sono cacciato un dito nel culo? È questo che mi sta chiedendo?
0: Esatto. Mi
5: dica. Ma lei lo sa che è un pervertito di merda?
0: Vorresti dire che non te lo sei mai fatto fare?
5: Io non faccio queste cose, non sono mica ricchione.
0: Dovresti provare la citofonata.
5: Dovrebbe provare quella zoccola di tua madre, brutto schifoso maledetto.
0: Ti ringrazio per la tua opinione.
5: Devi stare
0: zitto. Grazie.
5: Hai capito? Ricchione maniaco.
0: Di merda. Bene. Anche oggi abbiamo parlato della citofonata in culo. Scusate un attimo, ma forse c'è ancora un'ascoltatrice giovane che vuole dire la sua in merito alla citofonata.
1: Pronto?
0: Salve signora, mi scuso se la sto disturbando.
1: Adesso ti passo il mio avvocato che è qua. Pronto?
0: Pronto?
6: È sempre lei.
1: Dimmi.
0: Salve signora, mi scuso se la sto disturbando.
1: Ah, scusa di disturbare, va bene.
7: Che
1: la prossima la chiami con quel numero, va bene?
0: Mi dica.
1: Io sono l'avvocata della signora.
0: Ora la richiamo e le chiederò scusa.
1: Dimmi.
0: Volevo dirle che non chiamerò più questo numero.
1: Sì.
0: Non mi denunci, ok? Le chiedo scusa.
1: Perché quella sono controlli di la polizia, anche i carabinieri.
0: Ora chiudo e non mi farò più sentire.
1: Sì, perché la signora, io sono l'avvocato di lei, perché lei sono la sola, c'è anche la famiglia, però non posso sempre disturbare con la signora, ho capito?
0: Le chiedo scusa.
1: Qua, ho capito, il numero tu già c'è col carabinieri?
0: Non mi denunci, ok?
1: Va bene.
0: Avevo solo chiamato per chiedere alla vecchia sparacancri se no. lei inseriva il suo dito nel culo del marito.
1: Oh. Cosa?
3: Ma l'ha scaldata bene, oh.
0: Del suo ragazzo.
1: Ti mando fanculo te, quella puttana di tua madre, oh. che ti ha cagato quella volta, doveva soffocare quando ti ha fatta quella brutta troia di tua madre. Hai capito? Vattelo far mettere in culo te e chi ti ha cagato, una grande puttana. Tu sei un schifoso maledetto. Guarda che il mio telefono è controllato dai carabinieri, dalla polizia. Tu sappi regolarti, perché guarda che è controllato. E vattelo far mettere in culo, chissà che te venga il più grande cancro che c'è sulla terra, su quel cazzo schifoso che hai in mezzo le gambe, così non potrei neanche pisciare. Hai capito? Maledetto schifoso.
3: Che cancro che gli ha sparato.
6: Mamma mia. Maledizione articolata, bella, bella, piaciuta. Fantasiosa.
7: Maledicium degno di Harry Potter.
3: Cancro che gli ha sparato.
6: Mamma mia. Maledizione articolata, bella, bella, piaciuta. Fantasiosa.
7: Maledicium degno di Harry Potter.

0: amico.
1: Vi piacerebbe sentire questa?
2: Tu sei il mio amico carissimo.
1: Bella. Questa.
3: Bella.
2: Quest'amico accanto a me.
1: O quest'altra.
0: Un amico vero, che anche se fa male sia sincero.
1: Yeah. Fatecelo sapere. Grazie.
4: Siamo. Ma quante gioie vi regaliamo?
5: Ah,
4: io,
5: ma che meraviglia!
4: Madonna, se non ci fossimo noi due, cosa fa? Che pensa che è noia?
3: Quanto siamo bravi a recitare?
4: Ragazzi. Madonna, Madonna.
3: È rimasto stupito anche Ross stamattina quando gli ho dato un pugno in pancia. Insomma, quanto sei bravo!
6: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
7: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
8: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
7: Ma non ho nemmeno l'acqua.
8: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
7: Che forte Cystiset Forte.
8: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
9: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
10: Che affa, hum, che affa, che fa, hum, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: Fino a 27 km con un litro!
15: 116 cavalli!
16: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
17: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Una cittadina isolata.
2: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
1: Una terribile minaccia.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
1: Preparatevi per Il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2!
6: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.

0: Permesso? Che bel parquet!
1: Ha visto?
0: E che bel freschetto, condizionatore,
1: eh? No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
0: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
1: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
0: Ma che fa, mero bel mestiere?
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: Guarda, quella è la

0: costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del Benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
5: Una moto da cross dell'84, scarburatissima.
4: Questo è lo Zoo di 105, il programma che non piace, ma il più ascoltato d'Italia.
6: No, vabbè. No. He said, tell me a story.

0: quello che ha inventato il Fischer, quello la vite, no, non è lui, è un DJ, si chiama Fischer anche lui, ma non è quello della vite. Sai che a proposito di invenzioni, questa è una bella storia da Doku Zoma, gliela sputtano, tanto gliele mando a Lucilla, ma poi alla fine fa sempre il cazzo che vuole.
1: Invece di essere schiava come dovrebbe, pensa con la sua testa, pensa cosa si permette di fare per quei quattro soldi.
0: Allora, con tutti i soldi che le diamo, ragazzi, voglio dire, è vergognoso. Comunque, sapete perché si chiama Jacuzzi, la famosa vasca idromassaggio?
1: Perché è stata inventata dal signor Jacuzzi?
0: Sì, Candido Jacuzzi era un immigrato italiano e arrivò in America con niente in tasca. Lavorava in una piccola officina insieme ai suoi fratelli costruendo motori e pompe idrauliche. Ma tutto cambiò quando suo figlio si ammalò di artrite
1: reumatoide.
0: I medici consigliarono terapie continue in acqua calda per ridurre il dolore. Lui modificò una pompa idraulica creando un sistema che muoveva l'acqua dentro una vasca. Quell'invenzione non nacque per il lusso, nacque semplicemente per aiutare suo figlio a stare meglio.
1: Che è morto però.
0: Con il tempo quella tecnologia iniziò a diffondersi in alberghi e case di lusso e da lì il cognome Jacuzzi diventò famoso in tutto il mondo.
1: Sai perché la doccia si chiama doccia?
0: Perché?
1: Dai, da Gianluigi Doccia.
0: Ma che cazzo.
1: Era un greco. Era un greco.
2: Suo figlio aveva mal di testa. Sempre.
1: Esatto, sempre aveva mal di testa.
2: Lui doveva fare l'acqua dall'alto.
1: No, aspettavano che piovesse.
0: L'unica cura era l'acqua dall'alto,
1: sì,
0: certo.
1: Sì, sì. Allora, lo portava nei posti dove pioveva.
0: Guarda, guarda che, per esempio, New York, Manhattan, tutti i, diciamo, i canali sotterranei dove passano le metropolitane.
1: È una piccola Venezia.
0: Sono stati scavati da operai italiani che quando sono emigrati negli Stati Uniti non erano gli italiani di oggi.
1: No, certo.
0: Erano trattati come schiavi, noi eravamo gli schiavi degli americani.
3: Eravamo i maranza degli americani.
0: Sì, sì, ci definivano puzzolenti, pericolosi, stupratori, cioè eravamo merda.
2: Avevamo anche dei difetti,
1: certo. se scendi nei canali quelli laterali, quelli che oggi non si usano, senti ancora le voci degli italiani.
0: No, non è vero.
1: No,
0: erano
1: tanti
0: principalmente
1: dal Veneto.
0: Principalmente meridionali.
1: No, tanti veneti, sai, perché il Veneto era molto povero prima della Seconda Guerra Mondiale.
0: Comunque, quando noi siamo emigrati in altri paesi, ai tempi, stiamo parlando degli anni 20-30, eravamo considerati la merda. La merda, sì, vabbè.
3: Eravamo anche delle merde,
2: no, primi del Novecento.
1: Sì, ma eravamo considerati come gli afroamericani. Cioè, eravamo neri secondo i residenti negli Stati Uniti.
0: Ma lo siamo. Pelosi, bassi, puzzolenti, così venivamo descritti, pensa a te.
1: Oggi non siamo cambiati, ma siamo più ricchi e quindi ci considerano.
0: No. Non credo, no.
1: Sì,
0: no.
1: Quello, adesso abbiamo la pila.
0: Abbiamo avuto la capacità A, di integrarci, B, di dimostrare che comunque siamo delle menti eccelse, perché alla fine comunque...
1: Però non
0: ci
1: siamo migliorati, cioè siamo gli stessi fanghi di prima, solo che ci abbiamo la pila.
0: Beh, l'abbiamo raccontato, credo, in un altro docu-zoo, che Bank of America, la famosa banca americana, una volta si chiamava Bank of Italy ed è stata fondata da un italiano. E poi gli hanno cambiato il nome. Comunque è nata nella West Coast a San Francisco.
1: Ma contemporaneamente anche lo schema Ponzi.
0: Vabbè, ragazzi.
1: La più grande truffa della storia.
0: Lo schema Ponzi dimostra grande intelligenza, perché certo, altrimenti non avrebbe funzionato.
1: Grande stupidità degli americani che ci sono cascati.
2: Guarda che anche la California si chiamava California.
1: No, California è perché... Che c'è un posto in Toscana che si chiama La California.
2: California.
1: Come si chiamava?
2: Ed è la scoperta un italiano che aveva dei problemi.
1: Balbuzie.
2: Ragazzi,
3: parente mio.
2: Allora da lì.
1: Dice, guardate, sembra Formia, però.
0: Allora, la California in realtà, tu lo sai che era totalmente ricoperta d'acqua. Cioè c'era questo enorme, gigantesco lago che è stato piano piano prosciugato.
3: Da Mussolini.
0: Mussolini.
1: Sì, è andato lì in vacanza una volta, non sa cosa fare.
2: E da allora i treni arrivano sempre
3: in orario. Maremma, anche la California.
0: Era pieno di fattorie intorno a questo lago e utilizzavano l'acqua per l'agricoltura.
1: Cioè, agli aranceti soprattutto.
0: Siccome il clima è fantastico in California, man mano hanno portato industrie che hanno prosciugato quel lago, che adesso non esiste più, che è la famosa vallata. Quello era un lago, era pieno d'acqua. E il fatto che abbiano tolto l'acqua ha causato poi tutta una serie di
2: disastri
0: incendi
2: ambientali.
0: Sì, perché noi abbiamo snaturato quella zona.
3: La Silicon Valley?
0: No, Silicon Valley è più a nord, quello è vicino a San Francisco.
1: Invece c'è una curiosità sul Montana. Il Montano non ha mai saputo di un cazzo mai. Cioè, nel senso, sono miliardi di anni che è così e non sa di un cazzo. Quindi
0: è bellissimo il Montano.
1: Sì, sì, è bellissimo. È passa il tempo, rimane sempre un posto del cazzo.
2: Esportano la carne in scatola.
1: Sì, no, nasce in scatola.
3: Nasce no, direttamente.
0: Sì. Loro coltivano queste mucche che nascono dentro le scatole.
2: Sono mucche cilindriche.
1: Sì, esatto. Cioè, ci sono i meloni rettangolari, ci sono anche le mucche cilindriche.
0: Scusa. Comunque, non so se avete letto quel che riguarda l'attentatore di Modena. Comunque è venuto fuori che va bene tutto, va bene che è nato in Italia, tutto quello che vuoi, però i messaggi che mandava all'università nella quale lui è stato, sì, dove esprimeva un forte odio antireligioso, nei messaggi insultava gravemente i cristiani scrivendo frasi tipo bastardi cristiani di merda, voi e il vostro Gesù in croce lo brucio e tutta un'altra serie di robe.
1: Ma si radicalizzano, Marco.
0: Ma chi si radicalizza?
1: Allora non si radicalizza. Ritratto no, subito, immediatamente. C'era un'uscita sbagliata, faccio marcia indietro.
0: Nel senso che il sindaco di Modena ha subito cercato di mettere le mani avanti, però questa è la verità, insomma.
3: Sì, c'è da dire che sono delle mail deliranti e che ci sono anche le scuse. Cioè, è una persona deliranti
0: fino a un certo punto, perché comunque parla di religione e l'azione che ha fatto è tipica della sua religione.
1: Sì, ma anche il commento il giorno dopo di Salvini, allora, ha detto che tutti questi.
0: Vabbè,
1: qua,
0: ma lascia stare Salvini.
1: No, come nel senso, cioè, i musulmani è la stessa cosa.
0: Ho capito, vabbè, però allora non ho ancora sentito di un italiano salire in macchina e ammazzare
3: vabbè,
0: persone.
3: Vabbè, però hai sentito di cinque italiani che hanno ammazzato un ragazzo di colore a Taranto, hai sentito di cinque italiani che hanno accoltellato
0: e quindi giustifichiamo la cosa.
3: Assolutamente no, però no, perché dobbiamo sempre fare una
0: no,
3: cosa
0: no, perché hanno
3: razziale?
0: Semplificato, no, hanno semplificato la cosa dicendo semplicemente che era un pazzo.
1: È un pazzo. Cioè, come quando entra quello di estrema destra in una scuola e fa fuori la gente, non è che dici "Ah, è di estrema destra, quindi
3: però, come no, dice un cazzo. Paolo,
0: cioè, no, e quindi un cazzo l'utilizzo... perché voi continuate ad associare la destra al fascismo.
2: No, però aspetta, facciamo un passo indietro senza parlare di etnie, cose che non è il caso. Vai, poi in questo momento è piuttosto delicato. Il concetto però di lanciarsi con l'automobile si rifà a un atteggiamento che ha nella cultura musulmana, quello di spaventare il nemico lanciandogli i cavalli. Cioè, è una cosa, è un loro modo di affrontare il nemico in battaglia.
1: I cavalli adesso. Ma nel 2026 chi è che ce l'ha i cavalli? Ma non ce lo vedi l'Iran che lancia i cavalli contro i droni?
2: Sei un coglione.
1: Ma io vedo il drone di Trump e l'Iran.
2: Hai capito che le sto dicendo? Non sto parlando male della religione musulmana. Sto dicendo che noi, per dire, in battaglia abbiamo un modo di fare e loro ne hanno un altro. Cioè loro
1: lanciamo le 500.
2: Ma no, loro utilizzano le automobili come mezzo per...
0: Come arma.
1: E che in Italia è molto difficile procurarsi un'arma, la macchina invece è un'arma impropria, facilissima da avere. No, non ho detto che... Mi faceva ridere il fatto che gli lanciano i cavalli.
0: Si riferiva a moltissimi anni fa, Fabio, non adesso. Sì, sì, non è che lanciano i cavalli.
1: No, io ho guardato un po' di filmati sull'Iran, non ho visto.
2: È il modo che hanno determinate persone estreme, cioè nel loro estremismo, di fare terrorismo, capito? Certo. Cioè, questo è il loro modo.
0: Sai cosa ho notato, però? Sembra sempre che abbiamo paura di esprimerci nei confronti.
2: Ma dobbiamo averla, perché purtroppo se sbagli a dire una virgola, o sei fascista, o sei razzista, o sei comunista.
0: Cosa c'entra?
2: Cioè, la ragione è la ragione. Cioè, purtroppo, allora, no, per fortuna io non sono né razzista, né fascista, né comunista.
1: Beh, sei già terrone.
2: Che cazzo, sono già passo il meridionale. Che cazzo.
1: Sarebbe un accanirsi del destino.
0: Terrone. Bisogna è più essere... lui è peruviano. Lui è un po' tutte le etnie, quelle, diciamo... brutte, ecco.
2: No,
0: diciamo.
2: Però è un peccato, perché poi ho paura anche di offendere le persone invece che vivono qua, che sono arrivate. Beh, è difficile.
0: Credo che chi sia arrivato nel nostro paese con tanta buona volontà e con il desiderio di integrarsi sia d'accordo con
2: ma
0: te.
2: Ma mi dispiace per loro, perché sono tante persone che stanno soffrendo di questa situazione. Che dicono, cazzo,
0: immagino.
2: Io.
0: Cioè, ma infatti dovrebbero essere i primi, come quando succede qualcosa fatto da un italiano, è giusto che gli italiani si incazzino, ed è giusto anche
3: che... È il caso di smettere di fare italiani, stranieri,
0: vabbè,
3: italiani.
0: Vabbè, è arrivata lei,
3: però
0: Suor Maria.
3: Non è in questione di suore, io la penso così.
1: Nell'incidente di Modena...
2: No, scusa, un po' di nazionalismo ci vuole. Io sono italiano, sono orgoglioso di essere italiano.
3: Vabbè,
2: che
3: ma
2: cazzo
3: perché
2: voglio?
3: Gli americani sono americani.
2: Cioè, certo, cioè, tu vai in America...
0: Ma non esistono gli americani, smettiamola questa storia.
2: Sì, ma l'americano inteso come una persona... Allora, a parte che se un gatto nasce in una stalla non vuol dire che non diventa un cavallo, cioè capiamo.
1: Però si copre di merda.
2: Però, cioè, il concetto è ti senti italiano dal momento in cui sei felice dell'appartenenza alla bandiera, allo stile di vita.
1: Mangi la pasta.
2: No, esatto, sì, perché no?
1: È vero.
2: Cioè, è questa cosa che ti fa sentire italiano.
0: Ma scusa, ma perdonami, se a me non piace, che cazzo ne so, il cibo messicano, per dire, no? Non vado a mangiare in un ristorante messicano e poi mi lamento e dico, ah, che cibo di merda. Perché giustamente il tizio ti dice, ma non venire a mangiare nel mio ristorante. Quello che vuole dire Paolo è, se tu decidi di andare e vai a cercare una vita migliore, che è cosa giusta, per amor di Dio, in un altro paese, e non ti piace, non ti adatti a quel paese, e non rispetti la cultura, le regole, le leggi e le persone di quel paese, ti viene spontaneo dire, ma allora stai a casa tua, non rompere i coglioni, perché l'Italia funziona ed è così da sempre, noi abbiamo la nostra storia, perché dobbiamo modificarla? Come se tu vai in alcuni paesi e hai la pretesa di appendere la croce su un muro, ti fanno un buccio di culo così, se non ti ammazzano. Cioè, allora deve essere uguale per tutti.
2: E poi ognuno ha il diritto di professare quello che vuole.
0: Ma ci mancherebbe
2: altro.
0: Vuole,
2: per l'amore del cielo. Però non mi imporre i cazzi tuoi. Cioè, quello là.
0: Appunto, cioè, voglio dire, è tutto lì. Cioè, il fatto che lui comunque abbia detto queste cose.
1: Sì. Ti fa Ma lui capire... le ha dette all'università, però.
3: Cinque anni fa era all'università, però.
1: Cioè, si è laureato in economia.
0: Sono
1: mail commercio.
0: Che lui ha mandato.
1: Scusa, Marco, allora ce l'ha data. Mi sembra più che la file di Epstein, però non è che ce la prendiamo con lui perché è ebreo.
0: Scusa, tuo padre, anzi, facciamo più facile. Oh. Tu e i tuoi figli, no? Cioè, è normale che se a te piace il calcio, a tuo figlio piacerà il calcio, perché tu influenzi i tuoi figli.
1: Sì, sì, certo.
0: E adesso bisogna capire se la sua famiglia, come la pensa la sua famiglia.
3: La famiglia per bene, cioè nel senso, perché la vogliamo incriminare?
1: Ti faccio questo esempio. Ti faccio questo esempio.
0: In generale stiamo parlando.
1: Ti faccio questo esempio, guarda. Allora, parliamo dei file di Epstein, ok?
0: Sì,
1: allora,
0: sì.
1: I file di Epstein ci hanno fatto raccapricciare perché lui è ebreo o perché lui è un maiale?
0: Perché lui è un maiale.
1: Ok, lui ha scritto queste mail non perché è ebreo, perché era un pazzo scritto. Ok, la stessa cosa.
0: Pedofilo
1: questo...
0: di merda.
1: Ok,
0: sì,
1: la stessa cosa è questo ragazzo qua. Cioè, lui è un pazzo, assassino, bastardo, tutto quello che vuoi, ma non perché è musulmano, perché è un pazzo assassino, bastardo. Ok, basta.
0: Vabbè,
1: il discorso è lì. Se no,
0: si stava cercando il movente, si sta cercando il movente, perché non è che uno sale in macchina e ammazza delle persone così a caso in mezzo alla strada.
1: Ma è uno schizofrenico, ragazzi.
0: È uno schizofrenico che però dichiarava che odiava la nostra religione.
1: Ma perché è schizofrenico?
0: Vabbè.
1: Scusa, allora, ti faccio un altro esempio.
0: Ma io, scusami, se devo ammazzare qualcuno, salgo in macchina e decido di fare un gesto fuori di testa, se il movente è la religione, il problema è la religione che gli ha insegnato questo, evidentemente.
1: No, ognuno trova il movente in una cosa che trova dentro se stesso.
0: Vabbè, dai,
1: quando gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno bombardato l'Iraq perché c'erano le testate nucleari e poi abbiamo scoperto che non c'erano.
0: Stai andando fuori strada.
1: No,
0: adesso.
1: Ti sto facendo un esempio. Noi non diciamo che loro sono dei criminali perché sono dei cristiani. Sono dei criminali perché sono dei criminali. Perché hanno bombardato un posto dove cercavano degli ordigni che non c'erano,
0: non c'erano. Non è vero, non sono d'accordo. Perché quando tu ti incazzi con gli americani, dici gli americani in generale, e quindi te la prendi con il loro modo di comportarsi.
1: Ma non per la religione.
0: Vabbè, cosa c'entra? Ma c'è chi si muove per la religione e chi si muove per un altro credo.
1: Sì, ma uno è un criminale perché è un criminale. Cioè, se uno lo fa per interesse, è pure
0: meglio. L'America si muove non per questioni religiose, si muove per il grano.
1: Per
0: e
1: interesse,
0: basta.
1: Ma è forse
0: per
1: anche
0: interessi
1: peggio.
0: Economici, fine, lo sappiamo
2: aspetta,
0: tutti.
2: Però questo
0: no?
2: Si rifà anche a tutti quelli che se la prendono in generale con tutte le persone di religione ebraica, perché magari pensano, oh, sono tutti d'accordo con Netanyahu. No. C'è un grosso filone di persone che non è d'accordo con lui.
1: Ma non sono armate e non riescono a farlo fuori.
2: Ma non vanno presi a calci per strada dicendo ah, sionista di merda. La gente, che cazzo, non è che si deve fare tutta l'arma.
0: Che bello è essere, è invece come noi che non ce ne frega un cazzo di nessuna religione. Non è bellissimo?
1: Pensa che io mi mangio il pastrami e il pollo halal insieme nello stesso piatto. C'ho una voglia di couscous
0: il formaggio,
1: che fa
0: paura. Il formaggio,
1: allora stasera cuocio l'agnello nel latte di sua madre, Johnny.
4: Andiamo!
5: È arrivato il momento di farvi giocare. Prenotatevi ora al 342 41 15 105 e solo il più veloce avrà l'onore di essere massacrato in diretta da veri professionisti dell'insulto.
6: Noi siamo
7: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
8: Bravo Carlo! Sono venute bene?
7: In realtà, no, direi proprio di no.
8: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV, le avresti dovute far stampare da...
7: Flyer Alarm.
8: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
4: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
9: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
4: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
10: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
4: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
10: Questa è la via.
4: Dal 20 maggio al cinema.
11: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
12: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
13: Radio 105. Digi che resta allora.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra. A sud, bello.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: Temperature in aumento.
3: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
4: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
3: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
4: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
5: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
5: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
9: Pronti per ordinare?
10: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
11: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
13: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
12: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
17: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
18: Sì.
17: Quando ti dicono che è misura.
18: Sì.
17: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
19: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
20: Che storia!
21: Radio 105 compie 50 anni.
20: Che storia!

0: Senti Andrea, devi battere tu le mani, perché ogni volta che batto le mani qua non partono i missili, non partono i messaggi agli alieni, ma si spegne l'impianto, quindi è un po' fatto, sai che è fatto con lo sputo qua, capito?
1: Aspetta, aspetta, aspetta,
2: cosa fai?
1: Sto battendo la mano.
2: No, stai facendo una pugnetta.
1: Eh?
2: Stai facendo una pugnetta.
1: No, questo è il modo con cui battiamo le mani a Pagliacciolandia.
2: Grande Aldo. Ma è una sola, non fa rumore.
0: Guarda, forse, forse ho trovato la soluzione, aspetta, Grande, grande. Pensa, è più stabile lo sgabello del, delle apparecchiature.
1: Sai
0: che
1: ho imparato a suonare lo strumento
0: nuovo? In dotazione.
1: Ho imparato a suonare lo strumento nuovo, Dingo.
0: Come si chiama?
1: Le cazzacas.
0: Le cazzacas, come funziona?
1: Praticamente sono questi due strumenti attaccati al corpo degli uomini, no?
2: Spontanei.
1: Perché faccio questo? Perché praticamente tu facendo le scuotere forte, forte, forte,
2: tipo
1: forte,
2: la caccavella. Fanno...
1: sì, quando sono piene piene, sì.
0: E poi, che suono esce?
1: La struttura vuole che si svuotano in fretta.
2: Lo strumento.
1: Se sei bravo a suonarle.
0: Senti Andrea, ma sei ancora fidanzato? Un qualche pagliaccio?
1: No,
0: qualche
1: do
0: storia?
1: Così, mi godo la vita da single, dormo in cantina.
2: Come in cantina?
1: Quando mi fanno uscire esco, però solitamente sono allucchettato in cantina.
3: No.
0: Ma, senti, ma hai risolto il problema, i problemi sessuali che avevi, dove non riuscivi a capire quale fosse il cazzo e quale fosse la fica e l'ano?
1: Guarda che quei problemi ce ne sono tutti. Certo. Essere sincero, io...
0: Spiegaci la tua sessualità, vai. Allora, davanti, davanti.
1: Non so perché mi fai sempre questa domanda. È una cosa che sanno tutti, no?
0: Confuso,
1: c'è
0: confuso,
1: la vagina di dietro, la vagina davanti, la vagina sopra, sotto gli occhi.
2: Quello in mezzo, sotto il naso.
1: Sono le due vagine prensili.
2: Il corpo è pieno di vagine.
1: Sì, sono tantissime le vagine.
0: Tanti, tanti. Tosto. Sì. Aldo, Aldo, cosa ne pensi della vagina? Vai, Aldo!
2: Il tacchino fa glu glu glu, ma quando beve fa ehi, ciao.
0: Che cazzo, ma come ti vengono?
2: Non lo
0: come
2: so,
0: ti vengono?
2: Non lo so.
0: Ma porca te. Ma avete visto che a Montreal hanno fatto una proiezione al cinema e hanno velocizzato i film per la generazione Z a 1.5 per, perché dicono che l'attenzione dei giovani è molto ridotta e quindi...
4: Di cos'è che stavi parlando?
1: Vedi, non sei giovane, sono,
0: sono, sono abituati a velocizzare i messaggi su WhatsApp, sono abituati a guardare stories, reel,
3: che
0: tutto
3: dura,
0: papà, molto veloce, quindi hanno fatto questo esperimento velocizzando un film a una
5: cazzo
0: volta
5: quando andranno a votare come saranno i comizi politici? No. Ok, ti voto.
4: Beh, io ho provato a guardare un porno molto veloce, era un film in bianco e bianco.
0: Cosa? Dai,
4: scusa, un'altra Aldo.
0: Tosto, tosto! Vabbè, comunque follia, follia, follia, follia, follia, follia, follia.
4: I film dei fratelli Coen, se li proietti a velocità 2x, rimangono uguali, cioè una rottura di coglioni uguale.
0: No, infatti, infatti. Cioè, queste senti, poi l'Italia risulta tra i paesi in Europa dove si fa più uso di cannabis. Ma sai perché? Perché è illegale.
4: È vero.
0: Perché se fosse legale, la gente si annoierebbe, non la fumerebbe più.
5: Sarebbe più buona.
0: Sarebbe più buona, sarebbe più controllata. E comunque farebbe guadagnare un sacco di persone oneste, non i delinquenti.
4: Abbiamo l'esempio dell'Olanda. In Olanda la prostituzione è legale.
0: Sì.
4: Solo il 6% degli olandesi va a puttane.
0: Infatti, ci vanno i turisti.
4: La marijuana è legale, solo il 15% degli olandesi fa uso di marijuana.
5: Ma mica la presidentessa là a voler legalizzare la cocaina, ha detto che la cocaina fa meno male dello zucchero.
0: No, quello, ecco, quello magari no. Ecco,
5: ma
0: quello
5: perché,
0: magari
5: scusa,
0: no.
5: Se uno vuole pippare, lascialo andare a pippare. Che
0: ma no, ma tu gli devi dire che fa male, ti distrugge la vita e diventi un coglione.
5: Ma anche fumare e bere, solo che li vendiamo al tabacchino e al supermercato.
4: Basta che fai la pippoteca. Tu vai la pippoteca.
5: Sì. E parla. Ascoltami,
0: ma io, guarda, io sai che sono contrario alla droga, non ne ho mai fatto uso, però secondo me è ipocrisia, cioè allora l'alcol sì, le sigarette sì, ma la marijuana no.
3: C'è
0: e
3: da
0: quello
3: dire una
0: e
3: cosa, che le sigarette fanno male, malissimo, e sono bandite dovunque, però diciamo non altera, no, nel senso che chi ha aumentato i prezzi, anche qui si sta pensando di aumentare i 5 euro, non alterano lo stato psicofisico.
5: No, no, è vero, non è vero, se fumi tanta la nicotina ti
0: beh
5: cambia,
0: sì, dai, vabbè Paolo, non
3: però,
0: è come tirare
3: cioè,
0: di coca,
3: se
0: dai.
3: Se hai fumato un pacchetto di sigarette ti puoi mettere alla guida.
5: Non ho detto quello. Ho
0: ma
5: detto
0: anche uno che si spara 10 canne e si mette
5: ho
0: al volante.
5: Ho solo detto che non è vero che non ti alterano. La nicotina in alto dosaggio ti altera. Se
0: però perdonami Puccioni, la sigaretta non ti altera, però l'alcol sì.
3: Esatto.
0: Ci sono delle leggi
3: infatti,
0: che se ti... che se ti beccano al volante ubriaco,
3: anche
0: finisci
3: fumato,
0: o in carcere.
3: Nel senso, cioè, okay, quando diventi un pericolo anche per gli altri, forse è anche giusto fare una politica di deterrenza.
4: Però,
3: mentre se non dai noia a nessuno, forse.
4: Ma anche se guardi Rete 4 diventi un pericolo per gli altri.
1: Hai ragione.
4: Non è che se, non è che se guardi Rete 4 in macchina dicono: ehi, aspetti, le ritiro la patente.
5: Però hanno levato i posacenere dell'automobile per non far fumare in macchina, perché era pericoloso
3: distrarsi. Sì, sì,
4: e anche la cena scusari.
0: Questa è la scusa che ti hanno detto, è per risparmiare soldi, perché ogni roba che non mettono nella macchina gli costa molto
3: levano
0: meno.
3: Levano anche
0: produrla
3: la radio adesso.
0: Tra un po' levano anche le. Mamma mia, ma ti rendi conto?
4: Posso fare una richiesta alla Renault? Mettete almeno i fiammiferi. Sì. Cioè, avete tolto l'accendisigla.
5: La tua macchina è un fiammifero.
4: La mia macchina è un
5: posacenere. All'altro vorrebbe accendersi.
4: Però mettete dei pacchetti di fiammiferi di serie e me li accendo con la captura.
0: Ah, no, scusa, portateli tu, ma perché poi scusa,
4: allora,
0: quanto
4: perché
0: possono
4: in macchina
0: durare?
4: È comodo, tu schiacci e esce.
0: Ma la tua macchina è del 2016, c'ha 10 anni, scusami. Ormai.
4: Infatti le sigarette costavano poco, dovevano metterci. Adesso che costano tanto non ha più senso.
0: Ma la tua macchina c'ha il computer di bordo, Fabio.
4: Ah, tu ci scherzi, mio computer di bordo parla. Non abbiamo ancora capito quale lingua, però parla, perché dice.
0: Ma lo sai che le macchine moderne adesso hanno tipo Grok, hanno l'intelligenza artificiale?
4: Ma io ho mia moglie. Cosa serve?
0: Ecco,
5: non è artificiale.
0: Giusto.
4: Beh, non ancora, ma se facciamo un paio di ritocchi.
3: No.
0: Ragazzi, abbiamo 32 secondi di meravigliosa pubblicità e poi giochiamo al Ce lo manca.

0: dai, su. Uno dice, guarda, non è del tutto vero, anche la nicotina, se non trovi una sigaretta ti metti al volante se non schizzato.
1: Sì, vabbè,
0: ma non
1: dai.
0: È la stessa cosa, dai, ma con che cazzo abbiamo a che fare?
1: È così,
0: ma... Madonna mia, ma quanti celebrolesi!
2: Posso dirti la verità, anche se non hai i capelli ben pettinati diventi nervoso.
1: È vero.
2: Cioè ti guardi nello specchietto e dici, mica che capelli di merda, e metti sotto la gente.
1: Ma anche se hai i capelli lunghi, che hai il finestrino aperto, un casino, a volte casino.
0: Poi scusate un secondo, qualcuno si è permesso di nuovo di insultare la mia amica Puccioni. Sapete che solo io ho il certificato.
1: Paolo, per... Fabio.
0: No, ma solo io. Puccioni, sei un pozzo di cazzate.
1: Sì,
0: brutta,
1: sì. È vero, però è vero.
0: Sei brutta.
3: Però fa arrapare pozzo di cazzate.
0: Sì. Cioè, lo scopresti? Cioè, te lo scopresti il pozzo di cazzate?
3: Pozzo di cazzate, cioè un posto dove fili tanti cazzoni, capito?
1: Sì, Paolo, credo intendesse in quel senso, però.
3: Ma io romanticamente.
1: Beh, molto romantico.
3: Piu.
1: Stai zitto.
0: Allora, tesoro mio, cara Lucilla, ti presento Francesco Da Luca, tra l'altro nemico della Puccioni. Vabbè,
4: sai che. Pronto?
0: Ma c'è odio anche tra Lucca e Firenze? No.
4: Ma io sono nato a Pisa.
1: Ah, sì, vivo, quindi Pisa merda.
4: Per motivi di lavoro.
2: Okay. Ah, non sei normale, quindi.
4: No, assolutamente.
0: Ma mi spiegate perché c'è questo odio tra Pisa e Firenze? Non
1: tra
0: ho capito.
1: Pisa e il resto del mondo?
4: Beh, perché loro
1: delle
4: sono Firenze. No. Cioè, loro sono fiorentini e grazie ai medici sono quello che sono.
1: Hai detto Pippe comunque, cioè non
3: volevo dire. Scontro tra Pinocchi.
0: Sì, ma come nel caso
4: a Firenze.
0: Ecco, come nel caso dell'impero romano, cioè anche i fiorentini di oggi e i medici proprio, cioè un abisso. Quindi.
1: No, Lorenzi Magnifico non era...
0: Cosa? Non era, no, cosa?
2: Non era così magnifico come dicono.
3: È stato a letto.
2: Era un mezzo coglione.
0: Senti, cosa fai a Lucca, Francesco?
4: Ah no, io lavoro a Firenze, sono in autogrill.
0: Ah,
2: adesso o cioè nella vita?
4: No,
0: fai quei panini buoni.
4: Che costano l'ira di Dio, sì.
0: Vabbè, però, cazzo, quando sei in chimica, minchia, sono la salvezza.
3: Allora,
0: .
3: Ti posso dare un consiglio: guadagnare di più, visto che sei già in location, metti il tuo numero di telefono nei bagni, ti svuoto tutto, modica cifra, non devi neanche spostarti.
0: Senti, ma visto che lavori in autogrill, non puoi convincerli a mettere un angolino dove vendiamo i fumagazzi? Pensa che figata.
3: In autogrill?
4: Sarebbe meraviglioso.
0: Cazzo, sarebbe
4: Marco, posso dire una cosa?
0: Dimmi.
4: Vi seguo da 40 anni, ho quasi 60 anni.
0: Minchia.
4: E sono emozionato come un ragazzino di 10.
2: Ma andare in pensione fra?
4: Tra 4 anni e mezzo.
0: Mi segui da 40 anni vuol dire che mi ascoltavi anche in altre radio allora?
4: No, io seguo 105, sinceramente, da 40 anni.
3: Tu non so chi sei, voleva dire.
4: Per me siete come dei parenti, sinceramente.
0: Quindi tu hai vissuto tutti gli alti e bassi di questa povera azienda.
4: Esatto. Esatto, è come una famiglia. Una famiglia dove vedi crescere, sparire.
0: Andare male, malissimo, poi rinascere.
4: Io amo ma alla follia, guarda, veramente.
1: E adesso siamo alti o bassi?
4: Amo persino la Puccioni. Bella donna, bellissima voce, bellissima risata, anche se a volte fa delle cazzate di sinistra che non sopporta.
0: Lo so, purtroppo è così.
3: Ma
0: noi li teniamo tutti, a me piace, è uno zoo, capisci? Io ho tutti gli animali.
4: È bellissimo per quello.
3: Senti, allora, poi in privato mi dici in quale autogrill sei, così vengo a rubare, ok?
4: Ok, sono dentro l'aeroporto di Peretola per ora.
3: Oh, perfetto.
0: Okay. Quindi giri, cioè vai in diversi... Cioè,
4: no,
0: non solo...
4: sono lì momentaneamente, tra poco, grazie a Dio, mi trasferiscono vicino casa, a Massarosa, quindi almeno sono vicino...
0: Vabbè, speriamo che tu oggi... sia in grado di portarti a casa un orologio fumagazzi.
2: Ragazzi, ci manca che ci guarda.
4: Comunque sia, è un gran successo, perché parlare con voi per me è veramente.
2: Dai, acqua e olio, tutto a posto, giochiamo, dai.
4: Vai.
0: Bastardo, vai Lucy.
4: Grazie,
0: Vai Lucy, vai.
1: Allora, caro Francesco, ti dirò una sfilza di cose, mi devi dire cielo se sono cose che esistono, ma anche se sono cose inventate per vincere il fumagazzi, mi devi dare 6 risposte esatte. Iniziamo.
4: Bene.
1: Avviso che ho uno starnuto in canna, potrebbe succedere da un momento
5: all'altro.
1: Sì, è lì. Mi lacrimano gli occhi, non ce la faccio più. Non esce, aspetta. arriva. Ve ne accorgete quando è
5: tremendo quando c'è la
1: guida. Lo so. Un volo ritardato perché una donna ha benedetto l'aereo gettando monete nel motore.
4: No. Oh, cielo.
1: Cielo, è successo a Shanghai nel 2017, sì. Il paese Bella Satana. Manca, me lo sono inventato. La amatofobia è la paura di dire ti amo.
4: Vero?
1: No, manca, è la paura della polvere, sì. Il libro dal titolo Petologia, la straordinaria scienza dietro l'umile scorreggia.
4: È talmente assurda. Cielo?
1: Cielo, è un libro di Stefan Gates del 2025 che parla ovviamente di flatulenze.
0: Scritto con 3-1.
2: Scritto con Umberto Eco, se non sbaglio.
1: 3-2 pari, Marco.
2: Prefazioni?
0: No, 3-1.
1: No, 3 giuste ne ha detto.
5: Ah, sì?
1: Sì.
2: Madonna.
1: Sì.
0: Neanche riesce a tenere il conto.
1: Ti è cascata la penna, ti sei confusa.
0: Sta rocker del cazzo.
1: La palla da tennis non è perfettamente sferica.
4: Cielo.
1: Manca.
4: Mannaggia.
1: È ovviamente sferica. Il morso del ragno delle banane provoca un'erezione prolungata.
4: Magari. Manca.
1: Cielo.
0: No.
1: Il suo veleno è studiato.
0: Ma non è vero, sono stato punto io, sono stato morto.
1: Dal ragno delle banane.
2: No, ma tu sei immune.
1: Ma tu come sai che hai fatto?
0: Quando ero sull'isola, c'ho ancora.
1: Ma non è il ragno delle banane, evidentemente.
2: Marco, sei immune all'erezione, diglielo al ragno.
1: Pensa che il suo veleno è studiato per curare la disfunzione erettile, quindi proprio.
0: Tre pari. Okay.
1: In un litro di acqua di mare ci sono 35 grammi di sale.
4: Cielo.
0: Mi piace quel cielo.
1: Se infili i mignoli nelle orecchie e sorridi, puoi sentire le onde del mare.
0: La Puccioni che prova.
4: Lo sto facendo.
0: Se ti escono i mignoli gialli, ti rido per un'ora.
1: Manca, esatto, bravo.
2: Hai dovuto provarci.
1: Una sola risposta esatta.
0: Dai, fammela, Francesco, facile. Sento puzza di fumagazzi, vai.
1: 6 per 7, 56.
4: No, è falso, manca.
1: Bravo!
0: Grande! Forza! Ditina che contavo.
4: Me lo fate un favore?
0: Certo.
4: Io sono diventato nonno di Matteo da 4 mesi ed è la ragione della mia vita.
0: Grazie.

0: Il simil farmaco nella vostra simil taglia e simil indossarlo
1: per avere subito il rilascio di una sensazione calorosa e benefica come quando vi abbracciava la mamma.
0: Caldo subito 12 fili è un prodotto
2: costa poi
0: Franco Farma. Attenzione, l'uso di caldo subito 12 fili porterà pochi benefici, ma molti effetti collaterali. Come improvvisa comparsa di un secondo mignolo sulla mano destra che serve a scaccolarsi con stile impeccabile. Mutazione del petto in salvadanaio e conseguente recupero delle monete dal culo, ma con dolore. Sostituzione istantanea dei capelli con un mocio per pavimenti che puzza di cane bagnato per sempre.
2: Che cazzo.
0: Sensazione costante di avere le mani inutili e non sapere dove metterle e conseguente gesticolazione buffa perenne.
2: Brutto,
0: un assolo tristissimo di casù che fuoriesce dalle vostre orecchie ogni volta che vi soffiate il naso. Curioso rumore di telegrafo proveniente dalla vostra testa tutte le volte che cercate di ricordare un nome. Comparsa di un secondo ombelico sulla nuca, inutile, ma che raccoglie un sacco di lanuggi. Trasformazione istantanea del sudore in colla vinilica al profumo di mandorla. Mutazione delle gambe in due lampade come quelle della Pixar e conseguente camminata molleggiata e cigolante.
2: Ma perché?
0: Comparsa di una cresta stile gallo sulla schiena che si alza minacciosa ogni volta che dite una cazzata. Curioso istinto che vi induce a correre fortissimo di testa contro un muro ogni volta che qualcuno vi dice ciao!
3: No.
0: Comparsa di due mini tergicristalli sugli occhi che si attivano sempre ma mai quando piangete.
2: Come?
0: Mutazione del pene in pupazzo antistress per cani. Comparsa di un meraviglioso ciuffo con pettinatura a vortice, ma sul pube.
3: No.
0: Morte per improvvisa somiglianza a Nino D'Angelo.
2: E quindi?
0: Hai capito, freddoloso del cazzo? Da oggi basta tremare dal freddo, grazie a Caldo Subito 12 Fili. Caldo Subito 12 Fili è un prodotto Franco Farm. E con la prima confezione in regalo un metro per il fai da te, che misura sempre meno di quello che ti aspetti.
3: E allora?
2: Ma
3: che serve?
2: Scusa, cosa serve? Comunque vi avvisiamo, sta per uscire una nuova telenovela nello zoo dove Pellecchia è il protagonista, grande interpretazione,
3: grande,
2: è un grande attore.
3: Peccato
2: che sia comunista, per il resto è veramente una persona
3: straordinaria. È tutta una telenovela di comunisti. Siamo io, pensa Lucilla te. E Pellecchia.
2: Ma Lucilla non è comunista, è comunista Lucilla.
3: Ah no, è vero, è sporca, giusto? No, scherzo.
2: No.
3: Scherzo, sbagliato.
4: Cari conduttori, cari ascoltatori, mi sono messo davanti al calendario e ho contato quante dirette mancano a fine stagione. Letizia, dammi un numero.
5: 30.
4: Fabio, tu cosa dici?
3: 57.
4: E tu, Mazzoli? Quante dirette mancano?
2: 2.
4: Pippo, tocca a te.
6: 46.
4: Esatto, mancano 46 dirette. Che fenomeno.
2: Cazzo.
5: Valentino.
2: Speravo due. Invece.
3: Comunque non volevo dire sporca, volevo dire randagia, che era più carino.
2: Villana. Vedi, non hai più il controllo, offendi tutti, fai star male le persone.
3: No, quelli sono gli sfinteri, Marco.
2: No, sei proprio una brutta persona, cattivo. Guarda, una roba. Cosa ti è successo? T'ha morso qualcosa?
3: Non lo so. La
2: tarantola.
3: No, perché sennò avrei il cazzo duro, invece.
2: No, quello è il ragno delle banane.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Avete capito qual è il titolo?
9: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.
10: La scelta giusta è il futuro.
11: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
10: La scelta giusta è l'attenzione.
11: I polli allevati sempre.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: che spesso noi critichiamo quelli che non fanno i video e quindi c'è l'immagine statica, eccetera. Però io dico Harry Styles, c'hai un sacco di grano, sei un artista molto famoso e anche molto bravo. I soldi li hai per fare il video, perché li fa tutti così brutti? No, senza senso.
1: Vabbè, il gusto non si compra, eh.
0: Ho capito, però dico, vabbè, hai fatto l'altra canzone, quella che mettevamo, cos'è? Aventura, con un video assurdo che non c'entrava un cazzo. Io, almeno questo fallo bene, non si capisce perché.
2: No, poi, perché lui prima fa tutti i video. Poi fa tutte le canzoni e poi tirano su da un cappello i video e dall'altro le canzoni e li accoppiano.
3: Ma noi siamo, cioè, dobbiamo metterle per forza tutte le canzoni di Harry Styles.
0: Vabbè, sì, lui
3: possiamo,
0: bravo,
3: saltarne
0: dai,
3: una ogni tanto.
0: Aspetta un secondo, c'è un problema. Mio cane vuole uscire. Cosa vuoi? Devi uscire? Ho tutti i cani in studio io. Vuoi uscire? Vuoi andare? Gli fa pipì? Cacca?
3: A me non lo chiedi mai quando sei in onda.
2: Se apri la porta e vuole uscire, esce, secondo me. Cioè, anche senza che glielo chiedi.
3: Dovrebbe avere questa cortezza anche con noi. Fabio, come vuoi? Vuoi andare a fare pipì?
2: Cagare?
3: Vuoi andare a bere?
4: Ah, ho capito.
2: Vuole trasmettere.
0: No, è una roba di ossa, perché la Gina ha portato l'osso, lui vuole l'osso e lui prevarica.
3: Beh,
0: è grosso.
3: Giusto.
0: È normale. Senti, leggevo che alcuni studi recenti suggeriscono che lo stress finanziario può avere un impatto profondo sulla salute del cuore, in alcuni casi paragonabile o persino più rilevante di fattori clinici tradizionali come il colesterolo alto, ipertensione o glicemia elevata. Significa praticamente che essere poveri può danneggiare il tuo cuore.
2: Mai una gioia.
0: Mai una gioia, veramente. Cioè, uno dice, sono povero però sono in salute.
3: Sono
0: sano. Neanche quello. Vabbè, poi dipende.
3: I soldi
0: me
3: non fanno la felicità.
0: Il cazzo.
2: Però non fanno venire l'infarto,
3: però,
2: quanto pare.
3: Aiutano abbastanza.
0: Ascolta, è meglio avere un sacco di problemi e tanti soldi con cui probabilmente puoi risolvere i problemi che essere pieno di problemi e essere pure povero.
3: Ma tanto nella cassa siamo tutti uguali.
2: Però ci sono tante persone che vivono nell'insipienza della propria povertà e quindi non accorgendosene vivono felici.
3: Ma guarda che poi la povertà è soggettiva. Ci sono persone che con un tozzo di pane, un tramonto, si sentono ricchissime.
2: Cioè, la povertà, a parte morire di fame, che è una cosa molto concreta, ma se hai di che mangiare, un tetto sopra la testa, la povertà è una cosa che percepisci quando ti metti in relazione
3: con gli altri,
2: con le altre persone.
0: Quello è il problema. Ormai tutti vivono sui social e lì per forza c'è il confronto, no? E allora magari vedi uno che c'ha una bella macchina, un bel vestito, vai in un buon ristorante,
3: ti
0: gira il culo e lì nascono poi i comunisti, capito? Che
2: però sono, io mi ricordo quando sono andato ai Caraibi, che Cristina lavorava ai Caraibi tanti anni fa, c'erano un sacco di questi ragazzi caraibici che vivevano pescandosi il pesce da soli, si stavano tutta la giornata al mare, si bevevano la loro buona birretta e c'erano gente tranquilla.
3: Hai detto ragazzi caraibici, sono diventato gay,
2: lo so.
0: In che senso?
3: Cioè,
0: scusa,
3: ho voglia di farmene uno.
0: Beh, quello è un po', è la cubanite. Allora, il cubano che vive qua a Miami, non tutti, ci sono alcuni che sono imprenditori, hanno costruito,
3: strapieni
0: come dei bastardi, e non parlano neanche una parola di inglese. Ma poi c'è il cubano, tipo quello che ha curato e accudito la moglie di Paolo per anni, che purtroppo è venuto a mancare. A lui bastava la birretta, la sua spiaggia, andava nella sua spiaggia, che era quella dei cani, dove aveva la sua palma con il suo cartello, con scritto proprio questa palma è di Calero. E lui stava bene così, incontrava donnine di ogni età, colore, etnia.
3: Poi lui si pescava, quando non aveva soldi, si pescava da mangiare. Cioè.
0: Ma sì, cioè,
3: è l'arte
0: fine,
3: dell'arrangiarsi,
0: comunque,
3: il tramonto, la spiaggia.
1: Ma io filmerei adesso, il problema è che vivendo qui devi pagare il mutuo, devi pagare il condominio.
3: Ma non è vero, quella è una tua scelta. Cioè,
1: un
3: se
1: cazzo,
3: fossi in te,
1: le tasse universitarie.
3: Posso darti un
0: consiglio? Puccione, la tua casa adesso varrà un milioncino, secondo me. Ma minimo.
1: Mi chiamano tutti i giorni perché vogliono la mia casa.
0: Ok, diciamo che vale un milione e mezzo.
1: No.
0: Beh, cazzo, sei in una bella zona.
1: Sì, ma un milione e mezzo, ragazzi.
2: È una sciocca, ci penso io. Li vuoi 200.000?
0: È una sciocca.
1: Basta poco.
0: Sì, è una sciocca. Allora, no, in realtà ci sono persone molto furbe che fanno questo. Tipo, in America ci sono molti anziani benestanti che non hanno eredi e quindi magari hanno delle proprietà, ma nessuno che poi le erediterà e quindi finiscono in mano al governo. Cosa fanno questi? questi, magari hanno 85, 86, 90 anni, vanno e gli dicono: senti, facciamo così, tu mi intesti la tua casa, ci puoi vivere, facciamo un contratto.
3: È nuda proprietà, si chiama.
0: Cioè, esatto, e ti do $500,000 adesso.
2: Io
0: okay,
2: così li compro gli appartamenti
3: qua,
2: a Milano.
0: Sciacallo che sei, ma.
2: Come nuda
0: mia
2: proprietà? E non è colpa mia se muoiono il mese dopo. Cioè, se non è che gli porto male.
0: Merda,
2: no, io lascio del
3: io farei un'indagine.
2: Io lascio del tuo PC da in giro per casa.
0: Sei uno sciacallo di merda.
3: Due volte ha preso così la casa, due volte sono crepati un mese. Io farei un'indagine
2: prima falciata dal Covid.
0: Anche perché facendo così, ovviamente tu sei stimolato e speranzoso che il signore o la signora in questione crepi in fretta.
2: No, perché così mi tocca fare i lavori poi.
0: Che cazzo vuol dire? Scusa,
2: no,
0: però
2: mi tocca tirar fuori i soldi.
0: Figurati. Però effettivamente se tu compri la nuda proprietà, poi sei tutte le sere a pregare, ti prego, dai, fallo saltare. Però tanta gente fa il grano così. Prende la casa, gli dà $500,000 in contanti subito e poi quando crepa la casa la rivende a 3 milioni. Quindi Puccioni, tornando a te invece, dammi la base, tornando alla Puccioni,
1: sì,
0: per favore.
1: Devo dire anche un'altra cosa.
0: Allora, attenzione, facciamo che la tua casa vale 1 milione. Tu l'hai pagata 3 euro perché l'hai comprata 200
2: anni fa.
1: No, avuto culo, sì.
0: Vendi la casa, c'hai 1 milione sul conto corrente.
3: Basta.
0: Ok? Se ti trasferisci in un paese giusto, è capace che la banca ti dia fino al 7, 8, anche il 10%.
2: La Madonna, che banche frequenti tu?
0: Vabbè, cazzo, le banche di investimento, dipende dove vai.
1: Ma io non comprerei una casa, perché
0: brava,
1: come dice il fondatore di Telegram, che ha un patrimonio di 15 miliardi, lui non ha niente.
2: Ma c'ha 15 miliardi? Non può...
1: Sì, perché non...
3: i ricchi vivono in affitto.
0: No, appunto, avere una casa significa che poi in quella casa ci devi andare per forza, invece lui così è libero di muoversi. Allora, vabbè, stiamo bassi. Diciamo che 1 milione ti danno il 5%, ok? La troviamo una banca in un paese giusto. 5% sono 50.000 euro all'anno di interessi? Cazzo, 50.000 euro, tu
3: sei miliardaria, tu.
0: Minchia, tu ci campi.
1: Ma sono due figli, loro non vogliono venire.
3: Quelli, la foresta farà il suo dovere.
1: Sì, ma almeno deve aspettare che diventi.
2: Ma no, basta non lasciare traccia, cancelli le impronte digitali, ti fai i capelli neri.
3: Ma poi scusa, dove sta scritto che loro devono avere quello che è tuo?
1: No, no, io non ho detto che gli do niente. Brava. Ho detto che aspetto che siano maggiorenni e poi me ne vado.
0: Ma meglio adesso.
3: Tua figlia è già abbastanza piacevole per guadagnarsi da vivere col suo corpo.
0: Per non fare il sessista, fai prostituire il figlio maschio e la femmina.
3: Ma no, lei è già pronta, la figlia femmina.
1: Ma no,
3: c'è il mercato che la cerca.
2: No, ma poi c'è OnlyFans.
0: Ma i reni, le cornee sono buone.
3: Quello per il figlio.
2: No, ma non ci devi neanche mettere la faccia su OnlyFans.
3: Va bene,
2: ma
3: dai, scusa, ti compro io i figli, quanto vuoi.
0: Scusa, Puccioni. Un milione ti rimane fermo in banca e tu hai 50.000.
1: Ma dai, il mutuo anche, però. Non
3: vabbè,
1: è
3: ma hai una bocca, le mani, l'ano.
0: Quant'è? Quanto ti rimane?
1: Non so.
0: Come
1: comunque,
0: lo sai?
1: Abbastanza per stare bene da sola da qualche parte, sì.
0: Allora, intanto eliminiamo Stefanone che costa, che quello si
1: muove. No, Stefanone costa niente, c'ha un paio
0: grosso,
1: di vizi,
0: mica mangerà
1: realtà
0: come un bastardo. Aia,
3: che vizi ha Stefanone?
1: Fuma.
0: Allora, tu devi andare in un paese del terzo mondo con 1 milione in contanti. E lì ti becchi certi
3: e ti fai scagliare di macete,
2: posso dire.
0: Ma no, qualche paese africano.
3: Ma Spagna.
2: Scusa.
0: Ma ti becchi
2: zona isola.
0: Cucini, belli.
2: Zona isola. 1800, 2002, affitti l'appartamento.
1: Il mio?
2: Affitti. 2002, con 2002 in Botswana ci vivi tu, tuo zio.
0: Ma che cazzo affitti, che poi non li butti più fuori.
2: Che cazzo te ne frega? Tanto devi crepare in Botswana.
0: 1 milione in contanti, 5%, 50.000 all'anno, c'hai sempre 1 milione fermo in banca.
2: Sì, con l'inflazione al 7%, fra 10 anni 1 milione è diventato 250.000 euro.
0: Vabbè,
2: invece l'affitto tu lo adegui mano a mano all'inflazione e hai sempre lo stesso reddito.
1: Comunque
3: è sbagliato.
2: Così si diventa miliardari.
0: Allora, c'ho un'idea io. Facciamo così. Allora, tu vattene fuori dei coglioni, intestaci la casa e ci pensiamo, poi ci mangiamo il cuore io, Paolo e Fabio.
1: Ma non vale 1 milione di euro, non mi.
3: Marco, là che sbagli, perché bisogna chiederglielo?
2: Quando si può esigere.
3: Abbiamo possibilità di entrare nel suo appartamento quando vogliamo,
1: no,
3: con la scusa della
5: uomini,
3: cena.
5: Bravo, da veri uomini. Bravo.
3: Loro si bevono l'acqua della brocca, noi la bottiglia da
5: veri uomini.
3: Sì, ho sentito! Sto aspettando che lancia!
0: Da veri uomini.
6: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
7: Pisciati sui piedi mentre fai la doccia. Oh. Sempre. Sii uomo.
0: Beh, io lo faccio, sì.
7: Non attendere in linea per non perdere la priorità acquisita. Sali in macchina, vai al fottuto call center ed estorci quello che ti serve di persona. Sii uomo. In ufficio, appendi il calendario con le donne nude. Sopra la foto dei tuoi figli. Sii uomo. Non sbrinare il cazzo di freezer. Spingi i surgelati nel ghiaccio a calci finché lo sportello non si chiude. Sii uomo. Tieni l'aria condizionata a palla e la finestra aperta.
1: Ma no.
7: Fattelo sucare dal caldo. Sii uomo.
0: Ma che uomo è?
7: Disegna i peli della fica tutte le bambole di tua nipote. Sii lo zio deviante. Sii uomo.
0: Ma no.
2: Stupendo.
7: Se tua moglie ti chiede di scaldarle i piedi, scorreggiaci sopra. Sii uomo.
2: La cosa più veloce.
7: Commenta ogni notizia dei quotidiani su Facebook dicendo che di quella notizia non ti frega un cazzo. Sii uomo.
2: Non lo commenti a parte.
7: Vai ai funerali per trovare donne vulnerabili da chiavare. Sii uomo.
0: Ma che schifo di uomo.
7: Hai bisogno di rilassarti?
2: Sì.
7: Non fare una passeggiata.
2: No.
7: Non andare a pescare.
2: No.
7: Stai in piedi davanti a un muro e fissalo. Sii uomo.
2: Funziona.
7: Se sei attaccato a un macchinario che ti tiene in vita, staccati la spina da solo, coi denti. Sii uomo. Fai qualcosa che resterà nella storia, tipo caga in un acquario. Sii uomo. Stacca sempre il cazzo di tappo dalla bottiglietta di plastica e buttalo da qualche parte. In culo all'Unione Europea. Sii uomo. Il braccio fuori dal finestrino ti rende immune al codice della strada. Fotti le precedenze. Sii uomo.
2: L'ha usato, l'ha usato.
7: Fatti crescere i baffoni solo per lasciarci sopra il gusto di fica.
0: Sii
7: la prima chic di te stesso. Sii uomo.
0: Bravo, grande.
2: Che meraviglia.
0: Allora ci ha scritto un ascoltatore dalla Germania. Dice: sì. Personalmente, quando vivevo in Sardegna e non avevo una grande capacità economica, ero felice. Per inseguire i soldi e il successo, sono andato prima a Milano e poi in Germania. Adesso sto bene economicamente, ma non sono più felice come quando vivevo in Sardegna. Certo. Simone dalla Germania.
3: Bravo, Simone. Andar via dalla Sardegna deve essere bruttissimo.
0: E poi ha risposto il cretino di prima che ha insultato, poi dopo si è offeso perché l'abbiamo insultato. Ricordati, chi di spada ferisce, di spada perisce.
3: Bello, infatti
0: mio.
3: Anche di Fabiola. Di spada.
0: Che battuta di merda.
1: È arrivata dopo, ma è arrivata.
3: Come loro. Una sull'altra, una sull'altra.
0: Mamma mia,
3: che calabur, ragazzi.
5: Incredibile.
1: Meno male, è finita, va.
2: Una dietro l'altra, ragazzi. Come le
0: oggi la chicca era silenziosa. Mi sa che la roba sull'anal l'ha spenta subito all'inizio.
8: No, e poi sono andata a informarmi meglio tutta la puntata.
2: Tutta la puntata che guardi.
8: Ma no,
2: Buchi.
8: Sto scherzando.
3: Sì,
0: quindi stasera possiamo immaginarti a Pecoronzo.
2: Domani sei smart working, quindi.
8: No,
0: con Tocchi che smarmella. Che bello. Bella immagine. Vabbè, te ne dedico una, dai, stasera.
2: Io la dedico a Tocchi, preferisco.
3: Sì, sì.
0: A domani. Grazie. Grazie alla Chica, Pippo Palmieri, grazie alla Puccioni,
3: ciao.
0: Fabio Lisei, Paolo Nois e quel coglione di Mazzoli. A domani, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
9: Radio 105 presenta Tough, The Art of Fighting. Il 23 maggio all'Allianz Cloud di Milano, la 13ª edizione di TAF, The Art of Fighting, il più grande evento di pugilato in Italia.
10: Ciao, sono Nico Pavesi, la voce della grande box. Vi aspetto anch'io.
9: Non mancate. Biglietti disponibili sul sito www.tafdiartoffighting.com.
11: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
12: Che confusione sarà perché...
13: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
14: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Da mercoledì 27 maggio in prima serata, Canale 5.
15: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
16: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
17: La scelta giusta è il futuro.
18: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
17: La scelta giusta è l'attenzione.
18: I polli allevati sempre.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: adesso, siccome lavoro da tanti anni in questa radio e quindi ho una sorta di seniority che posso permettermi, saranno 20 anni che sto qui, io adesso giuro che faccio la puntata su quello che Simo stava dicendo a Nadia, tra l'altro di ovviamente di una persona che tutti conosciamo, e su quello io faccio la puntata adesso. Perché,
1: ma magari!
0: No, lo faccio, perché è una concomitanza di situazioni. Allora, intanto benvenuti, 105 in casa, come tutte le sere, alle 8, parte qui su Radio 105, io sono Max Brigante, Nadia mi comunica un'ora e mezza fa circa che abbiamo un problema con il nostro ospite, quindi questa sera di fatto non avremo l'ospite. Simone, polemico, un periodo che è polemico in un modo... Ma Nadia, cosa sta succedendo? Scusami.
1: Io sono preoccupata, sinceramente.
0: Fammi un po' di backstage, cioè cos'è che non sto capendo?
2: Non c'è nessun backstage.
1: No, no, c'è come? Perché io devo dire che comunque Simone è simpatico non è mai stato. Però è sicuramente un bravo ragazzo.
0: Sicuro, affidabile.
1: Sì, certo, buono, quindi noi gli vogliamo
0: bene.
1: Uno
0: potrebbe dargli 10.000 euro, sì. E sei... Io non gli dare, però potrebbe darglieli e lui li non te li tocca. Cioè.
1: Quindi noi lo stimiamo e gli vogliamo bene, però proprio simpatico no.
0: No.
1: Detto questo, era arrivato a un momento quasi di pace interiore.
0: Era sereno.
1: Diciamo che la vicinanza della sua compagna gli ha fatto sicuramente
0: molto bene.
1: Diciamo la tenuta che ha già preso, insomma, di cui ha preso possesso, anche quella gli ha fatto bene. Quindi sembrava tutto ok, ma qualcosa deve essere andato storto.
0: No, si è infastidito.
2: No, sono intollerante ultimamente.
0: È intollerante. Forse ha contribuito il salone del mobile.
2: Sì.
0: Quella
2: essere.
0: Settimana lì di traffico milanese lo ha reso una bestia.
1: Poi,
0: e non si è più ripreso.
2: Non mi è ancora passato. No.
1: Poi da quando va a far finta di camminare la mattina, anche quello.
0: Ma dovrebbe fargli bene quello.
1: No. Perché se uno va a camminare, gli fa bene. Se fa finta di camminare solo per i social,
0: dopo,
1: ti devi svegliare.
2: Non pubblico niente da mesi.
0: Comunque oggi. Lui ha un fastidio al giorno.
1: Male.
0: Ma il fastidio di oggi è un fastidio. Devo trovare le parole giuste. È un fastidio che probabilmente avrà anche un nome che non conosco. Dovemmo richiamare il professor Nardone. Ve lo ricordate che lo abbiamo sentito qualche sera fa?
1: Certo.
0: Psicologo e psicoterapeuta specialista nelle fobie. Mm-hmm. 40 anni di lavoro. No, adesso parte gli scherzi. Un vero guru a livello mondiale. Forse dovresti parlare con lui, perché tu sei oggi particolarmente infastidito perché una persona, diciamo...
2: No, una persona
0: che,
2: in generale.
0: No, una persona ti ha masticato un po' in faccia. No,
2: sì,
0: a te proprio, a me dà fastidio. Tu impazzisci.
2: Ma non è solo quello, mi dà fastidio molte cose.
0: Che cos'è? No, ho capito, ma quello che cos'è? Il rumore della masticazione.
1: Masticazione, sì.
0: Ecco, il rumore della masticazione diventi pazzo.
2: Sì, perché da bambino ho preso dei sonanti schiaffi quando
0: giusto
2: parlavo mentre mangiavo.
0: Vero.
2: E quindi non vedo perché persone di oramai, adesso non vorrei dire, però più di 40 anni.
0: Non dare troppe specifiche.
2: Esatto, non abbiano ancora capito che o mastichi o parli.
0: Tutto giusto.
2: E soprattutto non giri masticando.
0: No, fermati un attimo, però tu non puoi fare, forse questo è il problema. Io non sono un professore, non sono un dottore, non sono uno psicologo. Però forse questo è il problema, che tu ti riconnetti al tuo bambino che ha preso gli schiaffi quando masticava con la bocca aperta.
1: Anche se posso dire non ne ha presi abbastanza.
0: No, probabilmente no. E pensi che allora anche tu vorresti dare gli schiaffi, ma non funziona così, perché tu sei un adulto e l'altra persona non è tuo figlio o tua figlia. E quindi io parlo di questo oggi.
2: Guarda che comunque ce ne saranno. Fai, chiedi e vedi quanta gente dà fastidio questa cosa. Poi anche altre cose.
0: Ma Nadia,
2: anche
0: fastidio...
2: la gente che struscia i piedi mentre cammina.
0: No, ho capito. Ma il fastidio.
2: Cazzo, sollevali,
0: ma
2: no.
0: Aspetta, il fastidio lo concepisco. Cioè, io che concepisco poco è la reazione al fastidio,
1: sì,
0: l'intolleranza.
1: Lui da fastidio diventa ossessione.
0: Sì, esatto, proprio quello. Comunque adesso mettiamo un disco, sempre che non ti dia fastidio,
2: no.
0: E poi formuliamo meglio questo argomento che diventa l'argomento di questa puntata di 105 Mi Casa.
3: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: Facciamo radio da tanti anni insieme io e Simo, e lui ha un rapporto particolare con i nostri ascoltatori. È sempre stato in grado di stimolare la parte, quella più cattiva, ed è sempre stato in grado, soprattutto mentre parlava di calcio, di prendersi tantissimi insulti. Devo dire che mai come in questa puntata invece c'è un'apoteosi di messaggi che si sposano, diciamo, al pensiero di Simo, e che giustificano anche l'intolleranza che ha Simone davanti a persone che masticano rumorosamente.
1: E non
0: diciamo
1: sono tutti
0: così.
1: Liguri.
0: E non sono tutti liguri.
1: Quindi devo dire che questa cosa mi
0: sollevo. Non me l'aspettavo, ragazzi, non me l'aspettavo. Nadia, non me l'aspettavo.
2: Ma devo dire che da quando facciamo questo programma e da quando gli abbiamo dato la parola, soprattutto, è la prima sera che dice una cosa, non voglio dire intelligente,
0: perché
2: ma
0: non lo è.
2: Però sicuramente molto molto condivisibile, perché è una cosa che dà molto fastidio anche a me.
0: È vero, però forse quello che noi non abbiamo spiegato bene ai nostri ascoltatori è la reazione, cioè il fastidio. E ci sta, il fastidio ci sta. Innervosirsi così tanto, chiudere le porte, perché questo è quello che è successo qui dentro.
2: Sbattere le porte
0: è un, diciamo, un gesto un po' estremo. Però devo dire che il nostro elettorato, il nostro elettorato dà pienamente ragione a te, Simo. Come ti senti in questa posizione dove non stai mai?
1: No, bene, perché immagino gli intolleranti che ci sono in giro, e quindi mi fa molto piacere. Cioè,
0: oh, ci saranno anche
1: molto contento.
0: Degli interisti che è la prima volta in assoluto che ti danno ragione.
1: Beh, una cosa che mi lega a Gibba, l'unica, è questa cosa.
0: L'intolleranza
1: verso qualsiasi forma.
0: È vero. Allora, abbiamo pensato che potremmo formulare il nostro dialogo, la nostra conversazione questa sera qui a casa, non tanto su quanto vi dia fastidio o meno la masticazione.
1: Sì, quello mi sembra abbastanza appurato.
0: Sì, no, ma mi sembra anche un po' stretto, dai. Abbiamo però appurato che quel fastidio è un fastidio, ed è un fastidio ovviamente molto importante, no? Quello legato ai suoni. Ci sono tanti rumori che ci danno fastidio. Il nostro professore ci direbbe che questo è un problema, ed è un problema che si chiama esattamente misofonia, giusto? L'ho letto giusto? Quindi il problema di misofonia si riflette in tantissimi ambiti. Fateci sapere qual è il rumore che proprio non sopportate. Studiando un po', ho capito che ci sono persone, per esempio, che soffrono di misofonia nei confronti delle canzoni e della musica. Brutto, ragazzi.
1: Quello è brutto.
0: Cioè, noi ci viviamo dentro dal mattino alla sera, ci esaltiamo ancora per le canzoni.
1: Non ci ascolteranno sicuramente.
0: No, sicuramente no. Però penso che sia anche triste. Cioè, è triste se tu hai quel problema sulle canzoni, perché ti togli proprio una fetta di emotività che le canzoni ti danno. Vabbè, lo affronteremo nel corso della puntata. Siamo qui fino alle 21. Il nostro numero è 342 41 15 105.

0: Meno male che ho detto non concentriamoci sulla masticazione. Abbiamo, non lo so, 20 messaggi che parlano di il problema delle persone che mangiano il chewing gum a bocca aperta. Ma ragazzi, è sempre di masticazione. No, masticazione, ecco, sempre di masticazione.
1: E beh, comunque il chewing gum è un'altra roba.
0: Ho
1: dai.
0: Capito, cerchiamo di superare. Diciamo di superare questa fobia e andare su altre. Parliamo di questo, suoni che danno fastidio.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Ma se il coraggio allora spara, spara. Lacrime nella tua aranciata.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: le proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Radio 105. Proud to be different.

Stidi questa sera qui a 105 Mi Casa con Max Brigante, siamo anche in televisione al 66 del Digitale Terrestre. Tutto nasce da Simone che sclera letteralmente qui in radio per un problema di masticazione, non suo, e da qui insomma abbiamo fatto partire tutta una serie di problemi legati alla misofonia, ovvero a proprio la non sopportazione di alcuni suoni. Sì. Giustamente Simo poco fa dice: vabbè, adesso mi avete bullizzato per un quarto d'ora, ditemi i vostri rumori che proprio non... Giustamente Simo poco fa dice: vabbè, adesso mi avete bullizzato per un quarto d'ora, ditemi i vostri.

0: Difficilmente sento i rumori intorno a me.
1: Sì.
0: Ok. Sono anche poco a casa.
1: Sì.
0: Oggettivamente.
1: Vero.
0: E quando ci sono, faccio comunque delle cose. Però.
1: Non ti chiediamo cosa. Dici grazie.
0: Grazie. Però, se c'è un rumore che proprio mi distoglie da qualsiasi tipo di attività che io stia facendo, è il rumore dei piedi strisciati o sbattuti.
1: Ma davvero?
0: Davvero. All'interno
1: sì.
0: della tua casa non puoi camminare in quel modo, non ci posso credere. E purtroppo il destino ha fatto sì che sopra di me vivesse questo ragazzo
1: giovane,
0: non italiano.
1: Fa fatica a sollevare i piedi.
0: Molta fatica. Quindi io sono anche andata a bussare due volte. Lui parlava solo in inglese.
1: Ah.
0: E voi vi potete immaginare
1: sì.
0: la mia.
1: Sì, anche perché è difficile da dire in inglese
0: ma
1: quella roba lì.
0: Ma ho fatto dei gesti.
1: Mm.
0: Ho fatto dei gesti.
1: Ok.
0: E secondo me lui ha capito e ha negato. E io ho voluto anche pensare per un attimo
1: certo,
0: di essermi sbagliata.
1: Certo, certo.
0: Ma
1: sei scesa?
0: Sono scesa. Ho detto ok.
1: Vabbè, ho conosciuto comunque il mio vicino. Sono felice.
0: Che comunque, cioè.
1: Un bel ragazzo che parla inglese.
0: Ok, ma da lì è iniziata la tragedia. Perché adesso è così perennemente. Lui nega, ma io lo sento. E io
1: cavolo.
0: Qualsiasi cosa sto facendo sento i suoi piedoni che sbattono sul pavimento.
1: Ma spiegami un attimo, il rumore che tu senti, sì. qual è? Cioè lui se striscia, che cosa fa?
0: Lui, secondo me fa. Cioè intanto fa pom, pom, pom. Cioè come se avesse perennemente i tacchi e non li ha.
1: Allora li sbatte un po'.
0: E forse riesce a camminare solo con il tallone, non lo so. Ma questa e quando
1: È un tallonaro.
0: E quando prova a non camminare così, striscia. Cioè non riesce a camminare in maniera normale. Io sono
2: quella
0: distrutta.
2: Che sbatte i tacchi ce l'ho anch'io.
0: Però sai, il tacco comunque ti accende anche delle cose.
1: Sì, gli unici sogni che ti
0: esatto,
1: accende a te.
0: Esatto. Io quindi faccio un appello, vicino, ti prego, vuoi delle pantofoline?
1: Ma fallo in inglese.
2: Esatto.
0: Cosa c'è pantofole in inglese?
1: Flip flop, come si chiamano?
0: No, quelle sono le infradito.
1: Ah, è vero.
0: Ci mancano
1: slippers,
0: solo le
1: slippers.
0: Veramente vicino, delle slippers.
1: Ma regalagliele.
0: Ho pensato di fargliele trovare sul
1: sì,
0: tappetino.
1: Sì, dai, regalagliele.
2: Che bella idea.
1: Ma
0: vero?
1: È una buona idea, è un modo per non proprio andare in scontro, però far capire che quel rumore lì disturba tanto.
0: Perché sono in pace con il mondo. Lui mi è sembrata proprio anche una personcina carina. Ha proprio un problema forse.
1: Certo che se lui nega e continua a negare, si apre anche un possibile come dire, capitolo Stranger Things. Cioè magari non è lui,
2: magari è la fidanzata.
1: Simo, magari sono altri rumori,
0: ecco,
1: meno terreni.
0: Mettimi in testa.
1: Hai capito
0: anche
1: cosa voglio dire?
0: Dai, mettimi in testa.
1: Cioè magari
0: questo.
1: Sono quelli. Ora mi concentro, leggo un po' dei vostri messaggi e poi vi dico anche il mio di rumore che proprio non sopporto.

0: Si chiama Fabulous, questo pezzo di Mick, in diretta questa sera su Radio 105 insieme a Max Brigante. Leggo un po' di messaggi arrivati al 342 41 15 105. Allora, Davide da Torino. A me il rumore che mi distrugge è quello delle unghie sulla lavagna. Mi sento male, no, ma mi sento male solo a leggerlo. Lo so che è un classico, ma solo a pensarci mi si accartocciano i denti. Anche a me, anche a me, anche a me. Prima dicevo, non so bene qual è il rumore che mi infastidisce di più, per il quale provo una vera e propria misofonia. Ecco, forse questo sì. Cioè, se ci penso, un po' sto male. Un altro simile, non a questo livello, però mi dà fastidio, è come si dice in gergo quando scrocchi le dita? Forse scrocchiare non è forse il verbo proprio più scientifico, però sì, quel rumore lì anche un pochino mi dà fastidio. Io non sopporto chi beve facendo quel rumorino finale tipo slurp. Ma perché? Dice Serena. Bevi e basta, non è una performance. Sì, lo slurp finale è un po' eccessivo. Sì. Un po' eccessivo. Marco da Roma, il mio incubo, mio padre, che mescola il caffè con il cucchiaino e continua a sbattere contro la tazzina.
1: Vero. Anche quello.
0: E lui aggiunge: ma quante volte lo devi girare?
1: Bello, bravo.
0: È vero, perché secondo me chi lo fa si incanta un po' con quel suono,
1: quel tintinnio.
0: Sì, e sei l'unico nella stanza a cui piace, ma non te ne rendi bene conto. Il suono della carta che si strappa lentamente, mi viene proprio l'ansia fisica, non so spiegarlo. A me no, quasi piace quel
1: tipo
0: suono
1: questo.
0: Lì. Bravo, sì, quello lì.
1: Bello.
0: O forse voglio provarci anch'io. È venuto bene dal tuo microfono. Allora, aspetta, chi è che ce lo mandava questo? Elena, con l'ansia fisica della carta che si strappa lentamente. Elena, se sei all'ascolto, questo serve per superare le paure. No, è vero. Il nostro psicologo qualche sera fa ci diceva che bisogna guardarle in faccia le paure. Bisogna attraversarle.
1: Mi serviva anche questo foglio.
0: Aspetta che... No, hai quello del mamassita?
1: Sì.
0: Aspetta che attraversiamo le paure. Paure di Elena, lentamente. Ma dai, non dà così fastidio.
1: A me non dispiace.
0: Però rispettiamo Elena. Rispettiamo Elena, che forse avrà superato le sue paure. A me dà fastidio il rumore dei messaggi vocali ascoltati senza cuffie nei mezzi pubblici. Ma che problema avete? Hai ragione, Luca. Questo immagino che non sia proprio un problema di misofonia, però è un grande problema di educazione.
1: Di educazione,
0: e a te, giustamente, Luca, dà fastidio l'educazione, la mancanza di educazione. E fai bene. Chiara da Firenze, quando qualcuno respira forte mentre mangia, tipo apnea alternata a bufalo, non ce la posso fare.
1: Ma con chi mangi?
0: A volte può essere un problema, però
1: sì.
0: Anche.
1: Sì,
0: no, bisogna
1: essere.
0: Stare attenti, potrebbe anche essere un problema. Il click della penna ripetuto in loop, questo. Sì, questo. Ripetuto in loop in riunione, io dopo 5 minuti divento una persona violenta. Ti capisco.
1: A me questo non dispiace.
0: Però se te lo fanno tutto il tempo è pesante.
1: Perché ogni tanto
0: questo,
1: lo faccio anch'io. Quindi
0: sì, anch'io. Anch'io mi incanto ogni tanto,
1: esatto,
0: con questa cosa. Posso leggere qualche altro messaggio?
1: Sì, vai, ancora due.
0: Le scarpe che fanno ciak ciak sul pavimento bagnato mi dà proprio fastidio nello stomaco. Dopo quello che ci ha raccontato Nadia, eviterei di andare avanti,
1: esatto,
0: sull'argomento. Stefano, quelli che mangiano le patatine al cinema, ma non una ogni tanto, no, sacchetto infinito, croc croc per 2 ore.
1: Anche
0: sì,
1: a me quello dà
0: sì
1: fastidio.
0: Perché ci sono i sacchettoni, ragazzi.
1: E poi mi distrae.
0: Io una volta ho comprato un sacchetto gigante. Ero in una giornata ospite di una persona su un catamarano e pensavo di portare qualcosa di... Sai, sei ospite, ho portato del vino, delle olive, insomma ho portato delle cose per fare un aperitivo. E c'era questo sacchetto formato famiglia, no?
1: Gigante,
0: che sembrava anche una cosa simpatica da portare. E finì quella serata che le mangiavamo in pochi le patatine, ma io non so, una quantità proprio incredibile.
1: Ma
0: non
1: quelle classiche, normali?
0: No, avevano una data.
1: Buoni,
0: dai che non si può,
1: non si può,
0: non smetti una canzone.

0: Radio 105.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Coez, quelli come me qui su 105 insieme a Max Brigante. E grazie al messaggio di Marta mi è venuto in mente un altro suono che non sopporto. Allora, Marta scrive: il rumore del polistirolo, non lo so spiegare, ma è come se il cervello mi implodesse. E capisco, perché molte persone soffrono quel rumore.
1: Sì, quando lo tocchi lo fa.
0: Sì. Sì, io quando ero piccolo, siccome a me non dava fastidio, ero anche uno stronzetto, perché lo facevo a miei amichetti o mie amichette che soffrivano. Di contro, cioè lo specchio riflesso di quel rumore, me lo facevano pagare con il pluriball.
1: Ah sì, certo. Quello anche a me quello dà fastidio.
0: Quello dà fastidio.
1: Cioè, mi dà fastidio, ma non mi fa impazzire.
0: No, quello lo soffro ancora. Quello mi fa venire mal di testa.
1: Sai invece il polistirolo, adesso che mi viene in mente, a chi dà fastidio? A Pippo Palmieri.
0: Sì? Sì. Procuriamocene.
1: Adesso lo vado a... domani.
0: Una lastra. Procuriamocene una lastra per quando Pippo ci viene a trovare. Chi gratta al fondo del piatto con la forchetta? Ma quello è brutto. Poi quello ogni tanto lo fai anche involontariamente.
1: Sì.
0: Soprattutto quando usi forchetta e coltello.
1: È tipo il gesso sulla lavagna.
0: Quello è veramente una brutta cosa. Tame Impala ora con Jenny qui su 105. La loro canzone è una versione remix di Dracula. Amore.

0: strappa le ali.
1: Ecco che comincia
2: 105. Beh, nel tuo caso chi tappa le ali?
0: Ehi, ma tu cuoco e poi, mammi pazienza, Brutus. Ma a me non me lo puoi.
2: Ma
0: dire.
2: Darmi del cuoco così non è bello.
3: Buongiorno, è martedì, è il 19 maggio. A Milano ci sono Tony e Rossi, a Roma c'è Manola.
0: Poco.
2: Qui è una bella giornata oggi, però fa freddo, eh?
3: Sì,
2: è tornato il freddo.
0: Quindi come mi devo vestire domani che sono lì con voi?
2: Capire perché non si capisce niente.
3: Pare che arrivino 35 gradi, presto.
0: Domani?
3: Poi. 35 gradi, prossima
0: settimana. Ma domani?
3: Non so, proprio domani. Nei prossimi
2: io ieri mi sono preso un'acquazione perché sono andato in bici, ho deciso. Ho fatto un giro in bici, mi sono preso tanta di quell'acqua. Che stamattina mi sono accorto, mamma che fisico che ho, non ho un minimo, non ho raffreddore, non ho bronchite. Con tutta l'acqua che ho preso ho detto, mi si restringerà, niente.
0: Cioè, ti sei visto già in rianimazione, invece no, non è successo niente.
2: L'ho prenotato, il sanatorio, inutilmente. Certo,
3: ho letto una cosa su giovinezza e vecchiaia illuminante, tu sicuramente l'hai già letta, perché non so perché a lui sui social le notizie arrivano un mese prima.
2: Mi manda delle notizie di un mese
3: ma
2: prima.
3: Ma mi è appena uscito. No, allora, questa dice che è interessante. Che una ricercatrice, di cui vorrei dirvi il nome ma non mi ricordo, una volta ha fatto un esperimento, ha preso dei settantenni negli anni 90 e non ha fatto nulla
2: non
3: di
2: ci sono più.
3: Bah, immagino, poverini. Non ha fatto niente di medico o di clinico, cioè non gli ha somministrato né medicine, né fatto fare sport, né massaggi. Gli ha solo detto: facciamo finta che siamo tornati nel 1959, quando voi avevate 25 anni. Quindi ha fatto un set dove tutti erano vestiti come quando erano giovani.
2: Quindi pensate come in quel mondo...
3: La musica gli ha messo i dischi di quando... È proprio un esperimento.
2: E loro sono tornati...
3: Dopo una settimana i loro parametri, cioè la vista, l'udito, l'elasticità delle ossa, eccetera, era migliorata del 50%.
0: Certo. Ma loro hanno vissuto in quel modo, in quel contesto, per un'ora, due o una settimana hanno
3: Adesso
0: fatto
3: non
0: così.
3: Mi ricordo quanto hanno
0: fatto.
3: Perché
0: se è passata un'ora sola, tanta roba.
2: Beh, diciamo che il loro cervello ha dato al fisico esattamente
3: poi non lo so
2: che avevano in quelle
3: prendetela con le pinze, cioè questa dottoressa, questa ricercatrice diceva basta convincere una persona, adesso vai a dire a chi c'ha l'artrosi quella devastante, però in assenza di patologie gravi, diciamo così, il fatto di essere giovani o vecchi è molto legato alla percezione che hai di te stesso.
2: Ma io per questo, mia moglie mi dice che sono un bambino, perché io continuo a dire le cose che dicevo all'asilo,
3: perché facciamo un lavoro che ci permette di essere un po' scemotti.